0: meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chieghino, ma in realtà ha un nome antico che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo, veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
0: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
0: certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
0: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come esatto. Venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini, e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco, che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune...

0: le terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
0: Veramente. Sì. Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così.

0: pessimo, però molto zuccherino. Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adese scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, ah, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei.

0: Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
2: Sì,
1: una
2: questa,
1: ruota.
2: È, questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Oh. E, cosa e vuol dire invece, le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi risfruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so come
0: di
1: dire.
0: Taglio.
1: Di taglio. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua, sì.
1: Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
2: Sì, tutto a mano. Questi sono antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo la cava come questa.

0: Queste sono del 700.
1: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua, cadendo nelle vaschette, gli impone

questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno, io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però cioè al piano di, le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra.

0: Questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso la vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare, solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, alla coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
1: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
1: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
1: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
0: Certo.
1: Preferisco, grazie. È un problema?
0: No, assolutamente.
1: Ecco.
0: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
1: Che c'entra il lavoro? Parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
0: Una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
1: Che lavoro faceva tuo papà?
0: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
1: La mamma?
0: La mamma casalinga.
1: Casalinga.
0: Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
1: Ecco, il tuo lavoro, una famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
0: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che ne aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
1: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
0: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista nel MT di Genova.
1: Di autobus,
0: ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto. No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
1: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
0: Ma io sognavo, veramente sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un gran donaiolo e io ero timido.
1: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo, io parlo di l'età più piccola, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
0: No, non ci pensavo. Ci ho pensato.

0: Da questa cosa che ti stavo dicendo,
1: dall'adolescenza
0: vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
1: Volevo emularlo.
0: E volevo emularlo, infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
1: Vabbè, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati?
0: A come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
1: E adesso quanti ne hai?
0: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre...
1: Molto più grande, timido. Quanti ne aveva?
0: Lei aveva sulla cinquantina. Per me 24 anni, era per già. Me era già bellissima donna. E... frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
1: di rango,
0: fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche, ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai, ma che ne so, ma dai, ma cosa dici, ma te, ma buttati. Ed è nato proprio qua, è per quello che mi piaceva stare qua, perché è nata a Nervi. Eravamo a Nervi una domenica passeggiando, mi dice: hai fatto un successone con le mie amiche, ma dai, buttati che la vita è un treno, vabbè, dai, proviamo. E da lì mi ha presentato facendo serate e tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire: guarda, io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei arrivato ad avere una vita, un rapporto di coppia normale, come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente, perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte. Ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Ma non era contraccambiato questo amore?
0: No. Purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare...
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne, perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano, e allora... anche per questo che è andato...
1: Il cervello... Non potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi, non, essendo che poi la storia non andava bene, e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io... perché non è da... tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele,
1: ah,
0: lo possono fare,
1: certo.
0: Tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la storia, ma invece
0: esatto.
1: Può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu... E devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè

0: lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te o tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, assolutamente.
1: Sempre molto privacy?
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato, sto personaggio che cammina davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie,
1: no, vabbè, va bene. Cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare, anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: grazie
0: altri.
1: Grazie al lavoro che fai adesso?
0: No.
1: Ah, stai bene di famiglia, bene perché comunque hai alle spalle qualcosa.
0: Potevo permettermelo e...
1: Di giocare un po' con la vita.
0: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi...
1: Perché andare a fare lì?
0: Non è che mi sento più furbo degli altri.
1: No, ho capito.
0: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
1: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
0: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
1: Ma è a portata di tutti?
0: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa... Lì ero abbastanza alto. Ora ni.
1: E più avanti.
0: E qui rimaniamo.
1: Ecco, cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
0: Ma belle quando ho fatto le crociere. Io ho fatto 12 crociere.
1: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure lo sapevano i
0: crocieri? No. Erano
1: clandestine.
0: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
1: Erano single?
0: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era sto problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
1: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
0: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io questa cosa qua...
1: La deontologia?
0: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
1: E invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
0: Tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
1: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni e... niente da dire, vuoi dire, sono delle cinquantenne anche quando avevo 25 anni che erano molto belle,
0: è
1: le
0: vero.
1: Vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era...
0: Ecco.
1: Come fai?
0: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare...

0: e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
1: Andare una donna che...
0: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare, perché è un conto bla bla, e poi un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
1: Quando si chiude una camera.
0: Quando si chiude la camera, quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè, io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però ecco,
1: è così.
0: Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
1: Ma sì, ma ragazzi,
0: mi fermo i ragazzi, cioè non è così, non è così.
1: Sì.
0: Un conto quando sei lì, poi cioè tu... io negli anni ho imparato a, anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
1: Da quanto?
0: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
1: Fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni
0: In certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
1: certo.
0: Anche io, e più... cioè c'è un pubblico sempre più grande e quindi cioè,
1: è anche ristretto il numero,
0: esatto, bravo, è anche ristretto, quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque cioè, tutti i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero.
1: Ti senti solo tu?
0: No, assolutamente. Io amo, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. Sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io... di stare da solo non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno ma al limite mi prendo una badante giovane, però me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante,
1: non molestarla,
0: non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
1: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
0: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
1: ma
0: io...
1: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
0: No, io guarda, il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più?
0: Come... Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: È l'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato, cioè ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita,
0: Capita. Infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì, io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello, io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna, sono riuscito anche a piangere con questa storia qua che ho

0: aiutato e mi ha aiutato, assolutamente si piange.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo cosa vuole, oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro, io posso però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutte soddisfatte?
0: No, sono tutte soddisfatte. Tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: e poi può servire anche tornare con me.
0: Esatto, ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: Adesso vi diamo un piccolo assaggio invece del padiglione tedesco. Ho trovato una persona. Scusi, padiglione tedesco? Finto, è finto. Questi sono veri. Questo è vero. Vero? Guardiamo se è vero. È vero. Padiglione tedesco dov'è?
1: Non lo so.
0: Non lo so. Va bene, ci andiamo da soli. Credo che sia di là. Seguitemi. Qua dentro deve essere. Padiglione tedesco. Dov'è il padiglione tedesco?
1: Più avanti.
0: Posso essere scortata? Non ho gradi, però.
1: Va bene, prego.
0: Posso? Allora, vediamo come si fa, dove possiamo andare. Oh, information. Information. Guardiamo come funziona information. Venga con me. Come faccio a trovare il padiglione tedesco? Padiglione tedesco.
1: Padiglione tedesco?
0: Deutsch Padiglion.
1: Non lo so.
0: Non lo sa? Facciamo così, esposizione internazionale. Eccola lì, è venuta a Genova, percorso colombiano, è venuto.
1: Lei già lo sa.
0: No, basta toccare, vede?
1: Perché percorso colombiano?
2: In queste piantine sono indicati alcuni dei possibili percorsi storico-artistici.
0: Vediamo se ci dice. Sì.
2: Toccando uno dei percorsi indicati nella lista a fianco, otterrete maggiori informazioni sui luoghi da visitare.
0: Vorremmo sapere il padiglione tedesco.
1: Sì, non ascolta.
0: Non mi ascolta?
1: No, non ascolta.
0: Ah, non mi ascolta. No. Allora me lo dice lei dov'è questo padiglione tedesco?
1: La sto portando.
0: Privilegio l'uomo alla macchina.
1: La sto
0: dov'è?
1: Portando.
0: Andiamo. Scala mobile dobbiamo fare?
1: No, dritto.
0: Dritto. Buongiorno, siamo arrivati al padiglione tedesco. Belle queste navicelle, cosa rappresentano?
3: Va bene, questo qua è il nostro simbolo, la rossa dei venti, e poi queste navicelle sono qua apposta perché la gente così può farli girare e poi si
0: sono
3: può.
0: Sono telecomandate.
3: Telecomandate.
0: Anche quelle a vela o no? Quelle a vela vanno soffiando?
3: No, anche sono questi qua sono telecomandati. Poi questo qua è il nostro padiglione, qua a destra potete vedere. Sì. Il primo sottomarino costruito nel 1850 e poi lo hanno portato appositamente per questa esposizione qua a Genova.

0: Ma sì.
1: Ho capito, altre cose molto interessanti da vedere, a parte i video che bisognerebbe porgere un po' più di attenzione, sì. Quali sono?
0: Va bene, questo qua è un catamarano che serve per la costruzione di navi, qua ci si può provare il livello dell'acqua, come regge e tutto quanto, poi fuori possiamo vedere anche un altro sottomarino, poi magari facciamo un giro, vi faccio vedere i motori e tutto quanto, quello che si trova qua.
1: Voi siete arrivati quando?
0: Quando qua? Va bene, questo padiglione lo stanno lavorando già da molto
1: tempo. Lei da quanti giorni è che è qua?
0: Da 3 giorni praticamente.
1: Cosa pensa di Genova?
0: Io mi trovo benissimo qua, mi piace e speriamo che
1: questa... Cosa è la cosa più bella che ha visto di questa città?
0: La cosa più bella, va bene, tutto il porto antico, è una città molto caratteristica e molto bella, secondo
1: me. Cosa pensa di questa esposizione?
0: Speriamo che con questa esposizione qua Genova prenda uno spunto e così diventi una città molto turistica e con tante cose da fare.
1: Ma lei non è genovese?
0: No.
1: Perché spera per Genova?
0: Perché mi piace come città, mi trovo bene e io abito qua, così speriamo che questa città abbia un rialzo.
2: Qualche minuto, addirittura tra qualche secondo, la gente comune potrà cominciare a fluire dentro l'esposizione. Fino adesso tutta la rappresentazione è stata solamente per gente VIP, per invitati. D'ora in poi, dalle 2 in poi, la gente potrà cominciare a entrare qui dentro. C'è tantissima attesa, c'è moltissima folla. Non so che dire, le immagini penso si commentino da sole. Stiamo aspettando in questo momento che i cancelli vengano aperti per poi intervistare proprio il primo cittadino genovese che metta piede dentro l'esposizione, nel primo giorno dell'apertura. C'è moltissima ressa qui intorno, come potete ben vedere, mancano veramente pochi minuti, probabilmente l'apertura sarà ritardata ancora di qualche secondo perché stanno arrivando i paracadutisti. Sentite, ecco gli applausi della gente perché è appena atterrato un paracadutista nel pieno centro della piazza qui di fronte a noi. Ho qui con me una delle guardie dell'esposizione che volevo che ci spiegasse un pochino come avverrà tra breve l'ingresso delle persone attraverso le biglietterie.
3: Le persone, dopo aver fatto il biglietto, dovranno passare attraverso dei metal detector per controllare, per una questione di sicurezza, che non entri gente armata e eventualmente dovesse succedere qualcosa abbiamo l'appoggio di polizia e carabinieri che, diciamo, sono in appoggio a noi.
2: E come quindi praticamente all'aeroporto quando si passa per entrare nelle sale d'imbarco?
3: Esatto, la stessa cosa, che sistemi tipo l'aeroporto con metal detector portatili verranno usati anche all'interno di certi padiglioni. Comunque un primo controllo lo facciamo noi alle biglietterie.
2: C'è molta ressa da quante ore qui intorno?
3: Da stamattina, quando c'è stata l'entrata dei VIP, è iniziato a esserci parecchia gente, diciamo, dai cancelli che volevano entrare. Ci sono problemi, diciamo, di orario, comunque speriamo di aprire al più per accedere tutti quanti nel massimo della tranquillità.
2: C'è soprattutto qui un signore che mi sembra quello più eccitato all'idea di entrare. Mi dica perché.
4: Come?
2: Perché vuole essere il primo?
4: Ah, perché così vinco il biglietto per andare in America.
2: Ma è sicuro che c'è questo regalo?
4: Come no? Al minimo fino alle Bermude voglio andare.
2: C'è mai stato?
4: Alle mie Bermude? In Bermuda, sì.
2: Allora deve essere assolutamente... Dovrà fare uno scatto spaventoso per entrare, come una pantera.
4: Ah, io sono un velocista 100-metrista.
2: Da quante ore qua?
4: Dalle 9 stamattina. No, dalle 7:30.
2: Alle 7:30.
4: Dalle 7:30.
2: Dall'esposizione è partita. Ecco la gente, finalmente. Allora, dove andiamo adesso?
5: Bene, siamo entrati, ma però...
2: Dove andiamo?
5: Padiglione d'Italia.
2: Questi padre e figlio probabilmente, una faticaccia a portarsi il figlio sulle spalle.
5: Io vengo da Napoli.
2: Da Napoli? Com'è venuto?
5: Io in macchina.
2: E quando riparte?
5: Insomma, vediamo un po', o stasera oppure domani sera.
2: Una passione immensa per venire qui fino a Napoli col figlio in braccio, tra l'altro, in macchina.
6: Sicilia.
2: Voi dalla Sicilia?
6: Milazzo, provincia di Messina.
2: Proprio per l'esposizione?
7: Sì, sì, sì, siamo venuti apposta. Abbiamo aspettato tutta la mattinata.
8: La mattinata in giro.
2: E quanto tempo rimarrete qua?
6: Partiamo stasera e poi andiamo giù a Firenze, stiamo un altro paio di giorni e partiamo.
2: Buon viaggio ragazzi, benvenuti.
1: Grazie.
8: Questa sera racconteremo 6 storie di famiglie, famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio.

Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per, diciamo, i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, diciamo, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, uh-huh. Era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara. Probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo, ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi allora anche se...
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però andiamo via, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se, ribadisco, noi come genitori,
0: con attenzione, con
1: noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori.

0: e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui, essendo autistico, non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, secondo me, di Mattia,
1: Si
0: nel
1: sono
0: senso l'ha
1: illuminati gli
0: fatto.
1: occhi quando ha parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuto nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, ha ragione. Facciamo un applauso a questi insegnanti. Ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia, anche non parlando,
1: Ecco,
0: non
1: come
0: ci comunichiamo.
1: comunicate con
0: Noi
1: Mattia?
0: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà, perché poi non è neanche
1: Ecco, per chi
0: facile.
1: non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché Mattia è molto indietro, quindi però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire. Si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non
0: Quello
1: aiuta, ovviamente,
0: per noi
1: così come
0: è
1: per la
0: un dramma.
1: ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
0: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi i, chiamiamoli, vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
1: Certo.
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: Casa
1: o
0: sua o in macchina,
1: dorme in
0: però
1: macchina.
0: devo girare io con la macchina, devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
1: Ah, è
0: in
1: anche.
0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo
0: Faccio
1: vede.
0: qualunque cosa per loro, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente

0: sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
1: Dopo di noi.
0: Il dopo di noi?
1: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamolo anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
0: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini, certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
1: Sì.
0: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che

0: Filo a 6 anni.
1: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
0: La malattia che lei diceva all'inizio, è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
1: Sì.
0: Questo fa sì che ci sia un'associazione
1: Certo.
0: anche e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
1: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi
0: Certo,
1: ovviamente ogni caso
0: ognuno è
1: è
0: diverso.
1: molto soggettivo, assolutamente.
0: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola,
1: Allora,
0: va
1: mio figlio va ancora
0: ancora
1: all'asilo, sì,
0: all'asilo.
1: perché fa 1 anno in più di asilo, avrebbe
0: Ok.
1: dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche. Comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che
0: Facciamo un applauso
1: gioca un po' il
0: a queste canate. È
1: mio
0: un po' il
1: vantaggio.
0: bimbo di tutte loro, comunque,
1: Esatto,
0: nel paese
1: sta
0: di
1: voluto bene.
0: tutte
1: Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi.
0: Lei diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a
1: Sì.
0: conoscere la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
1: Tantissimo, io infatti veramente non ringrazio veramente tutti, tutte le volte perché, ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
0: Per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di attività.
1: Esatto,
0: Perché poi
1: esatto, esatto.
0: questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo
1: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato
0: anche qui.
1: fatto appunto sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
0: Calendario, questa
1: calendario,
0: iniziativa.
1: questa iniziativa andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina. È una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio. E quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari, finalmente a fine agosto
0: Ed è
1: partiamo.
0: anche un modo per prendervi un po' di tempo.
1: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti
0: Ecco.
1: pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
0: Voi avete un figlio più
1: Io ho un
0: piccolo?
1: figlio più
0: Ha un figlio
1: piccolo,
0: più
1: sì,
0: piccolo.
1: Federico.
0: Posso chiederle se le hanno dato un

0: vi hanno dato un po' dei pazzi.
1: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta. Sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
0: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare, questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
1: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso delle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
0: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti.
1: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare noi andiamo tipo alla no nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi. E lui ci ha dato una
0: E
1: grossa
0: loro vi
1: mano
0: hanno
1: perché a un certo
0: aiutato.
1: punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece, come associazioni per l'Angel, ma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e
0: Bene.
1: per il futuro. Ecco,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie Sara. Grazie mille. A tra poco.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi insomma, alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, certo. Cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro, e quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine, che fondamentalmente sono delle

0: delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino piccolino, la cosa era abbastanza grave,
1: Battante.
0: perché sì, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini
1: Certo.
0: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo, una
1: Prelievo.
0: puntina,
1: Eh?
0: e
1: Invece?
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
1: Rarissimo,
0: sì,
1: rarissimo.
0: esatto.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: Beh, certo.
0: appena nato uno si attacca alla cosa più positiva
1: E
0: possibile,
1: certo.
0: quindi no, no, è dermatite atopica.
1: Atopica.
0: Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più
1: No,
0: stoico,
1: adesso
0: però.
1: sentiamo anche
0: Quello
1: lui.
0: che ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in
1: E
0: internet?
1: certo,
0: Ovviamente
1: sì.
0: guardi in internet e poi vedi delle
1: E
0: cose terribili.
1: vedi delle cose veramente
0: Purtroppo.
1: terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo, nella variante distrofica, i bambini spesso le dita si, come si dice,
0: Si
1: si
0: iniziano ad uniscono, attaccare, si attaccano, iniziano la
1: ad
0: pelle si.
1: unirsi. Sì.
0: E quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche
1: Ok.
0: problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi,
1: Le
0: la
1: orecchie.
0: schiena. Adesso abbiamo il problema alle
1: Finalmente,
0: orecchie
1: sì.
0: quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci
1: Sì.
0: sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, un anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
0: Come vuoi viverla all'inizio? Ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? Di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi, se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che
2: che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di

0: non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita normale, molto normale.
1: Sì.
0: Molto
1: tanti normale. Viaggi, sì. Tante esperienze
0: dentro
1: anche per voi.
0: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: tipo?
0: Fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
0: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
2: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
0: Oh. Sì. Sì, e questa
2: l'hanno
0: è la fortuna,
2: che...
0: visto che viviamo vicino al mare.
1: Mare.
0: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come
0: sì.
1: Lui riconosciuti.
2: Studiati. Poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le
1: con
0: permette
1: questo,
0: di
1: esatto.
0: Le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago, invece, fortunatamente, questo non è un
1: che
2: amante
1: cosa
2: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in mm-hmm. particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per
2: no,
0: ospitarsi.
2: Tuttora.
0: Esatto,
2: sì.
0: E tuttora per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
2: sì.
0: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove
2: prima,
0: fanno anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa, e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio... Recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola!
2: Perché, sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
2: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
2: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
2: sì.
1: nella ricerca.
0: E sta andando sì. molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio, mm-hmm. in questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza
2: sì.
0: di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di...

0: lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose, perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose. Quindi
1: e per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto. Certo.
1: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. Certo. No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, mm-hmm. appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
2: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
0: Quando hai un figlio ti cambia comunque,
1: sì, esatto.
0: Però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, a quello che sorge, però la nostra vita è abbastanza normale.
1: Sì, poi diciamo
0: agli
1: che
0: altri bambini, sì.
1: Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
2: Sì. Perché dai. Adesso vedi che adesso si è sciolta.
0: Un lavoro
2: particolare. Adesso dobbiamo dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi, che ti abbiamo inquadrato, che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto perché hai riso che eri inquadrata, ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, adesso che si è sciolta la facciamo
0: parlare. Se la fai parlare parla,
2: sì. Ma tanto. Vai. Dicevi non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
1: Sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa diciamo il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso adesso a questo punto ci vado con lui e quindi qui si stava facendo appunto, perché io non mi arrendo anche da quel punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendole testate, sperimentate su di me personalmente e comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità,
0: se uno è sano,
1: e dell'alimentazione,
0: reagisce meglio anche alle ferite, a
1: tutto. Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
0: A me
1: ad avere pazienza.
0: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno, con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde, no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro, risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza diciamo della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento i bambini hanno

0: questa bella cosa, no? Di vivere il momento senza
1: giudizio.
0: Senza giudizio, sì.
1: E come gliel'avete spiegato?
0: È cresciuto così.
1: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice
0: avuto.
1: Io sono un bambino farfalla. Esatto.
0: Lui l'ha sempre avuto, quindi.
2: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi fare qualche attenzione in più, anche quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
1: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
0: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti, e vedendo come stanno lavorando, appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi, e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
2: Sì, e non fermarsi mai, non limitarsi e non fermarsi mai.
1: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta. A tra pochissimo.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente, quando lo presento a chi non lo conosce, lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo. Mm-hmm. Perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano, perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè scusi, le terapie avrebbe dovuto fare Gabriele. Sì? E quindi

0: quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
1: Che bambino è?
0: Molto vivace, non sta mai fermo e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce a, appunto, ad esprimersi, e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi, allora, con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati, perché maestri di sostegno sono stati, anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo, perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele, e quindi cambieremo scuola, tra l'altro cambieremo anche zona, perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Malassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Loro poco fa ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita, e poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
0: Esattamente,
1: la diciamo così.
0: Esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo, e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
1: Invece com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo!
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse, pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, sì, dove mi piacerebbe far molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese, e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono

0: stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque certo. Sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
1: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze esatto. di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie, grazie, grazie Annella. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, mm-hmm. con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto: mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto: vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così, invece ho avuto una risonanza grandissima. Mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso a

0: affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
1: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
0: Certo,
1: Perché spesso non se ne parla o se
0: no,
1: ne parla in
0: assolutamente.
1: modo...
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi non, quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però,
1: E come la sei
0: però
1: l'organizzatrice,
0: io
1: sei la capa,
0: mi sento
1: sei la
0: parte
1: coach.
0: integrante del team. E comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no? E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora, sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa.

Soprattutto anche per me stessa. Mio figlio mi ha insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri, e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente. Però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere

0: Dicevi, quando esco dalle Gaslini, mi sento piena di gioia
1: Sì.
0: perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
1: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo, di tuo figlio in giro, quindi?
1: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
0: E loro che cosa ti dicono?
1: I miei
0: Brava
1: figli.
0: mamma, sei un po' troppo intraprendente, un po'
1: No,
0: meno, troppi
1: brava, mi
0: pacchetti.
1: dicono un po' meno, un po'
0: Un po'
1: meno,
0: meno.
1: un po' meno.
0: Un po'
1: E io
0: meno.
1: dico no,
0: Di più.
1: di più.
0: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
1: Sì?
0: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
1: No,
0: al
1: no,
0: Gaslini.
1: no,
0: No,
1: che non so dove
0: come. Non
1: metterli.
0: so come. Come fanno a trovarti?
1: Vabbè, su Instagram
0: Sì?
1: Vale trattino basso, che non so come si dica, vabbè, Torriti,
0: Sì.
1: su Facebook Valentina Torriti.
0: Grazie, grazie
1: Grazie a
0: mille
1: voi.
0: Valentina per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie
1: Grazie.
0: mille. A tra poco.

0: eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sì, Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti i figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto.

0: E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione. Perché la forza in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere diciamo un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate. C'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare?
0: C'è tanto.
1: Nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha

0: un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba. Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente
1: Del
0: del
1: giardino.
0: giardino, questo è
1: Ecco, perché ci
0: sicuro.
1: sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati, chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più
0: Esatto.
1: essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così,
1: Esatto.
0: però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sterotello, un po' quegli sguardi di pena che comunque
1: sì,
0: ci sta, comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo...
0: Sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria

0: Un'area cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
2: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
2: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
2: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo. Quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio alla fine dell'adolescenza. E ho avuto l'impatto con la piscina, che sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua sono entrato a mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte sfidate in piscina?
2: Ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale e quando sono arrivato a San Martino, che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
2: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte. E non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto che è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, ci sono entrato dal basso. Però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
2: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente. Mi sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che ha colpito, è per quello che abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
2: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo in
2: ospedale, in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo. Hai avuto un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina, che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutti e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella. Siamo nel quartiere di San Benigno, in questa Torre Faro, 2 cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stato importante avere Irina al fianco? Quando è arrivata lei?
2: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme.

0: perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stato abbandonato in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava da 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo?
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno, oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: 4 anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche un,
1: no?
0: Un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
1: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
0: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
1: cambiano
0: nel tempo. Per me c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
1: Diciamo il nome.
0: È Davide.
1: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
0: Davide lavora in una ditta di pulizie e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro. E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto... Anche lì non è stato facile.
1: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove
0: una
1: è successo?
0: Festa. Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
1: Facevi tante cose così tu?
0: Sì, d'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
1: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E com'è diventata dopo l'incidente?
0: Sai, questo me lo sono sempre...
1: L'hai cancellato?
0: No, me lo sono sempre chiesto, che... Mi sembra come se fosse, che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però normale, però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
1: Questo perché la famiglia, il papà
0: sì,
1: dedicato, no?
0: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
1: Ti ha dato la molla,
0: sì,
1: per...
0: Esatto.
1: Ti ha caricato.
0: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo, e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
1: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
0: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè proprio...
1: Non è normale, non capita,
0: certo.
1: Tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
0: No, me lo ricordo, non me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
1: Discoteca, mare.
0: D'estate,
1: discoteca, mare.
0: D'estate lavoravo anche.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
1: Che studi hai fatto?
0: Sì, tecnico informatico.
1: Cosa seguivi da fare da bambino? Volevi fare da grande?

0: da bambino o sognavi di fare il calciatore? Poi realisticamente parlando, quando ero un
1: giocatore
0: più grande, sì, giocavo a calcio.
1: Bravo.
0: Bravo, non da Serie A, però bravo.
1: Dove hai giocato?
0: Ligorna, Molassana.
1: Eh beh, dai, quanti anni fino a quell'età lì?
0: Fino all'età dell'incidente.
1: Cioè eri già juniore, sei già.
0: Sì, sì, sì.
1: Che ruolo?
0: Allora, centrocampista.
1: E il tuo mito qual è?
0: Totti.
1: Perché tu sei nato a Roma?
0: Nato a Roma, romanista.
1: Romanista. E vai ancora a vedere la Roma.
0: Ha voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
1: Perciò ho una vita bella in questo momento.
0: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
1: Come hai conosciuto Irina?
0: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
1: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
0: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo? Era dopo 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune, abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, non sta sulla rotelle, comunque uscivo sempre. Andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
1: E invece
0: eravamo amici all'inizio, ecco. Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
1: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
0: È stato un insieme, secondo me.
1: La magia.
0: Sì. Sì.
1: Lei non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
0: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
1: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
0: Stupendi, no?
1: Ecco.
0: Bravissimi, padre, madre, eccezionali. Ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
1: Hai avuto paura, una domanda un po' antipatica, però devo farla. Che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, certo. Ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
0: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è sei a rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso non,
1: però quando ti vedi,
0: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a uscire
1: c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
0: c'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni un po' di paura ce l'hai naturalmente, sì. Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
1: Tu potrai avere dei figli?
0: Sì.
1: Questo è importante, no?
0: Per molto, no? Molto, ma
1: vuoi avere dei figli?
0: Certo, no? Non troppi, non troppi.
1: E Irina è d'accordo?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social e dunque hai molti follower.
0: Sì.
1: Come stai vivendo l'esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
1: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
0: Sì,
1: che lavoro fai? Lo dicevamo.
0: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
1: Ecco.
0: Casa della salute.
1: Ecco, torniamo a youtuber.
0: Meglio, forse.
1: Quanto è importante? Cosa?
0: No, l'ho presa subito con leggerezza, nel senso da 3 mesi, 4 lo faccio, quindi poi piano piano è andata sempre me. Il cervello che frullava tantissimo e ho detto ma perché non video di cellulare? Ma facciamo dei video su Instagram, io ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare,
1: sì, ecco.
0: Informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé. Quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono la cosa più, ecco, la cosa più, il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. Quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sedere a rotelle, un po' quei sguardi di pena che comunque
1: sì,
0: ci,
1: non
0: sta, ci sta, sì, ci sta, comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai comunque sì. Le prime volte vedi che tu
1: vedevi l'attenzione su di te
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone comunque si può fare una vita normalissima lo stesso e poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male perché non tutti siamo fatti.

0: tutti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata. È meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali. Quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, quindi... hai riscontro?
0: Sì, tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: Da poco, è importante.
0: No, assolutamente.
1: È un ragazzo, magari persone più adulte che hanno difficoltà.
0: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
1: La sanità, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
0: Sanità, lati positivi e negativi, come
1: Genova, tutto. Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me, cioè, io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, c'è cioè magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
1: Poi dai sufficienza?
0: No, voglio, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e... ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi, ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
0: Ah, assolutamente.
1: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto, adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo.
1: Tennis tavolo.
0: Però nuoto è la cosa che fisicamente ti...
1: Nell'acqua è bellissima.
0: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
0: Fino a quando poi non esci, comunque non c'hai, sei come gli altri, se hai libertà puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Come hai un nome, un nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia.
1: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie.

0: In questa puntata di Presa Diretta parleremo di noi, di Primo Canale, di come funziona una televisione, di come si monta un pezzo, com'è il dietro le quinte, cosa succede nell'organizzazione del lavoro. Cercheremo anche di spiegarvi un po' il gergo televisivo. Qui c'è Davide Lentini che è diciamo, responsabile della trasmissione del mattino. Ciao Davide, adesso siamo già a metà mattinata, però in realtà la tua mattina inizia presto qui. Con la trasmissione Liguria in diretta.
1: Esatto, iniziamo la mattina, più o meno arriviamo verso, sulla carta alle 7, però sono sempre alle 7.20, 7.30, con sveglia alle 6, la fortuna di abitare molto vicino alla televisione, con Marcella, Riccardo, Filippo, Anna, Livigni, iniziamo subito con il giro di cronaca, a cercare di sapere cosa è successo nella notte, e leggiamo un po' velocemente i giornali, televideo, internet, e poi alle 8 siamo già pronti in diretta.
0: E poi la diretta che, come dicevo, proseguirà fino alle 17 del pomeriggio, poi abbiamo i nostri notiziari, quindi l'idea è di essere sempre una televisione. Abbiamo anche abolito le televendite, quindi sempre in diretta al servizio della gente. Poi alle 11.30 invece è il momento di Vittorio Striani, che adesso andiamo a scovare. Grazie. Stavamo giusto parlando di Vittorio Striani, che adesso diventa protagonista di Presa Diretta sul Primo Canale.
2: Ah, io?
0: Anche tu, perché sei uno dei personaggi della televisione. Sì. Stavo dicendo, ho parlato con Davide Lentini, che alle 11.30 poi arriva il tuo momento, tu sali, ovviamente sei anche un volto sportivo, però in particolare alle 11.30 fai una trasmissione di varia umanità.
2: Una trasmissione di varia umanità. È diventato un cult, un cult, perché raccontiamo attraverso l'esperienza di tutti i nostri ospiti quello che accade a Genova in Liguria, dal sesso all'economia.
0: Subito lo scabroso.
2: Non è scabroso, il sesso è una cosa pulitissima. E poi parliamo di medicina, di salute, di calcio, di condomini, di...
0: Ecco, qual è secondo te il tema che più prende?

0: intende nella tua trasmissione?
1: Il condominio.
0: Il condominio?
1: Devi sapere che il 60% delle liti a Genova sono condominiali, cioè si picchiano nei condomini e poi vanno dagli avvocati.
0: Stupendo.
1: Che non risolvono niente e le pratiche rimangono lì. Ci sono circa, non so, 1 milione di pratiche di litigati in condomini che vanno avanti e loro continuano. È il tema più interessante.
0: Bene.
1: Poi cosa vuoi sapere?
0: Ma io direi che mi può anche bastare.
1: Perché non vieni un po' anche tu qualche giorno?
0: Eh sì, ogni tanto vengo su, eh. Grazie Vittorio. Abbiamo intravisto Elisa, che è la nostra mente Filippo ed Elisa. Elisa Trucco è la nostra, come ti puoi definire, un'esperta informatica?
2: No, assolutamente
0: dai,
2: no.
0: Dai, non sono timida.
2: Ti prego.
0: Dai, tu fai tabelline.
2: Io faccio la grafica.
0: Ecco, la grafica, esattamente.
2: Sì, esattamente.
0: Quindi, ad esempio, quando vedete le tabelle con dal calcio, classifica, sei la donna delle classifiche, si potrebbe dire, no?
2: Sì, più o meno.
0: Quanto ci vuole a fare una classifica, a disegnare una classifica che poi verrà mandata in onda tramite il computer?
2: Una mezz'ora, dipende.
0: Una mezz'oretta.
2: Da quanto tempo, da cosa bisogna fare?
0: È sicuramente diverso fare la grafica magari in una televisione rispetto ad un'altra azienda.
2: Beh sì, io sono nata come grafica pubblicitaria nei giornali, quindi la cosa è un po' diversa.
0: Elettrizzante questo ambiente.
2: Sì.
0: È vero. Grazie. Proviamo a fare a sorpresa anche l'editore di Primo Canale, Maurizio Rossi.
3: Sì.
0: Buongiorno, stiamo facendo una presa diretta.
3: Di cosa vogliamo parlare?
0: Stiamo parlando di Primo Canale.
3: Sì.
0: Allora, innanzitutto la figura dell'editore, editore puro, giusto? Forse uno degli ultimi editori puri in Italia.
3: Beh, no, la nostra città, devo dire che ha un altro editore puro sicuramente, che è il secolo XIX. E questa è una grande fortuna per la democrazia e per una libertà di informazione. Però diciamo che siamo pochi ormai sicuramente, i risultati però mi pare che si vedano. L'azienda televisiva, come tante altre aziende, è un'azienda che se segui tutto il giorno riesce a ottenere dei grandi risultati. Noi li abbiamo in termini di audience, in termini di numero di personale, di crescita. Cresciamo il 12% di fatturato quest'anno, siamo cresciuti l'8% di ascolto, quindi se fai solo un lavoro e se lo segui bene e se hai un po' di esperienza, come ormai purtroppo da una parte per l'età ho, diciamo che i risultati arrivano.
0: Andiamo adesso a scovare il direttore artistico di Primo Canale, Alex Toselli, che sta lavorando insieme a Massimo Fornasier, sempre in stretto contatto loro due. Alex Toselli, cos'è un direttore artistico in una televisione? Cosa fa?
4: Lo vuoi con una battuta o vuoi una risposta?
0: Tutte e due, reale? Così facciamo anche due risate. Stress ai montatori.
4: La risposta sulla battuta te la può dare tranquillamente Massimo, ma forse anche Enrico che sta facendo le riprese, che collabora con me quando si tratta di vedere nuove scenografie, studiare un piano luci, eccetera. Direttore artistico può essere tutto e nulla della televisione.
0: Ecco, ma tu studi anche un po' quelli che sono gli spot, le grafiche, è vero?
4: C'è un'impostazione dell'emittente generale, che va dalle scenografie all'impostazione di una sigla o di un programma, che viene fatto anche con l'aiuto di consulenti. Noi abbiamo utilizzato ad esempio per Primo Canale, per i nuovi studi, un direttore della fotografia molto, molto in gamba che viene da Roma, che è Massimo Garcia, come abbiamo utilizzato altri consulenti sia per le scenografie che per quello che è l'immagine globale della televisione, che va da uno stacchetto per la pubblicità a una sigla alle stesse pubblicità e ai programmi e quindi alla grafica e a tutto quanto è il pacchetto che confeziona la televisione.
0: Qua c'è Francesca e Marcella. Allora, Francesca, come ti definisci come posizione in azienda?
5: Allora, io sono l'assistente del presidente e questa è la mia posizione.
0: Abbiamo visto che il presidente è molto brioso, molto eclettico. Come si lavora con lui? Ti fa un po' impazzire?
5: Sicuramente è un lavoro che possiamo dire che non ci si annoia molto facilmente. Tutto qua.
0: La cosa che ti piace di più e di meno fare nel tuo lavoro?
5: Allora, non mi piace fare le cose monotone, mi piace cambiare, vedere le novità e è questo.
0: Va bene, che sia la grazie cosa. Francesca e Marcella Tubelli, tu che ruolo hai? Siamo nella trasmissione del mattino in particolare.
2: Io mi occupo di organizzare un po' il dietro le quinte della trasmissione del mattino di Anna e Davide e quindi gestire un po' i collegamenti, la rubrica che abbiamo alle 9.45.
0: Quindi in pratica tu organizzi collegamenti telefonici ad esempio con le varie persone, denti che si collegano la mattina?
2: Sì, con le persone che decidiamo di ascoltare.

0: Nella rubrica delle 9.45, delle persone di cui raccogliamo le lamentele e cerco di dare una risposta a queste persone con dei collegamenti anche a volte tempestivi durante queste ore del mattino.
1: Ti piace come lavoro?
0: Sì, io sono contenta.
1: Elisabetta Menta, tu sei al 28° piano, andiamo alla luce, dice Enrico Cominoli. Intanto vediamo qua in redazione c'è un lavoro molto forte, soprattutto la mattina, ma anche il pomeriggio e tutto il giorno. Tu invece fai parte dell'amministrazione,
2: sì,
1: giusto?
2: L'amministrazione.
1: Quindi tieni conti,
2: sì,
1: che è una cosa molto importante all'interno dell'azienda.
2: Sì, contabilità e paghe.
1: Anche qui a te chiedo, fare la contabile in una televisione è un po' diverso da quella di una qualsiasi altra azienda.
2: Direi proprio di sì, completamente diverso, sì.
1: Adesso è pomeriggio e durante il pomeriggio, come sapete, la programmazione di Primo Canale continua in diretta sempre fino alle 17 circa, poi c'è il telegiornale e parte praticamente alle 8 del mattino. Intanto vediamo i personaggi che incontriamo. Questa è Raffaella, è una delle centraliniste. Raffaella, ovviamente tenete conto che non tutte le persone sono abituate ad andare in onda, quindi c'è un certo imbarazzo. Adesso vediamo se la possiamo disturbare. Raffaella, spiega al pubblico tu cosa sei, cosa fai di lavoro? Centralinista cosa vuol dire nell'ambito di una televisione?
3: Vuol dire che richiamo le persone che vogliono intervenire alle nostre trasmissioni in diretta e do modo alle persone di intervenire, di parlare dei loro problemi.
1: Infatti, vediamo la trasmissione in diretta, c'è Giovanni Porcella, adesso è collegato con Enrico Cirone via satellite. Tu adesso stai chiamando un telespettatore, tu hai una nota, praticamente funziona che la persona chiama e dice voglio intervenire, tu prendi nota.
3: Prendo nota e poi appena possibile viene richiamata, dipende da quanto.
1: Perché la persona non può andare direttamente in onda? Spieghiamo perché devi prendere anche un certo nome e numero.
3: Sì, innanzitutto per un controllo, esatto. A seconda poi...
1: Esatto. Quindi anche perché sennò uno potrebbe dire qualsiasi cosa, invece avendo un nome, un numero di telefono, si ha una responsabilizzazione delle persone. Tante telefonate arrivano?
3: Sì, tantissime, soprattutto quando si parla di argomenti caldi. Come l'AMT, l'AMI, eccetera.
1: Ecco, tu anzi, sei uno dei termometri, no? Cioè, dalle telefonate che arrivano capisci anche l'interesse della trasmissione. Luciano, come si fa a spiegare che cos'è la regia, insomma? La regia, questo studio dove siete voi?
4: Siamo abbastanza schiavi.
1: Cioè, si decide, ci sono tanti televisori, perché ci sono tanti televisori? Alessia, aiutalo. Tanti televisori perché in ogni televisore c'è un'inquadratura diversa.
5: Si può vedere il videoregistratore, due o tre videoregistratori, l'uscita delle telecamere, il preview, il programma del mix. Sembra difficile, sembra non so come dire, un'astronave tipo, ma poi questione di tempo, cioè voglio dire non molto tempo e non è poi così diciamo problematica diciamo.
1: Non ti distrarre troppo Luciano, perché poi vai in onda. Tu adesso stai facendo l'audio, quindi sono miliardi di pulsantini, bottoncini che servono per alzare o abbassare determinati microfoni, giusto?
5: Sì, ce ne sono tanti, poi non è che si usano sempre gli stessi.
1: Adesso tu hai tenuto alti questi perché?
5: Perché uno c'è Giovanni e l'altro slide l'ospite.
1: Adesso ti suona il telefono? No, non suona più. Era il telefono con cui Raffaella, che abbiamo già conosciuto, ti passava le telefonate degli spettatori.
5: Vuole intervenire nella trasmissione.
1: E tu poi schiacciando un bottoncino qua lo metti poi in comunicazione con lo studio. Perché è chiaro che non è che una persona passa direttamente dal centralino allo studio, deve passare dal centralino a qua e da qua poi allo studio. Dicevamo ad esempio questo televisore corrisponde a un'inquadratura larga dello studio. Poi, infatti c'è scritto cam 1 che vuol dire camera 1. Poi cam 2 corrisponde inquadra quell'ospite, poi c'è la camera 3 che è quella che inquadra Porcella, un'altra camera 4 che lo inquadra da un altro punto e la televisione in alto sulla sinistra, per capirci, è quella che fa vedere quello che va in onda. Alessia, con questi bottoni, è quella che decide quale telecamera va in onda, giusto?
6: Sì, esatto.
1: In base a cosa lo decidi? Qui sta l'abilità del regista.
6: In base a chi parla e se ti piace l'inquadratura.
1: Infatti adesso tu hai cambiato perché era magari da un po' di tempo che era su una persona e quindi dici cambio.
6: Sì, esatto, seguo il discorso e in base a chi parla cambio la camera.
1: Ma quali sono secondo te le regie più complicate? Allora, aspettate, Giovanni in pubblicità, andiamo su a fare un'incursione nello studio. In particolare nello studio della trasmissione SOS Primo Canale, Liguria in diretta.

0: pomeriggio. Piano piano, ci sono pochi minuti di pubblicità. Ciao Giovanni. Stavo facendo una presa diretta del dietro le quinte. Buongiorno. Siamo praticamente in onda. Allora, stavo spiegando, ero un po' in regia. Qua siamo in pubblicità, quindi sì. Mediamente ci sono 2-3 minuti di pubblicità, esatto, giusto? Sì, esatto. E ce ne sono in media in una televisione ogni 12 minuti, praticamente ci sono 3 minuti di pubblicità. E come la organizzate questa trasmissione?
1: Beh, insomma, non è facile perché è una trasmissione che vuole essere, la presunzione di voler essere un po' sull'attualità. Naturalmente non è un lavoro d'inchiesta, ma sicuramente di attualità. Quindi stiamo un po' sulle giornate, vedere quello che succede. Ci siamo occupati in passato del caso della moschea, piuttosto che delle aree blu a Genova, dei trasporti ferroviari.
0: Tu ne sai qualcosa? Dell'AMIU che fa poi rende i telefoni caldi anche,
1: esatto,
0: per le telefoni.
1: Poi naturalmente approfittiamo magari in giornate con ospiti particolari come quello di questa puntata di parlare di cose anche un po' più leggere. Oggi parliamo del cenone di Capodanno, della cena di Natale, del pranzo di Natale. Quindi insomma cerchiamo di alternare anche con i collegamenti esterni a delle situazioni magari più delicate, a delle situazioni un po' più divertenti. Oggi abbiamo avuto un bellissimo collegamento con Luna Park, per esempio.
0: Sì, abbiamo visto Enrico Girone infatti arrampicato su una giostra.
1: Anzi, non so come sta, speriamo di che venga giù perché sono anche un po' preoccupato. Quindi insomma è un'organizzazione con Maria Clara Pescetto che cura la parte così di invitare le persone eccetera. Cerchiamo di essere sul pezzo un po' sulla quotidianità, ma naturalmente anche con l'appoggio della redazione ovviamente, ma anche cercando magari anche storie particolari. Abbiamo ospitato anche storie difficili, di disagio, di degrado, ma cerchiamo di parlare anche di cose liete, divertenti, se ci riusciamo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco, come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile.

0: Sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
1: nell'entroterra.
0: Che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi
1: tutto
0: abbiamo
1: bene.
0: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare
1: nell'antro.
0: Tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il... È il pol paradiso del cereale, potremmo
0: il paradiso del cereale
1: potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30. Non,
0: 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: No, per fortuna.
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi vi faremo
1: che sì.
0: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere il
1: Sì, qualcosa. Quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece...
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Pensiamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. E magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guarda che spettacolo. Vieni così.
1: Una sezione...
0: Bene.

0: Come puoi vedere, una sezione esagonale,
1: sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia, perché
1: allora, la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui abbiamo
1: lo tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà, se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, mi è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella,
0: guarda,
1: da acquistare,
0: sì,
1: la farina madre.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh, certo.
1: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no...
0: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
1: assolutamente,
0: quindi on off. Gira la ruota,
1: gira
0: questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al burratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: scusami, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40
1: chili. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua qua.
1: Hai capito? Una roba artigianale.

0: Generale che però ha la sua funzione, facciamolo vedere, guarda, guarda, guarda Mauri, che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, non, è, no, non fa certo, male, no, però,
0: no, però tu la vai no, a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok, ok, va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Gargani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Mettiti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35.
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. E sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: niente. Cose basilari, fake.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un

0: un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco, se non avessimo messo mano alle

0: la struttura. Allora, brevemente, abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi del medio dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio, che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano, e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portava.

0: una materia prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, un po'

0: posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighino, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
0: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
0: Certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante

0: alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
0: Veramente, sì. Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo abituati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
0: Che cioè, bello!
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. in una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere

0: Perché le persone ci chiedono, sì vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura. E quindi di questa relazione in cui l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Oh. Cosa vuol dire
2: invece
1: le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterlo su una più piccola, l'ha messo su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava, importantissimo, sfruttato fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so
0: di
1: come
0: taglio.
1: Dire.
0: Di taglio.
1: Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da

0: all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua. Sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre la, l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano. Questi sono antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Questi sicuramente... questi sono del 700.
0: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. È piena,
0: piena.
1: Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelab, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di Dolceacqua, Avagua o Defissio.

a fome Franz Erive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattar foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella.

0: quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserirla negli spurtini. Vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso la vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oliu de primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, e ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto
1: sì.
0: È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era un chilo 380, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi allora anche se...
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro,

0: dobbiamo dormire in macchina.
1: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
0: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo sempre.
1: Qual è la sua canzone preferita?
0: Vado al massimo. Però andiamo, abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se, ribadisco, noi come genitori,
1: con attenzione, con
0: noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così. Dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui, essendo autistico, non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, secondo me, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ho parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso, tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo, in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso, Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e andava. Cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia, anche non parlando, non...
1: Ecco, come non comunicate con Mattia?
0: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
1: Ecco, per chi non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto, uh-huh, e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché, uh-huh, Mattia è molto indietro, quindi, uh-huh, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso, sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è...
1: Così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui, non avendo, meno male che la codifica, diciamo, della malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi... chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo, questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il

suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua

0: anch'io.
1: Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
0: Dopo di noi.
1: Il dopo di noi?
0: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini, certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato, io e mio marito, a

0: iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile, lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile, basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi, io e mio marito, ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
0: certo,
1: anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso è
1: diverso.
0: Molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
1: Va ancora all'asilo?
0: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, con cui andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Facciamo un applauso a questo
0: canale! Un po'
1: il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: paese di tutte loro.
0: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
1: Lei diceva: io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia, attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: Per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: calendario,
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. A Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo. Noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo, e quindi è anche un modo per noi di

0: rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti, ecco. Pochissimo dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io ho un figlio più piccolo, sì.
1: Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, sì. C'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità, sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì. Ma avevo bisogno anche di confrontarmi con me mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
1: Grazie Sara, grazie mille.

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire, perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori, che l'avevano solo visto attraverso un vetro, e quindi abbiamo chiesto.

0: e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni. Delle bolle da ustione con del liquido dentro che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché
1: Battante.
0: sì, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini.
1: Certo.
0: E la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo, una
1: Prelievo,
0: puntina,
1: eh?
0: e
1: Invece?
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su 1 milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
1: Rarissimo,
0: sì,
1: rarissimo.
0: esatto.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: Beh, certo.
0: appena nato uno si attacca alla cosa più positiva
1: E
0: possibile,
1: certo.
0: quindi no, è dermatite atopica.
1: Atopica.
0: Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più
1: No,
0: stoico,
1: adesso
0: però.
1: sentiamo anche lui.
2: Quello che ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in
1: E
2: internet?
0: certo,
2: Ovviamente
0: sì.
2: guardi in internet e poi vedi delle
0: E
2: cose terribili.
0: vedi delle cose veramente
2: Purtroppo.
0: terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Il nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo, nella variante distrofica, i bambini spesso le dita come si dice, si
2: Iniziano ad
0: uniscono,
2: attaccare,
0: si
2: iniziano
0: attaccano, la
2: ad
0: pelle si
2: unirsi. Sì.
0: E quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche
1: Ok.
0: problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso, invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la
2: Orecchie.
0: schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie
2: Orecchie,
0: quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci
1: sì.
0: sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, un anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Come vuoi viverla all'inizio? Ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? Di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente.

0: soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che, quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita molto
1: Normale,
0: normale,
1: sì.
0: molto
1: Tanti
0: normale.
1: viaggi,
0: Sì.
1: tante esperienze
0: Dentro del
1: anche per
0: possibile,
1: voi.
0: sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: Tipo?
0: fortuna lui adora il mare,
1: Guarda qua.
0: eccolo, gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava, quindi
1: Wow! E
0: adesso ne ha
1: l'acqua di mare
0: cinque.
1: gli fa molto bene.
0: Ah.
1: Sì,
0: Sì, e questa è la
1: hanno detto
0: fortuna, visto che
1: che
0: viviamo vicino al
1: al
0: mare,
1: mare.
0: l'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? Una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri quattro casi come lui riconosciuti,
2: Studiati, poi chissà.
0: studiati, con questo salto genetico che le
1: Con questo,
0: permette di,
1: esatto.
0: le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: Sì.
0: e quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove, per esempio, questo salto genetico non c'è.
1: Prego.
2: Per esempio, la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto e non, è
1: Che
2: un amante
1: cosa
2: del cibo.
1: significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari? Perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche
2: Ma
0: per
2: tuttora,
0: ospitarsi,
1: sì.
0: è stato e tuttora, per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa,
1: Ah,
0: che
1: sì.
0: ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche
2: Prima,
0: ricerca.
2: perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epidermolisi bollosa, e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini, perché
0: Eccola,
2: sì,
0: sì,
2: questa
0: no.
2: casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza e insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate
1: E possono anche
2: gratuitamente e
1: incontrarsi.
2: anche incontrarsi esattamente, fare rete, quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi,
2: Sì.
1: a Modena c'è poi un centro di ricerca. È
2: Sì.
1: questo poi il messaggio, credo, il continuare nella
0: E
1: ricerca.
0: sta andando molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave. All'inizio, in questa fase, penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche, queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle

0: geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza sì. di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose, perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose, quindi
1: e per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto. Certo.
1: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia, certo. no? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
2: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come esatto. insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
0: Quando hai un figlio ti cambia comunque,
1: sì, esatto.
0: però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, a quello che sorge, però la nostra vita è abbastanza normale
1: sì, poi
0: rispetto
1: diciamo
0: agli
1: che
0: altri bambini. Sì.
1: Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
2: Sì. Perché dai. Adesso vedi che adesso si è sciolta.
0: Un lavoro
2: allora, adesso dobbiamo dire, lei. Allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata, ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso perché ha detto, ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, adesso che si è sciolta la facciamo
0: parlare. Se la fai parlare
2: sì.
0: ma tanto.
2: Vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
1: Sì, nel senso
2: quello.
1: Che comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui, me lo sono portata in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa diciamo... il problema non ci frena ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui e quindi qui si stava facendo, appunto perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
0: se uno è sano
1: e dell'alimentazione,
0: reagisce meglio anche alle ferite a tutto.
1: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
0: A me
1: ad avere pazienza.
0: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde, no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro, risponde tranquillissimo.

0: Bellissimamente, quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
1: Giudizio.
0: senza giudizio, sì. È
1: E come gliel'avete
0: cresciuto
1: spiegato?
0: così, eh?
1: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
0: Lo ha
1: bambini,
0: sempre
1: dice io
0: avuto.
1: sono un bambino
0: Esatto.
1: farfalla.
0: Lui l'ha
1: Lui
0: sempre avuto,
1: dice, sì,
0: quindi.
1: io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta,
0: Giusto.
1: fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi fare qualche attenzione in più, anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
2: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
0: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti e vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
1: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene, te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente

0: Quando lo presento a chi non lo conosce, lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante e quindi questo rende tutto un po' più difficile perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
1: Quando hai ricevuto la diagnosi, cioè ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
0: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che, di diverso in Gabriele da quando è nato e lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare, mi cercava che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni. E siamo andati per una visita di routine al Gaslini perché c'erano dei. Aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo. Io mi ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque era. La diagnosi era quella appunto di autismo.
1: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
0: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè, scusi, le terapie
1: Le
0: che avrebbe dovuto
1: terapie?
0: fare Gabriele e quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello, nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare ed era già passato un annetto e mezzo, quasi 2, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
1: Che bambino è?
0: Molto vivace, non sta mai fermo, e, ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché i maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Malassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire perché comunque
1: Ah, che bello!
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio.

0: Io però comunque, diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
0: Esattamente,
1: diciamo
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
1: Invece com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo!
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me. È andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse, pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a fare a sciare, quindi
1: eccolo qui proprio sulla seggiovia.
0: Sì.
1: Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio in mente l'aeroporto,
1: sì,
0: dove mi piacerebbe fare molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese, e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phone. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque
1: certo,
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
1: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze,
0: esatto,
1: di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie Ornella.
0: Grazie.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Che raccontiamo questa sera, andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
3: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano, e stava bene, e poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, e abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. e da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto bene 11 interventi chirurgici, e, però devo dire

0: sono stati anni abbastanza, gli abbiamo fatto fare, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, mm-hmm. con i suoi fratelli, la sua sorella, e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti, sia io che mio marito, a fargli fare una vita normale. Poi verso l'età, verso la quinta elementare, purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, e aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva, e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
1: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere, eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
0: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, quasi quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui mi ha detto, ma mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia, e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, e cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, e però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco. E
1: facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro, prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
0: Certo.
1: Perché spesso non se ne parla o se ne parla in modo...
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente, e per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto, e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto, e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino, che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini, è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale, perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.

0: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
1: Ma qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è, e quindi si cerca molto.
0: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
1: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme, e andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiere, però
0: e come la sei l'organizzatrice, sei la capa,
1: mi sento parte integrante del team, e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
0: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto, io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
1: Sì.
0: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
1: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello, era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri, e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
0: Tu dicevi, quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia,
1: sì.
0: Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
1: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia, e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri, delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo di tuo figlio in giro, quindi?
1: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo, perché è importante non essere indifferenti agli altri, e quindi anche i nostri figli, di coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
0: E loro che cosa ti dicono?
1: I miei figli?
0: Brava mamma, sei un po' troppo intraprendente, no, un po' meno, troppi

0: Brava, mi dicono un po' meno.
1: Meno.
0: E dico no.
1: Di più. E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social, così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
0: a
1: casa.
0: Perché non so dove metterli.
1: Qual è il... come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram, sì? Vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti. Sì. Su Facebook, Valentina. Torriti.
1: Grazie mille,
0: a voi.
1: Valentina.
0: Grazie a voi.
1: Per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie mille. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Legica Mogli presenta Il balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia? Qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sì, Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente, perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. Noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo, ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto, e questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è una tutti i genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo, in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. La Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo,

Il 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi.

0: sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione. Perché la forza in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare. Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere diciamo un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate. C'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare?
0: C'è tanto.
1: Nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba, sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente del giardino, questo è sicuro.
1: Perché ci sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo meno stati male. Fortunati, chiaramente non è così per tutti.
1: Scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì, perché però dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva.

0: La nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli. Tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola. Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 euro. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 euro. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però

0: garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni, da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi, ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, la coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui. Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
1: Direi di sì.
0: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
1: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
0: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
1: Certo.
0: Preferisco, grazie. È un problema?
1: No, assolutamente.
0: Ecco.
1: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
0: Che c'entra un lavoro? Parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
1: Una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
0: Che lavoro faceva tuo papà?
1: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
0: La mamma?
1: La mamma casalinga.
0: Casalinga.
1: Sì. E però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
0: Ecco, il tuo lavoro, la famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
1: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
0: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
1: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista nell'MT di Genova.
0: Di autobus,
1: ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
0: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
1: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
0: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
1: Ma io sognavo, veramente sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un gran donaiolo e io ero timido.
0: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo, io parlo di l'età più piccolo, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
1: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
0: Dall'adolescenza.
1: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui invece donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
0: Volevo emularlo.
1: Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
0: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati?
1: Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
0: E adesso quanti ne hai?
1: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre...
0: Molto più grande,
1: timido.
0: Quanti ne aveva?
1: Lei aveva sui la cinquantina. Per me 24 anni,
0: era
1: per
0: già.
1: Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna una donna

0: di alto livello, cioè
1: di rango.
0: Di rango. Fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche, ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma te, ma buttati. Ed è nato proprio qua, è per quello che mi piaceva stare qua, perché è nata a Nervi.
1: A Nervi.
0: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice: hai fatto un successone con le mie amiche, ma dai, buttati, buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì mi ha presentato, facendo serate, tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire: guarda, io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Ma io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini. Soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare, non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei andato ad avere una vita, un rapporto allora, proprio normale come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente, perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto, due volte, ci ho sofferto, una 22, l'altra che ero più grande.
1: Ma 40, era cambiato questo 40, amore?
0: No, no, purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne.
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano, e allora... anche per questo che è andato
1: il non cervello. Non rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io... Perché non è da... Tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele,
1: ah
0: non
1: beh,
0: lo possono fare
1: certo.
0: Tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la
0: esatto,
1: storia, ma invece
0: esatto.
1: Può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu... E devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo. Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no. Ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me e ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non essendo che ho lasciato...

0: Lasciato perdere finisce tutto, perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, assolutamente.
1: Sempre molto privacy?
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy, cioè questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che cammina davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie.
1: No, vabbè. Cinquantenne volevo dire, no? Non tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare. Anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: grazie
0: altri.
1: Grazie al lavoro che fai adesso?
0: No.
1: Ah, stai bene di famiglia, stai bene perché comunque hai alle spalle qualcosa.
0: Potevo permettermelo e...
1: Di giocare un po' con la vita.
0: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi...
1: Perché andare a fare lì?
0: Non è che mi sento più furbo degli altri.
1: No, ho capito.
0: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
1: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
0: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
1: Ma è a portata di tutti?
0: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa, lì ero abbastanza alto. Ora ni.
1: E
0: qui rimaniamo.
1: Ecco, cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
0: Ma belle quando ho fatto le crociere. Quanti Io ho fatto 12 crociere.
1: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure era... sapevano i
0: crocieri? No, erano...
1: Clandestine?
0: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
1: Erano single?
0: Sì. O singolo, quasi. E quindi non c'era questo problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
1: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
0: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io questa cosa qua...
1: La deontologia?
0: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
1: E invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
0: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
1: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni e insomma, niente da dire, voi dire sono della cinquantenne anche quando avevo 25 anni che erano molto belle, le vedevi, no? Però insomma può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era.
0: Ecco.
1: Come fai?
0: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
1: Andare con una donna che...
0: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare, perché è un conto bla bla e poi un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
1: Quando si chiude la camera,
0: quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però
1: è così.
0: Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
1: Ma sì, ma ragazzi, mi fermano i ragazzi,
0: cioè non è così, non è così.
1: Sì.
0: Un conto quando sei lì, poi cioè,
1: tu...
0: io negli anni ho imparato

0: a anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
1: Da quanto?
0: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
1: Fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni
0: in certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
1: certo.
0: Anche io, e più c'è un pubblico sempre più grande. E quindi
1: è anche ristretto, il numero.
0: Esatto, bravo. È anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque tutti i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero.
1: Ti senti solo tu?
0: No, assolutamente. Io amo, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. E sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo non mi interessa un futuro. Mi dicono, ma come farai un giorno? Ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante.
1: Non molestarla.
0: Non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
1: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
0: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
1: ma
0: io...
1: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
0: No, io guarda, non do... il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più?
0: Come... Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: È l'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato, cioè ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita,
0: Capita. Infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì, io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna sono riuscito anche a piangere con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social, non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo, cosa vuole? Oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro. Io posso, però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così,

0: si paga in anticipo?
1: Dipende, dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
0: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
1: Assolutamente no, questo no.
0: Tutte soddisfatte?
1: No, sono tutte soddisfatte, tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più. E qualcheduna...
0: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
1: 69.
0: 60.
1: Che è un numero particolare.
0: Sì.
1: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
0: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
1: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
0: poi andare... può servire anche tornare col marito.
1: Esatto, esatto. Ma infatti io ho...
0: Sei un terapeuta?
1: Donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
0: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

Ci sono momenti che restano dentro, impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Sveglia col tempo che cambia ancora dopo un'allerta meteo per temporali sul centro levante della Liguria, con anche le segnalazioni per vento che hanno interessato soprattutto il centro, la zona B in cui è inclusa la città di Genova, e il levante, la zona C e la zona E, ovvero la costa e il suo entroterra. Nella zona B l'allerta gialla si è conclusa adesso alle ore 8, nella zona C, quella che va da Portofino a Sarzana e Luni, l'allerta arancione sarà fino alle 12, ma sarà invece fino alle 15 per quanto riguarda i bacini grandi. Per i bacini piccoli e medi l'allerta è gialla fino alle 15, per quelli grandi gialla fino alle 18. Nella zona E, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia, allerta arancione che si è conclusa alle 6. Per i bacini grandi l'allerta sarà gialla fino alle ore 14. Faremo il punto tra qualche minuto con ARPAL per capire com'è andata la notte. E comunque, tempo buono o cattivo, le scuole restano chiuse a La Spezia e in tutta la provincia, nei comuni spezzini di Sarzana, Levanto, Lerici, Porto Venere, Rio Maggiore, Monte Rosso al Mare, e ancora nel Tiguglio, a Chiavari, a Rapallo, Sestri Levante, Santa Margherita, Lavagna, Carasco, Uscio, Leivi, Casarza, Castiglione, Chiavarese, Borzonasca, Moconesi, Moneglia. L'allerta meteo arancione sulla Spezia ha imposto anche il rinvio della grande celebrazione per gli 80 anni della Repubblica, del primo voto delle donne. L'evento Italia Donna 1946-2026, che era previsto per la serata di ieri, trasmesso in diretta da Primo Canale, è stato spostato a questa sera, dunque appuntamento con la diretta questa sera a partire dalle ore 20:30 circa. Sul nostro sito trovate anche la notizia che riguarda i nuovi sondaggi che verranno svelati proprio quest'oggi con La Spezia ai raggi X. Oggi infatti il sondaggio Tecne svelerà appunto i nuovi risultati. Ci sarà anche una troupe di Primo Canale per raccogliere le voci della città. L'indagine analizzerà soprattutto il gradimento dell'amministrazione guidata dal sindaco Peracchini, e tra i temi ci sarà anche quello del nuovo ospedale Felettino, della variante Aurelia Bis, della stazione crocieristica del Waterfront. Il delitto di Bordighera, un'informazione importante per gli interrogatori che inizieranno proprio quest'oggi. Dopo le 12 verrà interrogata in due momenti diversi, all'ora di pranzo nel primo pomeriggio la coppia sotto accusa per la morte della bambina, la mamma Emanuela Aiello, il compagno Emanuele Iannuzzi, egoismo e crudeltà negli aguzzini, questo è quanto hanno rilevato le indagini. E adesso sentiamo dalla voce dell'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone che cosa sta accadendo in questo periodo, il grande caldo, le ondate che abbiamo visto nella fine di maggio e adesso l'arrivo delle piogge.
1: Abbiamo visto allerte anche ad agosto, lo sappiamo, quindi come dire, il quadro della tendenza, poi chi ci crede di più o di meno ai cambiamenti e mutamenti climatici faccia quello che crede, ma è chiaro che la valutazione di questi eventi, e sicuramente il maggio che abbiamo appena passato è uno dei maggi più caldi degli ultimi anni, si ricordano forse nei primi fine anni 90, primi anni 2000, un maggio che avesse queste temperature, e fu un'estate particolarmente calda, tanto che la valutazione di oggi è tipica invece di fine agosto, inizio di settembre, proprio perché la forza in gioco e il calore che si è, diciamo, prodotto nei giorni scorsi è tipico di eventi che sono, diciamo, più da fine estate, inizio settembre, quando entrano quelle allerte che siamo spesso abituati, e voi con me, a raccontare, che sono, diciamo, tipiche di un periodo pre-autunnale. Oggi ovviamente lo facciamo all'inizio della stagione estiva, speriamo che le condizioni domani mattina si possano raccontare di un passaggio perturbato che, diciamo, non ha portato danni a persone e a cose, ma dobbiamo trattarlo con l'attenzione del caso, perché non si sottovaluta mai un'allerta, e sappiamo che allerta arancione per temporali vuol dire il massimo grado di allerta per questo tipo di fenomeni, di cui la nostra ARPA, i nostri previsori e quindi noi come Protezione Civile disponiamo per come dire, mettere in guardia i cittadini rispetto a quello che potrebbe accadere. Speriamo che non accada.
0: Naturalmente queste erano le parole raccolte nel corso della lunga diretta che è iniziata ieri alle 16 e finita ben oltre le 22, appunto, in cui ancora si attendeva quel che sarebbe accaduto nella notte. È stata una notte piuttosto tranquilla, ma più tardi faremo il punto con ARPAL. Ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova.
2: Yeah. Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico al momento regolare, più intenso in direzione del centro cittadino. Si raccomanda di

0: prestare attenzione in via Tomas Ivrea lungo Bisagno Istria, dove sono in corso rilievi relativi a incidenti stradali, e in via Polonio per l'impianto semaforico sull'Ampeggio. Ricordiamo la chiusura al transito di via San Benedetto e segnaliamo lavori su sede stradale in via di Francia a partire dalle ore 21 di questa sera, che comporteranno modifiche alla viabilità ordinaria. In ultimo, il nostro ufficio mobile sul territorio sarà quest'oggi posizionato presso i giardini di Quinto dalle ore 14 alle ore 18. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo più tardi.
1: Grazie alla polizia locale. Do il mio buongiorno a Chiara Orru, Newsroom 28, gli aggiornamenti sulla situazione del traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dopo una giornata difficile per il controesodo, il rientro dopo il ponte del 2 giugno, andiamo a vedere qual è la situazione oggi. Vi ricordo ancora bollino giallo sulle principali reti autostradali della Liguria. Questa mattina si segnala una coda tra Arenzano e il bivio A10 e A7, Milano-Genova per traffico intenso, siamo in A10 in direzione Genova. Un'altra segnalazione proviene invece da Genova-Bolzaneto, una coda in uscita a Genova-Bolzaneto provenendo da Genova. Sempre per traffico intenso siamo questa volta sulla 7 in direzione Milano. Queste le segnalazioni al momento. Questa mattina andiamo a vedere, ad aggiornarci sulla situazione della 10 nel tratto di Ponente da Savona, nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia. Come potete vedere, nessuna segnalazione al momento e nessuna criticità anche per quanto riguarda il tratto autostradale, siamo in A12, compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Al momento nessuna segnalazione, ma ci riaggiorniamo tra pochissimo. A te, Eva.
1: Grazie Chiara. Che tempo fa quest'oggi? Dopo l'allerta, una notte in cui ci sono state ancora piogge, questa mattina ci siamo svegliati col sole che è ricomparso in tutta la regione e c'è un rapido miglioramento, infatti, che era previsto già dalla mattinata, col cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, fino a questo pomeriggio, quando arriveranno delle velature che saranno in transito questa sera. Le temperature minime sono in diminuzione, le massime in deciso aumento, 19 la minima, 29 la massima, mentre ieri avevamo avuto delle massime più contenute, umidità media, venti deboli settentrionali tra la notte e il mattino, poi diventano deboli o moderati invece da sud, ci saranno però dei rinforzi sui capi di Ponente. Il mare è mosso sul centro Ponente, molto mosso a Levante, qui vediamo da Castello Brown le immagini, l'apertura della nostra telecamera verso il golfo del Tiguglio. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si venera San Carlo. Auguri a tutti voi. Luna calante illuminata al 91%, andiamo ormai verso la prossima luna nuova che sarà il 15 di giugno. Il sole è sorto alle 5:41, tramonterà questa sera alle 21:01 e oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Accadde oggi nel 1900. Russo Sentil SOS lanciato dai superstiti del dirigibile Italia in seguito all'incidente che era occorso durante la missione presso il Polo Nord. Nel 1935 venne assegnato il nastro azzurro alla nave Normandie per la più veloce traversata dell'Oceano Atlantico verso ovest e ha così superato il record del Rex. Nel 63 morì dopo 5 anni di pontificato Papa Giovanni XXIII e ricordiamo ancora nel 2017 purtroppo proprio quest'oggi la tragedia di Piazza San Carlo a Torino, un falso allarme che fu lanciato durante la proiezione. C'era un maxi schermo della partita di Champions tra Juve e Real Madrid, generò una calca che causò un morto e circa 1500 feriti. I nati oggi, tanti auguri a Claudio Lippi del 45, Rafael Nadal, tennista dell'86, che Cozzalone, nato nel 77. E ora parliamo anche di sicurezza. Tra gli ospiti della diretta di ieri sera c'è stato il professor Matteo Bassetti, che ha raccontato di un episodio avvenuto in Corso Italia proprio qualche ora prima e ha commentato anche quel che è accaduto invece nei giorni scorsi. Era sabato a Villetta di Negro. Sentiamo.
3: Io purtroppo mi rendo conto che in questa città non c'è il livello di sicurezza che io vorrei vedere. Non so chi competa. Però questo continuare a dire che va tutto bene, io credo che sa da finire. È l'ora di finirla, di dire che è una città dove è una città dove un genitore non può essere sicuro dei propri figli che escono di casa. Evidentemente questo dobbiamo cercare di invertire.

tendenza rapidamente. Io credo che nell'ultimo anno la situazione sia molto peggiorata, non solo perché normalmente si parla di Genova come di problematica per quanto riguarda il centro storico, non è vero, il problema è ben fuori dal centro storico. Quindi il centro storico paradossalmente certamente ha problemi, ma stiamo vedendo, almeno io lo noto, me lo fanno notare i miei figli, io devo dire che come dire, faccio una vita molto diversa

0: che questi sono problemi che ormai è un anno che durano, e io credo che si sia fatto poco, e quindi mi auguro che si faccia di più, perché la tutela della sicurezza è un diritto che noi abbiamo come cittadini.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: è stata una notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Stati Uniti, che ieri avevano messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, hanno condotto diversi raid difensivi, hanno colpito anche una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Un attacco invece di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone. Il ferimento di altre 11, lo hanno riferito le autorità del Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Mentre si parla quest'oggi anche del 2 giugno, la commemorazione degli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà, diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, casa comune che garantisce i nostri diritti. È il messaggio di Sergio Mattarella per gli 80 anni della Repubblica, celebrati con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, presenti Giorgia Meloni, molti esponenti del governo, delle istituzioni, polemiche però per le assenze del ministro Salvini, dei leader di PD e Movimento 5 Stelle, Schlein e Conte. La cronaca, la terribile notizia che arriva dalla Calabria: sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, hanno gettato benzina nell'abitacolo e poi hanno dato fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani. Un sopravvissuto ha raccontato che che era riuscito appunto a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito che 3 vittime erano afghane e i 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Vi ricordo che trovate sul nostro sito anche l'agenda degli appuntamenti di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9.30 al Medico Risponde sarà il dottor Alberto Balestrino, dirigente medico della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica del San Martino. Parleremo di ernie lombari e cervicali quest'oggi, pronti a mandare le vostre domande. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico. Vi ricordo la diretta dalla Spezia con Matteo Cantile per svelare i nuovi sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne e commentare i risultati con i cittadini e con le istituzioni. Newsroom 28, 12.30, dalle 13 al centro, mentre il pomeriggio è live con Franco Nativo dalle 15, il Primo Giornale alle 18, Take & Take alle 19.30, questa sera 20.30, 20.45 circa inizia appunto la diretta Italia Donna 1946-2026, Primo Canale sarà in diretta dalla Spezia, da Piazza Europa, con Matteo Cantile. Io saluto la regia, buongiorno a Mario Boccuni, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Le 8.18, bentornati con Primo Mattino, buongiorno Andrea Popolano, le notizie della giornata.
3: Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Partiamo ovviamente con la notte trascorsa con i vigili del fuoco dello Spezzino intervenuti per alcuni alberi e rami crollati a causa del vento, circa 5 gli interventi tra La Spezia e Sarzana. Le altre notizie che possiamo trovare sul sito, quella che è stata definita la beffa del cashback, ovvero i rimborsi per chi rimane in coda lungo le autostrade della Liguria, di fatto i liguri sono penalizzati visto i tanti cantieri e tanti incidenti che poi si verificano e che non permettono di avere il rimborso. Oggi l'abbiamo raccontato, Liguria e Raggi X con i sondaggi dedicati all'amministrazione di Pierluigi Peracchini, l'interrogatorio previsto in giornata per la madre della piccola Bea di Bordighera morta a febbraio e del suo compagno, si trovano entrambi in carcere accusati di maltrattamenti. Ancora l'omicidio di Villetta di Negro a Genova, con le indagini che stanno andando avanti, l'accusato, l'omicida Camarà, era senza il permesso di soggiorno e con alcuni precedenti, il Viminale indaga sul caso. Chiudiamo con le ultime due notizie, una riguarda la cabinovia, il tema molto discusso, oggi nuova commissione a Palazzo Tursi, attenzione a chi deve utilizzare i treni, perché da oggi e per tutta l'estate inizieranno una serie di lavori che comporteranno diverse modifiche. Ovviamente tutti i dettagli sul sito primocanale.it. A te.
2: Grazie Andrea Popolano, e adesso andiamo nel Tiguglio da Elisabetta Biancalani, un Tiguglio direi che si è svegliato col sole. Buongiorno Elisabetta.
4: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Vi parlo dal Tiguglio che questa mattina si è svegliato con una giornata di sole senza equivoci, senza alcuna nuvola nel cielo. Un'allerta arancione che sicuramente passerà nella storia, almeno in questa zona, prevista fino alle 14 per i bacini grandi, come quello dell'Entella, appunto, che copre diversi comuni, tra cui Chiavari, da cui vi parlo, e poi fino alle 12 invece nel resto dei comuni della zona. Ci per poi proseguire fino alle 18 gialla per i bacini grandi e fino alle 15 gialla per i bacini piccoli e medi, ma immaginiamo che l'allerta possa essere cancellata quasi immediatamente, viste le condizioni del tempo. Pochissima la pioggia questa notte, qualche tuono, qualche lampo, ma nulla di più. E le

0: Scuole chiuse, ogni ordine e grado in quasi tutta la zona del Tigullio da cui vi parlo, proprio per l'allerta arancione, per la gioia sicuramente degli studenti che hanno allungato ulteriormente il ponte del 2 giugno e un po' meno gioia per i genitori che hanno dovuto piazzare i figli, un po' meno gioia ancora per quegli insegnanti che magari avevano previsto una ultima verifica di qualche materia o la prova di qualche recita per le scuole, diciamo dell'infanzia o per le scuole elementari. Comunque le immagini parlano da sole, io non aggiungo altro e restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta, beh in effetti possiamo dire sono i giorni in cui ci sono soprattutto le superiori naturalmente, i grandi recuperi magari delle insufficienze, sono giorni di verifiche e di interrogazioni, grazie Elisabetta, abbiamo visto il Tigullio col sole, ma come andranno le previsioni quest'oggi, il bilancio dell'allerta, lo facciamo con ARPA. Buongiorno e bentrovato a Federico Grasso di ARPAL. Forse Federico non ci sente, regia, magari proviamo a verificare. Buongiorno e benvenuto a Federico Grasso di ARPAL.
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno e ben ritrovato a te e a tutti i telespettatori.
1: Federico, ci ritroviamo dopo quella che è stata per voi una lunga notte, ti avevamo lasciato dopo le 22 ieri sera con gli aggiornamenti che raccontavano che cosa poteva accadere nelle ore a seguire, nelle ore della notte, quindi quel che ti chiedo subito è com'è andata questa notte?
2: Per la Liguria fortunatamente è andata decisamente bene, nel senso che la struttura temporalesca che è arrivata ci ha attraversato abbastanza velocemente senza fermarsi, quindi senza andare a creare quelle situazioni di stazionarietà che erano il possibile obiettivo di questa allerta arancione. La perturbazione poi si è spostata più verso Levante, ha interessato maggiormente la Toscana e le altre regioni fino all'Adriatico.
1: Questa è la situazione, insomma, scampata. Non so se hai sentito anche la nostra Elisabetta Biancalani che dice dell'incredibile, ci siamo svegliati con questo sole. E poi naturalmente la battuta era sulla chiusura delle scuole, che non dipende dalle previsioni di ARPAL, ma che poi è oggetto di ordinanze comunali.
2: Certo, diciamo che il sole questa mattina era previsto, si sapeva che ci sarebbe stato questo rapido miglioramento da ponente verso Levante, con solo una fase di instabilità che rimane tuttora ancora nell'estremo Levante e appunto poi interessa più la Toscana e le altre regioni ancora a est rispetto alla nostra regione. Per quanto riguarda l'allerta, il fenomeno maggiormente attenzionato era questa possibile convergenza di venti con stazionarietà di fenomeni. Ieri mattina abbiamo avuto delle uscite modellistiche con dei segnali davvero preoccupanti. L'energia accumulata nei giorni scorsi dall'ondata di calore è stata enorme e si sono visti gli effetti sia in Piemonte sia in Toscana. Diciamo che la Liguria ha beneficiato, con molte virgolette, del fatto che una parte di questa energia si è scaricata dapprima in Piemonte e poi ha proseguito a farsi sentire i suoi effetti sulla Toscana. Di fatto siamo stati saltati da questa perturbazione che ha riversato quantitativi d'acqua molto moderni in Liguria, interessando il tratto che va da Genova fino all'estremo Levante, fino allo Spezzino.
1: Se dovessimo tracciare un bilancio di questa allerta iniziata, lo ricordiamo già dalle 16 di ieri pomeriggio, quali sono stati i momenti più intensi e quelli che magari hanno stabilito, hanno visto dei dati importanti rispetto ai temporali?
2: No, allora abbiamo avuto passaggi temporaleschi che erano attesi. È mancato il fenomeno per cui è stata data l'arancione. Ricordiamo che l'allerta arancione per temporali è il massimo grado per questo tipo di eventi meteo e l'allerta si dà non tanto per la pioggia che cade quanto per i possibili effetti al suolo che potrebbero andare a essere determinati da questa pioggia. Ovviamente se non ci sono le condizioni per cui il temporale si riesca a strutturare e a prendere vita, analogamente non abbiamo effetti al suolo e quindi ovviamente il giorno dopo è facile dire che l'allerta poteva non essere di quel colore o con questa durata temporale. In questo momento i miei colleghi si sono riuniti nuovamente per fare l'aggiornamento, ovviamente cercheremo di uscire il prima possibile perché la situazione che si vede anche da radar in questo momento è quella di una regione Liguria praticamente sgombra da nuvole soprattutto sul settore centrale e di ponente. Sull'estremo Levante abbiamo ancora una nuvolosità che sta lasciando la nostra regione, seppur a macchia di leopardo, e comunque si nota guardando appunto il satellite una ancora per permanente.

0: di questa instabilità, questa coda di instabilità che dal centro del Mar Ligure va verso la Toscana, l'Emilia Romagna e le Marche. E questa è un po' la situazione. Nelle prossime ore ci aspettiamo appunto cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio regionale, ampie schiarite anche nella prima parte di domani e poi un nuovo passaggio perturbato, in questo momento sembra meno intenso, ancora nella notte tra mercoledì e giovedì.
1: Tra giovedì e venerdì, ma potrebbe essere declassata questa allerta che è prevista ancora per qualche ora?
0: Sì, diciamo che i miei colleghi sono riuniti in questo momento proprio per far valutare il punto della situazione e uscire il prima possibile con il nuovo messaggio di allerta. Ovviamente, lo ripeto, l'allerta è per i possibili effetti al suolo causati dai venti meteo, in questo caso l'allerta arancione era per possibili temporali forti organizzati stazionari. Ci sono stati temporali con fulmini, raffiche di vento, ma è mancata fortunatamente la stazionarietà e quindi non abbiamo avuto queste precipitazioni che hanno insistito sullo stesso territorio per più ore, di conseguenza non si sono avuti effetti al suolo e adesso ovviamente appena possibile scenderemo con il colore dell'allerta.
1: Se andiamo a vedere invece, andiamo un pochino più avanti con le ore, le previsioni, che metà settimana sarà? Avevamo detto che poi nel weekend forse sarebbe tornato il bel tempo.
0: Sì, esatto, diciamo che ci potrà essere ancora un po' di variabilità tra venerdì e sabato nuovamente, sabato andrà migliorando con il passare delle ore, domenica prevalentemente soleggiato con qualche possibile rovescio temporale, soprattutto a ridosso dei rilievi. Quindi una situazione non perfettamente di tempo stabile estivo. Le temperature, soprattutto le massime, resteranno su valori comunque decisamente estivi, perché parliamo di massime che potranno nuovamente arrivare intorno ai 30 gradi e quindi una prima parte di giugno di sapore estivo, ma non con il caldo che abbiamo avuto nella parte finale di maggio.
1: Possiamo dire che sia stata dunque una breve finestra quella di questo maltempo che poi è sfociato anche in un'allerta e che adesso la nostra estate meteorologica iniziata col primo di giugno possa prendere campo?
0: Sì, un'estate meteorologica però che sarà ancora intervallata da qualche passaggio perturbato appunto nella notte tra mercoledì e giovedì e comunque con un po' di instabilità collegata soprattutto al discorso della presenza dei rilievi e quindi in questo caso sì, con dei fenomeni che possono avere lo stampo estivo, i classici temporali da calore che si possono andare a verificare soprattutto nelle giornate più calde.
1: Io ringrazio Federico Grasso di ARPAL anche per il supporto, insomma ci siamo sentiti diverse volte anche nella giornata di ieri, speriamo che tu possa andare a riposare adesso dopo questa lunga notte.
0: Va bene. Speriamo di sì, grazie a voi.
1: Grazie, buon lavoro a tutta ARPAL, grazie.
0: A risentirci, grazie.
1: Tra i sindaci e i comuni interessati dall'allerta in queste ore c'è quello di Sestri Levante, dove quest'oggi le scuole sono chiuse. Do il mio buongiorno in collegamento telefonico con noi al sindaco Francesco Solinas. Buongiorno sindaco.
2: Sì, buongiorno a voi, salve, buongiorno.
1: Allora, possiamo dire così, sindaco, per fortuna l'allerta è scampata?
2: Certamente, per fortuna l'allerta si è rivelata, come dire, molto, molto leggera, di fatto... Non ci sono stati fenomeni di alcun tipo che hanno destato preoccupazione, c'è stato un momento di piogge intense che ha sfiorato il territorio ma non è passato sopra la nostra città, quindi diciamo un'allerta indubbiamente passata con grande tranquillità e senza avere fenomeni degni di rilievo.
1: Diciamo che naturalmente c'è sempre un po' di polemica quando poi si vede il sole, una di queste senz'altro riguarda la chiusura delle scuole. Sindaco, cosa rispondiamo?
2: Ma rispondiamo sicuramente che è vero, chi vede la chiusura delle scuole e quindi deve organizzare, ahimè, in maniera articolata la famiglia, laddove ormai praticamente quasi tutte le famiglie lavorano entrambi i genitori o comunque magari abbiamo famiglie con un solo genitore che deve provvedere ai figli, e sicuramente è un grave disagio e che lo comprendiamo, io stesso ho gestito 3 figli che andavano a scuola con queste problematiche, ma... Diciamo, il sistema previsionale impone determinate cautele che, se non prese e se dovesse verificarsi qualcosa di, ahimè, che nessuno si augura, ma dovesse verificarsi, poi ci sono pesantissime responsabilità, oltre, diciamo, al di là delle pesanti responsabilità, al rammarico di non aver predisposto tutte le cautele, le precauzioni necessarie e peraltro previste in questi casi. Quindi, diciamo, quando vi è un'allerta arancione, ormai è protocollo consolidato fra i vari comuni di

0: se l'allerta abbraccia in maniera ampia l'ingresso, l'uscita, in particolare l'ingresso delle scuole, allora è prassi abbastanza consolidata a dare la chiusura.
1: Grazie, io ringrazio anche per questa precisazione il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas. Una buona giornata a lei e a tutti i suoi abitanti.
0: Una buona giornata a voi, grazie, salve.
1: Facciamo solo una piccola pausa, 8:30, poi ancora le voci dei sindaci dopo questa allerta meteo. A dopo.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria, infatti, sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere il sole nella giornata di mercoledì. Attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Sul Savonese, situazione pressoché analoga. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio, tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Sullo Spezzino, invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno, con qualche residua nota instabile. Poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, specie lungo le coste. Poi, a partire dai rilievi dei settori interni, aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Allerta meteo, le voci dei sindaci, i primi cittadini, le voci del territorio. Buongiorno al sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie e benvenuti a voi.
0: Com'è andata?
1: Vogliamo sapere
0: com'è andata.
1: Allora, io sono reduce dalla notte, ha piovuto tanto, però devo dire che la nostra viabilità ha retto, i torrenti pure, quindi è stata una notte tutto sommato tranquilla, rumorosa, come ci aspettavamo, con quantitativi di pioggia anche notevoli, però senza ripercussioni sulla comunità, almeno non adesso, non fino ad oggi comunicate. Mentre stavo ascoltandovi dal sito, stavo rispondendo a un genitore preoccupato del fatto che il nostro piano di sicurezza non preveda la chiusura del nido, perché in effetti noi abbiamo la sospensione dell'attività didattica nelle scuole, nel nostro istituto comprensivo, ma abbiamo garantito i servizi a domanda individuali. Stavo rassicurandolo sul fatto che queste scelte sono ponderate, ecco.
0: Sono senz'altro scelte fatte conoscendo insomma la situazione e la struttura del territorio, perché poi questo è il ruolo dei sindaci, così.
1: Noi di fatto abbiamo problematiche legate alla rete stradale. Il Padre Golfo di Spezia ha una novantina di chilometri di strade proprie, per la maggior parte rurali, che connettono 14 frazioni e 25 nuclei definiti qua, tra cui 20, che però arrivano a 25 nuclei se consideriamo le case sparse.

0: dobbiamo ridurre il carico sulle viabilità, però la scuola è in sicurezza e abbiamo sempre scelto già del piano, già ormai da 5-6 anni che lo facciamo, di garantire le famiglie con i bambini più piccoli affinché in modo autonomo, certo, possano usufruire un servizio che li sgravi un po' da quelle che sono le problematiche legate al maltempo, anche quando si hanno lavori e reti familiari magari lontane. Noi abbiamo tanti nostri concittadini che lavorano nel settore della marina militare, della navigazione, della cantieristica, e che quindi hanno reti familiari più ampie e non tutte sul territorio, e quindi è necessario dargli delle risposte.
1: Ci sono, Sindaco, almeno due timori, questi sono i primi due che mi vengono in mente. Intanto la vicinanza vostra ai bacini grandi, quei bacini grandi che ancora sono interessati dall'allerta, e appunto questo è forse il più forte. L'altro, il territorio che una volta che è gonfio di piogge poi possa reagire con frane e smottamenti, come è accaduto già in passato.
0: Noi siamo un territorio molto molto delicato. E infatti il monitoraggio che facciamo durante le allerta e nei momenti successivi, quando smette di piovere, è quello di verificare che strade proprio fragili siano ancora su. Guardi, è proprio notizia della settimana scorsa che il Ministero degli Interni ci abbia, insieme a quello delle Finanze, ci abbia garantito di ripristinare una strada per noi molto importante, che è chiusa dalla primavera scorsa per due frane importanti, come la viabilità che connette la Val Graveglia, che è la nostra area industriale e artigianale, con la valle del Riccò, che è quella caratterizzata dall'Aurelia. E certo, poi c'è un altro tema, che è quello dell'abbandono delle fasce, perché noi siamo a ridosso delle Cinque Terre, siamo esattamente dietro Vernazza e Rio Maggiore, e le nostre campagne sono caratterizzate dai terrazzamenti, anche se si rivolgono nell'entroterra e non sul mare, e sono di estrema fragilità perché abbandonati ormai dagli anni che ieri abbiamo festeggiato dal referendum una monarchia repubblica, ecco, più o meno.
1: Grazie al sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, un saluto speciale a tutti i suoi abitanti. Figoli,
0: buona
1: chiedo
0: giornata,
1: scusa.
0: Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ci mancherebbe.
1: Grazie sindaco. Sì, insomma, c'era una diatriba anche in redazione sulla pronuncia del cognome. Vado ad Andrea Popolano, la cronaca.
2: Esatto, perché è arrivata una notizia direttamente dalla Guardia di Finanza di Genova, della compagnia di Sestri, che ha intercettato un pacco, una serie di pacchi arrivati dalla Spagna. All'interno si trovava della marijuana, un'operazione compiuta appunto, come detto, questa mattina direttamente dalla compagnia di Genova Sestri, con le indagini, i controlli che hanno permesso di intercettare il materiale contenente le sostanze stupefacenti. Le ispezioni hanno consentito di individuare un articolato sistema di occultamento finalizzato a sottrarre la sostanza stupefacente ai controlli. Infatti all'interno dei diversi pacchi erano stati nascosti sacchi sottovuoto contenenti della marijuana, completamente avvolti da una schiuma espansa distribuita all'interno degli imballaggi. L'accorgimento era stato appositamente studiato per limitare la diffusione degli odori caratteristici della sostanza. Ovviamente questo non ha fermato i finanzieri, che hanno bloccato il traffico. A te.
1: Grazie Andrea. Le voci dei sindaci in questa giornata in cui, insomma, l'allerta sembra essersi allontanata dalla nostra regione. Buongiorno e ancora benvenuta a Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Sindaco, ci siamo sentiti ieri sera, ci risentiamo questa mattina, anche per tranquillizzarmi. Sembra che sia stata una notte tranquilla nel vostro territorio.
3: Sì, guardi, la notte è passata tranquilla, non abbiamo avuto segnalazioni al COCCHE, l'ho sentito anche nella prima mattinata verso le 5:30, è andato tutto bene per fortuna, e oggi la giornata è una bella giornata, quindi abbiamo chiuso il COCCHE da pochi minuti e abbiamo anche riabbassato il ponte intelligente, quindi la vita in città è ripresa normalmente.
1: Restano naturalmente, come avevamo già raccontato ieri, chiuse le scuole di ogni ordine grado.
3: Sì, le scuole restano chiuse come emanato ieri, e capiamo i

0: disagi delle famiglie, li comprendiamo, però quando viene emanata un'allerta arancione la preoccupazione è sempre non solo per gli studenti ma anche per il personale che si muove sui diversi territori, e quindi come gli altri comuni abbiamo concordato in sala Cocche di chiudere le scuole.
1: Com'è andata, Sindaco, invece sul fronte del traffico? Sappiamo che è stato un ponte particolarmente importante per quanto riguarda il flusso di turisti, anche le seconde case che sono arrivate nel vostro territorio. Com'è andato il ritorno, invece la partenza?
0: Guardi, la giornata più critica per noi è stata lunedì 1 giugno, perché andavano via i turisti ma ne arrivavano altri per il ponte, perché anche ieri, nonostante il brutto tempo, la città era davvero ricca di tante persone, quindi abbiamo avuto le criticità nella gestione, perché come ben si sa Rapalla sono un'arteria che dall'autostrada porta al centro cittadino e poi collega i comuni limitrofi. Pertanto siamo stati in sofferenza su quello, ma poi abbiamo fatto una riunione per vedere di ottimizzare per i prossimi fine settimana e per l'estate Caleporte, perché dopo la Pasqua anche questo ponte ha reso Rapallo davvero attrattiva e con tante persone che sono venute, soprattutto tanti stranieri, tanti turisti, ma hanno aperto anche le seconde case. Di questo siamo contenti, ma vogliamo cercare di migliorare i servizi non solo per chi viene in vacanza ma anche per i nostri cittadini.
1: Grazie a Elisabetta Ricci,
0: grazie
1: sindaco
0: voi.
1: Di Rapallo,
0: grazie.
1: Buon lavoro e un saluto a
0: buon
1: tutti
0: lavoro
1: voi.
0: Buon lavoro anche a voi, arrivederci.
1: Parliamo anche di sondaggi, trovate la notizia sull'home page del nostro sito primocanale.it. Oggi è un giorno importante perché partiamo con una serie di approfondimenti legati ai capoluoghi di provincia della Liguria e partiamo con la Spezia era GX, e quest'oggi a partire dalle 10 con collegamenti in diretta con Matteo Cantile che si trova alla Spezia sveleremo i risultati dei sondaggi che vedete in grafica. Che cosa andiamo a chiedere? Andiamo a chiedere intanto la prima domanda è quella che vedete in grafica, cioè che voto darebbe al sindaco della Spezia Luigi Peracchini, con una scala di valori che parte dai più alti, la fascia tra 7 e 10, la sufficienza ovvero 6, l'insufficienza tra 1 e 5 oppure il dubbio, il non sa. Ma le domande riguardano anche come è amministrata la città e dalla giunta, e dunque anche qui in questo caso c'è un voto, e poi si entra anche su temi invece specifici. Per esempio, se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato del centrodestra oppure preferirebbe un altro candidato? In questo caso il voto è legato proprio alla figura del sindaco Peracchini per il futuro. E poi, se si votasse oggi, lei voterebbe un sindaco di centro-sinistra o di centrodestra? Dunque l'orientamento politico dell'elettorato spezzino, questa è un'altra delle domande di cui vi sveleremo i risultati dopo le 10. E ancora andiamo a vedere la domanda seguenza: quali tra queste opere strategiche per la città ritiene che sia indispensabile realizzare nei prossimi anni? L'ospedale Felettino, di cui tanto si è parlato, che ha avuto un lungo iter per la sua ricostruzione, la variante Aurelia Bis, la stazione croceristica, l'area del waterfront, il tunnel di Viale Italia, oppure anche, come sempre, il dubbio. Insomma, questi sono alcuni dei quesiti che sono stati posti ai cittadini spezzini. I risultati verranno svelati in diretta a partire dalle 10 e poi, come sempre, troverete anche sul nostro sito internet tutte le percentuali dei votanti, i sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Una pausa, torniamo insieme con tutti gli aggiornamenti dalla Liguria.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario.

0: Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: La voce dei sindaci dopo il maltempo delle scorse ore. Buongiorno e benvenuto al sindaco di Lavagna, Gian Alberto Mangiante, in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Com'è andata la notte, sindaco? Direi bene.
1: Allora, direi bene, al di là di qualche acquazzone non si sono verificati danni alle persone o alle cose. Certamente, vedendo la giornata di oggi, il discorso è un pochino più delicato, più ampio e riguarda giusto la filiera della protezione civile, dove, trattandosi di argomenti molto delicati, è bene usare la massima cura, però oggi resta difficile poi spiegare alle famiglie che hanno da gestire magari un figlio che non va a scuola o ha delle attività che magari un'allerta arancione impone essere chiuse nella giornata, di non poter lavorare con una giornata assolutamente splendida come si sta verificando. Però questo è un tema più ampio, più delicato, che però è opportuno poi magari approfondire nelle opportune sedi, magari revisionando un po' quello che è la filiera della protezione civile.
0: Possiamo dire, come ci ha spiegato anche ARPAL, che queste decisioni da parte dei comuni, non solo il suo, poi tutti quelli della zona interessata del Levante, è stata presa davanti a delle previsioni che sembravano invece veder scaricare sul territorio proprio nelle ore della notte importanti quantitativi di acqua.
1: Giusto, assolutamente corretto, chiaro che però poi il sindaco, che è la persona che prende la decisione di adeguare le misure opportune per il proprio territorio, agisce su un impulso che prevede cosa fare per un determinato tipo di allerta, nello specifico l'arancione, e sulla base di determinate indicazioni che possono essere e sono assolutamente mutevoli quando si parla di situazioni atmosferiche come quelle che si sono verificate. Io diciamo apro un po' una riflessione su questo aspetto, perché è chiaro che diciamo le persone che oggi hanno avuto dei disagi ribaltano poi sulla mia scrivania questi disagi, che io comprendo perfettamente, ecco.
0: Questo è molto chiaro, voi sindaci, voi primi cittadini siete appunto primi cittadini, e proprio su di voi poi grava anche questo compito di dover prendere la decisione di dare poi le risposte rispetto a questa decisione. Vi siete svegliati col sole? Una battuta, sindaco, anche su come sono andati questi giorni del ponte, ci sono stati tanti turisti, avete aperto ufficialmente la stagione nonostante il maltempo di ieri.
1: Sì, sono stati praticamente 4 giorni di tutto esaurito, avevamo tantissime iniziative sul nostro territorio, tra cui un incontro tra bande musicali che arrivavano da diverse località d'Italia, e quindi questo ha portato sicuramente un riempimento delle nostre vie, delle nostre piazze, che senz'altro ha fatto beneficiare del settore, diciamo, il settore turismo di queste presenze sulle nostre strade. Quindi direi un buon prologo ad un'estate, quindi questo ci ha fatto molto piacere.
0: Ancora un flash, come è andato invece il traffico anche rispetto alle code autostradali?
1: Allora, il traffico lo sappiamo, un problema annosissimo per

0: nostra splendida regione. Abbiamo ovviamente avuto code, perché è fisiologico che queste si verifichino, anche se le sospensioni dei cantieri certo agevolano un po', non dico nello smaltire, ma senz'altro nel mitigare questo problema.
1: Grazie a Gian Alberto Mangiate, sindaco di Lavagna, un saluto speciale a tutti i suoi abitanti, buona giornata.
0: Grazie, buon lavoro a tutti quanti.
1: Peraltro la telecamera che avete visto passare nel nostro tour delle telecamere in tempo reale, eccoci dalla Liguria, noi ogni mattina siamo collegati con Lavagna e vediamo questa bellissima costa e da lì capiamo anche com'è il mare, un po' mosso, poi diventerà molto mosso in giornata. Vado da Chiara Orrua, te Chiara, per capire com'è la situazione del traffico questa mattina.
2: Sono quasi le 9, allora andiamo ad aggiornarci per quanto riguarda la situazione nelle principali reti autostradali della Liguria. Dopo una giornata difficile dal punto di vista del traffico a causa del controesodo del ritorno dal ponte del 2 giugno, andiamo a vedere qual è la situazione in questo momento. E allora una coda tra Arenzano e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso, questo siamo in A10 in direzione Genova, permane da questa mattina, ve lo abbiamo raccontato a partire dalle 8, e poi ancora una coda in uscita a Genova Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Siamo sulla 12 questa volta e accade in entrambe le direzioni. Ancora una segnalazione che permane da questa mattina, una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, siamo in A7 in direzione Milano. E poi ancora, andando verso il Levante, una coda in uscita a Rapallo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria sulla 12 in entrambe le direzioni. Andiamo a vedere invece qual è la situazione del traffico nella città di Genova questa mattina. Alcune code, alcuni rallentamenti, lo andiamo a vedere grazie alla nostra piattaforma Waze, guardate dal touchscreen alcune delle zone di Staglieno, alcune vie del quartiere di Staglieno che sono da questa mattina ferme, rallentamenti completamente ferme in coda via Piacenza a Genova, e poi ancora via Lungo Bisagno Istria, sempre nel quartiere di Staglieno. Guardate, qui sono le zone interessate dal traffico, dai rallentamenti, anche su via Canevari traffico intenso, e poi andiamo a vedere con luce verde anche dei rallentamenti sulla sopraelevata Aldo Moro. Questa è la situazione, sono da poco quasi le 9, questa è la situazione del traffico in autostrada e nella città di Genova, ma ci riaggiorniamo tra pochissimo. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, noi continuiamo questa mattina a sentire le voci dei sindaci della Liguria. Do il mio buongiorno a Cristina Ponzanelli, sindaca di Sarzana, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: Il vostro comune, sindaco, che nasce proprio sulla piana del Magra, dunque i cosiddetti bacini grandi, che erano particolarmente attenzionati per quest'ultima allerta. Come è andata? Come sono andate queste ore?
3: Queste ore direi che sono andate per noi decisamente bene. Qui a Sarzana abbiamo avuto un temporale piuttosto forte tra le 11:30 e mezzanotte, però ecco, senza conseguenze, anzi direi che questa mattina abbiamo un abbassamento delle temperature che si riallineano alla media, insomma, di questo periodo, mentre la scorsa settimana abbiamo avuto punte oltre i 31-32 gradi. Mancano ancora diverse ore alla fine dell'allerta arancione. Noi siamo organizzati con il nostro centro operativo comunale, le squadre di protezione civile, ma al momento incrociamo le dita, sembra andare tutto per il meglio.
1: Qual è la situazione anche del fiume Magra, dei livelli del Magra quest'oggi?
3: In questo momento, diciamo, sia sui bacini grandi che piccoli e medi, la situazione è assolutamente sotto controllo. Non abbiamo avuto segnalazioni particolari, in questo momento non ci sono elementi di preoccupazione.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, come accade a tutti gli altri comuni, poi della provincia spezzina, voi quest'oggi avete chiuso, come accade in questi casi, tutte le scuole.
3: Naturalmente abbiamo adottato tutte le misure, direi come territorio in maniera unitaria, tutti i sindaci della Val di Magra e della provincia della Spezia, perché naturalmente il livello di allerta era alto, le ore diciamo di allerta che abbiamo di fronte, insomma, ci tengono comunque in giusta condizione di preoccupazione, e ovviamente il sistema dell'allerta funziona.

0: funziona anche attraverso dei modelli, non ci può mai essere una certezza assoluta, ma siamo convinti che, come dire, la prudenza e la precauzione sia sempre la scelta migliore da adottare a tutela della popolazione.
1: Grazie, io la ringrazio per, insomma, per averci raccontato la situazione in tempo reale. La saluto, buona giornata Sindaco.
0: Buon lavoro, arrivederci, grazie.
1: Sono appena passate le 8.55, allora la linea va a Andrea Popolano, la prima edizione del TG55.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca, con il caso della morte della piccola Bea avvenuta a Bordighera a febbraio. Si svolgono oggi gli interrogatori di convalida d'arresto di Emanuela Aiello, madre della bimba e del suo compagno Emanuele Iannuzzi, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Tra le carte dell'inchiesta che hanno portato in carcere i due emerge con forza la figura delle due sorelline di 7 e 9 anni, bambine che sono state sostanzialmente abbandonate dalla madre. Le piccole sono state adultizzate, scrivono infatti gli assistenti sociali nella relazione inclusa nel fascicolo del PM, che nonostante la giovanissima età accudivano Beatrice, pulivano casa, andavano a scuola anche con buon profitto. Oggi, come detto, l'interrogatorio. E passiamo al maltempo che ha caratterizzato queste ore in Liguria, notte con poca pioggia un po' ovunque, qualcosina nel Levante della regione, circa 5 gli interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi e rami crollati lungo le strade, ma facciamo il punto con Federico Grasso di Arpal.
1: Diciamo che il sole questa mattina era previsto, si sapeva che ci sarebbe stato questo rapido miglioramento da ponente verso levante, con solo una fase di instabilità che rimane tuttora ancora nell'estremo levante, e appunto poi interessa più la Toscana e le altre regioni ancora a est rispetto alla nostra regione. E per quanto riguarda l'allerta, il fenomeno maggiormente attenzionato era questa possibile convergenza di venti con stazionarietà di fenomeni. Ieri mattina abbiamo avuto delle uscite modellistiche con dei segnali davvero preoccupanti. L'energia accumulata nei giorni scorsi dall'ondata di calore è stata enorme e si sono visti gli effetti sia in Piemonte sia in Toscana. Diciamo che la Liguria ha beneficiato, con molte virgolette, del fatto che una parte di questa energia si è scaricata dapprima in Piemonte e poi ha proseguito a farsi sentire i suoi effetti sulla Toscana. Di fatto siamo stati saltati da questa perturbazione che ha riversato quantitativi d'acqua molto modesti in Liguria, interessando il tratto che va da Genova fino all'estremo levante, fino allo Spezzino.
0: Ponte del 2 giugno caratterizzato dalle code in autostrada, tanti disagi un po' ovunque, ma soprattutto nel ponente, e su questo abbiamo sentito il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Gianluca Canepa.
2: È una situazione paradossale che purtroppo si è verificata in altre circostanze. E purtroppo questa situazione crea disagio in primis ai turisti che vengono a trovarci, e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano. E secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi, di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale, il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter, quindi questa situazione purtroppo crea disagi, naturalmente i turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via, facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi, però come dicevo le situazioni purtroppo si riverbano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi ad esempio.
0: Un ponte del 2 giugno che ha premiato sotto il profilo turistico la Liguria, ma come abbiamo visto non sono mancati i disagi e i problemi per i tanti turisti e non solo, che sono appunto arrivati nella regione per passare queste giornate. Abbiamo fatto il punto della situazione con Fabio Raimondo, presidente nazionale

0: dei giovani albergatori.
1: Il ponte è stato sicuramente un due giorni molto positivo sugli aspetti ovviamente delle presenze, positivo nell'aspetto degli eventi, e quindi credo che la Liguria si sia caratterizzata per un'attenzione particolare al settore turistico. È ovvio che l'esodo dell'arrivo e quindi conseguenza anche un controesodo della partenza era aspettato come sempre vediamo però problematiche di cantieri piuttosto che di code che sono ormai un'abitudine, ecco, purtroppo del nostro territorio. È ovvio che oggi comincia a pesare non soltanto per il turismo interno comincia a pesare anche per il turismo sempre più forte del mercato straniero, e soprattutto comincia a pesare anche per gli stessi lavoratori che lavorano nelle nostre destinazioni e nelle nostre strutture, che fanno fatica a raggiungere il proprio posto di lavoro, perché è ovvio, noi abbiamo due strade, Autostrade e Aurelia. Se una è bloccata, anche l'altra automaticamente si intasa, e questo ci mette nella condizione molte volte di avere personale che arriva in ritardo, oltre che deve gestire il suo stress, anche lo stress giustamente del turista che ci mette 5 ore per arrivare alla nostra destinazione quando tecnicamente ce ne vogliono magari 2 ore, ecco. Quindi questo comincia a diventare sicuramente problematico.
0: È tutto per questa edizione del TG di 55 di Primo Canale. Le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Le 9.03 su Primo Mattino ancora, buongiorno, buon mercoledì da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Passate le 9, come ogni giorno ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione del traffico regolare, ancora qualche rallentamento in direzione del centro cittadino. Ricordiamo la chiusura al transito di via San Benedetto e segnaliamo lavori su sede stradale in via di Francia a partire dalle ore 21 di questa sera sino alle ore 5 di domani mattina, che comporteranno modifiche sulla viabilità ordinaria. In ultimo, il nostro ufficio mobile è posizionato quest'oggi presso i giardini di Quinto dalle ore 14 alle ore 18. Dalla centrale operativa l'auguro di un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova e ora con Chiara Orru facciamo il punto sulla situazione del traffico autostradale.
2: Qual è la situazione del traffico questa mattina? Lo andiamo a vedere grazie al nostro touchscreen. Una coda che permane da questa mattina in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Siamo sulla 7 e questo accade per chi viaggia in direzione a Milano, incontrerà questa coda in uscita a Genova Bolzaneto. E poi ancora coda tra Arenzano e il Bivio a 10 a 7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo in A10 verso Arenzano in direzione Genova. Andiamo a vedere invece qual è la situazione in A10 nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Come potete vedere, nessuna segnalazione al momento. Guardate anche grazie alle telecamere, grazie alla regia, questa è la situazione dell'A10 questa mattina. Traffico regolare senza nessuna criticità al momento, dopo una giornata difficile dal punto di vista del traffico per il rientro verso le grandi città dopo il ponte del 2 giugno. La situazione sembra essere tranquilla anche sulla 12 nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Ecco, anche qui guardiamo le immagini dalle telecamere, siamo sulla 12 verso Rapallo. Insomma, questa è la situazione, nessuna criticità al momento. Io vi ricordo ancora però di prestare attenzione perché vi è ancora il bollino giallo.

0: per quanto riguarda le autostrade in Liguria questa mattina. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, noi continuiamo a monitorare naturalmente la situazione in tempo reale, nelle nostre grafiche, sul nostro sito e con i nostri collegamenti in diretta. Le voci dei sindaci in questa mattinata con un'allerta che ha avuto il suo culmine soprattutto nella giornata di ieri. Buongiorno, in collegamento telefonico con noi al sindaco di Chiavari, Federico Messuti.
2: Buongiorno.
1: Sindaco, possiamo dire che abbiamo una buona notizia da dare, cioè che sia andata bene questa allerta e questa notte appena conclusa?
2: Sì, grosse criticità non ci sono state. Abbiamo monitorato al COC tutta l'evoluzione della, chiamiamola, perturbazione, ma danni e particolarità non ne sono avvenute, quindi diciamo che oggi è bello e probabilmente abbiamo passato anche questa perturbazione che ci è stata comunicata con poco preavviso, quindi con tanta ansia da parte nostra perché sembrava veramente importante, poi probabilmente ha sfogato da altre parti.
1: Sì, diciamo che ci ha passato, diciamo così, peraltro questo ha poi obbligato tutti voi primi cittadini anche a prendere tutte le misure del caso, mi riferisco per esempio alla chiusura delle scuole per quest'oggi.
2: Eh beh, ovviamente sì, perché nelle nostre ordinanze in fase di allerta arancione di fatto sono previste alcune chiusure, quindi cimitero, spazi pubblici, divieto di manifestazione e chiusura delle scuole.
1: Intanto sindaco, noi stiamo vedendo delle belle immagini di Chiavari, grazie insomma alle nostre riprese, peraltro si sono appena concluse anche le giornate di Chiavari, eravamo da voi giusto qualche giorno fa per raccontarle in diretta. Com'è andata, com'è andato questo ponte?
2: Ma il ponte è molto bene, non siamo riusciti a fare la manifestazione finale che era prevista per ieri sera alle 21.30 per i motivi di allerta meteo, però per il resto grande successo, tantissime persone, così come tantissime persone in città, e siamo molto contenti.
1: Bene, io la ringrazio sindaco, a risentirci allora per parlare di nuove iniziative e nuovi temi. Grazie davvero, buona giornata.
2: Grazie a lei, arrivederci.
1: Che tempo farà, passata l'allerta? L'abbiamo chiesto a Federico Grasso di ARPAL, sentiamo cosa ci ha raccontato.
3: Ci potrà essere ancora un po' di variabilità tra venerdì e sabato nuovamente, sabato andrà migliorando con il passare delle ore, domenica prevalentemente soleggiato con qualche possibile rovescio temporale, soprattutto a ridosso dei rilievi. Quindi una situazione non perfettamente di tempo stabile estivo. Le temperature, soprattutto le massime, resteranno su valori comunque decisamente estivi, perché parliamo di massime che potranno nuovamente arrivare intorno ai 30 gradi, e quindi una prima parte di giugno, ma non con il caldo che abbiamo avuto nella parte finale di maggio.
1: Possiamo dire che sia stata dunque una breve finestra quella di questo maltempo, che poi è sfociato anche in un'allerta, e che adesso la nostra estate meteorologica, iniziata col primo di giugno, possa prendere campo?
3: Sì, un'estate meteorologica però che sarà ancora intervallata da qualche passaggio perturbato appunto nella notte tra mercoledì e giovedì, e comunque con un po' di instabilità collegata soprattutto al discorso della presenza dei rilievi, e quindi in questo caso sì, con dei fenomeni che possono avere lo stampo estivo, i classici temporali da calore che si possono andare a verificare soprattutto nelle giornate più calde.
1: Insomma, al di là di temporali e di scoppi improvvisi, quest'estate meteo sta decollando, in particolare il prossimo weekend sarà particolarmente sereno e caldo, segno che per chi sarà in vacanza, per chi avrà una giornata di pausa, sarà possibile magari andare al mare a fare qualche bella passeggiata all'aria aperta. Avete sentito che tra i temi che ritornano nelle tante voci dei sindaci che stiamo sentendo anche questa mattina, naturalmente quella dell'obbligo da parte di un primo cittadino di prendere la misura, in questo caso tra le varie misure siamo focalizzati sulla chiusura delle scuole, anche se poi, come è accaduto quest'oggi, il sole splende già dal primo mattino. Una difficoltà che ha spiegato anche ieri sera nel corso della nostra diretta per l'allerta il sindaco della Spezia Peracchini. Sentiamo che cosa ha detto.
4: Però è chiaro che di fronte a previsioni addirittura così importanti come quella

di mettere l'allerta arancione anche non solo nei bacini piccoli e quindi diciamo nel raggio di 10 km, ma anche per quanto riguarda i fiumi, il rischio di esondazione. È chiaro che bisogna tenere in considerazione che una provincia come la nostra, molto fragile, con tantissimo dissesto idrogeologico e tutte le volte infatti abbiamo delle frane non banali da gestire, è importante gestire il trasporto dei 25.000 ragazzi che vanno alla nostra

0: riuscire a prevedere quello che succede con un golfo di 5 km come il nostro, però è chiaro che poi quando organizziamo eventi importanti, se va a Regione Liguria come questa sera, e le previsioni di ARPAL sono da allerta arancione sia per i bacini piccoli, medi e grandi, bisogna usare la massima prudenza, e questo anche con le scuole, perché obiettivamente non è banale gestire il nostro territorio e la mobilità del nostro territorio.
1: Le nostre voci, le voci del territorio, buongiorno, in collegamento telefonico con noi al sindaco di Camogli, Giovanni Anelli.
2: Sì, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno sindaco, com'è andata la notte, com'è andata questa allerta nel vostro territorio?
2: Siamo in allerta gialla, anzi siamo in allerta gialla, la notte è passata senza problemi, nel senso che è un po' piovuto, però non ci sono stati degli eventi particolarmente critici, quindi direi che siamo felici e un po' tranquillizzati. Al momento direi il cielo è sereno, quindi direi che tutto sommato giusto rilevare che le allerte meteo vanno rispettate, ma soprattutto vanno considerate, e direi che fortunatamente direi la perturbazione qui è passata senza creare problemi di nessun tipo. Per quanto riguarda le scuole direi non abbiamo direi chiuso nulla ieri, quindi sono tutte regolari e aperte. E stesso discorso per i cimiteri e altre zone particolari dove di solito interveniamo.
1: Ecco sindaco, rispetto alle misure, giustamente lei ha citato le scuole, voi vi trovate peraltro, il suo comune, il comune di Camogli, è proprio su quel fronte, su quel crinale del promontorio di Portofino, che poi divide e separa le due zone diverse che vediamo nella cartina, la zona B e la zona C della nostra Liguria, quindi siete sempre un po' in mezzo al guado.
2: Sì, direi che noi sempre purtroppo siamo in una condizione di confine quando ci sono le allerte meteo tra arancione e gialla, sia in senso che a volte è più rossa o più arancione verso ponente, a volte verso levante, quindi direi che siamo sempre molto attenzionati su questo aspetto, o di solito anche un po' preoccupati, perché a volte siamo veramente al confine e come tale ci dobbiamo comportare con un'attenzione diversa rispetto magari ad altre zone dove sono più in una posizione centrale, faccio l'esempio di Genova piuttosto che di Bogliasco, però direi che in questo senso monitoriamo sempre il territorio, e anche in condizioni come quelle di ieri dove eravamo gialle ma a Santa Margherita è un arancione, abbiamo allertato tutta quella che è la struttura interna del comune per cercare in caso di emergenza di farsi carico immediatamente di quello che è necessario.
1: Come sono andati sindaco questi giorni di vacanza e di ponte nel vostro territorio?
2: Beh, direi che come in tutta la Liguria penso di poter dire che anche Camogli ha dovuto fare un po' degli sforzi particolari per gestire il turismo, che da noi come è noto non manca, e soprattutto in questi 4 giorni dove c'era un ponte che è stato utilizzato praticamente tantissimo, un po' perché c'erano le scuole chiuse, un po' per altri motivi. Quindi direi che abbiamo un po' faticato. Fortunatamente abbiamo direi superato questi 4 giorni in maniera importante, quindi senza grossi problemi, però è chiaro che la macchina comunale di solito quando si muove con le situazioni al limite, perché i turisti si possono gestire ma non si sa chi viene, e quindi non è che puoi fare le prenotazioni per arrivo a Camogli. Noi poi abbiamo una stazione che è comodissima e poi siamo anche in una posizione un po' baricentrica, vedendo un po' tutta la zona direi della riviera.
1: È vero, e poi naturalmente c'è sempre il problema dei trasporti, diciamolo, non solo le autostrade, voi spesso venite raggiunti col treno, giustamente avete una stazione molto comoda, per esempio nella giornata di sabato poi con l'interruzione poco oltre a Levante a causa di un incidente immagino abbia causato disagi e ritardi, quindi anche per chi si doveva spostare in treno.
2: Sì, devo dire di sì, e quindi direi che anche se siamo un po' abituati, spesso e volentieri queste situazioni creano ulteriori disagi a quelli che sono già legati ovviamente a quello che ho detto, al turismo e alle

0: competenze canoniche, come diciamo spesso, non mancano. Quindi è difficile per un'amministrazione di dare equilibrio tra i residenti e i turisti. Questa è la cosa più difficile e spesso volentieri magari si scontenta qualcheduno, perché i cittadini, i residenti, nelle giornate come quelle di domenica ad esempio, poi devono subire anche un po' tutto il discorso del traffico, dei parcheggi e comunque fisiologico, diciamo che va bene così fino a quando si parla di queste cose.
1: Assolutamente, grazie, io ringrazio e saluto Giovanni grazie Anelli, sindaco di Camogli, un saluto speciale a tutti i suoi abitanti, grazie, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a voi e ai telespettatori, grazie e buona giornata.
1: Una piccola pausa e poi gli ultimi aggiornamenti dalla Liguria, poi vi ricordo come sempre le nostre rubriche, oggi mercoledì più libri più idee con Mario Paternostro, poi la linea andrà al Medico Risponde, continuate a stare con noi.
2: Da Vasco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo due pezzi a soli 3,90€. Due pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi, due pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex, due pezzi a soli 3,39€. Vasco, ogni giorno la scelta migliore.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 9:20 a primo mattino, prima di dare la linea più libri più idee con Mario Paternostro, con Andrea Popolano ci aggiorniamo perché c'è un fatto di cronaca da raccontare appena accaduto a te, Andrea.
1: Eh sì, esatto, un incidente che si è verificato nella zona di via Invrea, vicino a via Archimede, un tamponamento tra più mezzi, ben 4 quelli coinvolti, si tratta di 3 auto e uno scooter, fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta. Sta ferita, giusta una donna di 62 anni è stata accompagnata, ma in codice verde, all'ospedale per diciamo valutare meglio le sue condizioni. L'incidente, per da quanto emerso al momento, da quanto ricostruito, sembrerebbe essere stato causato da un pedone che attraversava la strada. Un primo veicolo si è fermato inchiodando e di seguito tutti gli altri sono andati poi a tamponare di volta in volta quello che lo precedeva. Come detto, l'incidente non ha creato feriti, ovviamente disagi al traffico della zona, solo una donna è stata accompagnata al pronto soccorso per ulteriori verifiche.

grazie Andrea, io vi ricordo anche che dalle 10.30 poi nel corso del servizio del pubblico con Enrico Cirone ci saranno i collegamenti dalla Spezia, svederemo i risultati dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne sul gradimento del sindaco Peracchini, ma anche sui temi caldi della città, dunque continuate a seguirci. Adesso linea a Più Libri Più Idee con Mario Paternostro.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa
1: dice,
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io leggendo
0: insieme.
3: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima la delle... guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po'. Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno

0: forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andato, dico anche qual è perché se lo merita, è pesto con amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: mesi. Domani.
3: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, gliel'ha anche regalata. Generosi siamo, quindi.
4: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Eccoci tornati, sono le 9.30, la linea brevissimo va al Medico Risponde. Buongiorno Tiziano Berti.
1: Ciao Eva, buongiorno.
0: Un medico con cui si parlerà di arnie, un tema secondo me che interesserà tantissime persone, insomma aspettiamo.
1: È così, tra pochissimo saremo in collegamento con il dottor Alberto Balestrino, parleremo di ernie lombari in particolare. Intanto buongiorno dottore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora ci vediamo tra pochissimo con tutte le vostre telefonate e i vostri messaggi.
0: Ciao Tiziana, alla linea, il medico risponde.
1: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Balestrino, dirigente medico della clinica di neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, ricordiamo ai nostri telespettatori che possono telefonare in diretta all'800 640 771 oppure mandare le domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Balestrino, che cos'è esattamente un'ernia lombare? Quali sono le cause più frequenti?
2: Allora, frammento di

0: che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco, e fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e che produce e determina un'ernia discale.
1: Sono in aumento i giovani che hanno questo tipo di disturbo?
0: Ma forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi, uh-huh, e quindi la ricerca di una diagnosi, e per quello potrebbero essere più frequenti, diciamo.
1: Ecco, lei diceva un'attenzione maggiore. Allora, quali sono i sintomi che devono spingere una persona a rivolgersi ad uno specialista rapidamente, senza magari incancrenire, no, un po' quel disturbo, quel dolore, quella fatica, prendere l'antidolorifico?
0: Allora, nella maggior parte dei casi determina solo un problema di dolore, che può essere molto importante, molto invalidante, però un problema di dolore non è un problema grave o che necessita di correre da uno specialista o addirittura in pronto soccorso. Alcuni sintomi possono mettere in allarme, sono soprattutto dei problemi di forza, quindi non riuscire più a muovere un muscolo, a dorsiflettere il piede, a muovere su e giù il piede o tirare sulla coscia. O ancora più urgente sono dei problemi urinari, quindi non sentire lo stimolo a urinare, o sentire lo stimolo e non riuscire a urinare, o perdere la sensibilità, un'alterazione della sensibilità nella regione inguinale a livello dei genitali.
1: Come si distingue un semplice mal di schiena da un'ernia lombare? Cioè, solo se ci sono questi sintomi che lei diceva, oppure, perché sa, no? Lo sa meglio di me, che sotto quel mal di schiena poi dentro c'è tutto, no?
0: Sì, allora,
1: un po' come il mal di testa.
0: Sì, assolutamente. Intanto bisogna distinguere appunto il mal di schiena dai sintomi che può determinare un'ernia del disco, un'ernia lombare. Il mal di schiena può avere molte cause, può avere un problema, può essere dovuto a un problema articolare, a livello del disco, a livello di articolazioni posteriori, può essere un problema muscolare o in alcuni casi può essere anche espressione di un problema addominale. Un'ernia del disco di per sé non determina, se non molto raramente, mal di schiena. Il mal di schiena può essere determinato dalla degenerazione del disco, dall'infiammazione del disco che produce un'ernia del disco. L'ernia del disco dà dei sintomi a livello del territorio che è innervato dalle radici nervose che comprime. Quindi la classica sciatica o dolore in altri punti delle gambe, problemi a muovere, formicolii.
1: E adesso arriviamo alle domande delle domande, e cioè come si fa la diagnosi, quindi quali sono gli esami, ma soprattutto quando si opera e quando no.
0: Allora, la diagnosi è innanzitutto clinica, visitando il paziente per andare ad escludere soprattutto che ci siano delle problematiche che necessitino un approfondimento diagnostico o addirittura un trattamento chirurgico in urgenza o comunque in tempi brevi. La diagnosi presuppone poi una risonanza magnetica che faccia vedere una risonanza magnetica lombare che mostra lo stato dei dischi e mostra eventualmente la presenza di un'ernia del disco o di altre problematiche che possono simulare un'ernia del disco, quali un'ipertrofia delle articolazioni posteriori, una cisti articolare. E tramite l'esame clinico si conferma o meno che il riscontro della risonanza sia quello che determina i sintomi, perché non sempre le ernie del disco, le problematiche ritrovate in risonanza corrispondono con un problema clinico. magari il problema clinico è dovuto ad altre patologie che possono simulare un'ernia del disco, quali anche solo l'artrosi dell'arto.

0: tecnica e quindi non bisogna farsi fuorviare ed è fondamentale la valutazione clinica.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi con la prima telefonata all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, desidero un'informazione. A me mi hanno trovato due ernie ai cervicali. Mi hanno detto, mi stanno dicendo che mi hanno consigliato di fare l'intervento, ma dopo non avrei più mal di testa oppure c'è sempre il mal di testa?
1: Ok, grazie signora. Allora, cambiamo argomento, parliamo di ernie cervicali. Vi ricordo che le risposte dei nostri medici sono generali perché non vi visitano, non hanno i vostri esami sott'occhio. Poi dovete sempre fare riferimento allo specialista. Prego, Balestrino.
0: Allora, il mal di testa il mal di testa può essere dovuto a una problematica cervicale. Indirettamente può essere dovuto all'ernia del disco, nel senso che l'ernia del disco non è il problema che le causa il mal di testa, non è il problema singolo. E è difficile, bisogna valutare a livello di tutte le sue immagini, però è difficile che il solo mal di testa sia un'indicazione per togliere un'ernia del disco cervicale. Può esserlo in casi molto selezionati, perché bisogna avere una ragionevole probabilità, una ragionevole certezza che andando a trattare quell'ernia si risolva il sintomo.
1: Allora, andiamo avanti perché volevo chiederle poi, prima di arrivare agli altri messaggi, le terapie conservative, giusto?
0: Sì,
1: se ne parla molto, ci sono delle novità, in che cosa consistono, per quanto diciamo possono essere, anzi, sono un cuscinetto prima di arrivare all'intervento oppure per alcuni tipi invece di ernie vanno bene le terapie conservative?
0: Allora, il trattamento della terapia conservativa è il trattamento più importante per l'ernia del disco, siano esse cervicali o esse lombari. Quando, come vi ho detto prima, non ci sono dei criteri per un trattamento in urgenza. Nella grande maggior parte, quindi il 90-80% dei casi, i sintomi si controllano con un trattamento conservativo, quindi la maggior parte dell'ernia del disco non necessita un trattamento chirurgico. Il trattamento conservativo si compone di diversi approcci terapeutici per togliere l'infiammazione e per ridurre il sintomo, per togliere il dolore, che poi è la cosa più importante in questi pazienti. La terapia farmacologica con la terapia fisica, tramite andando a lavorare con il fisioterapista o l'osteopata, il chiropratico, sulla muscolatura, quindi a livello indiretto sulla colonna. Esiste anche un altro tipo di terapia, che è la terapia infiltrativa. Esistono delle infiltrazioni prevalentemente a livello lombare, ma in alcuni casi anche a livello cervicale, solo che è un po' più complicato, con cui si va ad iniettare anestetico e antinfiammatorio direttamente a livello degli elementi nervosi per in un certo senso addormentarli e avere un miglioramento. In alcuni casi selezionati può avere un ruolo anche l'ozonoterapia.
1: Che cos'è l'ozonoterapia?
0: È un trattamento in cui si va fondamentalmente a iniettare una miscela di ossigeno e ozono con l'intento di avere un effetto antinfiammatorio. Non in tutti i casi, adesso ogni caso va selezionato e studiato bene.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
4: Ancora insieme con il dottor Alberto Balestrino stiamo parlando di ernie lombari, del disco cervicali. Allora, 347-6766-291 per le vostre domande. Buongiorno, soffro di ernia del disco. Ho sentito tanti specialisti. Chi dice che non sono da operare, chi dice che sono da operare. Io volevo chiederle se con la chiropratica posso risolvere il problema lo stesso. Grazie mille, Lisa.
5: Allora,
4: Lisa, sì, la sta chiedendo a un chirurgo.
5: No. Tutti i trattamenti che non sono chirurgici, quando non è strettamente indicato l'intervento chirurgico, comunque preferibili.
4: Che poi è vero, lei lo sa meglio di me, quando voi proponete l'intervento uno dice ma insomma è proprio necessario, perché insomma nessuno poi è tanto contento di farsi operare, no? Quindi
5: diciamo che quando è un problema di dolore è sempre molto soggettivo, nel senso bisogna
4: sempre parlare. No, certo, uno dice piuttosto bene. Che mi togli il dolore, io non ce la faccio più andare avanti, le provo tutte, però magari le provo tutte prima di arrivare all'intervento, ecco.
5: Sì, sì.
4: La chiropratica può servire?
5: La chiropratica può avere un ruolo. Diciamo che personalmente penso che possa avere maggiormente un ruolo per quanto riguarda il dolore alla schiena. Un po' meno, però non assolutamente nessun ruolo per quanto riguarda la sciatica o il dolore delle gambe da compressione di una radice nervosa. Diciamo che tutte queste, l'efficacia di queste terapie si basa su andare a lavorare sulla muscolatura, quindi cercare di lavorare sulla colonna in via indiretta.
4: Buongiorno, soffro di sciatalgia sinistra, spesso avverto formicolia alla caviglia sinistra. Non so se ho capito bene, ma questi sintomi potrebbero essere collegati anche da un'ernia lombare? Grazie, Elena.
5: Sì, assolutamente. Il formicolio nel territorio di una radice nervosa, quale può essere appunto quello innervato la caviglia, può essere dovuto alla compressione della radice nervosa da un'ernia del disco. Senza dubbio, sì.
4: Buongiorno. Ernia emigrata? Forti dolori al piede e al polpaccio, prendo cortisone ma non vedo miglioramenti. Cosa dovrei fare secondo lei? Ora, detta così, tanto non so se esista questa ernia emigrata.
5: Emigrata, sì, sì. Ah, esiste. Okay. È un'ernia che si un po' più nel canale. Solitamente questo tipo di ernie sono quelle che hanno una maggiore probabilità di risolversi spontaneamente, quelle che perdono proprio il contatto con il disco. Il trattamento appunto in caso di dolore è diciamo che solitamente si utilizzano tutte le terapie cosiddette conservative. È indicato quando non si ha beneficio dalle terapie o non si ha abbastanza beneficio, perché magari uno sta un po' meglio ma non ancora accettabilmente meglio, la sua qualità di vita è ancora molto inficiata dal dolore.
4: Prego.
5: E questo dolore deve essere un dolore sufficientemente

0: importante da cambiare la qualità di vita. Questo è importante perché per un dolore lieve un intervento, diciamo, che avrà meno beneficio. Tutte queste cose
1: Certo.
0: vanno comunque ampiamente discusse con il paziente in caso di dolore.
1: Buongiorno, dopo quanto tempo di trattamento senza risultati si valuta la chirurgia? Grazie Massimo.
0: Da linee guida bisognerebbe aspettare almeno 6 settimane dall'insorgenza dei sintomi.
1: Arriviamo adesso all'intervento. Come è cambiato l'intervento negli ultimi, anni e soprattutto anche il recupero? Perché credo che sia una domanda che vi sentite fare molto spesso, no? Quando potrò tornare alla mia vita di prima? Quando potrò ritornare a fare sport oppure a portare fuori il cane, insomma, le attività quotidiane?
0: Assolutamente, diciamo che l'obiettivo dell'intervento negli anni è sempre rimasto lo stesso, cioè togliere la compressione sulla radice nervosa, andare a togliere l'ernia. Quello che è cambiata l'invasività dell'intervento, che è diventato tutto, diciamo, sempre meno invasivo, tutto un po' più piccolo, nel senso che si vanno a toccare il meno possibile, in maniera minima, tutte quelle strutture che non sono il diretto obiettivo dell'intervento. Cioè si cerca di arrivare all'ernia del disco, toccando il meno possibile i muscoli, le fasce muscolari, la cute, l'osso e i legamenti. Questo al giorno d'oggi, diciamo che è cambiato molto rispetto anche solo a pochi anni fa. Grazie alle tecnologie, le incisioni per un trattamento chirurgico di un'ernia del disco sono di sui 3 centimetri. Grazie a degli strumenti quasi quali intraoperativamente fino a poco tempo fa si usava il microscopio. Ad oggi si usa un'evoluzione del microscopio che si chiama esoscopio, che è un braccio, una telecamera su un braccio che consente una visione 3D all'operatore, a tutto il personale della sala, molto ingrandita a livello del campo operatorio. Questo a livello di tecnica chirurgica. E un'altra cosa che è molto emergente a livello della tecnica chirurgica, che aumenta ancora la minore invasività, è l'endoscopia, che sta appunto avendo sempre più piede in questi periodi. Questa è una tecnica nuova.
1: E in che cosa consiste? Come funziona?
0: Funziona invece di fare di avere un taglio. Quello per quanto piccolo, di un po' circa, come ho detto, 3 centimetri, si hanno solo due tagli ancora più piccoli in cui si inseriscono si inseriscono gli strumenti. C'è una telecamera sulla punta dello strumento, l'altra è lo strumento con cui si va ad operare e tramite uno schermo, esattamente al pari dell'endoscopia in altri distretti corporei, si va a avere accesso al canale dentro al canale vertebrale, a trovare la radice compressa, l'ernia e a togliere solo la radice. Tutta questa minore invasività si traduce in un più veloce recupero,
1: Ecco.
0: minore dolore post-operatorio e minori rischi di problematiche in futuro, che può essere una recidiva oppure lo sviluppo di un'instabilità vertebrale che determini un mal di schiena importante. Il recupero, diciamo, fa questo.
1: Proprio Luisa ci ha scritto al 347-6766-291 proprio sulla recidiva e chiede: dottore, ma esistono strategie efficaci per prevenire le recidive e nuovi episodi? Grazie.
0: Allora, la recidiva è, come dico sempre ai pazienti, il rischio più significativo del trattamento chirurgico per un'ernia del disco, che diciamo che è intorno al 4-5%, ha una distanza variabile di tempo e non vuol dire che una recidiva necessiti un nuovo intervento chirurgico o abbia una sintomatologia importante come la prima ernia. Esistono delle tecniche, diciamo che questa minore invasività, queste nuove tecnologie aiutano a ridurre il rischio di recidive, quello sì. Andando a toccare il meno possibile il disco, andando a togliere solo la parte sintomatica, si riduce il rischio di recidiva, che comunque non è mai zero. E, scusi, in aggiunta una cosa, questo per quanto riguarda la tecnica chirurgica. Quello che va invece, che può fare il paziente per i trattamenti per ridurre il rischio di recidiva, è lavorare sulla muscolatura, quindi avere una muscolatura lombare, addominale adeguata, tonica, e dargli poco lavoro da fare, quindi il controllo del peso corporeo.
1: Ecco, quindi se noi dovessimo dare dei consigli ai nostri telespettatori su quelle cose che si possono fare, diciamo, per prevenire non solo, diciamo, una recidiva,

0: recidiva, ma in generale. Il consiglio quindi è quello di avere una buona muscolatura, di essere normopeso, e questo già insomma aiuta.
1: Sì, assolutamente. Tanta gente, devo dire, che chiede se può fare le diverse attività, sollevare pesi, fare sport. Diciamo che entro certi limiti l'obiettivo non dovrebbe essere togliere le attività o ridurre gli sforzi fisici intensi, ma essere adeguatamente preparati per fare le attività che si vogliono fare. Questo tramite l'attività fisica, che può essere col supporto o meno di un fisioterapista, e con il controllo del peso.
0: Le faccio un'ultima domanda che riguarda un po' i falsi miti. Ci sono sull'ernia lombare dei falsi miti che è bene sfatare, che spesso si leggono anche soprattutto sui social?
1: Beh, diciamo che solitamente quello che sento più spesso è riguardo i tempi di recupero. Riguardo adesso la dimissione dall'ospedale è in prima giornata post-operatoria, quindi il giorno dopo l'intervento, si riprende a camminare il giorno stesso dell'intervento, e questo diciamo che può essere la cosa che meno percepiscono i pazienti in generale, che pensano al recupero molto lungo, quanto tempo devo stare fermo, o dovrò stare a letto, dovrò utilizzare un busto. Non è indicato né stare a letto, né utilizzare un busto, né stare a assoluto riposo. Sì, per qualche periodo è meglio evitare degli sforzi particolarmente importanti, però la vita normale riprende dal giorno dopo l'intervento.
0: Grazie ad Alberto Balestrino, dirigente medico della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca, con il caso della morte della piccola Bea avvenuta a Bordighera a febbraio. Si svolgono oggi gli interrogatori di convalida d'arresto di Emanuela Aiello, madre della bimba e del suo compagno Emanuele Iannuzzi, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Tra le carte dell'inchiesta che hanno portato in carcere i due emerge con forza la figura delle due sorelline di 7 e 9 anni, bambine che sono state sostanzialmente abbandonate dalla madre. Le piccole sono state adultizzate, scrivono infatti gli assistenti sociali nella relazione inclusa nel fascicolo del PM, che nonostante la giovanissima età accudivano Beatrice, pulivano casa, andavano a scuola anche con buon profitto. Oggi, come detto, l'interrogatorio. E passiamo al maltempo che ha caratterizzato queste ore in Liguria, notte con poca pioggia un po' ovunque, qualcosina nel Levante della regione, circa 5 gli interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi e rami crollati lungo le strade, ma facciamo il punto con Federico Grasso di Arpal.
1: Diciamo che il sole questa mattina era previsto, si sapeva che ci sarebbe stato questo rapido miglioramento da ponente verso Levante, con solo una fase di instabilità che rimane tuttora ancora nell'estremo Levante e appunto poi interessa più la Toscana e le altre regioni ancora a est rispetto alla nostra regione. E per quanto riguarda l'allerta, il fenomeno maggiormente attenzionato era questa possibile convergenza di venti con stazionarietà di fenomeni. Ieri mattina abbiamo avuto delle uscite modellistiche con dei segnali davvero preoccupanti. L'energia accumulata nei giorni scorsi dall'ondata di calore è stata enorme e si sono visti gli effetti sia in Piemonte sia in Toscana. Diciamo che la Liguria ha beneficiato, con molte virgolette, del fatto che una parte di questa energia si è scaricata dapprima in Piemonte e poi ha proseguito a farsi sentire i suoi effetti sulla Toscana. Di fatto siamo stati saltati da questa perturbazione che ha riversato quantitativi d'acqua molto modesti in Liguria, interessando il tratto che va da Genova fino all'estremo Levante, fino allo Spezzino.
0: Ponte del 2 giugno caratterizzato dalle code in autostrada, tanti disagi un po' ovunque, ma soprattutto nel ponente, e su questo abbiamo sentito il sindaco di Borghetto Santo.

0: spirito, Gianluca Canepa.
1: È una situazione paradossale che purtroppo si è verificata in altre circostanze e purtroppo questa situazione crea disagio in primis ai turisti che vengono a trovarci e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano e secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale a Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale, il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter, quindi questa situazione purtroppo crea disagi, naturalmente i turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare e fanno coda per andare via, facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi, però come dicevo le situazioni purtroppo si riverbano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi ad esempio.
0: Un ponte del 2 giugno che ha premiato sotto il profilo turistico la Liguria, ma come abbiamo visto non sono mancati i disagi e i problemi per i tanti turisti e non solo che sono appunto arrivati nella regione per passare queste giornate. Abbiamo fatto il punto della situazione con Fabio Raimondo, presidente nazionale dei giovani albergatori.
2: Il ponte è stato sicuramente un 2 giorni molto positivo, positivo sugli aspetti ovviamente delle presenze, positivo nell'aspetto degli eventi e quindi credo che la Liguria si sia caratterizzata per un'attenzione particolare al settore turistico. È ovvio che l'esodo dell'arrivo e quindi conseguenza anche un controesodo della partenza era aspettato, come sempre vediamo però problematiche di cantieri piuttosto che di code che sono ormai un abitué, ecco, purtroppo del nostro territorio. È ovvio che oggi comincia a pesare non soltanto per il turismo interno, comincia a pesare anche per il turismo sempre più forte del mercato straniero e soprattutto comincia a pesare anche per gli stessi lavoratori che lavorano nelle nostre destinazioni e nelle nostre strutture che fanno fatica a raggiungere il proprio posto di lavoro perché è ovvio, noi abbiamo 2 strade, Autostrade e Aurelia, se una è bloccata anche l'altra automaticamente si intasa e questo ci mette nella condizione molte volte di avere personale che arriva in ritardo oltre che deve gestire il suo stress, anche lo stress giustamente del turista che ci mette 5 ore per arrivare nella nostra destinazione quando tecnicamente ce ne vogliono magari 2 ore, ecco. Quindi questo comincia a diventare sicuramente problematico.
0: È tutto per questa edizione del TG di 55 di Primo Canale. Le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, è il caso di dirlo, buongiorno a tutti voi, dopo la pausa di ieri ci siete mancati tantissimo, sono le 10, due minuti in questo istante quando riparte al servizio del pubblico linea diretta con tutti voi, ma in modo particolare questa mattina la linea diretta in tutta la Liguria vedrà un epicentro,

0: L'epicentro è quello della Spezia, la Spezia intesa come città, la Spezia intesa come provincia, perché tante cose verremo a sapere proprio della e dalla provincia della Spezia, per cui insomma state con noi, perché in modo particolare parleremo dell'estremo Levante, della nostra regione. È migliorato il tempo decisamente sulla Liguria. Ricordo, per chi si mette all'ascolto adesso, per chi ha saltato magari la puntata di ieri, che ieri in maniera maniacale, primo canale, dalle 4 del pomeriggio, dalle 16 della giornata di ieri, è stato con voi. Ieri giornata della festa della Repubblica, 80 anni della festa della Repubblica italiana e 50 milioni di automobili, di mezzi sulla nostra rete autostradale. Primo canale non poteva perdere questa occasione. Ma veniamo all'oggi, mercoledì 3 giugno, dicevo della Spezia, e quindi alla Spezia ci aspetta Matteo Cantile, perché dalla Spezia ha tante cose da raccontarci. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Enrico, bentrovati da Piazza Verdi, siamo nel centro della Spezia e come appunto abbiamo già raccontato ieri, come abbiamo anticipato in questi giorni, oggi è la giornata in cui sveleremo una parte significativa dei sondaggi che abbiamo commissionato a Tecné da Carlo Buttaroni per capire se la città della Spezia è ben amministrata, se i cittadini sono contenti di vivere alla Spezia e se vorrebbero riconfermare o cambiare l'amministrazione comunale, considerando che questa amministrazione va in scadenza nel 2027. C'è un altro tema, Enrico, molto interessante, perché Pierluigi Peracchini, che è sindaco della Spezia, candidato civico diciamo in area centrodestra, è arrivato al secondo mandato, quindi nel 2027 dovrebbe definitivamente lasciare la carica di sindaco, ma c'è un emendamento che è già stato presentato in Parlamento da Forza Italia e che pare incontrare il favore dell'intera maggioranza, che potrebbe modificare la legge e quindi i sindaci anche delle città con più di 15.000 abitanti potrebbero arrivare al terzo mandato, nel caso Peracchini potrebbe ricandidarsi. Allora c'è anche questo tema: i cittadini amano il loro sindaco oppure no? Vogliono tenerlo? Se ne avessero la possibilità lo confermerebbero oppure preferirebbero cambiare? Ecco, di questo parleremo questa mattina, peraltro tra non molto saremo nel Palazzo del Comune, proprio con il sindaco Peracchini, sveleremo in quel momento i risultati e con lui commenteremo il sondaggio.
0: Bene, grazie Matteo. Penso che tutto questo avvenga intorno alle 10.30, quindi grazie Matteo. Ricordo ai telespettatori che noi abbiamo iniziato il sondaggio partendo dalla città capoluogo, partendo da Genova, e quindi chiedendo Tecné, chiedendo a un campione di cittadini, di cittadine, qual è il gradimento. Lo avrete visto, insomma, nei giorni scorsi sono state tante le grafiche che hanno ricordato cosa ha chiesto Tecné ai cittadini. Ma per andare fino in fondo abbiamo interessato anche Tecné, ha interessato anche le altre tre province, quindi oggi sentiremo la Spezia. Vedete il gradimento, ricorderete come il manager di Tecné settimana scorsa ha spiegato il significato dei voti dal 7 al 10, del voto 6, quindi insufficienza, e del voto dal 5 a 1. Questo vale per Salis, vale per Peracchini, vale per Scajole, vale per Russo a Savona, quindi anzitutto che voto darebbe al sindaco della Spezia Luigi Peracchini, oppure non sa, non conosce, insomma ci sta tutto. Poi nel complesso che voto darebbe su come amministrato diciamo, della Spezia, le domande sono le stesse che abbiamo posto, che Tecné ha posto ai cittadini per Silvia Salis: se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato del centrodestra dell'attuale Peracchini? Questo è un caso diverso, perché come ha ben spiegato Matteo Cantile, la maggioranza di governo sta ridisegnando modo per poter accedere anche al terzo mandato dopo il secondo. Se il prossimo anno si voterà per scegliere il sindaco di Spezia, se si votasse oggi lei voterebbe centrodestra, centrosinistra? Ancora, quali tra queste opere strategiche per la città ritiene che sia indispensabile, per realizzare il felettino. Avevamo i calzoni corti, telespettatori, tante giunte si sono succedute, no? E già si parlava di felettino. Giocavamo a biglie per strada, giocavamo alle figurine a Ruba Mazzetto con le figurine dei calciatori che erano Mazzola, Anastasi, il povero Facchetti, Burnic e anche Dino Zoff. Pensate da quanto si parlava del felettino. Poi abbiamo una variante Aurelia Bis. Immagino che se intanto Tecné ha chiesto questo al sindaco, ai cittadini per quanto riguarda Savona,

non è variante, ma è sempre un Aurelia Bis. Poi la stazione crocieristica, il waterfront o fronte del porto, come abbiamo suggerito e come ha risuggerito Renzo Piano settimana scorsa, tunnel di Viale Italia, questo lo conosco meno. Lo conosco meno. Qual è il tunnel di Viale Italia? questo lo conosco meno. Ce lo ricorderà Matteo Cantile. Poi non sa, è un'opzione che riguarda appunto Tecne. Quindi amici di Spezia, siete all'ascolto, no? Sarete su Primo Canale, anche su Primo Canale quest'oggi. Possiamo magari iniziare a sentirci. Queste sono le domande che Tecne ha riservato per voi. Le stesse domande, per voi che non siete stati raggiunti da Tecne, a queste stesse domande potete rispondere tranquillamente, serenamente. Intanto salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, seguono in regia, non l'abbiamo ancora fatto. 800 640 771 è il numero per la diretta. Io ho detto finalmente ci siamo sentiti, ci sentiamo oggi, vi siete mancati o ci siete mancati tantissimo ieri. 347 lo vedete, 67 66 291 è il numero per i WhatsApp, messaggi. Intanto, importante, ultima ora, ma direi ultimo minuto, ma il tempo, l'allerta gialla su zone C e D, cioè nel senso sta per congiunzione? No, e, giusto? È declassata. L'allerta meteo nel Levante, questo è proprio un ultimo minuto, insomma, bene, curiosamente ieri si è scatenato insomma una bolla di maltempo sul nord Italia in corrispondenza del 2 giugno, immagino che tante feste, paracadutisti, insomma tutto quello che poteva scendere dal cielo sia stato purtroppo rinviato in questa curiosa commistione, no, tra il tempo e la data la data civile, la data del nostro calendario civile. Noi possiamo andare in regia, sono le 10:10, ricordo di stare con noi perché il secondo enigma, dopo aver sciolto quelli che riguardavano Silvia Salis al comando di Genova, li abbiamo fatti esposti con tanta insomma intensità da parte nostra e vostra settimana scorsa. Tra direi un quarto d'ora Matteo Cantile ha detto che avrebbe raggiunto, no, il palazzo del comune, che è in centro, ricordo, era della piazza, direi che dia su Piazza Europa, mi sembra, e quindi sentiremo alle 10:30 questo. Nel frattempo, con molto piacere, non vedo l'ora di sentirvi, quindi sto per andare in regia. Buon mercoledì, oggi è il 3 giugno, abbiamo tante cose da dirci, penso anche a seguito di tante cose che sono accadute ieri politicamente a margine della festa del 2 giugno della nostra Repubblica, quindi vado in regia e, se credete, possiamo partire con le telefonate. Dai, a tra poco.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

Quindi orologio 10 e 12 oggi, mercoledì 3 giugno, per una combinazione. Saremo alla Spezia, torneremo alla Spezia con Matteo Cantile,

Alle 10:30 saremo ricevuti dal sindaco Perracchini, in attesa di capire poi se potrà svolgere il terzo mandato. Ma sempre parlando di Spezia, ecco qui la combinazione, ma non è certo una combinazione. Curiosamente, ieri è stata rinviata ad oggi la festa della Repubblica, l'evento Italia Donna, e quindi che si sarebbe svolto ieri alla Spezia per causa del tempo. In realtà l'evento si svolgerà quest'oggi, primo canale.

0: quando adesso si discute tra Jerry Scotti e Di Martino se terminare prima le loro trasmissioni, perché la prima serata inizia imporre almeno le 21.30, non trascinare i loro programmi fortunati fino alle 22.30, per Primo Canale la prima serata è sempre stata alle 21, lo sapete, no? Ce lo possiamo dire, giusto? E quindi rimane alle 21. Questa sera alle 21 l'evento Italia Donna sarà in diretta su Primo Canale, per la celebrazione degli 80 anni della Repubblica, il primo voto delle donne, lo abbiamo capito, sarà trasmesso in diretta questa sera. L'evento è stato rinviato di 24 ore per l'allerta meteo. L'iniziativa nasce per ricordare una delle date più importanti della storia italiana, 2 giugno 1946. Gli italiani furono chiamati i nostri nonni, direi. Sì, no, i nostri genitori furono chiamati a scegliere, erano già grandi, erano già maggiorenni, a votare, a scegliere tra monarchia e repubblica. Per la prima volta nella storia del paese le donne potevano esercitare il diritto di voto. Ricordiamo che l'Italia si spaccò in due quando 10 milioni di voti andarono nel centro-sud del paese alla monarchia, e solo, tra virgolette, solo dopo riconteggio 12 milioni di voti andarono invece alla Repubblica. Questo fece pensare che i tanto vituperati Borboni, il re Borboni nel sud, forse erano rimpianti, potevano essere rimpianti. Insomma, ci fu e c'è ancora adesso un enorme dibattito su questo. Quindi le cifre comunque erano quelle, una maggioranza non nettissima, perché quando al primo scrutinio si parlò di 10 milioni di voti, i monarchici pensarono ce l'abbiamo fatta, e in realtà poi vennero surclassati dai 12 milioni della Repubblica, bene così. Bene così. E quindi questa sera, dopo il rinvio di ieri, la manifestazione è slittata ad oggi, per ragioni di sicurezza, gli organizzatori hanno rinviato ad oggi tutti gli appuntamenti in Piazza Europa. E questa sera, insomma, penso una bella serata, finalmente sereno, finalmente bello, finalmente una bella giornata di giugno, con Primo Canale godrete di questo evento. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Ah, Lucia, buongiorno. Perché si sente, Lucia richiama, perché si sente malissimo, si sente a strappi. Insomma, ormai conosciamo il modo, no, di Lucia. Lucia può richiamare, si sente. Abbiamo anche una rissa a Vardo, una rissa a bordo di un traghetto. E interviene la polizia. Pensa com'è, che bella vacanza, com'è iniziata bene una vacanza. Normalmente in Corsica, perché gli attracchi del Corsica Ferris penso siano quelli di Vado Ligure, insomma, è iniziata veramente bene. Poi cosa abbiamo? Beh, vedi l'evento Italia Donna alla Spezia, in diretta sul Primo Canale alle 21. Beh, siamo una grande televisione, insomma, non ci priviamo di nulla. Sentiamo se Lucia è riuscita a riprendere la linea. Mario, hai preso, hai agganciato. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, vedi che Lucia.
1: Allora, volevo dire, nel meridione, sai perché secondo me c'era la monarchia, che logicamente, perché erano tutti latifondisti, quindi c'era la marchesa, c'era, e quindi loro per lavorare avevano proprio la necessità di questi grandi baroni che avevano in mano tutta la situazione, quindi pensavano nella loro ignoranza probabilmente che poi non avrebbero più avuto la possibilità di lavoro e del resto. Sì. Invece ti volevo dire un'altra
0: cosa.
1: Vedi,
0: scusami, altri stati, no, nella nostra Europa hanno ancora adesso il re. Quindi chi ha portato su i re e le regine non sono certo persone ignoranti, no?
1: No, però voglio dire, questi erano padroni che ti davano da mangiare almeno piatto tutti i giorni. E quindi questi, e poi forse negli altri paesi non c'è proprio questa, erano la maggioranza di questa gente era analfabeta, sapeva assai di cosa doveva fare o non doveva fare. Per me è solo quello.
0: Beh, però per esempio a distanza di 6 anni dalla fine della guerra, Napoli elessero Achille Lauro sindaco della città, non era

0: latifondista era senz'altro un conservatore, no? Un ultraconservatore. Vabbè, comunque, Lucia, andiamo avanti, dai.
1: Voglio dire un'altra cosa, voglio dire, i cappellani che sono stati criticati nella sfilata, ma nelle guerre o comunque il sostegno spirituale, anche è chiaro che anzi è un bene che ci sia, questo anche per qualunque religione, certo. Perché cioè, non vedo, forse è il tipo di carriera che fanno, però alla fine, cioè, perché non partecipare alla sfilata?
0: Certo.
1: E poi guarda, quella della Salis di aver detto che non bisognerebbe fare, cioè, guarda, veramente fa bollire qualunque italiano, perché come si fa a ragionare così? Ma questa qua deve essere mandata via, perché lei purtroppo per un voto è riuscita a non farsi giudicare, mentre invece avrebbe bisogno di essere cacciata totalmente dal Parlamento.
0: No, vabbè, ma lei è stata eletta, quindi le regole valgono per tutti, anche per lei. Del resto, cosa ti aspetti, cosa ti saresti aspettato, cosa ti aspettavi da Ilaria, da Ilaria Salis? Lo so già, cioè lo sappiamo già che cosa avrebbe detto, è stata anche direi bacchettata da tutte le parti, punto, cioè lascia perdere, ci interessa poco quello che lei dice, sinceramente interessa molto poco. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica, le nostre forze armate sono forze di difesa come concepiamo noi, no? Il cappellano poverino è lì per dare al soldatino che sta per trapassare l'estrema unzione, cioè ci sta, no? Come religione cattolica ci sta. Pensa che il nostro presidente, quindi Mattarella, persona al di sopra di tutte le parti, è anche il capo delle forze armate, quindi discutere le forze armate sarebbe come discutere il presidente Mattarella, e non credo che nessuno... Sì, esatto, pensa un po'. Quindi, però penso che insomma, Ilaria Salis lasci il tempo che trovi i suoi ragionamenti. Poi, per carità, dirà cose, c'è tempo per dire cose più interessanti che possano, insomma, interessare tutti. Oggi si sentiva bene però la voce di Lucia, no? Hai visto, dopo, è la prima volta proprio che si sente di filato. Vediamo appunto un bianco veliero volteggiare nelle calme acque, finalmente, del porto di Sena, e sentiamo la prossima telefonata, perché anche sul 2 giugno penso che avremo tante cose da dirci, no? Pronto, buongiorno.
2: Ciao, Fuji.
0: Fuji, buongiorno, Fuji.
2: Una considerazione, ma solamente... Adesso per gli amici degli animali, volevo dire, no, non so se sai, c'è stata praticamente indagata la rossa, l'amante dei cani, via.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
2: sì. Sì, no, dato che non se ne parla, non mandano via.
0: E io aspettavo che ne parlasse, un 3 giorni, io da giovedì aspettavo che ne parlaste, finalmente ne parliamo.
2: Sì, no, perché i profitti su certe cose, comunque non hanno mandato via nessuno per cose ancora peggiori da anni a, non si aspetteranno mica mandare via la Salis per una cosa molto minore, tutto lì, perché a venire a dire è molto minore la cosa rispetto a, e perché poi intanto fanno il gioco delle pedine, no? La tolgo di lì, la rimetto di lì. Sì. Tanti benefici che hanno continuano a esercitare.
0: Sì.
2: Tutto lì. Ti saluto. Ciao,
0: grazie,
2: buona
0: grazie,
2: settimana.
0: Grazie, grazie. Ma allora, qual è questa storia? Tra l'altro credo che lei non sia più in Forza Italia, no? Credo sia in un, me lo dite, credo sia in un gruppo misto. Il personaggio in questione sinceramente non mi ha mai, proprio con tutto l'amore che abbiamo per gli animali, quello che ha lei per gli animali non mi ha mai interessato. Voi ricorderete un'inchiesta di Report, direi non più tardi di 2 anni fa, nella quale, parlo di Report, si vedeva la signora, meno si capiva, la signora impegnata e mi sembra, se ricordo bene, tant'è vero che lei si era aveva chiesto che non andasse in onda, no? Se era, la giornalista aveva trattato molto male la giornalista che l'aveva raggiunta, e insomma questi salmoni, lei che ama gli animali, che adora gli animali, che ha avuto un programma tutto suo, insomma non erano trattati nel modo migliore. E quindi immaginate, una storia di 2 anni fa, pare che ci sia stato una sorta di pagamento di triangolazione attraverso un organismo.

0: organizzazione cinofila, no, cinofila, sì, non cinefila, cinofila, che è stata, ha appaltato, lei non è diventata più autrice per Rete 4, ma ha prodotto lei la sua trasmissione. Pare che questi soldi siano andati ad una, siano stati fatturati da un'organizzazione cinofila e poi girati a lei, credo un paio di milioni di euro. Amici, io che vi devo dire, c'è un'inchiesta in corso. Ripeto, il personaggio come la signora Santanchè, la signora Brambilla, il signor Vannacci, il signor Salvini, non sono nei miei radar, non sono dei miei punti di riferimento. Ripeto, basta vedere come si presentano, come si pongono, come si pongono al mondo comune. Ecco, tutto qua. Poi ci sono inchieste in corso, penso che la giustizia possa fare appunto il suo corso. Allora, 10:23, stiamo per andare alla Spezia, Stiamo per andare alla Spezia, però io della amica Brambilla, vostra amica, pensavo ne parlaste già giovedì scorso quando è esploso, insomma, questo nuovo caso. Poi ditemi, io credo che non sia più in Forza Italia, credo sia in un gruppo misto, credo, però forse noi moderati, sì. Allora, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei fare una domanda qui al signor...
0: Sì.
1: Posso dire lei?
0: Sì, sì, prego signora, no, sei in diretta, sta parlando col conduttore.
1: Ah sì? No, sì. Perché sta parlando con un'altra persona.
0: No, perché lei sente anche attraverso un televisore, la voce del televisore arriva dopo.
1: Ah, mi scuso.
0: Lei ha allora, questo?
1: Sì. Sì, allora, guardi, volevo dirle questo.
0: Sì.
1: È una curiosità, io vado alla USL.
0: Sì.
1: In questo caso parlo della Doria.
0: Sì.
1: E ho un appuntamento alle 10, ecco, alle 8. Sì. Vado lì, ci sarà ormai la sala d'aspetto, ma saranno quasi 200 posti.
0: Sì.
1: Non c'è una persona, ci sono solo io. Aspettare le visite, e lì c'è di tutto, perché adesso hanno fatto questa cosa nuova, hanno messo il salone con il cartello che scatta il suo numero, lei deve prendere il numero, si siede, aspetta il suo numero, poi... e c'è tutti gli studi, c'è l'ortopedia, cardiologia, di tutto lì, e mi sa spiegare il perché.
0: Cioè, ma scusi, allora, ho capito ma non ho capito. Cioè, ci sono questo studio, ci sono già persone che aspettano o c'è solo lei, non c'è nessuno?
1: Ma no, è già 2 o 3 volte che vado e aspetto dei mesi per fare una visita, vado lì e con tutti gli studi che c'è lì sempre, questo, non c'è nessuno che aspetta.
0: Cioè,
1: cosa vuol dire?
0: Vuol dire che hanno prenotato questa visita solo per lei.
1: Ma l'ortopedico... Ma poi c'è gli altri studi anche.
0: Che e quindi non c'è nessuno che frequenta, che è accreditato lì? Non c'è nessuno in attesa?
1: Mi sembra strano, perché insomma, alla Doria
0: cioè lei dice, sono questi studi con tutti i medici, però non c'è nessuno, non ci sono pazienti che vadano, è incredibile.
1: Non è possibile che tutti gli studi che ci sono lì,
0: non ci sia nessuno.
1: Piano lì non c'è nessuno che aspetta la sua vita.
0: Cioè, è vero, ha ragione. Quindi lei è passata subito.
1: Ma io sono passata
0: la mia vita. L'appuntamento, non c'è nessuno davanti.
1: Ma mi sembra assurda la cosa, perché non c'è solo l'ortopedico, c'è tutto.
0: Sì, tutte le specialità, tutte le specialità.
1: Ecco, e non c'è un cane che aspetta la visita.
0: Quindi la risposta c'è, manca la domanda. Va bene.
1: Forse non la dico bene.
0: No, l'ha detta benissimo, scusi, ho esagerato io. Perché in termini di amministrazione si dice la domanda e l'offerta, no? Cioè la domanda è quella di persone che vogliono essere visitate e l'offerta è quella che offre. In questo caso c'è tutta l'offerta ma non c'è la domanda. O c'è la domanda ma non la manda lì. Non la mandano lì. È clamoroso questo, signora.
1: Non riesco a capire questa cosa.
0: Lei ha chiesto ai medici?
1: Io ho fatto un mese per fare una visita, anche 2 mesi. Sì. E arrivo lì e tutte
0: e non c'è
1: le
0: nessuno.
1: Cose, gli studi che ci sono dei dottori, e tutte le specialità, non c'è una persona che aspetta anche dove vado io.
0: Ma allora scusi, c'è anche un altro problema.

0: Cioè, perché lei deve aspettare 2 mesi se non c'è nessuno?
1: È quello che lei...
0: Ah, vedi che... vedi che
1: quello ci che sono... vorrei che lei parlasse, dicesse queste cose.
0: Ci sono arrivato. Lei ha chiesto al medico, la prossima volta chieda al medico come mai.
1: Non si bilanciano, non si... Ho chiesto, ma no, loro non si bilanciano.
0: Ma anche perché per un medico, un qualsiasi professionista medico, perdere, sta lì a perdere tempo e non ti arrivano i pazienti, che c'è a fare?
1: Beh, appunto, c'è tutti gli studi lì, non è che c'è solo il mio studio dove vado io.
0: Ho capito. Ma sentiamo se è capitato ad altri. Lei quando è andata l'ultima volta?
1: L'ultima volta sono andata una 15 di giorni fa. Sì. Dalla cardiologia.
0: Quindi adesso se lei dovesse, le auguro di no, comunque insomma controllare, magari le danno un appuntamento fra 2 mesi, lei andava fra 2 mesi, non c'è nessuno, e dice ma perché mi danno un appuntamento fra 2 mesi?
1: Brava.
0: C'era qualcosa che non...
1: Sì, non mi so spiegare io.
0: No, si è spiegata benissimo, sono io, no. Sono io che sono, ci sono arrivato spiega, tardi.
1: Come si spiega questa cosa?
0: Apposta, io non me la spiego.
1: Io l'ascolto, cioè, guardi lei.
0: Grazie.
1: E spero che lei riesca a capire, a farsi dire qualcosa.
0: Grazie.
1: Diciamo io che la ringrazio.
0: Grazie, cara, grazie. Mario, grazie. Diciamo che dal centralino il CD almeno non dirotta sulla ASL, sulla mitica Doria, non dirotta i pazienti, ma mi sembra strano, la signora ci va, quindi non è una mosca bianca, bisogna chiedere al medico, anche perché sapere che ci sono 10 specialisti che stanno lì e perdono tempo quando c'è bisogno di visitare, ditemi voi amici, la Doria la conoscete, no? Ditemi voi se è così anche per voi. Pronto, buongiorno. C'è un attimo che arriva. Pronto?
2: Buongiorno, signor Cironi.
0: Buongiorno, chi è?
2: Mauro, un aiuto, se può.
0: Sì,
2: in Via della Libertà, la settimana scorsa, hanno tolto i bidoni della spazzatura, senza mettere un cartello che non li avrebbero più rimessi. Scritto, portare la spazzatura nelle zone limitrofe.
0: Sì. Senta, ma erano i cassonetti nuovi, i cassonetti cosiddetti intelligenti?
2: No, erano i cassonetti vecchi con il cassonetto dei vetri, però hanno tolto e non ce l'hanno più rimessi. Con scritto poi, rivolgetevi nelle zone limitrofe.
0: Ho capito, però...
2: La TARI comunque è arrivata regolare.
0: Sì, beh, quella non è detto di rivolgersi, dice non pagate, no. Rivolgetevi ad altri. Quella arriva. È strano, ora uno pensa, gli ho chiesto se erano vecchi o nuovi, erano quelli vecchi, dice metteranno quelli nuovi. Ha provato a chiamare AMIU, saranno occupati, troverà occupato la linea.
2: No, ho detto chiamo il signor Cironi.
0: Ho capito. Sì, no, non arrivo fino lì, Via della Libertà, ha detto.
2: Fa meglio lui.
0: No, per carità. Via della Libertà, ha detto. In che quartiere?
2: Via della Libertà, stessa più o meno del ristorante La Sagola, la pizzeria. Oltretutto qua ci sono i negozi che depositiamo tutte. C'è il mercato. Sono sparito.
0: Quindi, Corso Torino, Paolo da Novi, mi dicono, piazza Paolo da Novi.
2: No, Via della Libertà, incrocio Via Ruspoli.
0: Quartiere? Foce, mezza Foce.
2: Foce.
0: Sì, ok. Va bene. Grazie, cercheremo di capire perché.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. E anche qui.
2: Grazie, dottore, buona giornata.
0: La Doria e due provvedimenti, due realtà incomprensibili. Perché all'uomo delle caverne, che siamo noi, Neanderthal Man, noi cerchiamo di capire le cose, una causa e un effetto, no? Andiamo così, la nostra conoscenza viene così, causa-effetto, e non c'è in realtà, questi due elementi non combaciano. Tanti medici in attesa di pazienti che non arrivano, è un peccato, è uno spreco. Della Doria avete contezza anche voi di questo, la situazione descritta dalla signora, di cui mi fido, e i cassonetti che

dice: ma andate, metteteli, avete la spazzatura, vi togliamo i cassonetti quando dobbiamo, quando ci dicono che dobbiamo valorizzare l'argomenta, dobbiamo una ricchezza, me li togli. Che ricchezza è se me li togli? Spiegamelo. Chi sono io per spiegare, amici? Posso solo dirvi che stiamo per andare alla Spezia, anche perché c'è questo nuovo appuntamento con il sondaggio, il nuovo sondaggio del Primo Canale. Non è che era Silvia Salis perché Silvia Salis. Piuttosto, se avete visto ieri le regate, le avete viste, la Repubblica Marinare. Peccato che guarda che la Rai sono tremendi, si sono persi la partenza. Cioè, uno aspetta la partenza a Pisa, no? Peraltro c'è questo Arno che fa una S, quindi anche il sì che sono sorteggiate le corsie, però. Però vabbè. Quando c'era Bucci vincevamo, adesso c'è quello che dice quando c'era Bucci vincevamo, non c'entra. E si è persa la partenza la Rai, come fai a perdere la partenza? Bah, non lo so, è incomprensibile. Allora, andiamo in regia? Ancora un attimo, Spezia, state pronti, perché è comunque, non curioso, suscita curiosità, ma è interessante leggere questo, capire, svelare questo nuovo sondaggio. Penso che lo faremo col sindaco, insieme con Matteo Cantile, il sindaco Peracchini, penso che ci sia anche poi Matteo Angeli, no? Con il boss di Tecne, per spiegare questi risultati, e quindi è un istituto certificato. Tanto che viene richiesto anche da altre testate importantissime come la nostra, e quindi tra poco sapremo tutto. Se avete contezza del Doria e della Via della Libertà, intanto scrivetemi, perché una volta che daremo la linea alla Spezia sentiremo quello che succede alla Spezia, ma avremo modo di continuare a scriverci. Io vi risponderò anche per WhatsApp, ok? Direi che il tempo si è rimesso. Pensate se ieri avessimo avuto ieri questa bella, quella giornata che abbiamo oggi, no? Proprio ieri, quando si aspettavano paracadutisti, frecce tricolore, insomma tutto quello che poteva piovere dal cielo, tricolori enormi, giganteschi, belli, bellissimi, e invece è stata insomma una giornata un po' così così per quanto riguarda. Ricordo che ieri il Primo Canale, mantenendo fede al proprio DNA che riguarda l'informazione, era già alle 16 sulle autostrade, sulle nostre autostrade, per farvi vedere, noi che eravamo in casa bombardati dalla pioggia, per farvi vedere quello che stava avvenendo. Siamo a posto? Allora, ancora qualche attimo, un bollino giallo. Donne, no, domani venerdì si vota per il nuovo rettore, questo è UNIGE, Università di Genova, credo siano 4 i candidati, è un ruolo di responsabilità importante quando l'università raccoglie intanto il proprio acquario, è quello dei giovani, è quello dei ragazzi. Quello dei ragazzi che non devono abbandonare, questo è incomprensibile per me, che non devono abbandonare la città, ma che ognuno faccia quello che crede. Semmai bisogna attrarre le persone. Se il genovese va a studiare a Bolzano o a Reggio Calabria, chi se ne importa? Siamo noi che dobbiamo attrarre i giovani, no? I ragazzi e le ragazze dalle altre città, con una scuola di livello superiore, con un'università come sono le nostre, di livello ancora più superiore. Allora, numero verde 800 640 771. Andiamo in regia, quindi anch'io sono curioso di capire i cittadini, il campione scelto da Tecne, come la pensa circa la Spezia, circa l'amministrazione, quindi vado in regia e lo vediamo insieme, pronto poi a commentarlo. Dai.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria, infatti, sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere sole nella giornata di mercoledì. Attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Su Savonese, situazione pressoché analoga. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali.

0: e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio, tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Sullo Spezzino, invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno, con qualche residua nota instabile. Poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, specie lungo le coste. Poi a partire dai rilievi dai settori interni aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus sulla città della Spezia, sul sindaco Peracchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
1: Esatto, esatto, possiamo subito a vederlo sul sito primocanale.it. Facciamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecnè Primo Canale sull'amministrazione del sindaco e della sua giunta della Spezia, Pierluigi Peracchini, con tutti i voti. In cima il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia, tutto come detto sul sito primocanale.it.
0: Grazie Andrea Popolano, tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e vado a salutare anche Carlo Buttaroni che è il presidente di Tecnè. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno allora a tutti. Subito da Matteo Cantile.
3: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi, direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative per scendere il sindaco della Spezia vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecnè raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centro-sinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
4: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
3: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione con una domanda: c'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
4: Beh, questo sta nelle cose.

0: cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
1: Matteo.
2: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
3: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in una comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Perracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
2: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria, al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra, 20 numeri, cosa vuol dire?
3: No, sarebbe allora centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra. Eppure se si votasse per le politiche il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo. Significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
2: Perracchini?
0: Sì, da un lato abbiamo fatto un lavoro immenso, quindi è chiaro che non si può accontentare tutti, dall'altro però i nostri progetti sono progetti importanti, storici, noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000, fra pochi giorni annunceremo che diventiamo operativamente la nuova capitale del filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport, stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio, insomma sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno a compimento, e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che alle ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24% dei voti.
1: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Perracchini. E quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui è ancora, la politica di solito logora nel 27.

0: Saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica, sembra non avvertire questo logoramento per Acchini.
1: No, direi proprio di no, direi che, ed è questo il dato più significativo, non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma. Quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. Cioè, è vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fino a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
2: Bene, grazie. Allora, sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini hanno parlato bene di lei. Non abbiamo fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
3: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori, tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione il più basso mai avuto, dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste 2-3 opere fondamentali che insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completeranno una nuova città.
0: Ecco, su questo, Matteo, vorrei aggiungere appunto su questo punto, visto che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione. In realtà sono le prime due, largamente l'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del comune, ma che il comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che a Spezia una storia lunghissima, chiede la città, se la ricorda ferma per decenni, poi ripartita, adesso devono essere completati gli ultimi lotti. Il resto poi, insomma, la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale, adesso esatto. Avremo anche l'ospedale.
3: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era il nostro compito, e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
0: Grazie al sindaco Peracchini. Se non avete altre domande dalla Spezia, noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
2: Sì, sarebbe curioso, Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni, fare un altro sondaggio levando il Felettino, perché naturalmente il Felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando, la prossima volta leviamo il Felettino, sperando che si sia già fatto, sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte e comunque i progetti siano importanti, però non può essere un progetto al 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
1: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immaginario raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
2: Grazie al sindaco della Spezia.

0: Grazie a Pierluigi Peracchini e grazie a Matteo Cantile che prosegue il suo tour per la città alla ricerca di voci proprio che parlano e commentano soprattutto i nostri sondaggi. Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni, con lui ci grazie sentiremo la settimana prossima perché ci saranno ancora da analizzare anche Savona e Imperia.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra. E grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
4: Allora, questa parte della giornata, della nostra mattinata, dedicata alla Spezia, e abbiamo appena cominciato con aver sciolto il primo enigma dei vari cartelli che Tecne ha proposto ad un campione di cittadini, immagino della provincia della Spezia. Ma state con noi, perché se l'immagine stacca sulla bella giornata di oggi, che ci siamo guadagnati dopo le difficoltà del 2 giugno, noi siamo arrivati alle 10.55, abbiamo ancora tutta la mattinata davanti con incursioni ovvie alla Spezia, perché dobbiamo sciogliere anche tutti gli altri interrogativi, ma sono le 10.55, c'è il TG55 in diretta, non perdiamo Giorgia Fabiocchi che ci racconta tutto quello che è accaduto fino a questi ultimi minuti, a questi ultimi secondi della nostra regione. Quindi sigla e poi ripartiamo subito dopo.

Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55, l'informazione dalla Liguria. Dobbiamo partire da Bordighera, dalla Procura di Imperia, perché si svolgono oggi gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 44 anni, ed Emanuela Iannuzzi, 42, in carcere, lei a Torino, lui a Genova, in virtù di una misura cautelare, perché indagati in consenso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore figlia dell'Aiello, di soli 2 anni, morte che è arrivata dopo maltrattamenti atroci durati settimane. Tra le carte dell'inchiesta che ha portato in carcere per i maltrattamenti, due hanno portato alla morte della piccola Beatrice, emerge come le sorelline di 7-9 anni siano state sostanzialmente abbandonate dalla madre, sia come figlie ma anche come senso di responsabilità nei confronti della piccola Beatrice. Queste invece che vedete sono le immagini del padre di Iannuzzi, che si trova anche lui in stato di fermo, arrestato per però detenzione di materiale esplosivo. Quindi una storia che si intreccia, in realtà non c'entra con quello che è accaduto direttamente, però anche lui nel giorno in cui è stato arrestato Emanuele Aiello è stato arrestato anche il padre. Invece il padre biologico delle bambine si trova in carcere, però per altri motivi, per piccoli reati, e chiede di rivedere, quando uscirà, dovrebbe uscire l'anno prossimo, di rivedere le due figlie che sono rimaste di 7 e 10 anni. E adesso il maltempo che c'è stato nella giornata di ieri, nella giornata della festa della Repubblica, che però era previsto con allerta arancione anche nella prima parte della giornata di oggi, fino più o meno all'ora di pranzo. In realtà poi questa mattina ci si è svegliati col sole anche nella zona del Levante della regione. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, che commenta le critiche.

0: la scelta di chiudere le scuole nella giornata di oggi. Sentiamo.
1: È vero, chi vede la chiusura delle scuole, quindi deve organizzare, ahimè, in maniera articolata la famiglia, laddove ormai praticamente quasi tutte le famiglie lavorano entrambi i genitori, o comunque magari abbiamo famiglie con un solo genitore che deve provvedere ai figli, e sicuramente è un grave disagio e che lo comprendiamo. Io stesso ho gestito 3 figli che andavano a scuola con queste problematiche, ma diciamo, il sistema previsionale impone determinate cautele che, se non prese e se dovesse verificarsi qualcosa di, ahimè, e nessuno si augura, ma dovesse verificarsi, poi ci sono pesantissime responsabilità, oltre, diciamo, al di là delle pesanti responsabilità, al rammarico di non aver predisposto tutte le cautele, le precauzioni necessarie e peraltro previste in questi casi. Quindi, diciamo, quando vi è un'allerta arancione, ormai è protocollo consolidato fra i vari comuni di, se l'allerta abbraccia in maniera ampia l'ingresso o l'uscita, in particolare l'ingresso delle scuole, allora è prassi abbastanza consolidata dare la chiusura.
0: I sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne escono tutti i giorni, raccontiamo un tema nello specifico. Oggi siamo alla Spezia, come avete già potuto vedere sul sito primocanale.it trovate il sondaggio sulla valutazione dell'operato di Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia oramai da quasi 2 mandati, quasi 10 anni di lavoro. Alla sua giunta, giudizio è nel complesso positivo, e soprattutto positiva la domanda di chi votereste oggi se la Spezia tornasse al voto. La Spezia tornerà al voto nel 2027 insieme alle politiche, insieme anche a Savona in Liguria, e il 36% dice che voterebbe un elettore di un candidato del centrodestra contro il 26% del centro-sinistra. Quindi un operato importante da parte di Pierluigi Peracchini. Trovate tutto sul sito primocanale.it, troverete poi anche le reazioni degli esponenti più importanti della città della Spezia. Chiudiamo ancora con il maltempo. Abbiamo passato la buriana della pioggia, del brutto tempo nel giorno che si festeggiavano gli 80 anni, i primi 80 anni della Repubblica. Ieri il tempo dovrebbe andare forse in parte a migliorare. Andiamo a capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni.
2: Ci potrà essere ancora un po' di variabilità tra venerdì e sabato nuovamente. Sabato andrà migliorando con il passare delle ore, domenica prevalentemente soleggiato con qualche possibile rovescio temporale, soprattutto a ridosso dei rilievi. Quindi una situazione non perfettamente di tempo stabile estivo. Le temperature, soprattutto le massime, resteranno su valori comunque decisamente estivi, perché parliamo di massime che potranno nuovamente arrivare intorno ai 30 gradi, e quindi una prima parte di giugno di sapore estivo, ma non con il caldo che abbiamo avuto nella parte finale di maggio.
3: Possiamo dire che sia stata dunque una breve finestra quella di questo maltempo, che poi è sfociato anche in un'allerta, e che adesso la nostra estate meteorologica, iniziata col 1° di giugno, possa prendere campo.
2: Sì, un'estate meteorologica però che sarà ancora intervallata da qualche passaggio perturbato, appunto nella notte tra mercoledì e giovedì, e comunque con un po' di instabilità collegata soprattutto al discorso della presenza dei rilievi, e quindi in questo caso sì, con dei fenomeni che possono avere lo stampo estivo, i classici temporali da calore che si possono andare a verificare soprattutto nelle giornate più calde.
0: È tutto, l'appuntamento con l'informazione si rinnova poi questa sera a partire dalle 18 con il nostro Primo Giornale. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
4: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno a Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
5: Sentiamo il telefono 800-580-771, pronto, buongiorno. Dovremmo sentire.
6: Sì, su.
5: Ah, eccolo qua.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno.

0: e sulla dichiarazione di Salis, che è libero di farle, noi siamo liberi.
1: Sì, sì, sì, ma ci mancherebbe altro. Giornata della...
0: Beh, guarda la...
1: Certo che è libero di dire quello che vuole.
0: Sì, certo. La sfilata del 2 giugno
1: sì.
0: è rimasta, io non mi ricordo per quanti anni, sì. non mi sono documentato adesso, era stata abolita praticamente, si faceva una...
1: Sì. Una parata sui generis.
0: Sì, ed era stata ripristinata dal presidente Ciampi.
1: Sì, Ciampi, esatto. Ciampi.
0: Quindi all'epoca, tutto sommato, c'era anche della gente che diceva ma sì, tanto è solo uno spreco. Quindi siamo vissuti, poi ognuno è libero di commentare. A me non dispiace l'attuale cosa, l'attuale formula, chiamiamola così. Però insomma, la parata... Con la parata abbiamo vissuto anche per un po' di anni senza parata. L'altra...
1: Prego, prego, dica.
0: Allora, anche lì l'associazione può fare quello che vuole, ma secondo me dichiarare lo sciopero, che penso poi rientrerà dopo l'incontro, è eccessivo. Noi dobbiamo metterci in testa. Che là...
1: Mi mancava il soggetto dell'ultima...
0: l'accordo con i vari fornitori, che il tribunale dia l'ok al piano di risanamento, che ci costerà parecchie decine di milioni, ci è già costato ma ci costerà ancora per un po' di anni. Quindi le varie associazioni, i sindacati eccetera, devono vigilare che tutto venga fatto per bene,
1: certo,
0: dare suggerimenti.
1: Prego, prego, anche lui sente la TV, ce l'auguriamo, parlava di MT.
0: Mi sembra veleitario, ecco.
1: Uh-huh. Ok, entro il 17 giugno AMT ha inviato 200 lettere ai creditori di AMT per stabilire in che modo si possa dilazionare il debito che AMT ha verso di loro. Sono debiti colossali. Ci sono i fornitori, vabbè, fornitori del carburante, i fornitori dei tergicristalli, delle gomme, dell'olio, dei finestrini, dei pezzi di carrozzeria, e quindi si sono divisi in diversi capitoli. Anche le banche hanno dato e vorrebbero riprendersi magari con gli interessi, e quindi sono state inviate 200 lettere per cercare di dilazionare questo enorme debito che negli anni si è trovata, questa amministrazione non è certo colpevole, che negli anni, tanti anni, si è accumulato. Siamo pronti? Poi io chiederei a Peracchini, chiederei a Peracchini come fa a far pagare la Tari, e la Tari, la spazzatura, la metà di quello che paghiamo noi qui. Anche prima pagavamo il doppio, paghiamo adesso, anche prima, anche con Bucci lo pagavamo il doppio. Come fa Peracchini a far pagare metà la spazzatura alla Spezia, che sono 100 chilometri, e la Liguria, e noi non ce la facciamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Sento dei vagiti. Pronto? Sì, ascolta la TV. Lo recuperiamo, ci pensa Mario adesso. Ecco qua, ci pensa Mario. E stiamo per tornare alla Spezia, Vediamo. Tanto ricordavo come... Esatto, buttiamo giù? Buttiamo giù, riliberiamo la linea. Dai. Se non sbaglio, il manager di... Tecne ricordava settimana scorsa, quando abbiamo parlato di Salis, che si può sommare il 6, che rappresenta la sufficienza, ai voti dal 7 al 10, perché tutto sommato sono voti positivi, no? Anche se sono frazionati, quindi 6 va da solo, poi c'è chi darebbe dal 7 al 10 a Russo, Salis, Peracchini, Scaiò, a me, però si possono sommare perché comunque sono positivi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno
1: Giamba.
2: Ah, mi ha riconosciuto di voce.
1: È il mio.
2: Mi farebbe piacere se direste, faceste vedere la situazione della diga di Genova,
1: sì.
2: perché non se ne parla più.
1: Sì.
2: Io non posso andare a vedere di viso. Sopra San Biagio Arena, perché se ce lo dico a voi, ma la fate vedere.
1: Okay.
2: Che non sia

0: No.
1: Tra virgolette, che al dice di là... che bisogna fermarla?
0: No, al di là di vedere, ascolti quello che le dirò. La diga di Genova, bene che lei abbia chiamato oggi, è entrata venerdì scorso nella seconda fase, nella fase B. È una fase che non si vede, perché la fase B prevede che i nuovi cassoni vengano e verranno costruiti a Valencia, siamo in Spagna. Prevede questo, non più a Vado Ligure ma a Valencia, quindi questo lei non lo potrà vedere, però è mio dovere dirglielo, lei me lo chiede e le dirò appunto una notizia di due giorni fa. Quindi arriveranno dalla Spagna i nuovi cassoni che serviranno ad integrare quello che c'è già in mare, ok? E questo è importante, costeranno di più, ma il costo in più è previsto dalla lista spese che già era stata fatta. Ok, bene, diga foranea, nuova diga foranea, e questo è lei quello che lei vede. Torniamo da Matteo Cantile, nella sua La Spezia, quindi per commentare i nuovi cartelli, i nuovi sondaggi di Tecnè che riguardano l'amministrazione della Spezia.
2: Ed eccoci allora di nuovo collegati, siamo questa volta, lo vedete credo anche alle mie spalle, davanti alla sede della CGIL. Con me c'è il segretario generale della CGIL La Spezia, Luca Comiti, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Allora, stamattina si discute di questi nostri sondaggi che sono oggettivamente favorevoli all'amministrazione Peracchini, soprattutto colpisce il dato che in generale i cittadini, se oggi dovessero tornare al voto, qualora dovessero scegliere un governo, voterebbero a maggioranza il centrosinistra. Se dovessero invece scegliere un amministratore locale, sceglierebbero un amministratore del centrodestra, indipendentemente che sia Peracchini con il terzo mandato oppure no. Come valutate voi come sindacato questo risultato?
3: Allora, naturalmente valutiamo questo risultato in modo, diciamo, dubbioso, mettiamola così, perché quello che emerge è una mancanza di confronto totale, almeno parlo per quanto concerne le organizzazioni sindacali, in particolar modo parlo naturalmente per l'organizzazione che rappresento. Una mancanza di confronto su tutti quelli che sono i temi strategici, di sviluppo, di prospettiva per quanto riguarda la nostra città. Poi alcune cose si sono fatte, alcune cose si faranno, penso naturalmente in ambito più regionale, penso all'ospedale Flettino, che è uno dei temi credo che riguarda il sondaggio, però per quanto riguarda le organizzazioni sindacali è mancato completamente, in questi 10 anni è mancato completamente il confronto, e io credo che un'amministrazione debba comunque confrontarsi con tutte le parti sociali, comunque gli stakeholder che sono interessati a una prospettiva di sviluppo e anche, diciamo, a traguardare un futuro per il territorio che ha molte e importanti anche prospettive, però tutto questo, diciamo, è mancato. Quindi questo credo che sia il tema centrale sul cui dobbiamo lavorare, e credo che il prossimo governo, quindi la prossima amministrazione, debba innanzitutto lavorare su una condivisione, su un ragionamento più, diciamo, ampio e su un coinvolgimento delle parti sociali, tutte naturalmente.
2: Questo immagino in termini di lavoro, quali sono state, se ci sono state appunto queste mancanze, dove le avete riscontrate in questi anni?
3: Su tutti i temi, a partire dall'area Enel, che è un'area di sviluppo per quanto concerne la città, la provincia, che potrebbe dare lavoro di qualità, potrebbe dare sviluppo, potrebbe dare prospettiva alle giovani generazioni. Sappiamo bene quelli che sono i dati demografici della nostra provincia, ma anche della nostra regione, in particolar modo quello potrebbe essere un tema, ma ce ne sono molti altri. C'è il tema naturalmente che riguarda l'ospedale Flettino, che sta venendo su, quindi si stanno costruendo le mura. Ma poi c'è un tema di come lo riempiamo, di che cosa mettiamo dentro, dal punto di vista non soltanto strutturale di macchinari, ma di personale, perché la nostra è una provincia nella quale i dati sono emblematici, sono evidenti, dove si dimostra una carenza di personale sotto tutti i punti di vista, in tutte le professioni ed in tutte le strutture. Ebbene, noi vorremmo capire nel 2028, quando questa struttura partirà, che cosa metteremo lì dentro, perché non vorremmo poi andare a sguarnire tutto ciò che oggi viene realizzato, in particolar modo penso alle case di comunità. E anche sulla sanità è un'amministrazione questa che non ha battuto un colpo. Quindi anche su questo, diciamo, sanità, scuola, TPL, trasporto pubblico locale, altro tema sul quale non riusciamo a discutere, sul quale non riusciamo a venire a capo, con un'operazione fatta l'anno scorso che ha sottratto 1,5 milioni di euro a favore di Imperia, e nessuno ancora ha ripristinato quelle risorse. Siamo ancora in attesa di un cambio di rotta, perché purtroppo quelle risorse incidono pesantemente non soltanto sul personale ma anche sul servizio, sui cittadini, perché ricordiamoci che scuola, sanità e trasporto pubblico sono temi sanciti dalla Costituzione, sono servizi minimi essenziali.
2: Ecco, peraltro

in questi casi, soprattutto lei ha citato il Felettino, c'è nel nostro sondaggio anche il waterfront della Spezia, che invece è più legato alla città, ma c'è per esempio l'Aurelia Bis e il suo completamento, che invece è materia di ANAS. Quindi diciamo che probabilmente vi aspettate da questa amministrazione e dalla prossima, diciamo, moral suasion, capacità di no? Perché poi non sono opere che fa il comune queste, no? Però il comune immagino che abbia la possibilità di incidere.

0: Assolutamente, sono opere strategiche che possono dare il là a un volano di sviluppo della nostra economia. E ne dico un'altra, sulla quale io più volte ho cercato di sollecitare tutti gli attori interessati e anche, diciamo, l'amministrazione comunale, che è quella della Pontremolese. Cioè, è un tema questo che, se non verrà realizzato, ci lascerà indietro rispetto ad altri territori che si sono, diciamo, strutturati e che hanno avuto l'ok su infrastrutture strategiche. Penso al Terzo Valico di Genova. E allora per il porto diventa fondamentale. E allora, o la città, in primis l'amministrazione comunale, riesce a muoversi e a portare a casa un risultato andando a incidere con il governo e quindi realizzare un'opera fondamentale, o altrimenti noi rischiamo di rimanere indietro, anche se il porto naturalmente resiste, anche se il porto è resiliente, anche se il porto, nonostante le criticità, riesce ad affrontare e riesce ad andare avanti.
1: Che la Pontremolese crede ancora davvero, oppure lo dice perché lo deve dire in qualità di segretario della CGIL? Perché io sono uno degli altri 97 che invece ha perso la speranza.
0: Allora, è difficile credere ancora nella Pontremolese perché è tantissimi anni che se ne parla, però io credo che un territorio debba giocare le proprie carte. Allora, se tutti insieme ci muoviamo per, allora probabilmente si riuscirà a strappare qualche risultato, e altrimenti, se ognuno gioca la sua partita, credo che diventerà veramente difficile realizzarla.
1: E allora speriamo che anche i parlamentari della Liguria e anche del nostro territorio possano aiutare su questo. La Pontremolese chiaramente è il collegamento in direzione Parma, che per larga misura è ancora binario unico e potrebbe essere una valvola di sfogo importante per il porto della Spezia. Grazie Luca Comiti, segretario della CGIL La Spezia.
0: Grazie a voi.
1: A te Enrico.
2: Bene Matteo, allora prima di andare in regia prendiamo la telefonata. Spezia, stiamo con voi, mi arrivano dalla Spezia i vostri messaggi, adesso li leggeremo, ma sapete che la voce, no, è quella che più di tutte mi eccita, no? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, dica.
3: Allora, niente, io vorrei riproporre il problema di quel grave fatto che è successo 3 giorni fa, 2 quanti sono. Un
2: sì,
3: uomo
2: a Villetta di Negro.
3: Centro, un altro, esatto. Sì. Nessuno ne parla più, io vorrei sapere perché, no. Compresi i vigili nazionali,
2: Ditemi.
3: Incredibile.
2: Ma guardi, mi alzo in piedi, Rocky. Prego, prego, dica, ci sono delle novità.
3: Ci aspettiamo a risolvere questi problemi, perché ne succede un'altra fa poco. Certo. Pensi se due ragazzi passavano e rivedevano la scena, probabilmente scoppiava altro che una persona, ne ammazzava tre con lì. Cioè, cosa facciamo? Facciamo qualcosa, lo dico ai genovesi che stanno ad ascoltare la vostra trasmissione, perché non è possibile, è gravissimo quello che è successo, nel 2026 è gravissimo, probabilmente succede nelle foreste amazzoniche.
2: Allora guardi, credo che, io dico, quando dico credo, è perché sono sicuro, ma per educazione, che il nostro sito si apra da ieri con un interrogativo del direttore Matteo Angeli all'assessore Viscogliosi, il quale dice: cosa fa Viscogliosi, non risponde, una cosa del genere. Le ultime notizie sono quelle che sono quelle attraverso le quali si cerca di capire qual è stata la dinamica, cosa è successo dell'uccisione di questo povero quarantenne. Lui era una persona buona, per bene, buona, chi l'ha conosciuto, era un milanese che da qualche tempo stava a Genova, è stato ucciso. Eccolo qua, emergenza sicurezza. Questo è il nostro sito, non è il sito di Telesud, Teleest o Teleovest, è il nostro sito, è il direttore in persona. Cioè, non lo so, emergenza sicurezza a Genova, il comune balbetta, Viscogliosi batte un colpo. Questo è di oggi. Si cerca di capire intanto come è stato legato questo poverino, perché sembra che i due siano entrati insieme, che rapporto c'era tra di loro, perché sono entrati insieme a Villetta di Negro, perché sia potuto accadere questo, perché sia stato ucciso probabilmente a colpi con una bottigliata alla testa. E questo, se me lo chiedete, ve lo dico, figlioli miei. Se in un primo tempo sembrava che fosse stato legato con delle corde, sembra sia stato legato con degli stracci, con delle magliette, con dei vestiti, e nel momento in cui veniva trascinato, pensate a che livelli siamo, da questa persona che probabilmente era in preda al crack, era un non italiano, non so se fosse stato italiano di prima, seconda, terza, quarta, quinta generation, veniva trascinato una ragazza, ha notato questo quadro un po' anomalo, ha chiamato la polizia locale, è successo

0: quello che è successo. È stato preso in carico, queste persone deboli sono state prese in carico, sono state ascoltate dall'amministrazione, le ascoltate, sapevano l'ascolto che dobbiamo ascoltare, sono state rintracciate, monitorate, entrati nei radar, è quello che sono quelle cose che si sentono chiunque amministri. Vado in regia, brevissima pausa, però state con noi perché dobbiamo parlarne, anche della povera Bea non abbiamo parlato. Come mai? Non vi interessa? La povera, quel povero angioletto? A tra poco.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Bene, grazie della nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Giorno.
1: Dunque, ascolti, mi chiamo da Origina, mi chiamo Massimo.
0: Sì, Massimo, buongiorno.
1: Allora, senta, la chiamo per il discorso del degrado e delle violenze cittadine.
0: Sì.
1: Ho già fatto comunque a casa sua, nella sua trasmissione, questo tipo di telefonata mesi fa.
0: Sì.
1: Allora, ascolti, il discorso è molto semplice. Molti minori non accompagnati presenti in città, le parlo di qualche centinaio, sono affidati a cooperative,
0: sì,
1: le quali, caro dottor Cirone, percepiscono una cifra intorno ai 250 euro al dì per ogni minore.
0: Bella, beh, se non lo so queste cifre, me lo dice lei, mi fido, è una bella cifra.
1: Sì, ci ho lavorato 4 anni, quindi.
0: No, è certo, non lo so. Cioè,
1: allora, le spiego una cosa.
0: Non immaginavo una cifra così alta, insomma, un bel business, nel senso business, non volevo dire business, senz'altro, vabbè, dica.
1: Chi gestisce questo tipo di traffici, che è un po' più grande di noi, di me e di lei, si rende conto, guardando i TG, che ormai nelle barche, in tutto ciò che arriva, molti sono minori non accompagnati, mentre prima non era così, erano adulti.
0: Certo,
1: ora,
0: sì,
1: la mia moderata, per amor di Dio, riflessione, che comunque ho già sottoposto su Facebook, eccetera, alle varie istituzioni, è la seguente. Vede, questi enti che io le ho citato percepiscono 250 euro al giorno per svolgere un lavoro di alfabetizzazione, integrazione, eventualmente cura se vi sono problemi psichiatrici o quant'altro, ma soprattutto di avviamento al lavoro. Ora, vede, questi enti abilmente, moltissimi, speculano. Che cosa succede nella speculazione? Succede che prendono un OSS, quindi l'operatore sociosanitario, si fidi di ciò che le dico, poi magari qualcuno magari poi vi telefona e vi dice che è vero, prendono l'operatore sociosanitario perché povero signore o povera signora sono le persone meno pagate, retribuite con un salario inferiore ai 7 euro all'ora, lordi, e li mettono a guardare, a gestire questo gruppo di anche 15, 20 minori, i quali non se ne sa nulla. Ecco, ora sarebbe molto facile.

0: molto costruttivo, molto educato e pratico, che la polizia municipale, che è in giro tutto il giorno, quando vede fuori da un supermercato o quando vede in giro magari alle 3 di mattina, capisce, nei vicoli, sì, o in altri punti della città, un minore, sì, facilmente, voglio dire, vedibile, inclinabile, sì, scusi, si vede che è un minore di una lato diversa e d'altro, sì, lo identificasse e in una maniera molto semplice, perché l'informatica serve anche a questo, scoprisse se è affidato a qualche ente. Mm-hmm. Ora sono già chiaro, perché poi se no le telefonate diventano, ovviamente qui è tutto un derby, quindi poi diventano le opposte. Quindi è chiaro che queste cooperative non sono carcerieri, mm-hmm, voglio essere chiaro, non devono tenere in carcere nessuno, però mi perdoni, devono vegliare, alfabetizzare, curare, segnalare eventualmente. Quindi al decimo minore, mm-hmm, che viene colto in situazioni, mm-hmm, definiamole non conformi, così non si offende, sì, nessuno, ecco, quei soldi a quelle cooperative, mi scusi, non vanno date, vanno sottratti dalla fatturazione. Perché vede, siamo in un paese dove le liste d'attesa sono ormai di un triennio, e le spiego cosa succede: paghiamo la pancia cucita, il naso rotto, il processo, il carcere, sospendiamo il poliziotto, eccetera, eccetera, e non multiamo, non blocchiamo chi prende 250 euro al dì e il lavoro non lo svolge. Uh-huh. Guardi, non è fantascienza, perché per i telespettatori basta vedere nel 2023 cos'è accaduto alla cooperativa Lanza del Vasto.
1: Sì.
0: Ecco, ha avuto un fallimento da 17 milioni,
1: sì, lo so,
0: e c'è stato un servizietto di una trasmissione nazionale di nome Re, di nome, mi perdoni, il Fatto Quotidiano, qualcosa di simile, dove comunque hanno mandato un giornalista a fare delle verifiche a vedere che cosa accadeva all'interno, mm-hmm, di questa cooperativa, dove il presidente...
1: Si girava con la Maserati, il presidente.
0: Girava in Maserati.
1: Girava con la Maserati, ricordo. Sì, sì, sì, sì, faceva le vacanze in conto
0: Bravissimo.
1: A vista, sì, sì, sì, andava in Calabria.
0: Ora ad Amicizia. Ora la mia non provocazione, ma invito alla riflessione, è piantiamola di fare sto derby cooperativa rossa.
1: Sì,
0: o cooperativa,
1: sì, sì,
0: bianca.
1: Sì, sì,
0: cominciamo,
1: sì,
0: a,
1: sì,
0: pretendere, sì, che chi lavora, come lei che è in TV o io quando faccio, sì, la mia professione, sì, abbiamo degli standard di qualità, delle, mm-hmm, regole da osservare, sì, voglio dire, ci sono i NAS, sì, nella ristorazione, sì, eccetera. Sì, sì. Quindi gentilmente magari la dottoressa Viscogliosi potrebbe cominciare a essere un po' pioniera e attivare questo tipo di censimento. Ascolti, okay, è un censimento, vuol dire che se nessuno di quei minori che delinque è affidato a cooperative, evidentemente il problema sta altrove, mi capisca.
1: Okay.
0: Se però la percentuale fosse elevata e fossero affidati a cooperative, magari è opportuno intervenire.
1: La, okay, ringrazio. Grazie, grazie Massimo.
0: Grazie a voi.
1: Da Regina. Ma ricorderete, anni sono passati a Roma, e l'estremismo rosso e quello nero, ricordate Buzzi e Carminati? Buzzi e Carminati, estremismo rosso e quello nero. Carminati era quello nero, era quel signore cui un colpo di pistola aveva affossato un occhio. Buzzi e Carminati, terrorismo rosso e nero, quindi estremi opposti estremismi, si misero insieme per creare queste case comunità dicendo che rendevano più della droga. Ma molta acqua è passata sotto il Tevere, non posso pensare che non c'è l'acqua nel Bisagno, nel Polcevera, accada la stessa cosa qua. Peraltro il signore parlava anche di OS a 6 euro l'ora. E sapete che l'impegno della sindaca, l'impegno della giunta è di far lavorare solo coloro che almeno siano nel salario minimo, quello dei famosi 9 euro chiesto da Elie Schlein. Poi perché non 10? Perché non 10? Perché 9? Perché non facciamo 10? E quindi già quello dovrebbe essere un impedimento, no, per queste cooperative. Certo che viene da pensare a un business, io non voglio pensare, è orrendo, pensare che qualcuno sul bambino, sul ragazzino africano, non posso pensare che ci sia, ma 250 euro al giorno ti tiri su, una decina entrano 2500 euro al giorno, hai voglia, come nomini professore gli darei 50 euro l'ora, te ne avanzano 200, uno dell'università, hai voglia delle lezioni italiane, viene Ungaretti, paghi Dante, puoi pagare Dante, puoi pagare Montale, buon'anima, per insegnare l'italiano, 250 euro al giorno, 10

0: bambini sono 2500, hai voglia, quando Montale fa un'ora gli darai quei 1000 euro, te ne avanzano 1500. No, per dire, vado in regia, perché non voglio speculare su questo. Avrete notato, ho letto su una cronaca cittadina proprio di oggi, Corso Italia, al baretto, alla sera, risse furiose, e la cosa divertente, cercate di capirmi, il collega cronista, ma lo capisco, dice: ma ragazzi, per lo più, cos'è? Uno dice: ma cosa saranno stati questi ragazzi, dei ragazzi sbandati di Savona, di Imperia? No, per lo più nordafricani, ma c'è da capirli. A tra poco.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Si va a Spezia? Si va a Spezia 11:32 con il nostro Matteo Cantile. Sapete, possiamo esporre adesso finalmente i sondaggi Tecne, che dicono tante cose proprio sull'amministrazione della Spezia. A te, Matteo.
4: Grazie Enrico, e insieme a me c'è Pasquale Cariulo, che è il direttore della CNA della provincia della Spezia. Grazie di essere con noi. Allora, sondaggi piuttosto favorevoli all'amministrazione Peracchini, dopo 9 anni di lavoro in città. La maggioranza dei nostri, diciamo, di coloro che hanno risposto al sondaggio lo rivorrebbe candidato sindaco e lo rivoterebbe se fosse possibile. È un risultato ragionevole che, diciamo così, vivendo nella città si avverte, o è una sorpresa?
5: Beh, intanto buongiorno e grazie dell'opportunità. non vorrei deludere qualcuno, non esprimerò sicuramente un voto sull'amministrazione, anche perché proprio dati di questi giorni certificati, la nostra associazione vanta l'adesione di 2.850 imprenditori, 1.900 pensionati e 1.000 cittadini, quindi direi che non è possibile esprimere un unico giudizio. È chiaro che possiamo argomentare invece su quello che è stato

0: la collaborazione con l'amministrazione in questi anni, i progetti che ci sono in essere in questo momento e possibili temi di sviluppo futuro. Di sicuro possiamo affermare che le associazioni di categoria, cosa non comune sempre, no? Quindi non la diamo mai per scontata, effettivamente hanno avuto opportunità di mostrare in questi anni le loro opinioni, individuare criticità, fare propositività, e l'amministrazione è stata sensibile nell'accogliere molte delle nostre proposte, alcune che vanno incontro proprio alle necessità del nostro territorio. Noi siamo un territorio che è compresso tra i monti e il mare, abbiamo fame di spazi e uno degli obiettivi che è stato raggiunto grazie a una forte collaborazione con l'amministrazione è stato la possibilità di creare un centro produttivo che sta per realizzare nella zona Pagliari per il refitting e reperi della nautica, no? Settore che si sta sviluppando molto nel nostro territorio, quindi diciamo la sensibilità sicuramente c'è stata. È chiaro che comunque da rompiscatole che un po' sono, alcune volte come in tanti comuni ci troviamo noi e le altre associazioni a chiedere di essere consultati anche con un po' di anticipo su alcune determine, delibere che devono essere emanate, perché capisco che poi l'urgenza ci porta a farle di corsa, ma col senno di poi avremmo potuto dare un contributo importante, anche perché noi abbiamo centri studi, abbiamo il polso della situazione, tante volte possiamo esprimere delle posizioni che magari l'amministrazione di per sé non ha.
1: Beh, allora le dico che due indizi non fanno ancora una prova, però insomma, siccome questa stessa critica è stata mossa anche dalla CGIL, cioè quella di uno scarso ascolto rispetto alle posizioni del tessuto socio-economico, chiamiamolo così, allora magari su questa potremo pungolare per acchini prossimamente. Certo però che dal punto di vista, diciamo così, del lavoro, La Spezia non del tutto, credo, per solo merito dell'amministrazione comunale, perché penso che ci siano molti aspetti che concorrono, però capitale mondiale della nautica, questo dovuto anche alle decisioni di alcuni imprenditori che hanno trovato qui, diciamo, terreno fertile, però bisognava consegnarglielo il terreno fertile e glielo si è consegnato. La stazione croceristica e più in generale l'impatto dei croceristi, dei turisti sulla città, che si è moltiplicato nel corso degli anni, vista da fuori, oggettivamente vista da fuori per chi la conosceva bene prima, mi sembra una città tutto sommato in buona salute.
0: No, direi di sì, per fortuna, ma forse anche per merito. Io credo che è una cosa che ci riconoscono un po' in tanti quando ci vengono a trovare. Credo che questo territorio abbia un'efficace sinergia tra istituzioni, enti, associazioni, ma anche sindacati, che porta poi a degli effetti positivi. Una parola che secondo me ci dimentichiamo poco, che invece definisce bene il nostro territorio, è equilibrio, perché se ci pensiamo abbiamo la cantieristica navale, abbiamo il porto, abbiamo la nautica che si sta sviluppando, abbiamo la nautica turistica, abbiamo tanto turismo, e tutto questo in un equilibrio che permette per esempio di avere anche i mitilicoltori che producono ostriche e i nostri muscoli che tanto amiamo, in un mare in cui tutto questo viene gestito. Quindi diciamo questo equilibrio devo dire che è merito di tutte le istituzioni che in questo, e quindi anche dell'amministrazione Peracchini, che riescono a mantenerlo, insomma, e noi ci auspichiamo che questo possa andare avanti, perché è quello che sta in questo momento facendo la differenza.
1: Ultima domanda: al prossimo candidato sindaco, al prossimo sindaco della Spezia, che cosa chiedete, considerando che Peracchini, non Peracchini, destra, sinistra, comunque l'anno prossimo si va a votare?
0: No, allora sì, sicuramente sì. In questo momento ci sono dei percorsi che sono anni che attendiamo, che si stanno sviluppando. Il Fellettino, ve le dicevo prima, abbiamo 1000 cittadini e 1900 pensionati aderenti alla nostra associazione. Il tema della sanità è sempre stato un tema molto importante. In questo momento in cui il caro vita sta esplodendo, dover accedere, come sta succedendo molto spesso, a strutture sanitarie del vicino toscano, della vicina Emilia, comporta dei costi, comporta dei disagi molto più intensi per chi è fragile, e quindi questo, lo sviluppo del Fellettino ci aspettiamo che venga mantenuto. Quindi diciamo tutti questi progetti, le infrastrutture stradali che tanto abbiamo chiesto, lo sviluppo della possibilità di creare comparti produttivi nella zona logistica semplificata, l'area Enel, l'area IP, sono tutte attività che si stanno sviluppando e che speriamo che le amministrazioni che si succederanno potranno portare avanti positivamente, quindi senza inversioni di marcia.
1: Allora, grazie Pasquale Cariullo, direttore di CNA La Spezia. Come hai capito, Enrico, qui bisognava portare

0: portare anche Bucci o Nicolò, perché tutti parlano giustamente del Felettino. Mi dispiace quasi per il sindaco della Spezia che non tocca tanto la palla su quest'opera, perché ovviamente è di competenza regionale, però insomma mi pare che si sia capito che quell'ospedale, il completamento di quell'ospedale è veramente una chiave di volta per giudicare più complessivamente l'intero territorio e non soltanto l'amministrazione comunale. A te.
1: Grazie. Infatti avete visto, ha invocato, preavvisato per Acchini nella prima intervista, dicendo sì, non dipende tanto da noi quanto dalla regione di centrodestra, ma guardate, Felettino 60% l'auspicio è di tutti gli spezzini, tutti i cittadini, vedere questo benedetto ospedale, del quale però ne stiamo parlando un po' come scettico il nostro Matteo Cantile sulla Pontremolese. Noi parliamo del Felettino, noi umili cronisti parliamo del Felettino da quando giocavamo a biglie per strada, da pallone, quando ancora si poteva giocare per strada, oppure a figurine. Ricordate a muretto, no? Quando la figurina doveva cadere dal muretto, doveva cadere e conquistava la figurina sulla quale si posava. E già il Felettino, eravamo bambini, non capivamo il Felettino, cos'è il Felettino? E si avviava insomma questo processo. Allora, vi leggo un po' di WhatsApp. Dunque, buongiorno, a proposito della telefonata di Massimo ad Origina, secondo me i minori possono telefonare, sì? Abbiamo un minuto, due minuti prima della Publi. So che la telefonata vi ha insomma interessato. Secondo me i minori non accompagnati devono essere avviati a un mestiere, e poiché sono a scarico del comune, non gratis, il comune deve provvedere a non lasciare per strada fare nulla a delinquere. Rifaccia una gara venta, oltre ai corsi di lingua imparerebbero le attività. Buon lavoro, Anna Maria. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Stefania, buongiorno a te.
1: Oh, buongiorno Stefania, buongiorno, dai.
2: Allora, dimmi. Ho sentito appunto la triste storia di quel ragazzo che poverino è stato ucciso barbaramente.
1: Sì.
2: E appunto esprimo il mio profondo dispiacere, ma profondissimo proprio, perché abbiamo timore a girare per la strada, abbiamo timore per i nostri figli, abbiamo timore per i nostri anziani.
1: Sì.
2: Quindi vedere queste cose, sentire queste cose veramente demoralizza il vissuto quotidiano, diciamo. Che ci penalizza tantissimo. Io volevo appunto proporre una serata proprio per queste persone in difficoltà. Ho creato una serata evento con cena al Forchettone di Fontanelli per supportare una preziosa realtà della Val Bisagno, che è la cucina popolare genovese. Che cosa fa la cucina popolare genovese? Offre pasti alle persone in estrema difficoltà, pasti caldi, dal martedì al venerdì a pranzo, persone segnalate dalla chiesa o dai servizi sociali, e dà a loro un ambiente solidale, perché è un ambiente amichevole dove appunto ritrovarsi insieme a persone che magari in quel momento affrontano la stessa problematica di estrema difficoltà economica.
1: Sì.
2: Quindi vi volevo invitare, perché il Tropico del Blasco, Andrea Di Marco, si esibirà in questa
1: bene.
2: Sì.
1: I nostri amici
2: grazie
1: comici.
2: Andrea, veramente.
1: I nostri amici comici.
2: No, Andrea Di Marco fa Vasco Rossi, è il cugino.
1: Ah, ho capito.
2: È il Tropico del Blasco.
1: Ah, ho capito.
2: Quindi sarà
1: una serata
2: musicale.
1: Sì.
2: E nulla, la prenotazione, ci sono delle locandine in giro che stanno girando su Facebook, ma si può chiamare direttamente anche il Forchettone, e parte del ricavato appunto andrà a supportare la cucina popolare genovese.
1: Beh, quante persone, quanti pasti la cucina popolare genovese, sai quanti pasti riesce a preparare, a sfornare?
2: Io mi tengo bassa, ma una sessantina e anche di più. Un'ottantina se riescono a prepararli.
1: Bene.
2: Quindi sai, è un'attività importantissima, grazie anche a tutti i volontari che comunque vanno dal martedì al venerdì a prestare il loro servizio, e io abitando nella Val Bisagno non posso non cercare di fare qualcosa per loro.
1: Cucina popolare genovese.
2: Sì.
1: Bene, impariamo questi nomi. Grazie Stefania, grazie.
2: Grazie a te Enrico,
1: grazie.
2: Buona giornata a tutti.
1: Beh, il Tropico del Blasco, ricordo, lo ospitammo, ma parliamo di anni fa, Bravi a rifare Vasco. Lo ospitammo nel corso di una nostra trasmissione. Allora, dunque, sui bambini, sì, il messaggio... io penso che tragedie come quella della Villetta di Negro, no? Sono avvenute, avvengono.

avverranno, che l'amministrazione sia di destra, che l'amministrazione sia di sinistra. Solo che se l'amministrazione è di destra, l'amministrazione di destra non può dire colpa di Roma che non manda i poliziotti. Se l'amministrazione è di sinistra dice no, momento, è colpa di Meloni che non manda i poliziotti. Settimana scorsa, non so se l'avete detto ai vostri figli, io non ho dimenticato di dirvelo, non c'è stato tempo per dirvelo, ma penso sia ancora attivo, ditelo ai vostri figli, figlie e nipoti, la Polizia di Stato ha aperto un concorso per l'assunzione di 4.400 agenti. 4.400 agenti. Vostro nipote, vostro figlio ha avuto idea di quindi aiutare lo Stato italiano numericamente, qualitativamente ad assumere il ruolo di polizia, in modo che non sia più colpa se il governo è di destra, di centrodestra, se la giunta è di sinistra, la colpa è di Roma, se la colpa è di Roma, la colpa rimane al sindaco di centrodestra. Volete aiutare la Polizia di Stato inviando i vostri pargoli, le vostre figliuole a fare il concorso in polizia? 4.400 posti in tutta Italia, certo, poi dovremo maturarli, non è che arrivano a Genova, però la finiamo. Io sono convinto che disgrazie, tragedie come quella sarebbe avvenuto lo stesso se ci fosse stato Bucci, purtroppo è avvenuto con Coso, e però siccome siamo di sinistra allora stiamo monitorando, il Comune ha avviato un monitoraggio, un radar, un censimento dei poveretti, però se Roma, il centrodestra, non ci dà i cosi, andiamo avanti, e avverrà domani, avverrà dopodomani, qualsiasi amministrazione ci sia. Noi stiamo qua col cerino acceso a dire no, se c'erano loro, se c'era lui, quando c'era lui, quando c'era lei, e non si va da nessuna parte, ok? Io vado in regia però, vorrei sentire il vostro pensiero, anche perché torneremo come alla Spezia. Ricordate, questa sera ci sarà una puntata pazzesca alle 21, dal nostro territorio, in diretta proprio dalla Spezia, puntata sull'ottantesimo della Costituzione della Repubblica, che è stato rimandato per la brutta giornata di ieri. Ok? Chiamatemi adesso, dai, che aspettate?

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Allora, così telefonata. Oggi abbiamo un po' più tempo rispetto alle altre mattine. Bene la Spezia, eh. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone, sono Severina.
0: Ah, Severina, buongiorno Severina, da Sestri Ponente. Buongiorno, cara.
1: Io chiamavo perché ieri ho assistito con piacere alla filata, alla parata che c'è stata ieri a Roma, molto bella. Io ho notato con piacere... Però mi devi spiegare una cosa, perché parlano sempre della polizia e sfilano tutti i vari corpi.
0: Sì.
1: Ieri ho visto, mi sembra che sia la prima volta che vedo sfilare il corpo di polizia penitenziaria.
0: Sì.
1: E l'ho visto sfilare con piacere, perché è anche un corpo molto importante.
0: È un'arma del nostro Stato, certo.
1: È importantissima, ma nelle altre parate non mi ricordo di averlo mai visto.
0: Stati anche nelle altre volte, non sarebbe una grossa novità.
1: No, parlano sempre di tanti della polizia di Stato.

0: stato in sì. tante divisioni, diciamo,
1: sì, sì,
0: però
1: sì.
0: mai della polizia penitenziaria, che sì. invece penso che svolga dei compiti molto molto importanti e anche
2: beh,
0: pericolosi.
2: Direi, sono, è un lavoro difficilissimo,
0: molto difficile,
2: è un lavoro non so, ci vuole...
0: Io voglio togliere questo ospizio, mi pareva che fosse la prima volta che io certo. le seguo sempre queste parate, sono molto patriottica.
2: Sì.
0: Ho notato questa cosa ieri certo. con piacere, onore comunque merito alla polizia penitenziaria.
2: Ma direi un lavoro deve essere scelto come missione, perché immagina, beh, noi siamo grandi, immaginare il proprio figlio, la propria figlia dice papà, mamma, vado a fare il poliziotto, la poliziotta penitenziaria, dice beh, cioè, complimenti, deve avere una notato ieri chi non c'era, però attenzione, perché non è obbligo della minoranza di governo essere invitati, cioè se vuoi andare vai, ma non sei invitato, qualsiasi minoranza di governo, adesso c'è centrodestra, quindi Schlein non c'è, io sono stato invitato, Bonelli dice io non sono stato invitato e quindi non c'ero, certo non puoi andare, ma che te... oltretutto è il padre carabiniere che votò per il re. È storia del giorno prima, vai, dice ma sono stato invitato. Salvini andò una volta sola, ieri non c'era a mandato detto per scongiurare lo sciopero dell'11 giugno, quindi era a lavorare, sapete come è fatto lui, però Conte sull'armamento ha le idee simili a quelle di Salvini, sono un po' più putiniani e quindi non si è visto. Schlein non c'era perché non è stata invitata, però non vuol dire che uno non possa andare, non è che ti stai fuori, cioè se vai puoi andare, però è stato notato questo. Polizia penitenziaria, ditemelo, io penso che sia sempre andata, non mi sarebbe sembrata una grossa novità. Poi c'è stata l'idea, dice ma la parata non è quella del Cremlino, non è la parata muscolare di Putin, no? O quella di Xi Jinping, o quella che peraltro l'ha svolto in forma ridotta, o quella del giovanottone coreano, dai, sono un po' diverse. Diciamo che sono armamenti da difesa, non penso mai attaccheremo qualcuno. Probabilmente qualche pazzo può pensare di attaccarci. Ma avete sentito il dialogo tra Trump e Netanyahu? Alla radio da me si parlava così, hai mai rotto il... Ma che cavolo fai? Alla radio da me si parlava così, Ma hai rotto, cavolo, sei pazzo? Se non fosse per me saresti in galera, gli ha detto. Pesante, no? Pensa che nella radio da me parlavano così, Quale? Io ho girato 5 anni. Non sentivo parlare così. Ma hai rotto il, adesso hai rotto il. Ce ne abbiamo le cose piene, no? Se non fosse per me saresti in galera. Ma è come quello dice il bue, cos'è là? Il toro che dà del cornuto all'asino, no? Personaggini così. Mai persone normali per bene ai vertici, mai, mai. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Cirone.
2: Sì, Mario, veloce.
3: Sì. Sì, dunque, veloce.
2: Ah, no. Okay.
3: Un tempo chi per capacità riusciva ad avere una ricchezza, ne donava una parte alla collettività
2: sì.
3: per opere di sostegno, quali ospedali, case per poveri e
2: no.
3: quant'altro. Oggi tutti questi arricchiti mafiosi, diciamolo, pensano ad arricchirsi continuamente, sfruttando, e passano per buoni. È questo che fa rabbia. Ciao.
2: Sì, grazie. Mario, che dire, niente, sono gli spot per i minuti 55? Abbiamo ancora, vi leggo, dunque, buongiorno, tu non c'eri, ti hanno invitato strano. Allora, foto. Scrivo da Genova, Palazzo di Giustizia, l'ambulanza al posto riservato, ma c'è sempre un incivile che parcheggia sulle strisce pedonali. Oh, la facciamo vedere. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
4: Enrico.
2: Sì.
4: Sono Flaviana.
2: Ah, Flaviana. Buongiorno, Flaviana. Dimmi.
4: Io quello che mi ha dato tanto dispiacere
2: sì.
4: è stato che hanno parlato pochissimo di quello che è successo dentro la Di Negro.
2: Sì, la Villetta di Negro, sì.

0: Ecco, vedi, perché a un certo momento la chiudono la sera, la riaprono la mattina, dovrebbero anche controllare chi c'è dentro quando
1: sì.
0: la chiudono.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E poi è morta una persona, nemmeno un fiore, come diceva Bastetti, capito? È una vergogna.
1: Io credo... Grazie Flaviana. Io credo che noi abbiamo abbiamo un problema, cioè quello di connettere il cervello con le mani, con il corpo. Lo diceva il povero Mazzini, pensiero azione. Cioè noi vorremmo che non ci fosse, vediamo che c'è la criminalità micro, macro, italiana, i genovesi italiana, lo vediamo e diciamo cosa dobbiamo fare. Poi dal vedere la criminalità e usare la mano... passano, c'è una distanza enorme, il nostro corpo non è più lo stesso. Un corpo pensa e l'altro che ha le mani, avrebbe le mani per prendere questi maledetti, no? Per le orecchie, dargli un calcio nel sedere, non ce la facciamo. Non riusciamo a coniugare una cosa con l'altra. È strano, siamo strani, eh? Siamo strani a questo punto di vista. Allora, il Manuel si chiama, quel disgraziato, quell'uomo che ha ucciso la povera Bea, ho letto che rischia da 14 a 24 anni per omicidio. Non è infanticidio, perché l'infanticidio è quando la creatura muore subito, se c'è del dolo, al momento del parto, però è omicidio, rischia questo giovanottone dai 14 ai 24, rischia. Rischio è quando io vado al casinò, rischio. Per me punto sul rosso è un rischio, punto 5 euro di più non posso permettermi, sul rosso ho rischiato, esce il nero, li perde, è un rischio, ma questo signore merita, ma non 24 anni, merita fine pena mai. E Caino, che nessuno lo tocchi, Caino era un agricoltore, Caino che ha bastonate, ha ammazzato il povero, come si chiamava l'altro? che era un allevatore, era geloso, perché secondo lui gli animali che donava al Signore, cui sacrificava al Signore, il Signore lo dava più gli animali. Pensate come siamo dalla nostra origine, siamo invidiosi, no? Lo ha ammazzato a bastonate. Il Signore diceva: guarda, mi ha portato una fiorentina così, che meraviglia, una scottona, oggi ho mangiato una scottona pazzesca, meravigliosa, bravo Abele, complimenti Abele. L'altro invidioso lo chiama e l'ammazza bastonate. Rischia, merita fine pena mai, e sperando che in quell'occasione Caino, di nessuno tocchi Caino, magari è girato un attimo di là. Sapete che in carcere ci sono così dei rituali, no? Per cui se tu sei un mafioso italiano, sei italiano mafioso, ci sta. Se fai del male ai bambini, diciamo che non la passi liscio. Cose che rimangono al di là delle grate del carcere. Però rischia, non rischia, merita fine pena mai, no? Andiamo col TG55? Sì, oggi va così. Perché sono le 55 e 30 secondi. Mi scrivete in proposito mentre c'è il TG, cioè sentiamolo, poi mi dite, va bene? Poi torniamo a Spezia, abbiamo ancora tante cose da dirci. Dai.

Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55, l'informazione dalla Liguria. Dobbiamo partire da Bordighera, dalla Procura di Imperia, perché si svolgono oggi gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 44 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42, in carcere, lei a Torino, lui a Genova, in virtù di una misura cautelare, perché indagati in consenso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore figlia dell'Aiello di soli 2 anni, morte che è arrivata dopo maltrattamenti atroci durati settimane. Tra le carte dell'inchiesta che ha portato in carcere per i maltrattamenti, 2 hanno portato alla morte della piccola Beatrice, emerge come le sorelline di 7-9 anni siano state sostanzialmente abbandonate dalla madre, sia come figlie ma anche come senso di responsabilità nei confronti della piccola Beatrice. Queste invece che vedete sono le immagini del padre di Iannuzzi, che si trova anche lui in stato di fermo, arrestato per però detenzione di materiale esplosivo. Quindi un

0: una storia che si intreccia, in realtà non c'entra con quello che è accaduto direttamente, però anche lui nel giorno in cui è stato arrestato Emmanuel Aiello è stato arrestato anche il padre. Invece il padre biologico delle bambine si trova in carcere, però per altri motivi, per piccoli reati, e chiede di rivedere quando uscirà, dovrebbe uscire l'anno prossimo, di rivedere le due figlie che sono rimaste di 7 e 10 anni. E adesso il maltempo che c'è stato nella giornata di ieri, nella giornata della festa della Repubblica, che però era previsto con allerta arancione anche nella prima parte della giornata di oggi, fino più o meno all'ora di pranzo. In realtà poi questa mattina ci si è svegliati col sole anche nella zona del Levante della regione. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, che commenta le critiche, la scelta di chiudere le scuole nella giornata di oggi. Sentiamo.
1: È vero, chi vede la chiusura delle scuole, quindi deve organizzare, ahimè, in maniera articolata la famiglia, laddove ormai praticamente quasi tutte le famiglie lavorano entrambi i genitori, o comunque magari abbiamo famiglie con un solo genitore che deve provvedere ai figli, e sicuramente è un grave disagio e che lo comprendiamo. Io stesso ho gestito 3 figli che andavano a scuola con queste problematiche, ma diciamo, il sistema previsionale impone determinate cautele che, se non prese e se dovesse verificarsi qualcosa di, ahimè, che nessuno si augura, ma dovesse verificarsi, poi ci sono pesantissime responsabilità, oltre, diciamo, al di là delle pesanti responsabilità, al rammarico di non aver predisposto tutte le cautele, le precauzioni necessarie e peraltro previste in questi casi. Quindi, diciamo, quando vi è un'allerta arancione, ormai è protocollo consolidato fra i vari comuni di se l'allerta abbraccia in maniera ampia l'ingresso o l'uscita, in particolare l'ingresso delle scuole, allora è prassi abbastanza consolidata dare la chiusura.
0: I sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne escono tutti i giorni raccontiamo un tema nello specifico. Oggi siamo alla Spezia, come avete già potuto vedere sul sito primocanale.it trovate l'operato di Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia oramai da quasi 2 mandati, quasi 10 anni di lavoro. Alla sua giunta, giudizio è nel complesso positivo, e soprattutto positiva la domanda di chi votereste oggi se la Spezia tornasse al voto. La Spezia tornerà al voto nel 2027 insieme alle politiche, insieme anche a Savona in Liguria, e il 36% dice che voterebbe un elettore di un candidato del centrodestra contro il 26% del centro-sinistra. Quindi un operato importante da parte di Pierluigi Peracchini. Trovate tutto sul sito primocanale.it, troverete poi anche le reazioni degli esponenti più importanti della città della Spezia. Chiudiamo ancora con il maltempo. Abbiamo passato la buriana della pioggia, del brutto tempo nel giorno che si festeggiavano gli 80 anni, i primi 80 anni della Repubblica. Ieri il tempo dovrebbe andare forse in parte a migliorare. Andiamo a capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni.
2: Ci potrà essere ancora un po' di variabilità tra venerdì e sabato nuovamente. Sabato andrà migliorando con il passare delle ore. Domenica prevalentemente soleggiato, con qualche possibile rovescio temporale, soprattutto a ridosso dei rilievi. Quindi una situazione non perfettamente di tempo stabile estivo. Le temperature, soprattutto le massime, resteranno su valori comunque decisamente estivi, perché parliamo di massime che potranno nuovamente arrivare intorno ai 30 gradi, e quindi una prima parte di giugno di sapore estivo, ma non con il caldo che abbiamo avuto nella parte finale di maggio.
3: Possiamo dire che sia stata dunque una breve finestra quella di questo maltempo, che poi è sfociato anche in un'allerta, e che adesso la nostra estate meteorologica, iniziata col primo di giugno, possa prendere campo.
2: Sì, un'estate meteorologica però che sarà ancora intervallata da qualche passaggio perturbato, appunto nella notte tra mercoledì e giovedì, e comunque con un po' di stabilità collegata soprattutto al discorso della presenza dei rilievi, e quindi in questo caso sì, con dei fenomeni che possono avere lo stampo estivo, i classici temporali da calore che si possono andare a verificare soprattutto nelle giornate più calde.
0: È tutto, l'appuntamento con l'informazione si rinnova poi questa sera a partire dalle 18 con il nostro primo giornale. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, presto.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Finalmente, ho 2 minuti. Ah, c'è Matteo Cantile. Perfetto, allora Matteo Cantile, poi devo dirvi una cosa, devo dirvi due cose importanti. Severina ha ragione, vi dirò poi perché, breve, Severina ha assolutamente ragione, vi dirò poi cosa, andiamo da Matteo Cantile, poi torniamo e vi dirò un'altra cosa ancora.
1: Grazie Enrico per la linea subitanea, perché in realtà, a differenza, diciamo, delle previsioni meteo, la Spezia è una città che oggi si presenta non caldissima, ma comunque già estiva. È giornata nuovamente da mare da queste parti. Buonasera, anzi buongiorno e bentrovato Davide Natale, segretario regionale del Partito Democratico, ma non è qui perché è segretario regionale, perché è una figura importantissima del Partito Democratico nella città della Spezia, potrebbe essere un ideale candidato sindaco, poi lui magari non lo dirà, ma insomma per contrapporsi al centrodestra alle prossime elezioni del 2027. Commentiamo con lei questi sondaggi. Non male per Peracchini, se lo aspettava?
2: Mettiamola così, che se io fossi al posto di Peracchini e avessi quel sondaggio lì non sarei soddisfatto. Io dopo 10 anni di amministrazione, io aggiungo anche un'altra cosa, dopo 10 anni anche di avere una regione amica, mi faccia fare una battuta, per 8 anni e mezzo una regione amica, perché questa di Bucci tanto amica nemmeno con Bucci, nemmeno con Peracchini la è, però nel periodo, diciamo così, Totti, vi era una presenza notevole della regione sul nostro territorio, anche quello comunale, e quindi mi sarei aspettato un giudizio più lusinghiero, io non sarei soddisfatto minimamente di avere un 50% di cittadini che mi danno meno del 6. Ecco, io normalmente cerco di avere un punto in più rispetto alla sufficienza, che non è la negatività dei risultati.
1: Ecco, che cosa manca dal vostro punto di vista? Ora è chiaro che quando c'è la contrapposizione politica, poi è chiaro che si possono trovare mille cose, ma da amministratore lei cosa farebbe subito per raddrizzare qualcosa che non le piace per niente?
2: Beh, guardi, la prima cosa proprio è di stretta attualità, che è quella della sanità e di tutto il tema del sociale. Peracchini si è contraddistinto per non essere in sintonia con la propria comunità, a differenza anche della sindaca di Sarzana Ponzanelli, che ha preso per prima parola all'interno della conferenza dei sindaci per criticare la riforma sociale che porta avanti Bucci e la sua giunta. Peracchini ha fatto polso pilato, ma così come per quello che riguarda la sanità, a pensare di accentrare tutto a Genova è stato secondo noi un errore sia per i territori ma anche per Genova stessa, ma soprattutto poi c'è tutto il tema, anche facciamo un esempio per quello che riguarda il trasporto pubblico, accettare che uno dei criteri

0: fosse diventato la vicinanza a un confine straniero. Lei conosce bene i rapporti difficili che abbiamo con la vicina Toscana, ma è da ormai da più di 100 anni che non è più un granducato e fa parte dell'Italia. Quindi quella manovra ha voluto dire 1 milione di euro in meno per il nostro bacino. E poi c'è tutto il tema delle grandi trasformazioni. Io penso alle aree dell'ex centrale Enel, che sono 70 ettari, che potrebbero essere veramente un volano per l'economia e per il lavoro del nostro territorio comunale, ma in questo caso provinciale, io direi anche strategico per la nostra regione. Se noi pensiamo al fatto che abbiamo proposto di fare come hanno fatto a Civitavecchia, come hanno fatto a Brindisi, cioè un tavolo nazionale dove c'è dentro il governo, con il Ministero della Coesione Sociale, Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Made in Italy, per cercare di mettere insieme con la regione, mettere insieme con gli enti locali, ma soprattutto anche con la parte produttiva, quindi industriali, il mondo sindacale, il mondo dell'artigiano, l'artigianato, oltre che altri stakeholder, per cercare di trovare risorse dedicate alla trasformazione di quel sito e creare occupazione. Noi abbiamo delle importanti industrie presenti sul nostro territorio che reclamano spazi. Quello potrebbe essere una grande opportunità. Perachini ha deciso di lasciare tutto in mano a Enel e credo che questo sia uno dei più grossi errori, unito al fatto che non c'è un'assunzione di responsabilità come primo cittadino per quello che riguarda la sanità del nostro territorio e poi i rapporti con le aree militari, che sono stati derubricati a vari eventuali, quando invece noi pensiamo che sia uno degli argomenti più importanti da affrontare nel futuro.
1: Chiudiamo con voi, perché non è che posso soltanto farle commentare il sondaggio su Pierluigi Perachini. Voi del centro-sinistra, che vantate su questo territorio una supremazia storica, perché a sinistra, diciamo, La Spezia è quasi sempre stata, è più o meno sempre stata, tranne in questi ultimi anni. Che cosa farete per riconquistare la fiducia? Sarà lei il candidato sindaco? Dovete ancora sceglierlo? C'è un percorso partecipato? Quando scioglierete questo nodo, considerando che, insomma, le elezioni sono l'anno prossimo e che per fare una vera campagna elettorale contro un avversario che è comunque forte, lo dimostrano questi dati, ci vorrà sicuramente del tempo.
0: Io, rispetto al passato, registro un aspetto molto positivo, cioè il grande lavoro che stanno facendo le forze politiche civiche che fanno riferimento al centro-sinistra. Come ricordava lei, nel passato si è arrivato a poco tempo dalle votazioni con grande affanno, e invece io registro un grande lavoro importante sia dal punto di vista programmatico e sia anche dal punto di vista proprio dei rapporti politici fra i partiti che si richiamano al campo progressista, ma anche alle forze civiche. Da lì nascerà sicuramente un programma di massima, dove poi ognuno avrà sicuramente la possibilità di evidenziare alcuni aspetti, ma soprattutto da lì nascerà quel tavolo importante per vedere qual è la classe dirigente che si presterà a guidare la nostra città. Non bisogna fare errori, né dal punto di vista programmatico, quindi con un grande coinvolgimento anche di tante associazioni che ci stanno prestando attenzione, che soprattutto reclamano attenzione e che vogliono avere lo spazio giusto per portare avanti le loro idee. Ma soprattutto non bisogna fare errori nell'individuare un giusto percorso per scegliere qual è non soltanto la candidatura, ma la nuova classe dirigente che dovrà traghettare Spezia. Non facciamo fughe in avanti, non facciamo errori del passato, dal passato traiamo tesoro, da quello che fanno anche gli altri campi, gli schieramenti, traiamo tesoro, quindi nessuna fuga in avanti, ma la grande convinzione che questa città ha bisogno di altro.
1: Grazie Davide Natale, segretario del PD Ligure e ovviamente consigliere regionale di area spezzina, di espressione spezzina. A te Enrico.
2: Grazie Matteo. Andiamo adesso in pubblicità? Sì. Un minuto, mi regalo una telefonata. C'è una persona che mi sta molestando, una signora mi sta molestando, non ne posso più. Non ne posso, perché siamo, sapete che siamo fasci noi, questa signora ha scoperto. Però non voglio parlare di cose personali. Mi alzo, rimani su di me. Non voglio parlare di cose personali. Allora, ha dedotto che siamo fasci perché non siamo andati al concerto per Don Gallo. E quindi ha dedotto che siamo fasci. Io ho invitato questa signora, ho costruito una signora perché è il logo di Che Guevara, no? Povero Che Guevara che è

morto per questi libertari non ne valeva la pena. E ho detto, ma non è che possiamo essere ovunque, non è che ci pagate un canone, probabilmente quella sera. Ma poi parlare di Don Gallo a casa nostra, Don Gallo era di casa, sapete, l'affetto che ci univa. E purtroppo questa signora che ci dà dei fasci, non sa, io devo dirvi anche una cosa personale, e mi scoccia,

0: trasmissione, quindi dice che non siamo libertari. Questa persona, purtroppo, ma non volevo dirlo, non sa che l'ultima uscita pubblica di Don Gallo, fu 2 settimane prima che lui ci lasciasse e fu ad Altare, devo dirlo, in provincia di Savona, cioè 2 settimane prima di morire. Don Gallo fece un'uscita pubblica. Perché fece questa uscita pubblica? La gente si chiede, però questa persona poverina non lo sa, quindi è chiaro che continua a insultarmi, per presentare un libro scritto da mia mamma su un anarchico dello Spezzino. Quindi, e questa persona insiste nel dire, nel menarlo con Don Gallo, a me, ma devo proprio dirvi tutto, per favore, basta, ma lo credo poi del debito quando sbotta che vi manda a quel paese, abbiate pazienza, ma lo credo, ma devo proprio dirvi tutto. Ma sono meschinerie, quindi noi saremo fasci prima di Francesco e Don Gallo, lui che ha presentato il libro di mia mamma, prima di morire. Cioè basta, basta, io non ne posso più. Ma capisco del debito che è andato in pensione adesso, che ogni tanto sbotta, dai. Scusatemi, pronto, buongiorno. Non c'è più?
1: Pronto.
0: Ah, pronto, buongiorno.
1: Sono Ilvio.
0: Sì, Ilvio.
1: Lei guardi, non faccia caso a quella signora perché
0: ho capito,
1: è gente
0: ma...
1: che ha un cervello particolare.
0: No, vabbè, vabbè, non sapeva. Presume, sì, sì. presume.
1: Omicidio,
0: sì.
1: Di negro.
0: Sì.
1: Oh, guardi. Il secolo non lo leggo più perché è come leggere l'Unità o il Fatto Quotidiano.
0: Sì, va bene.
1: E vedo alla sera sulle prime pagine dei giornali che
0: sì.
1: trasmettono sul 51.
0: Sì.
1: Non accennava a quel fatto lì in prima pagina,
0: sì.
1: mai accennato.
0: Ok.
1: E sono come gli struzzi che mettono
0: lo so,
1: la testa sotto la sabbia.
0: Ilvio,
1: e anche chi lo legge ha quell'idea lì.
0: Ma dovrebbe sapere. Allora, Ilvio, grazie. È chiaro che quando avviene una cosa del genere si scatenano o in un modo o nell'altro i giornali. Cioè quelli di centrodestra cavalcano dagli all'immigrato, quelli di centrosinistra se avviene un fatto del genere, vabbè, magari la notizia danno il giorno dopo. Ma è il gioco delle parti, basta sapere uno che cosa legge. È chiaro che Giordano ci va, l'avrete visto l'altra sera, nei vicoli di Genova, sembra, perché? Perché lui insomma appartiene al cartello di centrodestra. Certo che Lilli Gruber non viene a fare la cosa sul centro storico di Genova, per dire, ma è il gioco delle parti, lo sappiamo, noi siamo tranquilli, sereni, non teniamo per nessuno, diciamo le cose come le vediamo. A proposito, Severina aveva ragione, per la prima volta la polizia penitenziaria ha sfilato alla sfilata storica, la parata, che non è quella del portiere, dice, io pensavo ci fosse, dice la parata, chi è che fa la parata? Alla parata storica, è vero, per la prima volta, complimenti Severina, attentissima, la polizia penitenziaria ha partecipato con la propria banda in un proprio settore con la propria appartenenza, ok? Vado in regia a questo punto, quindi grazie Ilio e poi torniamo, abbiamo ancora 10 minuti da passare insieme, dai.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile, soprattutto nella seconda parte di giovedì, con temperature massime però tutto sommato miti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Avremo delle schiarite in mattinata, poi dal pomeriggio è prevista un po' di instabilità con temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. Sul Savonese anche qui qualche fenomeno tra pomeriggio e sera non escluso, temperature

0: Temperature massime che saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui qualche rovescio, soprattutto in serata, con temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime superiori ai 22 gradi. Dando uno sguardo alla situazione attesa sul Tigullio, si segnala un po' di instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature massime tutto sommato mite, con valori tra i 22 e i 24 gradi. Infine, sullo situazione tutto sommato tranquilla, con temperature massime fino ai 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì con ancora qualche isolato fenomeno nelle primissime ore della giornata. Tempo poi in miglioramento con ampie schiarite, venti a tratti sostenuti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai,
2: È
1: papà,
2: tutto il
1: andiamo,
2: giorno.
1: su.

0: Allora, sono contentissimo perché abbiamo ancora con noi, di nuovo con noi, Flavio e Marcello, che ci seguono da Las Vegas. Loro lavorano, due ragazzi bellissimi, bei figlioli genovesi, ci seguono da Las Vegas e lavorano nel più famoso ristorante di Las Vegas, ha un nome di una località sul lago di Como, Cernobbio. Tu lo sai, Rocchiccioli, Bellagio. Io li incontrai 2 anni fa perché vennero a Genova per comprare, no, vennero a Genova per trovare, e ho comprato il mio libro perché mi ha sentito a Las Vegas che avevo scritto. Quindi ho venduto 2 libri. C'è il casino, vedi quando dico rischio, tutto insieme. Complimenti, ma 2 ragazzi in gamba, simpatici, infatti lavorano in America. Pronto, buongiorno.
1: Cirone, buongiorno, sono Gianni.
0: Sì, Gianni, buongiorno Gianni.
1: Dica. Ecco, volevo parlare un attimino di quella faccenda della piccola Beatrice.
0: Sì.
1: Lei, non so da che fonte l'abbia... Sì. L'abbia letto, ma se veramente la nostra legge ha una forbice dai 18 ai 25 anni, vuol dire proprio che dobbiamo ricominciare proprio tutto da capo.
0: Sì.
1: Perché è un assurdo quello.
0: Sì.
1: Cioè, è veramente un assurdo. Quella bambina ha subito delle torture che Mengele, quel criminale nazista, nei suoi campi di sterminio non le faceva.
0: Certo.
1: Capisce,
0: allora quello è l'omicidio, poi ci saranno le aggravanti. Normalmente ho visto che in tanti casi le aggravanti, non la crudeltà, ho visto che nei femminicidi tanti non l'hanno tolta, però immagino che davanti a un caso del genere le aggravanti siano superiori, no, di cose più leggere, immagino. Capisce? Cioè, immagino. Sapete la cosa più triste, ma anche pazzesca, che solo questa povera Bea aveva 2 sorelline più grandi, una di 9 anni e una di 8, e erano un po' le sue vigilatrici. Le bambine hanno capito, vedevano che cosa stava succedendo, no? La cosa che più spezza il cuore è stata la maturità di queste bambine, che piano piano, confrontandosi con degli psicologi, psicologhe. Ora, era stato segnalato, cambio un attimo discorso, era stato segnalato la situazione di questa bambina, di questo disgraziato. Era stato segnalato, ma dico, ma è possibile che solo i bambini nel bosco li hanno tolti ai genitori? Perché guai, questi facevano la pipì, la popò in un coso, li hanno tolti ai genitori, perché, apriti o cielo, i genitori li insegnavano a loro modo, potevano farlo, non è contro la legge, nel caso gli hanno tolti i genitori. E una segnalazione del genere non... cioè nessuno ha pensato che la bambina poteva... No? Solo i bambini nel bosco? Segnalato subito, sono andati assistenti sociali, tutto il caravanserraglio della televisione, lui, lei, l'Australia, i canguri, i bambini non hanno potuto fare

0: Natale, compleanno con la mamma, con i genitori, da soli a piangere, una casa famiglia, e la segnalazione, questa è stata, è caduta, ma è strano, no? Strano, vedete come ci muoviamo? Strano, però devo dirvi anche l'altra cosa. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, Giamba.
1: Pronto, sono di nuovo su Turami.
0: Sì,
1: mi riferisco al problema della diva di Genova, che pare che i genovesi non interessi proprio per niente. Io volevo faccio questa considerazione. Quanti miglia ci sono, miglia marine, da Vado al largo di Sabbia d'Arena? E sì, quante miglia marine ci sono dalla Spagna al largo di Sabbia? Allora, il trasporto, io non so quanto ne portano, dovrebbe essere 15 volte più lungo.
0: Sì.
1: E dovrebbe avere un costo 15 volte
0: più.
1: Come mai lo fanno arrivare dalla Spagna?
0: Esatto. Allora,
1: per
0: io...
1: farlo diventare una cosa più lunga?
0: No, allora, posso solo ipotizzarlo. Era già stato tutto stabilito. Posso pensare che il porto di Vado, finito l'impegno con la diga, abbia altri impegni con altri committenti. Perché se no, perché? Probabilmente ci siamo detti, io lavoro per voi per 2 anni, poi arriva la ditta di Rocchiccioli per la quale devo fare altre cose, punto, fine. Si sapeva questa cosa, si arriva a Valencia e si sa che costa di più, ma anche questo era preventivato, punto. Cosa devo fare? Poi è là la diga, è alle mie spalle, non è una cosa che vedi tutti i giorni, che c'è il blocco stradale, che c'è il cantiere per strada e lo vedi tutti i giorni. È lì alle nostre spalle, Giamba, basta vedere Primo Canale e chi se no, no? Spero anche che la RAI, sapete che deve vendere il proprio castello, il proprio grattacielo, prenderanno un appartamento in centro, no? Che è più comodo per tutti. Spero che si possa vedere anche dalla RAI, quando aprono i programmi, 8 minuti alle 2 e 8 minuti, 7 minuti la sera, magari con una replica di un servizio del giorno, che si possa da loro anche vedere il porto. Poi noi abbiamo anche le telecamere del porto, no? Port View. Abbiamo anche queste, perché è lì. La cosa più straziante delle bambine, sto per salutare, giusto? Allora, queste due bambine, le sorelline di Bea, si sono... Finiamo adesso, no? Giusto? Sì. Allora, grazie a loro, si capiva la bambina cosa aveva subito, no? E lo sapete, siamo tutti grandi, è inutile ripeterlo. E le bambine hanno avuto una maturità, una sensibilità particolare. La cosa più triste che mi ha spezzato il cuore era che le due bambine hanno capito la fine che ha fatto la loro sorellina ai 2 anni e hanno detto, oh, non potremo vederla da grande. Cioè capite, in una bambina di 9 anni, davanti al male assoluto, all'orrore assoluto, perché forse neanche Auschwitz può essere definita così quando l'amante di tua mamma sfascia una bambina come una bambola. E ti dice quello, ti dice, oh, non potremo vederla da grande. Cioè quell'aspettativa di vita, di stare insieme, di conoscersi, di sentire il profumo della pelle della sorellina, di diventare grandi, la bambina ha detto che non la potrà vedere. Hai capito? Io vi ringrazio per essere stati con noi. Domani, se Dio vuole, saremo insieme in questi stessi orari, sempre qui su Primo Canale. Grazie, arrivederci.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla

0: la CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il sondaggio Primo Canale Tecne sul giudizio degli spezzini alla giunta Peracchini. Questo abbiamo in primo piano oggi a Newsroom 28 con poi le polemiche per l'allerta arancione. Parleremo anche di questo, ma partiamo proprio dalla Spezia e vado a collegarmi con Matteo Cantile. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Tiziana, bentrovati dalla Spezia, una giornata che abbiamo dedicato a questa città, il capoluogo del Levante, per discutere dei sondaggi che riguardano l'amministrazione comunale, la figura del sindaco Peracchini, sondaggi che sono oggettivamente molto favorevoli al sindaco, nonostante che sia a 9 anni ormai sindaco di questa città, normalmente la politica logora, evidentemente non abbastanza il sindaco della Spezia, che è amato dai suoi cittadini al punto che la maggioranza di coloro che hanno risposto al nostro sondaggio vorrebbe la riconferma di un sindaco di centrodestra, e in particolare all'interno degli elettori del centrodestra la metà, il 50%, vorrebbe che Peracchini fosse rieletto. Sappiamo che al momento, con le regole attuali, Peracchini non potrà correre per un terzo mandato, ma sappiamo anche che c'è un emendamento pronto al Parlamento italiano che dovrebbe portare a 3 il numero massimo di mandati per i sindaci anche per le città oltre i 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa. Per il resto emerge come l'ospedale Felettino, che pure non è di competenza comunale ma regionale, sia l'assoluta priorità per la città, seguita dalla cosiddetta Aurelia Bis, che è una strada di scorrimento che è stata costruita negli ultimi, direi, 40 anni, visto che appunto l'inizio è veramente lontano nel tempo. Ora si tratta di completare gli ultimi lotti per connettere definitivamente tutta la città da una parte all'altra, e allora anche questa è sicuramente un'opera molto importante, molto attesa dai cittadini. Anche in questo caso però si tratta di un'opera di competenza ANAS e non di competenza comunale. Molto più lontani sono invece gli altri temi, come il waterfront della città o altre opere, come per esempio la stazione crocieristica, che pure è sicuramente molto importante dal punto di vista del lavoro e quindi anche dell'offerta turistica. Questo è emerso in questa giornata, abbiamo sentito tante interviste, le voci, anche il

0: sindaco Peracchini, che insomma non ha negato il suo interesse per un potenziale terzo mandato, e poi ovviamente anche tanti altri che a favore o contrari dell'amministrazione Peracchini si sono espressi in questa mattinata su Primo Canale, e altri ne sentiremo. Dalla Spezia per il momento è tutto.
1: Grazie, grazie a Matteo Cantile. Da un Matteo all'altro vado a salutare Matteo Angeli.
2: Tiziana, ciao Matteo, buongiorno.
1: Per parlare di emergenza sicurezza a Genova.
2: Assolutamente sì, abbiamo già dedicato una trasmissione lunedì sera, ma insomma è solo una delle tante. Abbiamo ormai come Primo Canale aperto un dibattito già da diverse settimane, anzi da diversi mesi, con soprattutto Aurora Bottino, ma anche Annissa De Filippi, insomma le nostre colleghe che guardano con attenzione la cronaca, soprattutto per quello che sta avvenendo nella zona della Darsena, che ormai è fuori controllo. Proprio uno rappresentante dei comitati, proprio in diretta da noi qualche giorno fa, ha chiesto anche l'intervento dell'esercito proprio per riportare un minimo di legalità in una situazione davvero drammatica. Abbiamo gli studenti e i professori di economia che non riescono ad andare nelle aule, devono scavalcare delle persone fra virgolette svenute, ma non troppo virgolette, svenute per terra sotto l'effetto di droga, scene raccapriccianti giorno e notte, abitanti del centro storico che non riescono a entrare in casa degli androni, trovano gente che dorme o si droga. C'è una situazione davvero non più sotto controllo, che va in qualche modo regolarizzata. Non è più possibile andare avanti così. E oggi abbiamo un po' messo nel mirino l'assessore Viscogliosi, l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova, che esattamente un anno fa, nell'agosto del 2025, parlava della zona della Darsena come una situazione che è monitorata dal comune, che verrà presto rivitalizzata, rigenerata con nuove aree urbane proprio da dedicare alla città. Insomma, mi sembra che niente di quello che aveva promesso sia verificato, anzi la situazione è sicuramente peggiorata. Quindi noi non siamo come l'opposizione che ha chiesto le dimissioni, non abbiamo nessun potere per farlo, però sicuramente se c'è un assessore alla sicurezza e questa sicurezza oggi non c'è, è inutile, come fa lei spesso e come fa anche Silvia Salis, dare le colpe al governo per una situazione di emergenza. Sicuramente non è colpa di nessuno, ovviamente in particolare colpa sono problemi che arrivano da tanto, da lontano, dagli anni, quindi per carità, però neanche continuare a dire che è colpa di altri, qualcosa va fatto.
1: Grazie, grazie a Matteo Angeli. E adesso parliamo dell'allerta arancione, un'allerta che è stata declassata poi questa mattina. Ci sono diverse polemiche, anche sentiremo i sindaci nello Spezzino, per esempio, ma non solo, di tenere le scuole chiuse, visto che l'allerta arancione sarebbe dovuta terminare nella zona C a mezzogiorno. E allora facciamo il punto con Federico Grasso di ARPAL e partiamo. Tempo farà nei prossimi giorni.
3: Diciamo che il sole questa mattina era previsto, si sapeva che ci sarebbe stato questo rapido miglioramento da ponente verso levante, con solo una fase di instabilità che rimane tuttora ancora nell'estremo levante, e appunto poi interessa più la Toscana e le altre regioni ancora a est rispetto alla nostra regione. E per quanto riguarda l'allerta, il fenomeno maggiormente attenzionato era questa possibile convergenza di venti con stazionarietà di fenomeni. Ieri mattina abbiamo avuto delle uscite modellistiche con dei segnali davvero preoccupanti. L'energia accumulata nei giorni scorsi dall'ondata di calore sia in Piemonte sia in Toscana. Diciamo che la Liguria ha beneficiato, con molte virgolette, del fatto che una parte di questa energia si è scaricata dapprima in Piemonte e poi ha proseguito a farsi sentire i suoi effetti sulla Toscana. Di fatto siamo stati saltati da questa perturbazione, che ha riversato quantitativi d'acqua molto modesti in Liguria, interessando il tratto che va da Genova fino all'estremo levante, fino allo Spezzino. Ci potrà essere ancora un po' di variabilità tra venerdì e sabato nuovamente. Sabato andrà migliorando con il passare delle ore, domenica prevalentemente soleggiato con qualche possibile rovescio temporale, soprattutto a ridosso dei rilievi. Quindi una situazione non perfettamente di tempo stabile estivo. Le temperature, soprattutto le massime, resteranno su valori comunque decisamente estivi, perché parliamo di massime che potranno nuovamente arrivare intorno ai 30 gradi, e quindi una prima parte di giugno di sapore estivo, ma non con il caldo che abbiamo avuto nella parte finale di maggio.
4: Possiamo dire che sia stato dunque

0: una breve finestra, quella di questo maltempo che poi è sfociato anche in un'allerta e che adesso la nostra estate meteorologica iniziata col 1° giugno possa prendere campo.
1: Sì, un'estate meteorologica però che sarà ancora intervallata da qualche passaggio perturbato appunto nella notte tra mercoledì e giovedì, e comunque con un po' di stabilità collegata soprattutto al discorso della presenza dei rilievi, e quindi in questo caso sì, con dei fenomeni che possono avere lo stampo estivo, i classici temporali da calore che si possono andare a verificare soprattutto nelle giornate più calde.
2: E come vi dicevo, molte le polemiche, soprattutto sui social, in particolare per la decisione poi conseguente alla emanazione dell'allerta arancione di chiudere le scuole. Ma alcuni sindaci hanno raccontato questa mattina come in realtà per loro sia molto più importante la sicurezza dei bambini, dei propri cittadini. Uno di questi è il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, intervistato questa mattina da Eva Perasso. Sentiamo.
3: È vero, chi vede la chiusura delle scuole, quindi deve organizzare, ahimè, in maniera articolata la famiglia, laddove ormai praticamente quasi tutte le famiglie lavorano entrambi i genitori, o comunque magari abbiamo famiglie con un solo genitore che deve provvedere ai figli, e sicuramente è un grave disagio, e che lo comprendiamo. Io stesso ho gestito 3 figli che andavano a scuola con queste problematiche, ma diciamo, il sistema previsionale impone determinate cautele, che se non prese e se dovesse verificarsi qualcosa di, ahimè, e nessuno si augura, ma dovesse verificarsi, poi ci sono pesantissime responsabilità, oltre, diciamo, al di là delle pesanti responsabilità, al rammarico di non aver predisposto tutte le cautele, le precauzioni necessarie e peraltro previste in questi casi. Quindi, diciamo, quando vi è un'allerta arancione, ormai è protocollo consolidato fra i vari comuni di se l'allerta abbraccia in maniera ampia l'ingresso, l'uscita, in particolare l'ingresso delle scuole, allora è prassi abbastanza consolidata dare la chiusura.
2: E adesso vado a salutare Andrea Popolano per una notizia di cronaca. Buongiorno Andrea.
4: Sì, buongiorno Tiziana, perché i carabinieri di Genova hanno smantellato quella che è un'organizzazione dedita al traffico di droga, principalmente si parla di cocaina, attiva proprio a Genova dal 2025, quindi dallo scorso anno. I provvedimenti sono in tutto 12, 11 persone sono finite in carcere, un obbligo di dimora per un 12° componente dell'organizzazione. La struttura era basata su un gruppo diciamo gerarchico, altamente organizzato. I 2 promotori, entrambi stranieri, guadagnavano circa 30.000 euro al mese ciascuno, mentre gli spacciatori utilizzati poi per vendere in strada la droga circa 3.000 o 6.000 euro mensili, a seconda ovviamente di come andavano le diverse trattative. Il business, si parla di un chilo di cocaina comprato al costo di 22.000 euro e fruttava circa 80.000 euro in appena 20 giorni. In totale l'operazione dei carabinieri ha permesso di individuare, come detto, queste 12 persone e di sequestrare fino a 32 kg di droga che sono appunto stati trovati. Tutti i dettagli, come sempre, sul sito primocanale.it.
2: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme a Newsroom 28.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can be

0: E adesso ci spostiamo nel Tiguglio con Elisabetta Biancalani, una giornata splendida di sole. E allora iniziamo a parlare un po', insomma, delle persone che vanno in spiaggia, di quanto costa. Buongiorno Elisabetta.
1: No. Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Vi saluto da una giornata meravigliosa a Chiavari, sulle spiagge che si stanno attrezzando. Pensiamo che siamo sulla carta partiti con un'allerta arancione fino alle 15, ma per fortuna il cielo ha regalato uno scenario diverso. Le scuole sono state chiuse, ogni ordine grado, quindi anche i bimbi si trovano oggi in giro con i genitori. Ma perché siamo qui? Siamo qui sulla spiaggia di Chiavari perché il comune ha deciso, contro il caro spiagge, di avviare un'iniziativa unica. Sicuramente in Liguria vedete ombrelloni, seggiole da regista e lettini che verranno affittati dal comune al prezzo di buongiorno intanto a...
2: Buongiorno, Marco Zolezzi, nostromo di Marina Chiavari.
1: Allora, Marco, dalle alle...
2: Dalle 9 alle 19 si ha la possibilità, con un prezzo calmierato di 5 euro, di poter usufruire di questi servizi per poter passare una giornata senza grossi problemi e senza anche spese eccessive. È un servizio che da Marina Chiavari...
1: Quindi 5 euro il lettino, sì. 5 euro la seggiola, 5 euro l'ombrellone, certo. Ognuno può prendere ovviamente quello che vuole. Un'altra cosa curiosa è che si paga col parcometro.
2: Col parcometro, perché Marina Chiavari gestisce anche i parcheggi e quindi si è convenuta a livello amministrativo di usufruire di questa convenzione.
1: Ecco, quando inizierà?
2: Inizia lunedì prossimo 8.
1: Bene, per ora è tutto, poi approfondiamo ancora con il sindaco. Lina allo studio.
0: Grazie, grazie Elisabetta. Torno ad Andrea Popolano per parlare di treni, di lavoro e disagi. Andrea, eccoci da te di nuovo.
3: L'anno scorso con i disagi per quanto riguarda il traffico ferroviario, da oggi inizia una nuova fase di lavori lungo la tratta, la linea ferroviaria Genova-Milano, lavori che dureranno per tutta l'estate fino al 30 di settembre. Ovviamente anche in questo caso, esattamente come l'anno scorso, sono previste fasi diverse. Da oggi fino al 19 luglio si parla di lavori che andranno a interessare il tratto tra Pavia e Voghera. Direte che cosa c'entra la Liguria, in realtà ovviamente questo va a interferire sui tempi di viaggio della linea Genova-Milano, si viaggerà infatti in quel tratto su un solo binario, la stessa cosa accadrà tra il 29 agosto e il 30 settembre, mentre attenzione perché dal 20 luglio al 28 agosto, quindi quasi per un mese, la circolazione in quel tratto sarà completamente sospesa. Questo comporta come conseguenza ovviamente una prima fase con modifiche ai tempi, soprattutto agli orari previsti di viaggio dei diversi treni che collegano Genova con Milano e viceversa, e poi ovviamente a luglio si riparlerà di una riprogrammazione completamente diversa anche con bus specifici previsti da questo punto di vista. Anche in questo caso, come sempre, tutti i dettagli li trovate sul sito primocanale.it.
0: Grazie, grazie Andrea, e vado a Imperia da Alessandra Boero, perché questa mattina ci sono stati interrogatori della mamma e del compagno della piccola Bea e non solo. Buongiorno Alessandra.
4: Buongiorno a te Tiziana. Allora, è in corso l'interrogatorio di garanzia della madre della piccola Beatrice accusata di maltrattamenti aggravati. È arrivata puntuale dal carcere di Torino poco dopo le 12:30. È finito invece perché si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha comunque rigettato tutte le accuse, l'interrogatorio di garanzia del compagno, quindi Emanuel Iannuzzi, anche lui chiaramente accusato del medesimo reato, e gli avvocati sono usciti, hanno parlato, gli avvocati di Emanuel Iannuzzi, quindi Maria Gioffre e Cristian Urbini, hanno parlato del loro cliente che è distrutto, sconvolto, rigetta, ripeto, ogni accusa. Addirittura al momento dell'arresto, avvenuto sabato mattina alle 6 in una frazione fuori Ventimiglia, e ha anche detto: quanta cattiveria intorno a me. Ora chiaramente l'interrogatorio, noi sappiamo per certo che Manuela Aiello vuole parlare, e quindi è qua che si potrebbe consumare, diciamo, quello che potrebbe essere anche magari un effetto sorpresa. Abbiamo parlato di carte che raccontano di episodi con una precisione chirurgica, quindi è ancora chiaramente tutto in divenire. E alle 10 invece, poi ti ripasso subito la linea, è stato ascoltato, sempre per l'interrogatorio di garanzia, il

0: papà di Emanuele Iannuzzi, quindi Franco, perché accusato di detenzione di materiale esplosivo, una indagine che è andata in parallelo nel momento in cui hanno arrestato il figlio. Questo perché i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione di Valle Crosia 2 chili di tritolo e chiaramente poi sono scattati i controlli, hanno chiamato gli artificieri e 2 chili lui ha detto che insomma erano suoi, ma non si capisce ancora il perché li avesse. Gli avvocati su questo hanno mantenuto ancora il massimo riservo. Per il momento è tutto.
1: Grazie, grazie ad Alessandra Boero. Ovviamente poi tutto nel servizio questa sera nel nostro primo giornale alle 18. E adesso parliamo di sanità con un appello che è arrivato da Massimo Calabrese, che è il direttore della radiologia oncologica senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova alla Regione. Un appello affinché venga resa rimborsabile la mammografia con il mezzo di contrasto, una nuova tecnologia che riesce a riconoscere lesioni che la mammografia, diciamo così, tradizionale non vede e che potrebbe anche aiutare nel futuro a ridurre quindi le liste d'attesa, per esempio per le risonanze magnetiche. Sentiamo.
2: Esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà secondo me un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di tante donne sane all'interno della popolazione, e la mammografia con mezzo di contrasto, la cosiddetta CEM, o Contrast Enhanced Mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di prendere contrasto molto precocemente dopo la somministrazione di mezzo di contrasto iodato per aumentare la capacità di evidenziazione diciamo, ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra. Con la mammografia nel mezzo di contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 centimetri di patologia. Questo perché i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasti in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupi di senologia abbiamo un mammografo. Tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare la mammografia con mezzo di contrasto, e non andiamo a impattare sulle liste d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno diciamo, la parte leone, la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa, e questo è estremamente utile. Il problema è che solo, se non erro, 4 regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tariffario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di esame. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto nel nomenclatore tariffario anche in Liguria il prima possibile, perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
1: E rimaniamo in tema sanitario con l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. Abbiamo fatto il punto sull'Ebola. Quali sono i rischi per l'Italia?
3: È un momento di grande difficoltà, e qualunque cosa succederà, la colpa e la responsabilità va per prima agli Stati Uniti, che ha abdicato a quello che era il suo ruolo storico di essere non solo colui il quale governa, tra virgolette, la pace nel mondo, in qualche modo comunque, ma anche sulla salute. E questa è una grave mancanza. E oggi, quindi, i rischi. Quali sono i rischi per il mondo? E i rischi per il mondo sono di andare in questo modo disordinato, dove gli americani decidono un giorno di mandare un medico con l'Ebola prima in Germania e poi in Repubblica Ceca. Adesso hanno deciso che li manderanno in Kenya. No, anzi, hanno deciso che li manderanno in Uganda. Cioè, fondamentalmente, chi oggi sta veramente rischiando

0: di far diventare questa epidemia più grande ancora di quella che potrebbe essere, sono gli Stati Uniti che in qualche modo stanno facendo una grande confusione, si sono messi contro il mondo della medicina e quindi naturalmente tutto questo non aiuta nessuno. Dopodiché i rischi per l'Italia, diciamoli, quali sono? Il virus oggi viaggia in aeroplano, cioè ieri in India hanno messo in quarantena 11 viaggiatori provenienti da quelle aree perché avevano dei sintomi sospetti. È evidente che come possono arrivare in India, possono arrivare in Europa, possono arrivare in Italia. Bisogna essere, bisogna sapere chiunque arrivi da quei paesi, se ha avuto contatti o meno con dei casi. E se li ha avuti, evidentemente arriva da alcune aree, naturalmente deve essere posto in quarantena, devono essere fatti tutti i controlli, in qualche modo bisogna organizzarsi. Io credo che in Italia in questo momento l'atteggiamento che è quello, va tutto bene, facciamo che passi, viva, viva tutto, ma dalla Marchesa, è un atteggiamento profondamente sbagliato.
1: E questa sera alle 21 non andrà in onda Viaggio in Liguria perché, come sapete, come vi abbiamo raccontato, a causa dell'allerta arancione ieri sera è stato rinviato a questa sera l'evento Italia Donna 1946-2026, un evento alla Spezia che Primo Canale trasmetterà in diretta, una grande celebrazione per gli 80 anni della Repubblica e del primo voto delle donne che sarà trasmesso appunto in diretta a partire dalle 21, un evento che è stato rinviato di 24 ore a causa dell'allerta meteo. L'iniziativa nasce per ricordare una delle date più importanti della storia italiana. Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e per la prima volta nella storia del paese le donne tutte poterono esercitare il diritto di voto, mentre sappiamo che invece nel marzo dello stesso anno avevano potuto votare per le elezioni amministrative. A 80 anni da quel passaggio fondamentale, la manifestazione spezzina vuole rendere omaggio sia alla nascita della Repubblica sia al ruolo svolto dalle donne nella crescita democratica, sociale, culturale e civile dell'Italia. A determinare lo slittamento della manifestazione, come vi dicevo, è stata l'allerta meteo arancione emanata per il territorio spezzino nella serata di ieri. Quindi per ragioni di sicurezza gli organizzatori hanno chiesto di rinviare di 24 ore tutti gli appuntamenti previsti in Piazza Europa. A partire quindi dalle 20.30 in Piazza Europa, alla Spezia, cuore dell'evento organizzato dal Comune, organizzato da Comune e Regione Liguria. Il programma prevede musica, momenti istituzionali, spettacoli immersivi e una serie di iniziative pensate per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso gli 80 anni di storia italiana. Uno dei momenti più attesi sarà il grande spettacolo attraverso il videomapping, proiezioni, effetti speciali e accompagnamento musicale. Particolare attenzione sarà dedicata alle madri costituenti, le donne che entrarono nell'Assemblea Costituente contribuendo alla stesura della Carta fondamentale della Repubblica italiana. La celebrazione richiamerà anche figure legate al territorio ligure spezzino come Angela Gotelli e Angela Minella, protagoniste di quella stagione politica che portò alla nascita delle istituzioni repubblicane. La conclusione della serata sarà affidata a uno spettacolo piromusicale con fuochi d'artificio e giochi di luce ispirati ai colori della bandiera italiana. Un finale simbolico per una manifestazione che punta a ricordare come il 2 giugno 1946 non abbia rappresentato soltanto la nascita della Repubblica, ma anche l'ingresso pieno delle donne nella vita democratica del paese, un passaggio destinato a cambiare per sempre la storia d'Italia. Ce n'è ancora molto da fare, questa è la mia chiosa finale, però insomma siamo partite.
2: Nata poi dal pomeriggio è prevista un po' di instabilità con temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. Sul Savonese anche qui qualche fenomeno tra pomeriggio e sera non escluso, temperature massime che saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni anche qui qualche rovescio, soprattutto in serata con temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime superiori ai 22 gradi. Dando uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, si segnala un po' di instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature massime tutto sommato miti e con valori tra i 22 e i 24 gradi. Infine sullo Spezzino, situazione tutto sommato tranquilla, con temperature massime fino ai 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì con ancora qualche isolato fenomeno nelle primissime ore della giornata. Tempo poi in miglioramento con ampie

Eccoci al centro, come sempre affrontiamo i temi di attualità. Oggi in primo piano ci sono i sondaggi primo canale Tecne, il giudizio degli spezzini all'amministrazione Peracchini. E allora un sondaggio che è stato svelato questa mattina in diretta con in collegamento proprio il sindaco della Spezia Peracchini insieme a Matteo Cantile. E allora andiamo a risentire proprio

0: che anzi sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
1: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'Allerta Arancione con una domanda. C'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi La Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
0: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
1: Matteo.
2: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
3: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice ah, i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in una comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Perracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse, passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
2: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, no eventuali, sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri. Cosa vuol dire?
3: No, sarebbe, allora, centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra, eppure se si votasse per le politiche il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe come dire, di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche, diciamo, i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo. Significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
4: Così, questa mattina il sindaco della Spezia Perracchini con Carlo Buttaroni, Matteo Angeli e Matteo Cantile. E vado proprio alla Spezia adesso a collegarmi con Matteo Cantile in questa sua giornata spezzina. È tornato un po' a casa, dovrebbe essere in compagnia di un ospite. Buongiorno Matteo.
1: Ben ritrovati alla Spezia dunque con questa nostra mattinata di sondaggi e anche di opinioni. Siamo con il presidente di Confindustria La Spezia, Alessandro Laghezza, grazie.
5: Buongiorno e grazie.
1: Allora, si aspettava un risultato?

0: stato positivo per Peracchini in particolare, dopo 9 anni di governo di solito la politica logora, invece evidentemente l'elettorato non sembra così negativo nei confronti, anzi la maggioranza rivoterebbe un sindaco di centrodestra e nel centrodestra vorrebbero Peracchini.
1: Ma direi che Peracchini abbia ben governato e che soprattutto sia stato molto presente ed efficace nel dialogo con la popolazione. È una persona riconosciuta, è una persona la cui presenza si sente in maniera forte in città, che quindi ha saputo attivare dialogo con tutti i vari strati della popolazione. Peracchini è popolare fra i giovani, ad esempio, è popolare fra gli anziani, è popolare nel centro come nelle periferie, quindi direi che abbia saputo rafforzare quello che è un canale che ha sempre avuto, perché poi basti guardare i risultati delle ultime elezioni, la sua lista civica aveva avuto un stato molto importante, quindi sicuramente è una persona che, qualora ci fosse la possibilità di un terzo mandato, potrebbe avere una riconferma, non dico quasi sicura, ma comunque una probabile riconferma.
0: In passato le avrei fatto domande specifiche sul porto e sulle esigenze di questo cluster così importante. Oggi in realtà, da presidente di Confindustria, mi può fare può tracciare delle necessità economiche e industriali a 360 gradi. Io da fuori vedo una città che dà molto più lavoro di prima. Probabilmente se fossi giovane oggi non sarei emigrato magari in un'altra città per trovare lavoro. Il mio forse sì, però altri no. E allora cosa serve ancora per migliorarla, La Spezia? E quindi da chiedere al prossimo sindaco e alla prossima amministrazione.
1: Io credo che anche il sondaggio lo dica, manca sicuramente l'ospedale. In primis, non è un'esigenza industriale, ma un'esigenza di attrattività e di qualità complessiva del territorio. Mancano sicuramente alcune infrastrutture importanti, la variante aurea è in attesa di completamento da molti anni, in più ci sono altre infrastrutture che Confindustria ed ANCI hanno posto all'evidenza delle istituzioni, che peraltro le condividono, quindi uno sviluppo infrastrutturale sicuramente. E delle scelte coraggiose in termini di riutilizzo di aree che devono essere messe a disposizione dell'industria e delle attività produttive. Mi riferisco soprattutto all'area Enel, ma ancora a porzioni dell'area EP che non sono state ancora riutilizzate, bonificate e riutilizzate, nonché un dialogo costante con Marina Militare per verificare anche a livello di aree militari quali spazi possano essere recuperati ai fini produttivi.
0: Ecco, forse ci sono veramente 2 o 3 cose che La Spezia non riesce a scrollarsi di dosso indipendentemente dal suo sindaco, perché se parliamo di alcune infrastrutture, la variante Aurelia è pazzesca, nel senso che ce la ricordiamo noi, Alessandro, quando eravamo bambini, ragazzini, e ancora l'ospedale, la sanità spezzina, è proprio una di quelle cose quasi da vulgata popolare, no? A Spezia non ti fai ricoverare mai, e questo lo dicevamo anche tantissimi anni fa. Come mai questi aspetti non si risolvono mai a Spezia?
1: Credo che sia anche un po' la dimensione cittadina, è una città di media dimensione, la sanità soffre negli stadi di media dimensioni, i centri importanti sono dove ci sono l'università, dove c'è anche l'attrattività per i medici, non è solo un fatto di infrastrutture. Poi indubbiamente qua abbiamo un'infrastruttura, un ospedale ottocentesco che chiaramente non aiuta nel fornire un servizio di qualità. Ma mi lasci dire ancora una cosa sulla città in generale. Io mi auguro che il prossimo mandato del sindaco, non so chi sarà, se sarà Peracchini, se sarà qualcun altro, sia caratterizzato dall'ambizione e della voglia di far fare a questa città il definitivo salto di qualità, un definitivo salto di qualità che può essere realizzato affrontando il tema delle aree produttive, ma anche del waterfront, che è fondamentale, e che renda quindi questa città connessa finalmente con il mare. Un altro tema che, insieme a quello dell'ospedale della variante Aurelia, potrebbe completare il mosaico di una città finalmente attrattiva per tutte le fasce della popolazione.
0: Allora, grazie Alessandro Laghezza, presidente di Confindustria La Spezia. A voi.
2: Grazie Matteo, ma torna a casa Alessi, nel senso di La Spezia oppure di Genova, insomma, dopo tutta questa mattinata nella tua città, insomma, nella tua provincia. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui al centro.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
4: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: E ora parliamo di salute mentale, di disturbi affettivi. Lo facciamo insieme al professor Gianluca Serafini, ordinario di psichiatria e direttore dell'unità operativa complessa di psichiatria dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Lo facciamo perché il 4 e il 5 giugno si terrà a Genova la terza edizione del congresso nazionale delle giornate della lanterna. E ovviamente tra i tanti temi che si affronteranno, insomma, abbiamo cercato di fare un po' una sintesi, ma ce ne sarebbero molti. Moltissimo. Mi sembra ultimamente. Partiamo però dai disturbi affettivi. Sono effettivamente in aumento? Sono sempre più diffusi? Oppure semplicemente siamo più capaci di riconoscerli e ci muoviamo quindi per tempo?

0: Direi decisamente per la prima ipotesi. Purtroppo i disturbi affettivi maggiori, sia di natura unipolare che bipolare, sono sempre più in aumento, diventano sempre più disturbi dilaganti. Oggi, in base ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo circa 700 milioni di persone nel mondo che soffrono di ansia e depressione, patologie clinicamente significative. Quindi possiamo dire a tutti gli effetti che questi disturbi, oltre a essere correlati a una significativa disabilità, a una significativa compromissione in ambito psicosociale, sono certamente in largo aumento e le cause sono molteplici. Questa nostra società della performance è una delle cause, a mio avviso, più imponenti, proprio perché ci affacciamo con tutta una serie di caratteristiche completamente diverse in quest'epoca. Siamo decisamente tutti messi sotto pressione e questo ha, diciamo, da un punto di vista socioculturale, sicuramente il suo impatto. Ma poi se ne potrebbero citare molte altre di cause. L'impatto delle nuove sostanze d'abuso è sicuramente un fattore da riconoscersi ampiamente, a pieno titolo, nel determinismo di questo aumento dei disturbi affettivi. Le nuove sostanze d'abuso possono essere reperite oggi con gran facilità, rappresentano un problema enorme, una sfida enorme per i clinici, anche perché hanno spostato decisamente, rendendola molto più precoce, l'insorgenza di queste patologie. E questo è un problema reale.
1: Una complessità molto, insomma, importante. Ma che cos'è che rende difficile riconoscere quello che può essere normale? So che è un termine, insomma, molto
0: Certo.
1: abusato, però una normale sofferenza emotiva perché uno si lascia, perché uno perde il lavoro, rispetto a quello che invece è un disturbo bipolare, una depressione, quando serve quindi farsi aiutare dallo specialista?
0: Ecco, la domanda è fondamentale perché noi oggi, fortunatamente, attraverso i nostri manuali diagnostici, abbiamo tutta una serie di criteri che ci permettono di determinare sul piano clinico quanto vada differenziata una semplice reazione di natura depressiva o ansiosa, transitoria e per sua natura limitata nel tempo, da quello che è invece un vero e proprio disturbo clinicamente significativo. I criteri sono criteri contenuti all'interno di questi manuali, sono dei criteri prevalentemente descrittivi e implicano la presenza di tutta una serie di sintomi, i quali però devono andare a impattare significativamente sui livelli di funzionamento dell'individuo, in quelle che sono le aree più significative di funzionamento della sua vita, e poi devono andare a durare per un certo periodo di tempo. Ad esempio, per il disturbo depressivo maggiore noi abbiamo una durata di circa 6 mesi, così come per il disturbo d'ansia generalizzato e così via. Quindi da distinguersi la semplice reazione, diciamo, di alterazione psichica transitoria da quello che invece possono essere tutta un'altra serie di disturbi che hanno la loro dignità sindromica ben specifica.
1: Questo credo che sia anche un problema per voi ulteriore, questa banalizzazione anche a volte, oppure mettere tutto dentro un calderone, no? Come se fosse tutto etichettabile e quindi anche risolvibile, perché io magari su Google adesso con l'intelligenza artificiale oppure con i social vedo che quella persona ha fatto così, credo che questo sia un ulteriore problema per voi.
0: Assolutamente, questa è la cosiddetta tendenza alla medicalizzazione che oggi come oggi si apprezza sempre più in maniera cospicua nell'ambito di questa nostra società. E a questo riguardo è fondamentale saper distinguere la semplice reazione, come dicevamo prima, che può essere assolutamente fisiologica e può, diciamo, essere commisurata e gestita tranquillamente a livello individuale da quelle che sono le strategie di coping dell'individuo, quelli che erano i vecchi meccanismi di difesa che ci aiutano a cimentarci con tutta una serie di difficoltà della vita reale, mentre invece il disturbo clinicamente significativo necessita poi di un aiuto di tipo specialistico, di un pronto riconoscimento. Ecco, questo è un aspetto importante. Buona parte del nostro convegno sarà teso proprio all'individuazione precoce, quindi a quanto sia importante l'identificazione il più precocemente possibile nella pratica clinica di questi disturbi. Prima io intervengo, prima posso modificare la traiettoria prognosticamente negativa del disturbo.
1: E quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori, magari che hanno un familiare, un amico, per individuare e per arrivare prima?
0: Certamente, allora in primis direi quello di non vergognarsi mai, di vincere, di abbattere lo stigma, di vincere la discriminazione che è un enorme ostacolo, è un'enorme barriera alla richiesta di aiuto. Nella maggior parte dei casi noi vediamo una serie di quadri clinici che sono andati avanti nel tempo, consumando

0: enormi sofferenze, con situazioni di tipo logoranti e drammatiche, laddove si sia magari anche creato il rischio suicidario, che poi spesso si associa ai disturbi depressivi. Ecco, quindi bisogna fare estrema attenzione a vincere questo grande problema che troppo spesso evita alle persone, appunto, di richiedere un aiuto tempestivo e capillare nella maggior parte delle situazioni. Poi certamente il consiglio è quello di sicuramente affidarsi a un'equipe. Oggi come oggi non esiste più il concetto del singolo medico che cura appunto il paziente affetto da quel tipo di patologia, ma esiste un'equipe multidisciplinare di lavoro che deve essere sempre al servizio della persona sofferente.
1: Tra le prospettive di cui parlerete in questo convegno c'è la personalizzazione delle cure. Se ne sente parlare un po' in tutti gli ambiti, no, della medicina, ma come cambierà concretamente, come pensate che possa cambiare concretamente nel vostro settore?
0: Beh, allora, la personalizzazione delle cure è la grande sfida del futuro. La medicina di precisione, la psichiatria di precisione saranno sempre più le nuove promesse che stanno venendo fuori anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale, sottoinsiemi dell'intelligenza artificiale come machine learning, che permetteranno di prendere in esame un insieme di dati sempre più cospicuo e di andare a comprendere come all'interno di questi dati si possano studiare davvero delle strategie personalizzate, settoriali. Ecco, questo approccio che è sempre più sartoriale al paziente sofferente, affetto da quel tipo di sofferenza, è davvero l'emblema del futuro, e questo sarà reso sempre più possibile grazie alle nuove tecnologie. Oggi abbiamo delle applicazioni pratiche davvero straordinarie di tutto questo, e il progredire sicuramente delle neuroscienze e delle conoscenze in questo senso lo renderà ancora più accessibile a tutti.
1: Quindi anche l'intelligenza artificiale potrà quindi aiutare lo psichiatra in un domani a capire se ci sono più o meno probabilità di un suicidio?
0: Assolutamente sì, ecco, questa è una domanda molto interessante. Voglio fare una premessa: la nostra prima relazione clinica sarà diretta alla sensibilità del clinico, attenzione, noi non dobbiamo mai dimenticare che in questa grande epoca della tecnica l'umana vicinanza, l'umano comprendere rimane sempre il nostro strumento cardine per approcciare questa complessità dei disturbi di cui stiamo parlando. Però certamente l'intelligenza artificiale e tutto quello che metterà a disposizione saranno di ausilio per il clinico. Il clinico dovrà saper utilizzare bene questo strumento, e penso che sia veramente la sfida del futuro, cercare di identificare delle possibilità, delle opportunità concrete in base a quello di cui disponiamo sempre di più grazie alla tecnologia.
1: Dicevamo di disturbi affettivi, però sicuramente si parla molto di salute mentale in quest'ultimo periodo. Forse è vero, c'è ancora una stigmatizzazione, però se ne parla un pochino di più, si chiede forse un pochino di più aiuto. I numeri però dicono che c'è sempre più bisogno, e voi siete abbastanza?
0: Ecco, questo è davvero un capitolo importantissimo, perché dovremmo poter dedicare molto di più a quello che oggi invece abbiamo a disposizione nella pratica clinica. Ci muoviamo nell'ambito di una sempre maggiore limitazione, di una scarsità delle risorse. Questo purtroppo non aiuta di fronte al dilagare, di fronte al crescere di questi numeri. Prima citavo i 700 milioni di soggetti ansiosi e depressi, ma i soli depressi sono 300 milioni e un terzo di questi pazienti, quindi 100 milioni circa, un esercito di malati, non risponde oppure risponde inadeguatamente ai nostri trattamenti. Buona parte degli interventi contenuti nel convegno saranno orientati proprio alle nuove possibilità, alle nuove opportunità, ai nuovi presidi terapeutici che si stanno studiando. Oggi come oggi abbiamo tutta una serie di nuove molecole che si stanno affacciando in maniera interessante sul mercato. Parlo naturalmente dell'opzione psicofarmacologica, ma non dobbiamo dimenticare l'approccio concreto con il malato, e quindi l'aspetto della vicinanza umana che, come sottolineavo prima, continua, soprattutto per la sensibilità dello psichiatra, a essere imprescindibile.
1: Immagino che poi uno degli aspetti, quando insomma vi incontrate voi psichiatri, sia anche un po' quello che riguarda il linguaggio. Anche noi giornalisti, no, quando raccontiamo alcuni episodi di cronaca, dove spesso viene un po' banalizzato o viene utilizzata la malattia mentale come scusa. Mm-hmm. E questo non aiuta né il paziente,

0: paziente che magari è in cura, e neanche questa stigmatizzazione che continua un po', anche se si è un po' ridotta, no?
1: Assolutamente, ecco, l'importanza del linguaggio, mi fa piacere che lo abbia ricordato, è fondamentale, dobbiamo cercare di utilizzare un linguaggio tecnico. Io ancora oggi, leggendo spesso un po' dappertutto, trovo la definizione, la dizione raptus di follia. Ecco, non esiste nulla di più sbagliato, la follia non esce fuori mai con questa modalità raptus. Nella maggior parte dei casi si tratta di percorsi di sofferenza. Questi percorsi di sofferenza, ahimè, non sono stati identificati precocemente. Questo accade nella pratica clinica a causa di una serie di variabili molteplici, ma noi dobbiamo sempre di più insistere su questo concetto. Esiste un percorso, esiste uno spettro, esiste un divenire. Allora, se noi blocchiamo o cerchiamo arginare questa evoluzione, questa traiettoria della malattia, abbiamo la possibilità concreta di salvare delle vite. Ecco, mi riferisco al soggetto depresso a rischio di suicidio. 700.000 soggetti ogni anno nel mondo perdono la vita per suicidio. La depressione è largamente riconosciuta come un fattore di rischio per questo. Quindi possiamo letteralmente salvare delle vite se veramente ci impegniamo concretamente a bloccare questi percorsi della sofferenza.
0: Come si fa a individuarli, però? Ritorno sempre lì, perché adesso uno a casa dice: sì, va bene professore, ok, ho capito, non c'è il raptus, non è questo, però io come faccio a capire che magari quel mio cugino, quel mio fratello, magari mio figlio sta effettivamente vivendo una situazione difficile, che non è, e torniamo all'inizio, quel momento di difficoltà che può essere normale?
1: Certamente, ecco, altra domanda molto pertinente. Oggi per fortuna la medicina della quale disponiamo è una medicina fondata sulla rilevazione dei rischi, dei fattori di rischio. Allora io devo stare molto attento alla rilevazione capillare di tutte queste piccole spie d'allarme. Nel caso del suicidio la disperazione, nel caso del suicidio l'abuso di sostanze, nel caso del suicidio certamente la depressione, come dicevamo prima, l'insonnia, che è una spina irritativa cronica che spesso depone per un aumentato rischio di suicidio. E poi, a proposito dei giovani, il mondo giovanile, nel quale sta dilagando il nichilismo, qui ci sarebbero da aprire una serie di scenari molteplici. Sarebbe importante andare a chiarire quanto il nichilismo cancelli le prospettive, annichilisca i pensieri, non permetta l'esternalizzazione dei vissuti di disagio di questi nostri giovani. Secondo me è un tema sempre più presente in questa nostra società.
0: Le faccio un'ultima domanda, che è questa: se dovesse indicare, se dovesse dare ai nostri telespettatori un messaggio da trasmettere a chi oggi convive con un disturbo magari dell'umore, a chi ha un familiare che ne soffre, quale sarebbe?
1: Ecco, il messaggio conclusivo penso possa essere questo: non trasmettete mai l'idea dell'inguaribilità. La depressione, il disturbo d'ansia, le patologie mentali in generale oggi sono disturbi assolutamente curabili, va bene? Esistono delle possibilità di cura, questo è molto importante, diffonderlo, sensibilizzare la popolazione generale che il disturbo mentale non deve essere associato per definizione all'imprevedibilità, alla incurabilità, all'inguaribilità. No, oggi sappiamo tutt'altro grazie alle neuroscienze, che mettono insieme la nostra eredità gloriosa della psicopatologia e la trasforma in una possibilità concreta di aiutare le persone. Penso che veramente oggi possiamo essere in grado di entrare a pieno titolo nella riduzione della sofferenza legata, del disagio legato alle nostre patologie.
0: Grazie al professor Gianluca Serafini, ordinario di psichiatria, direttore dell'unità operativa complessa di psichiatria dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. 4 e 5 giugno a Genova, la terza edizione del congresso nazionale Le giornate della lanterna. Buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari. Un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città

0: città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Svizzera oggi a salutare Andrea Schenone. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, tra poco con lei parleremo anche molto di intelligenza artificiale, proprio per un incontro a cui lei parteciperà a Zurigo, però partiamo dalla sua storia. Intanto, dove vive e quando ha lasciato la Liguria?
3: Ho lasciato la Liguria ben 20 anni fa, vivo da 20 anni vicino a Zurigo, lavoro a Zurigo da 20 anni e lavoro nei pressi di Zurigo, non in città, cioè vivo nei pressi di Zurigo e mi sono laureato in economia a Genova, ho iniziato a lavorare a Genova in un'assicurazione, nella compagnia di assicurazioni, per 2 anni a Genova, per 4 anni a Milano e poi ho fatto il salto in Svizzera.
2: E come si vive?
3: Direi molto bene, ho viaggiato in giro per il mondo, anche per business, devo dire, comunque la Svizzera su molti aspetti, non credo ci siano paesi migliori, ecco, dove
2: per
3: vivere.
2: Per esempio,
3: ecco.
2: Ci faccia un po' venire un po', insomma, di mal di pancia, funziona effettivamente tutto così bene, i trasporti, la sanità, il welfare… Tutto pulito.
3: Ma sì, la perfezione è di questo mondo, però l'organizzazione dello Stato è perfetta come dovrebbe essere. Io ho studiato economia, mi sono laureato con una tesi di scienze delle finanze. Il federalismo che hanno è molto efficiente, stimola comunque la competitività. È un paese molto competitivo a livello economico, molto liberale. E è il motivo vero per cui le tasse sono anche così basse, perché comunque lo Stato è amministrato in maniera molto efficiente e poi c'è sicurezza relativamente, parlando di questi tempi, comunque è uno dei paesi più sicuri al mondo, anche se questo la Svizzera è in testa, è un paese, il paese tra i più competitivi al mondo, non so, nelle classifiche da circa 15 anni e molto avanzato anche tecnologicamente, probabilmente dopo gli Stati Uniti è il paese più avanti nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, che è poi il mio settore, per cui motivo anche per cui mi trovo bene. Poi chiaramente la Svizzera ha anche delle bellezze paesaggistiche, tante perle sconosciute, pur essendo un paese molto piccolo, ha tantissime cose belle da vedere, e non sono solo le Alpi, le montagne, ma anche tante altre cose, laghi, la storia che ha, è molto, molto particolare, è conosciuta poco secondo me, pur essendo un paese vicino all'Italia, 4 ore comunque dalla Liguria.
2: Che cos'è che non dovremmo perderci di queste perle, diciamo così, un po' sconosciute secondo lei, dopo tanti anni di vita lì?
3: Ma io consiglierei di fare un giro qui 2 o 3 settimane e scoprire le città anche medio piccole, un po' sia monti sia i paesi sia le città, cioè la parte naturale, la parte dei musei anche molto interessante. Ci sono tantissime cose da vedere, cioè non saprei quali mettere in testa, però merita la Svizzera. Cioè
2: si guadagna bene e il costo della vita è alto, cioè ci si riesce a trovare un equilibrio?

0: Sì, allora, la Svizzera è il paese più caro al mondo in termini di costo della vita, tuttavia anche è vero che diciamo dall'altra parte i salari svizzeri sono tra i più alti al mondo. Credo che sia anche in quello in testa la Svizzera nel mondo, non ci siano altri paesi che hanno i salari più alti, quindi in media. Quindi si riesce, diciamo, la classe media riesce a risparmiare, che è quello che poi conta, no? Cioè
1: Certo.
0: c'è una forte classe media e al di là, diciamo, dei picchi, degli estremi, no? Cioè della classe super ricca, poi ci sono la classe media che sta relativamente bene, anche se, diciamo, negli ultimi anni anche qui le cose sono leggermente peggiorate, devo dire.
1: Ah.
0: Comunque la Svizzera è stata influenzata dalla crisi europea di questi anni, perché hanno avuto più o meno delle crisi lavorative, comunque
1: Vero.
0: economiche, cioè, e quindi la Svizzera ha subito una pressione enorme sul proprio mercato del lavoro, è riuscita a assorbire parecchie persone, ma cresce a un ritmo di 100.000 persone in più all'anno, che è tantissimo
1: Per la
0: per il numero di
1: dimensione
0: popolazione,
1: anche.
0: per la dimensione, sì.
1: Senta, e le persone come l'hanno accolta? Poi arriviamo a parlare adesso dell'intelligenza artificiale, ma è stato facile entrare nella vita delle persone, fare amicizia, oppure diciamo si fa amicizia solo fra stranieri?
0: No, sto facilissimo, devo dire che sì, è proprio facilissimo. Un po' perché credo, allora c'è sicuramente Zurigo è molto internazionale, anche i miei vicini di
1: Esatto.
0: casa, comunque professori di Berlino, piuttosto che sono persone di un certo livello, ma indipendentemente da quello anche le persone non altamente qualificate. In generale devo dire che gli svizzeri sono molto riservati, sì, ma anche molto gentili. Cioè, questa è una cortesia svizzera, cioè, ma a parte quello, devo dire che si viene accettati molto bene e non ci sono più certe tematiche del passato, no? Mi raccontavano che negli anni 70 c'era stata una problematica con gli italiani. Comunque, gli italiani hanno fatto molto per la Svizzera: hanno costruito tunnel, ferrovie, però era una migrazione diversa. Ci sono due tipi di migrazione: adesso c'è
1: Sì.
0: un'immigrazione di professionisti, di imprenditori altamente qualificata, quindi non.
1: Esatto, che a loro manca e quindi. Allora, arriviamo a parlare di intelligenza artificiale. Abbiamo visto anche tante immagini di Zurigo perché lei parteciperà ad un incontro dedicato proprio all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia, la società, le arti, con ospiti internazionali. Perché, insomma, è vero che un po' tutti ormai si riempiono la bocca di intelligenza artificiale che è una realtà. In particolare, lei parlerà sull'impatto nel mondo del lavoro, giusto? Che
0: Sì,
1: è un
0: io ho
1: po'
0: scritto.
1: una cosa che le persone temono, no? E allora mi interessava capire da lei qual è la realtà e che cosa succederà nei prossimi anni.
0: Sì, su questo tema io ho scritto un libro che è stato pubblicato recentemente, basato sulla mia tesi di MBA e sul lavoro che sto svolgendo per l'Associazione Nazionale degli Analisti Finanziari Svizzeri. Sono un gruppo di lavoro dell'intelligenza artificiale qui a Zurigo. E quello che prevedo nel mio libro, ma comunque tanti di noi immaginiamo, sono impatti positivi sulla società, sull'economia nel complesso. C'è una lettura dei media molto, secondo me, devo dire, un po' distorta, nel senso che vengono messi di fronte, diciamo, alla gente soltanto dei lati negativi, quindi la possibile perdita di posti di lavoro. In realtà tutto quello che crea, diciamo, aumenta la produttività del lavoro, aumenta diciamo, la crescita economica e aumenta i salari anche. E quindi ci sarà uno sviluppo anche di nuova imprenditoria completamente diversa da quella che abbiamo adesso. Ci sarà chiaramente un cambiamento epocale anche nelle società. Ci sarà lo sviluppo di nuove aziende solo entrepreneur in inglese, diciamo, cioè, ovvero che sono

0: saranno anche fatte da individui singoli che utilizzeranno tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare le proprie aziende. Poi questo tema si intreccia con la crescita demografica, dove comunque si va andiamo in un periodo in cui i baby boomers andranno in pensione, quindi si creerà un buco diciamo, nel mercato del lavoro e molti di questi posti potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, ad esempio nell'amministrazione statale. Quindi questo potrebbe aiutare a risolvere il problema dei bilanci pubblici degli stati europei, quindi riducendo il peso delle amministrazioni statali, di converso potrebbero diminuire anche le tasse, e quindi i salari.
1: Quindi lei dice
0: Quindi
1: più opportunità, più aspetti positivi rispetto a quello che un po' i media raccontano che è un po' distorto, che si fida, cioè viene un po' da dire, no, come il robot nelle fabbriche, no, perdi il lavoro, e per alcuni è questo, no, diciamo, il paragone che viene fatto. Ma allora l'intelligenza artificiale riduce il numero di persone che possono lavorare in questo e in quel settore. Probabilmente sarà così, ma in realtà è perché, mi corregga se sbaglio, ognuno di noi nel proprio settore potrà implementare, grazie all'intelligenza artificiale, alcune cose che adesso non riusciamo a fare, o se non altro, velocizzarle.
0: sì, diciamo, io faccio sempre l'esempio dei luddisti, che è un movimento che nacque all'inizio della rivoluzione industriale, in cui diciamo, la gente si scagliava contro le macchine, perché vedeva nelle macchine un competitor, no? Un qualcosa che gli portava via il lavoro. L'altro esempio che faccio sempre è quello dell'agricoltura americana all'inizio del secolo scorso, cioè all'inizio del Novecento, il 99% degli americani lavoravano in agricoltura. Oggi nemmeno l'1%, e questo non significa che gli americani stiano morendo di fame, anzi tutt'altro, sono sviluppati nuovi tipi di lavoro e l'umanità è cresciuta, si è sviluppata tecnologicamente, è andata avanti. E quello, l'intelligenza artificiale è una grossa rivoluzione, come la rivoluzione industriale, e cambierà in maniera massiva tante cose, però sicuramente farà crescere l'umanità. Ci sono dei rischi, come
1: Quindi
0: in tutte
1: dobbiamo
0: le rivoluzioni
1: solo
0: industriali.
1: imparare a gestirla e a riconoscere i rischi, come tutte le cose, come tutte le rivoluzioni un
0: Assolutamente, esatto. Direi che questa è una sintesi giusta.
1: giornalistica.
0: Sì.
1: Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
0: La focaccia col formaggio di Recco, vendo in montagna,
1: Lei viene dall'entroterra, no?
0: dall'entroterra, però insomma.
1: Glielo dice una che è nata a Casella, quindi per quello che ci conosce.
0: Sì, però sì, è
1: Però
0: un
1: almeno è
0: classico, vivo in
1: vicino.
0: montagna, qui non c'è il mare, quindi l'unica cosa che quando vado in vacanza cerco di andare verso il mare.
1: Va bene, va bene. Io la ringrazio. Grazie mille. Anche le facciamo vedere la nostra regione, le fa vedere un po' di mare. Oggi, tra l'altro, è una giornata splendida, molto, molto limpida. E così, insomma, ci lasciamo con queste immagini. Grazie anche insomma per questa lettura che poi lei porterà in questo incontro a Zurigo, che è sicuramente diversa anche da quella che normalmente si può ascoltare sull'intelligenza artificiale applicata proprio al lavoro. Grazie mille, buon lavoro e a presto.
0: Grazie mille,
1: Arrivederci.
0: buona giornata, grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia

0: tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Sono partite le modifiche alla linea Genova-Milano, la linea ferroviaria, per lavori. E allora, per capire a che punto siamo coi lavori, di che cosa stiamo parlando, che cosa cambia per Genova, per chi si deve muovere da Genova a Milano, vado a salutare Marco Donzelli, responsabile generale direzione operativa Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, stiamo parlando dei lavori a Ponte Po. A che punto siamo e quali sono i lavori che verranno svolti durante l'interruzione delle prossime settimane, dei prossimi mesi?
1: I lavori interessano, come diceva giustamente, il Ponte Po che attraversa sulla Milano-Genova. Attualmente i lavori si stanno svolgendo sia sulla parte ferroviaria che sulla parte stradale. Sono lavori che sono cominciati già l'anno scorso e stanno procedendo secondo cronoprogramma. Durante il periodo estivo abbiamo un'importante interruzione della linea che ci consentirà di effettuare quelli che sono interventi strutturali molto importanti che possono essere eseguiti solo in assenza di circolazione treni. Fra questi il rinforzo strutturale delle strutture e la sostituzione delle parti ammalorate.
0: Ecco, questo è importante da sottolineare ai nostri telespettatori, cioè perché qualcuno poi dice ma non si poteva fare. No, sono lavori che si devono fare a linea ferma. Questo è importante. Quali saranno i benefici alla fine dei lavori? Perché è stato necessario intervenire? Così andiamo ai vantaggi, sai che sempre quando ci sono poi lavori dobbiamo sempre pensare alla cosa positiva, no? Per superarli psicologicamente.
1: Come dicevamo, questa è un'opera molto datata, una progettazione che ha più di 150 anni e comunque un'opera che è dal 46 che è in esercizio. Quindi ha subito numerosi carichi e in particolare oltre al naturale deterioramento di questi tipi di strutture, noi stiamo anche portando un intervento importante che è quello del potenziamento infrastrutturale di tutta la linea, quindi si inserisce nell'ambito del progetto di potenziamento della Milano-Genova, che oltre a velocizzare la linea, quindi consentire la percorrenza fra la Milano e Genova in tempi più ristretti, su questa tratta raggiungeremo i 180 km all'ora, mentre attualmente i treni sono limitati a 110 km orari. Quindi abbiamo vantaggi sia in termini di sicurezza, sia in termini di regolarità e affidabilità della linea.
0: Qualcuno potrebbe, dei nostri telespettatori, dire ma come mai interrompere la circolazione, fare questi lavori, diciamo, proprio nel periodo estivo?
1: In ambito ferroviario il periodo, diciamo, più caldo per le attività. Questo per cercare di impattare il meno possibile su quelle che sono le esigenze dei pendolari. Quindi si scelgono questi periodi nei quali comunque il servizio viene garantito tramite delle variazioni di percorrenza o delle sostituzioni, ma si impatta meno

0: quello che è l'utilizzo della rete da parte di chi si muove per studio, per lavoro durante il resto del periodo dell'anno.
1: Io la ringrazio, grazie a Marco Donzelli, insomma poi magari ci risentiremo più avanti anche per capire a che punto siamo, magari poi i lavori finiranno prima, chi lo sa, si spera.
0: Te lo auguriamo tutti.
1: Sarà dura, ma insomma, chi lo sa. Grazie mille, grazie, a presto.
0: Grazie a tutti.
1: E noi adesso ci spostiamo con Elisabetta Biancalani, andiamo al mare, andiamo a Chiavari. Buongiorno Elisabetta, facci vedere un po' di mare, un po' di sole, noi che siamo chiusi qui dentro.
2: Altre immagini, altri punti di vista di questa estate che sta scoppiando, delle spiagge che sono già piene di gente. Sindaco di Chiavari, Federico Messuti, qua vediamo bene le scogliere di cui parlavamo, che sono state messe in modo perpendicolare. Qualcuno si lamentava, ma poi, se non sbaglio, le mareggiate hanno dimostrato che proprio in questi punti dove i pennelli sono perpendicolari l'acqua non è arrivata fino alla passeggiata, contrariamente ad altre zone.
3: Assolutamente, sia nel 23, quando avevamo soltanto la cella 1, cioè questa, sia quella di circa due settimane fa, con onde che hanno toccato anche delle punte di 7 metri e un'altezza media di 5 e venti che superavano i 70 km orari, hanno retto, non ci sono stati detriti o sassolini sulla passeggiata, a controprova che il sistema ha retto e ha funzionato. Noi abbiamo potenziato ulteriormente con le dighe soffolte, alzando i limiti delle dighe soffolte, e stiamo andando avanti per mettere in totale, completa sicurezza tutto quella che è una parte di Chiavari che è soggetta ovviamente all'erosione marina.
2: Ecco, dove si è arrivati con le nuove scogliere?
3: Allora, al momento i lotti sono tre, cioè il lotto 1 è fatto da tre parti, e però è finanziato solo quello per 14 milioni di euro. Poi ci sarà un lotto 2, tra l'altro già presente anche sulla home page della regione, per altri 15 milioni, che proseguirà dai bagni comunali in poi. I lotti che stiamo facendo adesso, quindi nel lotto 1, le parti 1, 2, 3, questa è la parte 1. Ed è praticamente terminata, perché abbiamo superato il 90% per il collaudo. Manca solo la discesa a metà spiaggia, quindi di una scala che vada a collegare la parte sopra dalla parte sotto. La parte 2, quindi diciamo dal Nelson fino a Piazza dei Pescatori, siamo oltre il 50%. E una diga soffolta di meno 4 metri che, come ripeto, ha retto alla una fortissima mareggiata di due settimane fa, e siamo in attesa di portare a termine i lavori come da cronoprogramma. Ci sono state delle problematiche con la ditta che ha vinto i lavori, ma siamo fiduciosi perché riusciamo a risolvere queste problematiche, in quanto, come ho sempre detto, il primo dovere di un cittadino è quello della messa in sicurezza del territorio.
2: Ci sono altri grandi lavori a Chiavari. Uno è vicinissimo al mare ed è rimasto incompiuto per tanti, tanti, tanti anni, finché poi non sono iniziati i lavori. Parlo della piscina che si trova vicino al Lido, che era una piscina olimpionica. Si sta andando avanti quei lavori e le chiedo un po' di notizie in proposito.
3: Allora, la giunta precedente aveva partecipato e ottenuto i finanziamenti PNRR, poi li abbiamo leggermente sforati, ma tutte le opere pubbliche dovute all'aumento dei prezzi sono andate oltre, ma siamo riusciti a sopperire con le nostre forme di finanziamento. La piscina sarà pronta a fine luglio, sarà pronta e farà parte di un progetto integrato, il quale comprenderà anche lo stabilimento del Lido, specialmente ovviamente la parte bassa, quella dello stabilimento balneare, perché lo scopo nostro è quello di creare una struttura unica, come era già un tempo, dove sopra ci sarà uno spazio per studiare per i ragazzi, poi la piscina e poi anche nei mesi invernali un bar aperto tutto l'anno con campi da beach volley e da paddle.
2: La piscina sarà scoperta, vero?
3: La piscina sarà esattamente scoperta, perché la difesa suolo della regione

0: Liguria non ha permesso di aumentare il carico insediativo in quanto è una zona gialla circondata da zona rossa.
1: Quindi resterà sempre in funzione anche la piscina nel centro di Chiavari?
0: Diciamo che per molti mesi saranno sovrapponibili. Ovviamente quando sarà in manutenzione Largo Bessagno, come tutti gli anni nel mese di agosto, sarà chiusa, ma sarà chiusa diciamo neanche forse un mese l'anno, e questa, il lido, poi sarà utilizzata perlomeno, presumo io, circa 6 mesi l'anno, tra la tarda primavera e prima dell'autunno.
1: Bene, per ora ci fermiamo al fronte mare, c'è anche una scuola che sta per essere chiusa, ma ce ne occuperemo. Grazie Sindaco e buona estate.
0: Buona estate a voi, grazie.
2: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani da Chiavari. E noi torniamo a parlare di treni, dei lavori che sono partiti con le modifiche alla linea Genova-Milano. Che cosa cambia? Vado a salutare Tiziano Savini, direttore regionale di Trenitalia. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
2: Come cambieranno i collegamenti tra Genova e Milano a partire da oggi?
3: Beh, diciamo un po' è lo specchio dello scorso anno. Ci sarà una rimodulazione di servizi che consentirà di lasciare invariati 16 collegamenti su Milano Centrale con gli stessi tempi di percorrenza. Più un ulteriore collegamento che rimarrà limitato e attestato a Voghera. Poi nel fine settimana invece ci sarà una rimodulazione un po' diversa per agevolare chi vuole raggiungere la Liguria per venire al mare, per passare le proprie vacanze. Ci saranno 5 coppie di treni del mare, due manterranno la percorrenza, faranno una percorrenza diversa via Novara Alessandria, raggiungeranno la Liguria, e altri 3 verranno limitati a Voghera, e poi si troverà una coincidenza, una corrispondenza con i servizi bus. Questo per la prima fase, dal 3 al 19 luglio.
2: Poi quali sono le misure che sono state previste, che avete previsto per far fronte al periodo più impegnativo dei lavori sull'infrastruttura da una parte, che coincide anche per la nostra regione con l'estate piena?
3: Ecco, nella fase 2, che è la fase più critica, lì la linea tra Voghera e Pavia sarà completamente interrotta e quindi i treni dovranno percorrere una strada alternativa. I treni di cui parlavamo prima, che consentiranno di collegare Milano a Genova, faranno una strada alternativa, passeranno via Mortara, e con un allungamento di circa 40 minuti. Quindi il collegamento per la Liguria sarà ugualmente garantito con un tempo di viaggio un po' più elevato. Questo per i treni regionali. Per i treni intercity invece la percorrenza sarà aumentata di circa 60 minuti e passando per un percorso alternativo via Piacenza. E
2: E
3: in
2: sì,
3: aggiunta
2: non
3: per...
2: volevo interromperla, direttore.
3: Dicevo, in aggiunta, in questa fase che prevede appunto la riduzione dei collegamenti per Voghera, Dottone d'Acquada, ci sarà previsto un servizio di spola bus per portare le persone e i clienti su Arquada e poter usufruire appunto dei treni deviati.
2: Ecco, le soluzioni adottate per chi viaggia tutti i giorni, quindi...
3: Allora, per chi viaggia tutti i giorni, confermiamo i 4 bus dello scorso anno che saranno a supporto di alcune corse intercity, perché molti pendolari utilizzano i treni intercity per raggiungere Milano. È quindi uno schema che l'anno scorso è risultato vincente, 4 bus diretti senza fermate che porteranno i clienti a Famagosta. In aggiunta, sempre per il servizio intercity, un ulteriore servizio bus affiancato a un altro treno deviato intercity, e poi novità assoluta di quest'anno, richiesto dai comitati nelle varie assemblee con cui ci siamo confrontati con i clienti e con la regione, un bus con un collegamento diretto anche per il servizio regionale 3016, che è il treno del mattino, tra i più frequentati per raggiungere Milano. Questo treno partirà alle 5:43 da Genova per raggiungere Famagosta alle 7:38 circa. A questo, alcune agevolazioni di tipo, come dire,

0: commerciale ed
1: Ecco.
0: economico. È confermato una riduzione di prezzo sull'abbonamento Intercity di circa il 25%. E per chi possiede la carta tuttotreno, per il mese di agosto la carta sarà praticamente gratuita.
1: Grazie, grazie al direttore regionale di Trenitalia Tiziano Savini. Buona giornata e buon lavoro, magari ci sentiamo poi a ridosso del periodo un po' più tosto, un po' più intenso, va bene? Per ricordare i nostri
0: D'accordo.
1: telespettatori.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci, buon lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Noi adesso andiamo a rivedere insieme il sondaggio Primo Canale Tecné che oggi è dedicato al giudizio degli Spezzini alla giunta Peracchini con il commento proprio del primo cittadino. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai,
4: È tutto
3: papà,
4: il
3: andiamo,
4: giorno.
3: su.
5: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus sulla città della Spezia, sul sindaco Peracchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
6: Esatto, possiamo subito vederlo sul sito primocanale.it, facciamo un aggiornamento e possiamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecné Primo Canale sull'amministrazione del sindaco e della sua giunta della Spezia, Pierluigi Peracchini, con tutti i voti in cima, il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia, tutto come detto sul sito
5: Grazie
6: primocanale.it.
5: Andrea Popolano, tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e vado a salutare anche Carlo Buttaroni che è il presidente di Tecné. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Allora,
6: Buongiorno a
5: subito
6: tutti.
5: da Matteo Cantile.
6: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini, che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi. Direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative, per scendere il sindaco della Spezia, vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra, che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecné raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centro-sinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
8: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente le nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
6: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione.

0: arancione con una domanda. C'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi La Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
1: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
0: Matteo.
2: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
3: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in una comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Perracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
2: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria, al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri. Cosa vuol dire?
3: No, sarebbe allora centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra. Eppure se si votasse per le politiche il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo. Significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
2: Perracchini?
1: Sì, da un lato abbiamo fatto un lavoro immenso, quindi è chiaro che non si può accontentare tutti, dall'altro però i nostri progetti sono progetti importanti, storici, noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000. Operativamente la nuova capitale del filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport. Stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio. Insomma, sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno a compimento, e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi...

0: Poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che le ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24% dei voti.
1: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Peracchini, e quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui ancora ha. La politica di solito logora, nel 27 saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica, sembra non avvertire questo logoramento Peracchini?
2: No, direi proprio di no, direi che, ed è questo il dato più significativo, non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma. Quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. Cioè, è vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fino a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
3: Bene, grazie. Allora, sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini hanno parlato bene di lei. Non abbiamo fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
0: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori, tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione, il più basso mai avuto, dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste 2-3 opere fondamentali che, insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completeranno una nuova città.
1: Ecco, su questo, Matteo, vorrei aggiungere appunto su questo punto, visto che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione. In realtà sono le prime due, largamente l'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del comune, ma che il comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che a Spezia una storia lunghissima, chiede alla città, se la ricorda ferma per decenni, poi ripartita, adesso devono essere completati gli ultimi lotti. Il resto poi, insomma, la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale, adesso avremo anche l'ospedale.
0: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare ad arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era il nostro compito, e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
1: Grazie al sindaco Peracchini. Se non avete altre domande dalla Spezia, noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
3: Sì, sarebbe curioso, Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni, che a fare un altro sondaggio elevando il Felettino, perché naturalmente il Felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando la prossima volta, leviamo il Felettino, sperando che si sia già fatto, sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte

0: comunque i progetti siano importanti, però non può essere un progetto al 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
1: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immaginario raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
0: Grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Perachini, grazie a Matteo Cantile.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Bentornati, c'è in apertura del nostro sito primocanale.it una ricca analisi di come potrà diventare il nuovo fronte del porto secondo Renzo Piano. L'intervista è stata fatta da Mario Paternostro. Buongiorno Mario.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
1: Insomma, sono arrivata in fondo a leggere, devo dire che la nuova visione del fronte del porto, la cosiddetta linea blu che attraversa tutta la città, è davvero interessante. Com'è andata? Quali sono i contenuti di questo progetto di cui ti ha parlato Renzo Piano?
2: Ma dunque, è una visione completa di tutta la costa genovese che Renzo Piano cura da 40 anni. Infatti abbiamo poi ricordato insieme quegli anni, come si sono trasformate le cose, come sono andate avanti. Lui ha spiegato, dice, dopo l'affresco che è datato dai primi degli anni 2000, poi il blueprint, poi il progetto del waterfront di Levante, ecco questo definitivo assetto di questa zona, e tocca tutti gli argomenti perché parte innanzitutto dal progetto del tunnel subportuale, spiegando secondo lui quali sono gli aspetti molto positivi, cioè dicendo che non è una robetta, ma è, come l'ha chiamato nella chiacchierata con me, io ero abbastanza perplesso, l'ho scritto tante volte, chiamandolo il tunnellone. 3 corsie da una parte, 3 corsie dall'altra, quindi dice non c'è rischio che si intasi, si blocchi. Una grande tangenziale della città. Questo consente di fare, e qui è la parte che mi interessava di più ed è la grossa novità, un ragionamento sulla sopraelevata. Renzo Piano, la proposta, il disegno, il progetto di Renzo Piano, che probabilmente è condiviso da tutti, come, ecco, vedi, adesso stai facendo vedere proprio la sezione del tunnel subportuale. Il progetto di Renzo Piano prevede mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata fino alla stazione marittima, l'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra, lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità, tu sai che il problema centrale era il collegamento waterfront di Levante, porto antico, che avrebbe turbato l'attività del porto, in particolare le riparazioni navali, e Renzo ha trovato la soluzione. La levata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto, e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario, che parte dal porto antico e si sviluppa seguendo quello che era il tracciato della sopraelevata, bassa, bassissima, lo ripeto, molto molto bassa, fino al waterfront, che prevederà, e qui è l'altra novità, la realizzazione non tanto di uno studentato quanto del centro del mare, che sarà un grande centro internazionale per fare lavorare tutti i giovani sul tema del mare, della navigazione, dell'ambiente, eccetera. Quindi è una cosa veramente straordinaria e di grande respiro. Con questo lui ha detto si potrà attirare anche un po' di gioventù nella nostra città. Infine, e mi pare molto importante, un discorso che Piano ha tenuto a sottolineare, ha concordato col presidente dell'autorità portuale di sistema Paroli sull'ampliamento della zona portuale, con, ecco qua si vede, con dei tombamenti di moli e una si vede sulla destra in basso, questo qua si vede proprio bene in basso al centro, con dei nuovi bacini, quindi della nuova

0: acqua anche perché deve costruire, aggiustare e riparare le navi. Quindi insomma è una visione veramente molto molto ampia.
1: Diciamo, Mario, che è una visione che ritorna ancora una volta, insomma sono decenni che Renzo Piano si occupa di questi temi, da prima negli anni 90 e poi ancora avanti, ritorna a ridisegnare il fronte del mare, non solo del porto genovese, certo, attraverso le sue idee. Ci sono già concretamente dei movimenti, dei passaggi che sono stati fatti per arrivare poi a mettere in atto questo progetto?
0: Beh, lui in questo, guarda, lo si vede dietro, ce l'ho qua, vedi il progetto, è questo malloppo qua, questo documento. L'apertura di questo documento dice: abbiamo parlato con tutti, e quindi comune, autorità portuale, la Porto Antico, la tendenza, la regione, tutti. Quindi sostanzialmente, e difatti poi in una chiacchierata molto così personale che abbiamo fatto nel suo terrazzo dello studio, del grande studio di Punta Nave, lui mi ha detto: guarda, la parola, diciamo, chiave di tutto è continuità, che presuppone anche accordo. La continuità che comincia 40 anni fa, quando Fulvio Cerofolini, sindaco, e Renzo Piano pensarono al Porto Antico, e quando Cerofolini, dopo aver visto il progetto di Piano che non buttava giù nessun edificio, disse la famosa frase: chi a Sena non si estragia niente, cioè a Genova non si butta via niente. Ecco, partendo da questa frase è tutto un grande disegno che è continuato ad essere elaborato, ad essere anche modificato, ad essere corretto, perché lui lo ammette, dice: ci sono delle cose che non andavano bene e le abbiamo corrette, fino a questo disegno finale che dovrebbe essere l'atto finale di quello che lui chiama il fronte del porto.
1: Mario, concludo con un tuo commento un pochino più personale. Cosa ti è piaciuto di più di questa nuova visione, di questo nuovo racconto?
0: Ma sai, con Renzo Piano io ho una frequentazione di 45 anni, quindi è molto in confidenza quando ci chiacchiera. Io passo un'ora e mezza da lui e torno con la testa piena di suggestioni. E ho trovato... ho trovato una persona che ha la capacità di mettere d'accordo, lui la chiama la continuità, io dico la capacità di realizzare cose con la partecipazione di tutti. Certo, possiamo dire oggi il più grande architetto del mondo, insomma, è quasi vicino ai 90 anni, e la sua nuova parola, io ieri lo prendevo così scherzosamente in giro dicendo: ti sei inventato un sacco di parole, la leggerezza parlando di pietre, poi ha inventato il rammendo delle periferie, poi ha inventato con la costruzione del ponte dopo il tragico crollo del Morandi, ha inventato il ponte che chiede il permesso dai quartieri dove passa, dove scavalca. E oggi qual è? Lui mi ha detto: oggi la parola d'ordine sono due, continuità e luce. Luce, lui ha ribadito molto sul concetto della luce, e me l'ha detto guardando dal suo terrazzo questo straordinario mare. Dice: io ho le mie radici qua e sto a Parigi, sto benissimo, ci mancherebbe, ma quando vengo qua queste radici vengono e sono le radici del mare Mediterraneo, di questa luce incredibile.
1: Grazie a Mario Paternostro. L'invito per tutti i nostri telespettatori è andare a leggere sul nostro sito primocanale.it anche il commento proprio dedicato a queste due parole, luce e continuità. Buona giornata, Mario.
0: Grazie a te, Eva, grazie e buona giornata.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile, soprattutto nella seconda parte di giovedì, con temperature massime però tutto sommato miti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Avremo delle schiarite in mattinata, poi dal pomeriggio è prevista un po' di instabilità con temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. Sul Savonese anche qui qualche fenomeno tra pomeriggio e sera non escluso, temperature massime che saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi. Per quanto riguarda Genova e

0: E dintorni anche qui qualche rovescio, soprattutto in serata, con temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime superiori ai 22 gradi. Dando uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, si segnala un po' di instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature massime tutto sommato miti e con valori tra i 22 e i 24 gradi. Infine, sullo Spezzino, situazione tutto sommato tranquilla, con temperature massime fino ai 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì con ancora qualche isolato fenomeno nelle primissime ore della giornata. Tempo poi in miglioramento con ampie schiarite, venti a tratti sostenuti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Eccoci insieme a Dario Vassallo. Ciao Dario, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori.
1: Ci fai gli alpini anche tu, no?
2: No.
1: Ah, che abbiamo
2: possiamo
1: un po' argomento.
2: Possiamo fare un break?
1: Sì, facciamo un break, ne ho bisogno, lo dico anche all'editore, ne ho bisogno, insomma, di queste notizie, informazioni.
2: No, che,
1: insomma,
2: no? Che, poi è e che poi è giusto dare, perché poi è il nostro compito.
1: Però è anche giusto un po' respirare, e ci fai respirare con una straordinaria attrice oggi, giusto?
2: Un'attrice straordinaria avrebbe fatto il compleanno 2 anni fa, 2 giorni fa, in realtà ovviamente non c'è più. Sto parlando di Audrey Hepburn, che era nata il 4 maggio del 1929. È un'icona di stile e di eleganza. Tra l'altro, come succede a volte nelle storie, tutto è iniziato con un equivoco, una storia, una vicenda curiosa, perché nel 1953 un giovane stilista inascese, Hubert de Givenchy, venne chiamato per vestire in un film in lavorazione un'attrice che si chiamava Hepburn. Lui ovviamente si immaginò Katharine Hepburn. Quando si vide arrivare questa ragazzina, rimase basito, e lei gli rispose molto candidamente: lei aspettava Katharine, io sono un'altra, ma non si preoccupi, succede spesso, se vuole me ne vado. Lui però rimase affascinato da questa ragazza. Quella sera cenarono insieme, e da lì nacque non soltanto lo stilista poi di Audrey Hepburn, ma anche un sodalizio che sarebbe andato avanti cinematograficamente per molto tempo. Quel tempo ovviamente Audrey Hepburn non era ancora conosciuta, nel senso che poi sarebbe stato Vacanze Romane a farla conoscere. La cosa straordinaria è che divenne famosa in un'epoca in cui dominavano le bombe sexy alla Marilyn Monroe, quelle della silhouette femminile doveva essere esplosiva, sensuale, curvilinea. Lei era di tutt'altro genere, era alta, sottile, elegante, si potrebbe dire con una modernità che fino a quel momento non era mai stata vista. Dicevo, era nata il 4 maggio del 1929 a Bruxelles, da padre inglese e la madre era una baronessa olandese. Sognava, la famiglia era agiata, sognava di fare la ballerina. Poi il padre abbandonò la famiglia, scoppiò la guerra, e tra l'altro ebbero dei grossi problemi economici, tanto che certe voci dicono che poi lei diventò così magra proprio per la difficoltà all'inizio, cioè in quel periodo della giovinezza, di potersi nutrire. Qualcuno dice anche che per molto tempo madre e figlia si nutrirono soltanto con bulbi di tulipano, perché non avevano altro. E il film che la fa conoscere ovviamente Vacanze Romane, da lì nasce, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa proprio in occasione della giornata della Vespa, poi ovviamente tanti altri film, Sabrina con Humphrey Bogart, My Fair Lady, Colazione da Tiffany e tanti altri ancora. L'ultimo, poi lei si è ritirata e è tornata nel cinema a volte. In realtà il suo ultimo film è del 1988 ed è una piccola apparizione in pellicola di Steven Spielberg che si chiamava Always, per sempre. Negli ultimi anni della sua vita si è data molto al volontariato, tanto da diventare anche ambasciatrice dell'UNICEF. È morta purtroppo molto giovane, è morta a 64 anni, il 20 gennaio del 1993 in Svizzera. Io direi che possiamo cominciare vedendo una clip intanto che riassume un po' quella che è stata la carriera di Audrey Hepburn.

0: Molti avranno riconosciuto, credo, la musica di Henry Mancini, che era la musica di colazione da Tiffany, che è uno dei film più importanti, diciamo così, più noti tra quelli che ha fatto Audrey Hepburn. Invece adesso volevo farvi vedere la clip di un film che in realtà non è molto noto, anche se io trovo che sia uno dei film più belli degli anni 70. Si intitola Robin e Marian, il film è di Richard Lester, che è passato alla storia per essere stato il cosiddetto regista dei Beatles, che aveva girato Hard Day's Night e Help, ma in realtà ha fatto anche molte altre pellicole interessanti e importanti, tra l'altro anche ha firmato due film della saga di Superman. Robin e Marian, tra l'altro, vede come coprotagonista Sean Connery, e la storia appunto di Robin Hood, ma un Robin Hood vecchio, anziano, che torna a Nottingham 20 anni dopo essere partito per le crociate e alla ricerca di quello che era l'amore della sua vita, Lady Marian, che trova badessa, è diventata suora, e lì insomma c'è l'incontro tra loro due, poi ci sarà anche lo scontro con lo sceriffo di Nottingham, sempre ovviamente il suo acerrimo nemico, ma è un film molto tenero, molto delicato, molto crepuscolare, come possiamo vedere in questa clip.
1: Cosa stai cercando?
2: Qualche traccia di Marian o di Madre Janet. L'una o l'altra. Brava donna, Janet. Ci ha messo tanto tempo a dimenticarsi dei piaceri della carne, ma ci è riuscita.

0: può guardare un uomo e non sentir niente. Vedi, ora guarda te. Toccale la mano. Stringila. Tanto è inutile. Lei non sente niente ormai. Penso a quello che ho fatto e non ha senso. Ho cercato di morire perché ti amavo. Deve essere stata un'altra donna.
1: Fatti abbracciare.
0: Robin. Quante donne c'erano con voi alla crociata? No, non dirmelo.
1: Come vuoi.
0: Ma quante?
1: Non so. Però pensavo sempre a te.
0: Sono vecchia e brutta, vero? Non mi desideri più. Mi sono inaridita in tanti anni. Robin, ti prego, fammi piangere.

0: E questa era Audrey Hepburn.
1: Ma c'è una Audrey Hepburn oggi, secondo te?
0: No, direi di no. Direi che sono quelle figure che rimangono così. Lei è stata, come ho detto prima, è arrivata prima del tempo. È arrivata prima del tempo perché in un momento, come ho detto, in cui certo. Sofia Loren da parte nostra, Sofia sì. Loren, Gira Lollobrigida, e ovviamente Marilyn Monroe, Jane Mansfield, per chi se la ricorda. E questa figura così esile, così
1: sì,
0: ma
1: è vero.
0: Era una cosa completamente fuori dal mondo, molto moderna.
1: Grazie a Dario Vassallo, vi lasciamo a Take a Take.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di spettri.

0: per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui elabora le cose soltanto nella sua testa, invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te!

è l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: Un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del Cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno, per la prima volta, 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci.
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure al servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggia a una velocità di 5 nodi,
3: dunque
4: quindi
3: qualcuno è
4: anche
3: già
4: per una
3: partita, Anna.
4: questione. Qualcuno è già partita, sì, e adesso come vedi ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Comogli e di lì prendere il largo verso le mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Amerigo Vespucci, che è una dei velieri più belli del mondo, se non il più bello, qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana. È stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro diciamo ben di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti

0: definiscono unico.
1: Federico Vespucci è sicuramente la nave più visitata dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007 e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
6: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Amerigo Vespucci?
6: Tutte e due.
7: Ma
8: un'oretta.
7: Un'oretta.
9: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
10: Qualche curiosità dall'Amerigo Vespucci a Sea Future, Aurora?
11: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.
10: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
11: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
10: Vita facile?
11: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
10: Perché hai scelto questa vita?
11: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
10: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
11: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
10: Anche perché sono 24, mi sembra esattamente.
11: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
10: Vita di bordo?
11: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di riassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
10: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
11: Vabbè, buon vento si può dire.
10: Ah, sì?
11: Sì, sì.
10: Allora buon vento.
11: Sì. Grazie.
10: Per il giro del mondo soprattutto.
11: Grazie.
10: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
11: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
10: Ah.
11: Lunga, lunga.
10: Bella traversata, grazie.

Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente, grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa,
1: Si
0: cosa dici?
1: dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana.
1: Brava.
0: Giusto? Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come lui.
0: Insomma, quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: La
1: Infatti
0: racconteremo
1: io leggendo
0: insieme.
1: questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Perché io ricordo, andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Elementari.
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito
2: Un po'
1: dopo
2: prima
1: la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare
2: Quale
1: giornalisti.
2: guerra?
0: Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono
2: Esatto.
1: più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è
2: No.
1: passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, Gianfranco.

0: Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare gli miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' Mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose, bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: E quindi io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: mesi. Domani.
3: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus sulla città della Spezia, sul sindaco Peracchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano, che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio, che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
5: Esatto, possiamo subito vederlo sul sito primocanale.it, facciamo un aggiornamento, possiamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecnè Primo Canale sull'amministrazione del sito.

0: sindaco e della sua giunta della Spezia, Pierluigi Peracchini, con tutti i voti in cima, il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia, tutto come detto sul sito
1: Grazie,
0: primocanale.it.
1: Andrea Popolano. Tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile, che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e vado a salutare anche Carlo Buttaroni, che è il presidente di Tecné. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno
1: Allora,
3: a
1: subito
3: tutti.
1: da Matteo Cantile.
3: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini, che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi. Direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto, e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative, per scendere il sindaco della Spezia, vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra, che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecné raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centro-sinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
4: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente delle nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
3: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione con una domanda. C'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre i 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
4: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
3: Matteo.
1: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
2: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice ah, i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, la prova del 9 che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Peracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
1: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, delle, no,

0: eventuali sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri. Cosa vuol dire?
1: No, sarebbe allora centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra, eppure se si votasse per le politiche il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe dell'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche, diciamo, i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo, significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
0: Perracchini?
2: Sì, da un lato abbiamo fatto un lavoro immenso, quindi è chiaro che non si può accontentare tutti, dall'altro però i nostri progetti sono progetti importanti, storici, noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000, fra pochi giorni annunceremo che diventiamo operativamente la nuova capitale del filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport. Stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio. Insomma, sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno a compimento, e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che alle ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24% dei voti.
3: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Perracchini, e quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui ancora ha. La politica di solito logora, nel 27 saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica, sembra non avvertire questo logoramento Perracchini.
1: No, direi proprio di no, direi che, ed è questo il dato più significativo, non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma. Quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. Cioè, è vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fino a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
0: Bene, grazie. Allora, sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini hanno parlato bene di lei. Non abbiamo fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
2: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori. Tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione, il più basso mai avuto. Dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste 2 o 3 opere fondamentali che insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completerà

0: hanno una nuova città.
1: Ecco, su questo, Matteo, vorrei aggiungere appunto su questo punto, visto che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione. In realtà sono le prime due, largamente l'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del comune, ma che il comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che ha a Spezia una storia lunghissima, chiede alla città, se la ricorda ferma per decenni.

0: dovevano essere completati gli ultimi lotti. Il resto poi, insomma, la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale, adesso esatto. Avremo anche l'ospedale.
1: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare a arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era il nostro compito, e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
0: Grazie, grazie al sindaco Peracchini. Se non avete altre domande dalla Spezia, noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
2: Sì, sarebbe curioso, Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni, fare un altro sondaggio elevando il Felettino, perché naturalmente il Felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando, la prossima volta leviamo il Felettino, sperando che si sia già fatto, sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte e comunque i progetti siano importanti, però non può essere un progetto al 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
3: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immaginario raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
2: Grazie, grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e grazie a Matteo Cantile che prosegue il suo tour per la città alla ricerca di voci proprio che parlano e commentano soprattutto i nostri sondaggi. Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni, con lui ci grazie sentiremo la settimana prossima, perché ci saranno ancora da analizzare anche Savona e Imperia.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada.

0: Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come stai? Vieni.
1: Ma ti sei perso? Perché?
0: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi
1: tutto
0: abbiamo
1: bene.
0: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'Atlanto.
1: Certo,
0: tanto qui, però già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo.
0: Il paradiso del cereale.
1: Potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30. Non,
0: 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: No, per fortuna.
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cos'ha poi di particolare? L'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente mm-hmm, deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà,
0: ecco,
1: comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi

0: mi rimane in farina, farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Magari se apri così. Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guarda che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, vedere. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrata
0: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: e
0: perché
1: allora la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui abbiamo
1: lo tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, mi fa peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma Sassella.
0: Guarda,
1: da acquistare,
0: sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: Capito. Giustamente dice vado lì, mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off.
1: E
0: gira la ruota,
1: gira. Potenza,
0: sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro a pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40
1: kg. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già schiena, sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura

0: è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero, piccolino. Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi il passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo, e poi te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come
2: la cappetta? Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35.
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Io non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara a carro alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne, ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale

0: che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva

0: fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano, qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti e non Eloide dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
2: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco?
2: In loco, intorno alla cava.
1: Ok.
2: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse,

0: e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano queste ardesie fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Oh. Tutto doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
0: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare,

0: le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
1: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tiguglio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
1: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una
2: questa
0: ruota.
2: È, questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente

0: sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so come
1: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
0: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero.
2: Sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi.
2: Sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua.
0: Sì. Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
2: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
2: queste
0: a
2: sono
0: mano.
2: Antichissime.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
2: Queste sicuramente... Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
2: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
2: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina,

al mulino del grano, diciamo. Il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze o rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno, io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però c'è le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine,
e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace

La macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce e quella che è tutta intorno nel formaggio

0: e veniva ogni 2 o 3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aroa da Pilla e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori, le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane, e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito, ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non li riteniamo concorrenti.

0: Perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è una stocchetta italiana di qualità.
1: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttive di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito, è veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione, però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro, e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
2: L'ostrica è chiaramente un alimento

0: ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayer Monaco, che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, Spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi, che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti, e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare, ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unita, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche e i muscoli spezzini sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest, l'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori. Abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalla seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare,

0: e quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, noi è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola insomma è quasi impossibile fare.
0: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
0: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è, dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa ed è per questo che siamo qua, però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
0: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché è nostro dovere aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità che per le concessioni, e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
4: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre

0: che sulla ostricoltura ha valorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
1: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
2: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
3: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
4: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura e all'ostricoltura è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
5: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
6: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
7: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre, Premier e naturalmente il

parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco con le sue tematiche ambientali è presente all'Oesterfest, anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo. E soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura, tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa anche un bene, fa bene al nostro territorio, al pianeta.

0: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus sulla città della Spezia, sul sindaco Peracchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
1: Esatto, esatto, possiamo subito vederlo sul sito primocanale.it. Facciamo un aggiornamento e possiamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecnè Primo Canale sull'amministrazione del sindaco e della sua giunta della Spezia, Pierluigi Peracchini, con tutti i voti in cima, il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia, tutto come detto sul sito primocanale.it.
0: Grazie Andrea Popolano, tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e vado a salutare anche Carlo Buttaroni che è il presidente di Tecnè. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno allora a tutti. Subito da Matteo Cantile.
3: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi. Direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative per scendere il sindaco della Spezia vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecnè raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centro-sinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
4: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente delle nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
3: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione con una domanda: c'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
4: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione.

0: posizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
1: Matteo.
2: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
3: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in una comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Perracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
2: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria, al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, delle, no eventuali, sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri, cosa vuol dire?
3: No, sarebbe allora centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra. Eppure se si votasse per le politiche il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe della, come dire, di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche diciamo, i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo. Significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
2: Perracchini?
0: Sì, da un lato abbiamo fatto un lavoro immenso, quindi è chiaro che non si può accontentare tutti, dall'altro però i nostri progetti sono progetti importanti, storici, noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000, fra pochi giorni annunceremo che diventiamo operativamente la nuova capitale dei filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport. Stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio. Insomma, sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno compimento, e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che alle ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24% dei voti.
1: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Perracchini, e quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui ancora ha. La politica di solito logora, nel 27 saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica, sembra non avvertire questo logoramento Perracchini?
3: No, direi proprio di no, direi che Ed è questo il dato più significativo.

0: non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma. Quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. Cioè, è vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fine a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
1: Bene, grazie. Allora, Sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini hanno parlato bene di lei. Non abbiamo fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
2: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori, tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione il più basso mai avuto, dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste 2-3 opere fondamentali che insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completeranno una nuova città.
3: Ecco, che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione, in realtà sono le prime due, largamente l'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del comune ma che il comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che ha a Spezia una storia lunghissima, chiede la città se la ricorda ferma per decenni, poi ripartita, adesso devono essere completati gli ultimi lotti, il resto poi insomma la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale, adesso esatto. Avremo anche l'ospedale.
2: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare a arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era il nostro compito e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
3: Grazie al sindaco Peracchini, se non avete altre domande dalla Spezia noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
1: Sì, sarebbe curioso Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni fare un altro sondaggio elevando il Felettino, perché naturalmente il Felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando la prossima volta leviamo il Felettino sperando che si sia già fatto sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte e comunque i progetti siano importanti, però non può essere un progetto a 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
0: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immaginario raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
1: Grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e grazie a Matteo Cantile che prosegue il suo tour per la città alla ricerca di voci proprio che parlano e commentano soprattutto i nostri sondaggi. Grazie al presidente di Tecne Carlo

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Svizzera oggi a salutare Andrea Schenone. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, tra poco con lei parleremo anche molto di intelligenza artificiale, proprio per un incontro a cui lei parteciperà a Zurigo, però partiamo dalla sua storia. Intanto, dove vive e quando ha lasciato la Liguria?
1: Ho lasciato la Liguria ben 20 anni fa, vivo da 20 anni vicino a Zurigo, lavoro a Zurigo da 20 anni e lavoro nei pressi di Zurigo, non in città, cioè vivo nei pressi di Zurigo e mi sono laureato in economia a Genova, ho iniziato a lavorare a Genova in un'assicurazione, nella compagnia di assicurazioni, per 2 anni a Genova, per 4 anni a Milano e poi ho fatto il salto in Svizzera.
0: E come si vive?
1: Direi molto bene, ho viaggiato in giro per il mondo, anche per business, devo dire, comunque la Svizzera su molti aspetti, non credo ci siano paesi migliori, ecco, dove
0: per
1: vivere.
0: Per esempio,
1: ecco,
0: ci faccia un po' venire un po', insomma, di mal di pancia, funziona effettivamente tutto così bene, i trasporti, la sanità, il welfare, tutto pulito?
1: Ma sì, la perfezione è di questo mondo, però l'organizzazione dello Stato è perfetta come dovrebbe essere. Io ho studiato economia, mi sono laureato con una tesi di scienze delle finanze. Il federalismo che hanno è molto efficiente, stimola comunque la competitività. È un paese molto competitivo a livello economico, molto liberale, e è il motivo vero per cui le tasse sono anche così basse, perché comunque lo Stato è amministrato in maniera molto efficiente e poi c'è sicurezza relativamente, parlando di questi tempi, comunque è uno dei paesi più sicuri al mondo, anche su questo la Svizzera è in testa, è un paese, il paese tra i più competitivi al mondo, non so, nelle classifiche da circa 15 anni e molto avanzato anche tecnologicamente, probabilmente dopo gli Stati Uniti è il paese più avanti nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, che è poi il mio settore, il motivo anche per cui mi trovo bene. Poi chiaramente la Svizzera ha anche delle bellezze paesaggistiche, tante perle sconosciute, pur essendo un paese molto piccolo ha tantissime cose belle da vedere, e non sono solo le Alpi, le montagne, ma anche tante altre cose, laghi, la storia che ha, è molto, molto particolare, è conosciuta poco secondo me, pur essendo un paese vicino all'Italia, 4 ore comunque dalla Liguria.
0: Che cos'è che non dovremmo perderci di queste perle, diciamo così, un po' sconosciute secondo lei, dopo tanti anni di vita lì?
1: Ma io consiglierei di fare un giro qui 2 o 3 settimane e scoprire le città anche medio piccole, un po' sia monti sia paesi sia le città, cioè la parte naturale, la parte dei musei anche molto interessante. Ci sono tantissime cose da vedere, cioè non saprei quali mettere in testa, però merita la Svizzera. Cioè
0: si guadagna bene e il costo della vita è alto, cioè ci si riesce a trovare un equilibrio?
1: Sì, allora la Svizzera è il paese più caro al mondo in termini di costo della vita. Tuttavia anche è vero che diciamo dall'altra parte i salari svizzeri sono tra i più alti al mondo, credo che sia anche in quello in testa la Svizzera nel mondo, non ci siano altri paesi che hanno i salari più alti, quindi in media, quindi si riesce, diciamo, la classe media riesce a risparmiare, che è quello che poi conta, no? Cioè,
0: certo.
1: C'è una forte classe media e al di là, diciamo, dei peak, degli estremi, no? Cioè della classe super ricca, poi ci sono la classe media che sta relativamente bene, anche se, diciamo, negli ultimi anni anche qui le cose sono

0: sono leggermente peggiorate, devo dire. Comunque la Svizzera è stata influenzata dalla crisi europea di questi anni, perché tutti i paesi intorno alla Svizzera hanno avuto più o meno delle crisi lavorative, comunque
1: Vero.
0: economiche, cioè, e quindi la Svizzera ha subito una pressione enorme sul proprio mercato del lavoro, è riuscita a assorbire parecchie persone, ma cresce a un ritmo di 100.000 persone in più all'anno, che è tantissimo
1: Per la
0: per il numero di
1: dimensione
0: popolazione,
1: anche.
0: per la dimensione, sì.
1: Senta, e le persone come l'hanno accolta? Poi arriviamo a parlare adesso dell'intelligenza artificiale, ma è stato facile entrare nella vita delle persone, fare amicizia, oppure diciamo si fa amicizia solo fra stranieri?
0: No, è stato facilissimo, devo dire che sì, è proprio facilissimo. Un po' perché credo, allora c'è sicuramente Zurigo è molto internazionale, anche i miei vicini di casa, comunque professori di Berlino, piuttosto che insomma, persone di un certo livello, ma indipendentemente da quello, anche le persone non altamente qualificate. In generale, devo dire che gli svizzeri sono molto riservati, sì, ma anche molto gentili. Cioè, questa è una cortesia svizzera, cioè, ma a parte quello, devo dire che si viene accettati molto bene e non ci sono più certe tematiche del passato, no? Mi raccontavano che negli anni 70 c'era stata una problematica con gli italiani. Comunque, gli italiani hanno fatto molto per la Svizzera: hanno costruito tunnel, ferrovie, però era una migrazione diversa. Ci sono due tipi di migrazione: adesso c'è un'immigrazione di professionisti, di imprenditori altamente qualificata, quindi non.
1: Che a loro manca. E quindi. Allora, arriviamo a parlare di intelligenza artificiale. Abbiamo visto anche tante immagini di Zurigo perché lei parteciperà ad un incontro dedicato proprio all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia, la società, le arti, con ospiti internazionali. Perché, insomma, è vero che un po' tutti ormai si riempiono la bocca di intelligenza artificiale, che è una realtà. In particolare, lei parlerà sull'impatto nel mondo del lavoro, giusto? Che
0: Sì,
1: è un
0: io ho
1: po'
0: scritto.
1: una cosa che le persone temono, no? Allora, mi interessava capire da lei qual è la realtà e che cosa succederà nei prossimi anni.
0: Sì, su questo tema io ho scritto un libro che è stato pubblicato recentemente, basato sulla mia tesi di MBA. E sul lavoro che sto svolgendo per l'Associazione Nazionale degli Analisti Finanziari Svizzeri, sono un gruppo di lavoro dell'intelligenza artificiale qui a Zurigo. E quello che prevedo nel mio libro, ma comunque tanti di noi immaginiamo, sono impatti positivi sulla società, sull'economia nel complesso. C'è una lettura dei media molto, secondo me, devo dire, un po' distorta, nel senso che vengono messi di fronte, alla gente soltanto dei lati negativi, quindi la possibile perdita di posti di lavoro. In realtà, tutto quello che crea, aumenta la produttività del lavoro. Aumenta la crescita economica e aumenta i salari anche. E quindi ci sarà uno sviluppo anche di nuova imprenditoria completamente diversa da quella che abbiamo adesso. Ci sarà chiaramente un cambiamento epocale anche nelle società. Ci sarà lo sviluppo di nuove aziende solo entrepreneur in inglese, cioè, ovvero che saranno anche fatte da individui singoli che utilizzeranno tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare le proprie aziende. Poi questo tema si intreccia con la crescita demografica, dove comunque si va a andiamo in un periodo in cui i baby boomers andranno in pensione, quindi si creerà un buco nel mercato del lavoro. E molti di questi posti potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, ad esempio nell'amministrazione statale. Quindi questo potrebbe aiutare a risolvere il problema dei bilanci pubblici degli stati europei, quindi riducendo il peso delle amministrazioni statali, di converso potrebbero diminuire anche le tasse, e quindi i salari.
1: Quindi lei dice
0: Quindi,
1: più opportunità, più aspetti positivi.

0: rispetto a quello che un po' i media raccontano, che è un po' distorto, che si fida, cioè viene un po' da dire, no, come il robot nelle fabbriche, no, perdi il lavoro, e per alcuni è questo, no, diciamo, il paragone che viene fatto, ma allora l'intelligenza artificiale riduce il numero di persone che possono lavorare in questo o in quel settore. Probabilmente sarà così, ma in realtà è perché, mi corregga se sbaglio, ognuno di noi nel proprio settore potrà implementare, grazie all'intelligenza artificiale, alcune cose che adesso non riusciamo a fare, o se non altro velocizzarle.
1: Sì, diciamo, io faccio sempre l'esempio dei luddisti, che è un movimento che nacque all'inizio della rivoluzione industriale, in cui diciamo, la gente si scagliava contro le macchine, perché vedeva nelle macchine un competitor, no? un qualcosa che gli portava via il lavoro. E l'altro esempio che faccio sempre è quello dell'agricoltura americana all'inizio del secolo scorso, cioè all'inizio del Novecento, il 99% degli americani lavoravano in agricoltura. Oggi nemmeno l'1%, e questo non significa che gli americani stiano morendo di fame, anzi tutt'altro, sono sviluppati nuovi tipi di lavoro e l'umanità è cresciuta, si è sviluppata tecnologicamente, è andata avanti. E quello, l'intelligenza artificiale è una grossa rivoluzione, come la rivoluzione industriale, e cambierà in maniera massiva tante cose, però sicuramente farà crescere l'umanità. Ci sono dei rischi.
0: Quindi
1: come
0: dobbiamo
1: tutte le
0: solo
1: industriali.
0: Imparare a gestirla e a riconoscere i rischi. Come tutte le cose, come tutte le rivoluzioni un po'.
1: Assolutamente, esatto. Direi che questa è una sintesi
0: giornalistica.
1: Sì.
0: Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
1: La focaccia col formaggio di Recco. Vendo in montagna.
0: Lei viene dall'entroterra, no?
1: Sì, io vengo da Savignone, quindi dall'entroterra, però insomma...
0: lo dice una che è nata a Casella, quindi per quello che ci...
1: sì, però sì,
0: però
1: è un classico, vivo in montagna, qui non c'è il mare, quindi l'unica cosa che quando vado in vacanza c'è che andare verso il mare.
0: Va bene, io la ringrazio, grazie mille, anche le facciamo vedere, la nostra regia le fa vedere un po' di mare, oggi tra l'altro è una giornata splendida, molto molto limpida, e così insomma ci lasciamo con queste immagini, grazie anche insomma per questa lettura che poi lei porterà in questo incontro a Zurigo, che è sicuramente diversa anche da quella che normalmente si può ascoltare sull'intelligenza artificiale applicata proprio al lavoro. Grazie mille, buon lavoro e a presto.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
1: Buona giornata, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovese.

0: ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro, insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e

0: E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
1: io leggendo
0: insieme.
1: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po'. Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monte Rosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
4: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio. Dico anche qual è, perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite,

0: Vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due mesi.
1: Domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova.
2: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Balestrino, dirigente medico della clinica di neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, ricordiamo ai nostri telespettatori che possono telefonare in diretta all'800 640 771 oppure mandare le domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Balestrino, che cos'è esattamente un'ernia lombare? Quali sono le cause più frequenti?
1: Allora, un'ernia lombare innanzitutto è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco. E fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e determina un'ernia discale.
0: Sono in aumento i giovani che hanno questo tipo di disturbo?
1: Ma forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi e quindi la ricerca di una diagnosi, e per quello potrebbero essere più frequenti.
0: Ecco, lei diceva un'attenzione maggiore. Allora, quali sono i sintomi che devono spingere una persona a rivolgersi ad uno specialista rapidamente, senza magari incancrenire, no, un po' quel disturbo, quel dolore, quella fatica, prendere l'antidolorifico?
1: Allora, nella maggior parte dei casi determina solo un problema di dolore, che può essere molto importante, molto invalidante, però un problema di dolore non è un problema grave o che necessita di correre da uno specialista o addirittura in pronto soccorso. Alcuni sintomi possono mettere in allarme, sono soprattutto dei problemi di forza, quindi non riuscire più a muovere un muscolo, a dorsiflettere il piede, a muovere su e giù il piede o tirare sulla coscia. O ancora più urgente sono dei problemi urinari, quindi non sentire lo stimolo a urinare o sentire lo stimolo e non riuscire a urinare o perdere la sensibilità, un'alterazione della sensibilità nella regione inguinale a livello dei genitali.
0: Come si distingue un semplice mal di schiena da un'ernia lombare? Cioè, solo se ci sono questi sintomi che lei diceva, oppure, perché sa, no? Lo sa meglio di me, che sotto quel mal di schiena poi dentro c'è tutto, no?
1: Sì, allora,
0: un po' come il mal di testa.
1: Sì, assolutamente. Intanto bisogna distinguere appunto il mal di schiena dai sintomi che può determinare un'ernia del disco, un'ernia lombare. Il mal di schiena può avere molte cause, può avere un problema, può essere dovuto a un problema articolare, a livello del disco, a livello di articolazioni posteriori, può essere un problema muscolare o in alcuni casi può essere anche espressione di un problema addominale. Un'ernia del disco di per sé non determina, se non molto raramente, mal di schiena. Il mal di schiena può essere determinato dalla degenerazione del disco, dall'infiammazione del disco che produce un'ernia del disco. L'ernia del disco dà dei sintomi a livello del territorio che è innervato dalle radici nervose che comprime. Quindi la classica sciatica o dolore in altri punti delle gambe, problemi a muovere, formicolii.
0: E adesso arriviamo alle domande delle domande, e cioè come si fa la diagnosi, quindi quali sono gli esami, ma soprattutto quando si opera.

0: e quando no?
1: Allora, la diagnosi è innanzitutto clinica, visitando il paziente per andare ad escludere soprattutto che ci siano delle problematiche che necessitino un approfondimento diagnostico o addirittura un trattamento chirurgico in urgenza o comunque in tempi brevi. La diagnosi presuppone poi una risonanza magnetica che faccia vedere mosche, una risonanza magnetica lombare che mostra lo stato dei dischi e mostra eventualmente la presenza di un'ernia del disco o di altre problematiche che possono simulare un'ernia del disco, quali un'ipertrofia delle articolazioni posteriori, una cisti articolare. E tramite l'esame clinico si conferma o meno che il riscontro della risonanza sia quello che determina i sintomi. Perché non sempre le ernie del disco, le problematiche ritrovate in risonanza corrispondono con un problema clinico. Magari il problema clinico è dovuto ad altre patologie che possono simulare un'ernia del disco, quali anche solo l'artrosi dell'anca, e quindi non bisogna farsi fuorviare ed è fondamentale la valutazione clinica.
0: Allora, sentiamo chi è in linea con noi con la prima telefonata all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, desidero un'informazione. A me mi hanno trovato due ernie ai cervicali. Mi hanno detto, mi stanno dicendo che mi hanno consigliato di fare l'intervento, ma dopo non avrei più mal di testa oppure c'è sempre il mal di testa?
0: Ok, grazie signora. Allora, cambiamo argomento, parliamo di ernie cervicali. Vi ricordo che le risposte dei nostri medici sono generali, perché non vi visitano, non hanno i vostri esami sott'occhio. Poi dovete sempre fare riferimento allo specialista. Prego, Balestrino.
1: Allora, il mal di testa può, tanto buongiorno, scusi. Il mal di testa può essere dovuto a una problematica cervicale. Indirettamente può essere dovuto all'ernia del disco, nel senso che l'ernia del disco non è il problema che le causa il mal di testa, non è il problema singolo. E è difficile, bisogna valutare appunto approfonditamente a livello clinico, a livello di tutte le sue immagini, però è difficile che il solo mal di testa sia un'indicazione per togliere un'ernia del disco cervicale. Può esserlo in casi molto selezionati, perché bisogna avere una ragionevole probabilità, una ragionevole certezza che andando a trattare quell'ernia si risolva il sintomo.
0: Allora, andiamo avanti perché volevo chiederle poi, prima di arrivare agli altri messaggi, le terapie conservative, giusto?
1: Sì,
0: Se ne parla
1: assolutamente.
0: molto, ci sono delle novità in che cosa consistono, per quanto diciamo possono essere, anzi, sono un cuscinetto prima di arrivare all'intervento, oppure per alcuni tipi invece di ernie vanno bene le terapie conservative?
1: Allora, il trattamento della terapia conservativa è il trattamento più importante per l'ernia del disco, siano esse cervicali o esse lombari, quando, come vi ho detto prima, non ci sono dei criteri per un trattamento in urgenza. Nella grande maggior parte, quindi il 90-80% dei casi, i sintomi si controllano con un trattamento conservativo, quindi la maggior parte dell'ernia del disco non necessita un trattamento chirurgico. Il trattamento conservativo si compone di diversi approcci terapeutici, dalla terapia farmacologica per togliere l'infiammazione e per ridurre i sintomi, per togliere il dolore, che poi è la cosa più importante in questi pazienti. La terapia farmacologica con la terapia fisica, tramite andando a lavorare con il fisioterapista o l'osteopata o il chiropratico sulla muscolatura, quindi a livello indiretto sulla colonna. Esiste anche un altro tipo di terapia, che è la terapia infiltrativa. Esistono delle infiltrazioni prevalentemente a livello lombare, ma in alcuni casi anche a livello cervicale, solo che è un po' più complicato, con cui si va ad iniettare anestetico e antinfiammatorio direttamente a livello degli elementi nervosi per in un certo senso addormentarli e avere un miglioramento. In alcuni casi selezionati può avere un ruolo anche l'ozonoterapia.
0: Che cos'è l'ozonoterapia?
1: È un trattamento in cui si va fondamentalmente a iniettare una miscela di ossigeno

0: dell'ozono con l'ottica, con l'intento di avere un effetto antinfiammatorio. Non in tutti i casi, adesso ogni caso va selezionato e studiato bene.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

0: Ancora insieme con il dottor Alberto Balestrino stiamo parlando di ernie lombari, del disco cervicali. Allora, 347-6766-291 per le vostre domande. Buongiorno, soffro di ernia del disco. Ho sentito tanti specialisti. Chi dice che non sono da operare, chi dice che sono da operare. Io volevo chiederle se... Grazie mille, Lisa.
1: Allora,
0: Lisa, sì, la sta chiedendo a un chirurgo.
1: No. Tutti i trattamenti che non sono chirurgici, quando non è strettamente indicato l'intervento chirurgico, comunque sono preferibili.
0: Che poi è vero, lei lo sa meglio di me, quando voi proponete l'intervento uno dice ma insomma è proprio necessario? Perché insomma nessuno poi è tanto contento di farsi operare, no? Quindi...
1: Diciamo che quando è un problema di dolore è sempre molto soggettivo, nel senso bisogna
0: sempre parlare. No, certo, uno dice piuttosto che mi togli il dolore, io non ce la faccio più andare avanti, le provo tutte, però magari le provo tutte prima di arrivare all'intervento, ecco.
1: Sì, sì.
0: La chiropratica può servire?
1: La chiropratica può avere un ruolo. Diciamo che personalmente penso che possa avere maggiormente un ruolo per quanto riguarda il dolore alla schiena. Un po' meno, però non assolutamente nessun ruolo per quanto riguarda la sciatica o il dolore delle gambe, la compressione di una radice nervosa. Diciamo che tutte queste, l'efficacia di queste terapie si basa su andare a lavorare sulla muscolatura, quindi cercare di lavorare sulla colonna in via indiretta.
0: Buongiorno, soffro di sciatalgia sinistra, spesso avverto formicolia alla caviglia sinistra. Non so se ho capito bene, ma questi sintomi potrebbero essere collegati anche da un'ernia lombare? Grazie, Elena.
1: Sì, assolutamente. Il formicolio in un territorio, nel territorio di una radice nervosa, quale può essere appunto quello innervato la caviglia, può essere dovuto alla compressione della radice nervosa da un'ernia del disco. Senza dubbio, sì.
0: Buongiorno. Ernia emigrata? Forti dolori al piede e al polpaccio, prendo cortisone ma non vedo miglioramenti. Cosa dovrei fare secondo lei? Ora, detta così, tanto non so se esista questa ernia emigrata.
1: Emigrata, sì, sì. Ah, esiste. Okay. È un'ernia che si stacca dal disco e si sposta un po' più a livello craniale, caudale, in alto, in basso, nel canale. Solitamente questo tipo di ernie sono quelle che hanno una maggiore probabilità di risolversi spontaneamente, quelle che perdono proprio il contatto con il disco. Il trattamento appunto in caso di dolore è diciamo che solitamente si utilizzano tutte le terapie cosiddette conservative possibili, e l'intervento in questi casi è indicato quando non si ha beneficio dalle terapie o non si ha abbastanza beneficio, perché magari uno sta un po' meglio ma non ancora accettabilmente meglio, la sua qualità di vita è ancora molto inficiata dal dolore.
0: Prego.
1: E questo dolore deve essere un dolore sufficientemente importante da cambiare la qualità di vita. Questo è importante, perché per un dolore lieve un intervento diciamo che avrà meno beneficio. Tutte queste cose vanno comunque ampiamente discusse con il paziente in caso di dolore.
0: Buongiorno, dopo quanto tempo di trattamento senza risultati si valuta la chirurgia? Grazie Massimo.
1: Da linee guida bisognerebbe aspettare almeno 6 settimane dall'insorgenza dei sintomi.
0: Arriviamo adesso all'intervento. Come è cambiato l'intervento negli ultimi anni e soprattutto anche il recupero? Perché credo che sia una domanda che vi sentite fare molto spesso, no? Quando potrò tornare alla mia vita di prima? Quando potrò ritornare a fare sport oppure a portare fuori il cane, insomma, le attività quotidiane?
1: Assolutamente, diciamo che l'obiettivo dell'intervento negli anni è sempre rimasto lo stesso.

0: giusto, cioè togliere la compressione sulla radice nervosa, andare a togliere l'ernia. Quello che è cambiata l'invasività dell'intervento, che è diventato tutto, diciamo, sempre meno invasivo, tutto un po' più piccolo, nel senso che si vanno a toccare il meno possibile in maniera minima tutte quelle strutture che non sono il diretto obiettivo dell'intervento. Cioè si cerca di arrivare all'ernia del disco toccando il meno possibile i muscoli, le fasce muscolari, la cute, l'osso e i legamenti. Questo al giorno d'oggi, diciamo che è cambiato molto rispetto anche solo a pochi anni fa. Grazie alle tecnologie, le incisioni per un trattamento chirurgico di un'ernia del disco sono di sui 3 cm. Grazie a degli strumenti quasi quali intraoperatoriamente fino a poco tempo fa si usava il microscopio. Ad oggi si usa un'evoluzione del microscopio che si chiama esoscopio, che è un braccio, una telecamera su un braccio che consente una visione 3D all'operatore, a tutto il personale della sala, molto ingrandita a livello del campo operatorio. Questo a livello di tecnica chirurgica. E un'altra cosa che è molto emergente a livello della tecnica chirurgica, che aumenta ancora la minore invasività, è l'endoscopia, che sta appunto avendo sempre più piede in questi periodi. Questa è una tecnica nuova.
1: E in che cosa consiste? Come funziona?
0: Funziona invece di fare di avere un taglio, quello per quanto piccolo, di 3 centimetri, si hanno solo due tagli ancora più piccoli in cui si inseriscono si inseriscono gli strumenti. Una, c'è una telecamera sulla punta dello strumento, l'altra è lo strumento con cui si va ad operare, e tramite uno schermo, esattamente al pari dell'endoscopia in altri distretti corporei, si va a avere accesso al canale dentro al canale vertebrale, a trovare la radice compressa, l'ernia, e a togliere solo la radice. Tutta questa minore invasività si traduce in un più veloce recupero,
1: ecco,
0: minore dolore post-operatorio e minori rischi di problematiche in futuro, che può essere una recidiva oppure lo sviluppo di un'instabilità vertebrale che determini un mal di schiena importante.
1: Luisa ci ha scritto al 347-6766-291 proprio sulla recidiva e chiede: dottore, ma esistono strategie efficaci per prevenire le recidive e nuovi episodi? Grazie.
0: Allora, la recidiva è, come dico sempre ai pazienti, il rischio più significativo del trattamento chirurgico per un'ernia del disco, che diciamo che è intorno al 4-5%, ha una distanza variabile di tempo, e non vuol dire che una recidiva necessiti un nuovo intervento chirurgico o abbia una sintomatologia importante come la prima ernia. Esistono delle tecniche, diciamo che questa minore invasività, queste nuove tecnologie aiutano a ridurre il rischio di recidive, quello sì. Andando a toccare il meno possibile il disco, andando a togliere solo la parte sintomatica, si riduce il rischio di recidiva, che comunque non è mai zero. E sì. Scusi, in aggiunta una sì. cosa, questo per quanto riguarda la tecnica chirurgica. Quello che va invece, che può fare il paziente per i trattamenti per ridurre il rischio di recidiva, è lavorare sulla muscolatura, quindi avere una muscolatura che lombare, addominale, adeguata, tonica, e dargli poco lavoro da fare, quindi
1: Ecco, quindi se noi dovessimo dare dei consigli ai nostri telespettatori su quelle cose che si possono fare, diciamo, per prevenire non solo, diciamo, una recidiva, ma in generale, il consiglio quindi è quello di avere una buona muscolatura, di essere normopeso, e questo già, insomma, aiuta.
0: Sì, assolutamente. Tanta gente, devo dire, che chiede se può fare le diverse attività, sollevare pesi, fare sport. Diciamo che entro certi limiti l'obiettivo non dovrebbe essere togliere le attività o ridurre gli sforzi fisici intensi, ma essere adeguatamente preparati per fare le attività che si vogliono fare. Questo tramite l'attività fisica, che può essere col supporto o meno di un fisioterapista, e col controllo del peso.
1: Le faccio un'ultima domanda che riguarda un po' i falsi miti. Ci sono sull'ernia lombare dei falsi miti che è bene sfatare, che spesso si leggono anche, soprattutto sui social?

0: Beh, diciamo che solitamente quello che sento più spesso è riguardo i tempi di recupero. Riguardo adesso la dimissione dall'ospedale è in prima giornata post-operatoria, quindi il giorno dopo l'intervento, si riprende a camminare il giorno stesso dell'intervento. E questo diciamo che può essere la cosa che meno percepiscono i pazienti in generale, che pensano al recupero molto lungo, quanto tempo devo stare fermo, o dovrò stare a letto, dovrò utilizzare un busto. Non è indicato né stare a letto, né utilizzare un busto, né stare a assoluto riposo. Sì, per qualche periodo è meglio evitare degli sforzi particolarmente importanti, però la vita normale riprende dal giorno dopo l'intervento.
1: Grazie, grazie ad Alberto Balestrino, dirigente medico della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a tutti, grazie.
1: Arrivederci.
0: Buongiorno.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi. E altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus sulla città della Spezia, sul sindaco Peracchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
4: Esatto, esatto, possiamo subito vederlo sul sito primocanale.it, facciamo un aggiornamento e possiamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecnè Primo Canale sull'amministrazione del sindaco e della sua giunta della Spezia Pierluigi Peracchini con tutti i voti in cima, il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia, tutto come detto sul sito primocanale.it.
3: Grazie, grazie Andrea Popolano, tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e vado a salutare anche Carlo Buttaroni che è il presidente di Tecnè. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno allora a tutti. Subito da Matteo Cantile.
6: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi, direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative per scendere il sindaco della Spezia vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecnè raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centro-sinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
7: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
6: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione con una domanda. C'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti,

0: quindi La Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
1: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
0: Matteo.
2: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
3: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in una comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Perracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
2: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria, il centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri. Cosa vuol dire?
3: No, allora, centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra. Eppure, se si votasse per le politiche, il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo. Significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
2: Perracchini?
1: Sì, da un lato abbiamo fatto un lavoro immenso, quindi è chiaro che non si può accontentare tutti, dall'altro però i nostri progetti sono progetti importanti, storici, noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000, fra pochi giorni annunceremo che diventiamo operativamente la nuova capitale del filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport. Stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio. Insomma, sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno a compimento, e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che alle ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24%.

0: 100 dei voti.
1: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Peracchini e quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui ancora ha. La politica di solito logora, nel 27 saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica, sembra non avvertire questo logoramento Peracchini?
2: No, direi proprio di no, direi che, ed è questo il dato più significativo, non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma. Quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. Cioè, è vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fino a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
3: Bene, grazie. Allora, sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini ha parlato bene di lei. Non abbiamo fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
0: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori. Tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione, il più basso mai avuto. Dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste 2-3 opere fondamentali che, insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completeranno una nuova città.
1: Ecco, su questo, Matteo, vorrei aggiungere appunto su questo punto, visto che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione. In realtà sono le prime due, largamente l'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del comune, ma che il comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che a Spezia ha una storia lunghissima, chiede alla città, se la ricorda ferma per decenni, poi ripartita, adesso devono essere completati gli ultimi lotti. Il resto poi, insomma, la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale, adesso avremo anche l'ospedale.
0: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare a arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era nostro compito, e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
1: Grazie al sindaco Peracchini. Se non avete altre domande dalla Spezia, noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
3: Sì, sarebbe curioso, Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni, che a fare un altro sondaggio levando il Felettino, perché naturalmente il Felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando la prossima volta, leviamo il Felettino, sperando che si sia già fatto sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte e comunque progetti siano importanti, però non può essere un progetto a 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
2: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immagine.

0: raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
1: Grazie, grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, grazie a Matteo Cantile che prosegue il suo tour per la città alla ricerca di voci proprio che parlano e commentano soprattutto i nostri sondaggi. Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni, con lui ci grazie sentiremo la settimana prossima, perché ci saranno ancora da analizzare anche Savona e Imperia.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare

0: educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Si sono svolti oggi gli interrogatori sulla morte della piccola Beatrice. Per continui maltrattamenti, il compagno della madre si è avvalso della facoltà di non rispondere. I sondaggi di Primo Canale e Tecne sulla Spezia evidenziano un voto complessivamente positivo nei confronti del sindaco Peracchini, che commenta: bene, ma c'è da fare. L'allerta arancione di ieri e oggi non ha portato molta pioggia in Liguria, ma si è trascinata dietro polemiche per le scuole chiuse. I sindaci difendono la decisione. La tradizione e la qualità premiate nelle iniziative della Bottega Ligure, mentre oggi è partita la Genova Design Week fino a domenica prossima. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, l'avete sentito dai titoli oggi, gli interrogatori della madre, del suo compagno e del padre del compagno su quella vicenda drammatica della bimba di Bordighera di soli 2 anni, morta per maltrattamenti, morta per quello che ha subito, settimane di percosse che l'hanno portata al decesso. Oggi gli interrogatori, il compagno della madre si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma la situazione in escalation fa capire che davvero il trattamento sul corpo della piccola ha portato alla morte. Ci racconta tutto la nostra inviata sul territorio, Alessandra Boero. Partiamo da qua.
1: Emanuele Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, respingendo comunque ogni accusa. Manuela Aiello invece aveva manifestato la volontà di rispondere alle domande, ma il suo interrogatorio è stato sospeso a causa delle sue condizioni psicologiche. Durante l'udienza è apparsa confusa e in lacrime. Entrambi sono indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Bea, anche se non si esclude una possibile riqualificazione dell'accusa in omicidio volontario. Iannuzzi è arrivato al Tribunale di Imperia poco dopo le 11.30, mentre l'Aiello circa mezz'ora più tardi. Gli avvocati di Iannuzzi, Gioffre e Urbini, hanno riferito che il loro assistito è sconvolto e continua a professarsi innocente. I legali della donna, Corbetta e Di Giovanni, non hanno voluto entrare nel merito dell'interrogatorio, limitandosi a spiegare che la loro assistita è provata, ma lucida e determinata. Aiello avrebbe ribadito di non aver mai fatto del male alle bambine e di non aver mai assistito ad episodi di violenza. Intanto, il padre della piccola Bea, distrutto dal dolore, ha voluto ringraziare le sorelline della bambina, le cui dichiarazioni vengono considerate dagli investigatori un tassello fondamentale per ricostruire quanto accaduto.
0: E adesso la politica, con i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, perché lo sapete, escono tutti i giorni. Il mercoledì è dedicato invece all'uscita sulle province, sulle capoluoghi di provincia delle città della Liguria. Tra l'altro, due di queste, Spezia e Savona, andranno al voto l'anno prossimo. Quindi partiamo da Spezia. Oggi era la volta del sindaco Peracchini, della sua giunta, del lavoro svolto in questi quasi 10 anni. Andiamo a capire che cosa emerge dai sondaggi, vediamo.
2: Proseguono i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, che rivelano nell'occasione il sentiment dei cittadini della Spezia. Al centro della ricerca l'operato del sindaco Pierluigi Peracchini. Tra le domande rivolte, il voto da dare al sindaco, che per il 17% è valutabile dal 10 al 7, per il 27% un voto sul 6, mentre il 50% lo giudica dal 5 all'1. Nel complesso è stato poi anche chiesto quale voto avrebbe dato all'amministrazione della Spezia nella sua interezza sul lavoro svolto dal sindaco e dalla giunta comunale, per il 19%, dal 10 al 7, per il 25 il voto 6, mentre il 50% valuta il loro operato dal 5 all'1. I giudizi positivi sull'operato del primo cittadino e della giunta si attesta in entrambi i casi al 44%. A queste domande si aggiunge quella che riguarda già l'anno prossimo, quando la Spezia si voterà per il nuovo sindaco. Se si votasse oggi, scegliereste un candidato del centrodestra o del centrosinistra? Il 24% voterebbe un esponente del centrosinistra, mentre per il 36% un candidato di centrodestra, incerto o non voterebbe il 40%. Una slide è stata invece rivolta solo agli elettori dell'area di centrodestra. Qualora ci fosse la possibilità del terzo mandato per i sindaci, lei voterebbe la riconferma di Pierluigi Peracchini? Per il 52% sì.

0: dovrebbe ricandidarsi. No, il 20%, non sa il 28%. Infine, per quanto riguarda le opere strategiche, i cittadini della Spezia ritengono indispensabile, con un plebiscito del 60%, l'ospedale Felettino, a seguire la variante Aurelia Bis con il 16%. Insomma, un giudizio nella media positivo in attesa dei candidati a sindaco dell'anno prossimo.
1: Allora andiamo a sentire come ha commentato i sondaggi di Primo Canale Tecne il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha ancora circa un anno davanti, poi si tornerà al voto alla Spezia l'anno prossimo, nella primavera, presumibilmente 2027, magari anche in coincidenza delle politiche. Sentiamo.
2: Sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi, perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente delle nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
3: C'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
2: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
1: La cronaca. C'era una solida organizzazione criminale dietro il vasto giro di spaccio scoperto a Genova dai carabinieri. Le microspie spiazzate all'interno delle auto dei corrieri hanno registrato in diretta le trattative, il conteggio di denaro, la psicosi della banda per i controlli della polizia. Tutto questo è stato poi analizzato, valutato, Annessa De Filippi.
4: Una vera e propria holding della cocaina, con turni diurni e notturni pianificati al dettaglio e un servizio clienti H24 sempre attivo per raccogliere gli ordini. A Genova i carabinieri hanno smantellato una fitta rete criminale capace di muovere chili di polvere bianca tra le sponde del Bisagno e i vicoli del centro storico. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Pastorini inchioda 12 persone, al vertice del gruppo due fratelli albanesi e il gestore del centralino dello spaccio. Decisive le microspie piazzate dagli inquirenti all'interno delle auto usate per le consegne. Nelle intercettazioni ambientali emerge chiara la psicosi dei controlli. Dobbiamo fare la piazza, non si può stare a piedi.
1: E non si arresta la serie di episodi violenti a Genova, con un altro episodio ieri in Vico del Campo, nel centro storico della città. Poco dopo le 7.30, due giovani di origine tunisina hanno fatto irruzione in un appartamento, hanno rapinato l'operaio edile che stava lavorando nell'appartamento, gli hanno puntato un coltello alla gola, ha chiesto dei soldi, 400 euro da poi utilizzare, da prelevare dal bancomat utilizzando la carta della vittima, e la minaccia con il coltello. Quindi la paura, quello che sta crescendo, la sensazione di insicurezza nel centro della città. L'allerta arancione, che oramai è terminata da molte ore, ha portato poca pioggia sulla Liguria. La polemica è nata e scaturita sulla chiusura delle scuole. I sindaci però difendono la scelta, è giusto così, non si può rischiare. Andrea Popolano.
5: La necessità di organizzarsi all'ultimo per trovare una soluzione lascia i figli più piccoli da qualcuno. Fortunato è i nonni, ma per chi non può affidarsi a loro, ecco le soluzioni più disparate, dalle babysitter ai gruppi di genitori. Qualcuno si è preso anche un giorno di permesso. Sui social, come sempre, imperversano le polemiche alimentate soprattutto dal sole mattutino, che già dalle 7 faceva capolino su Tiguglio e Levante, nonostante l'allerta meteo arancione. I sindaci dei comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse difendono la scelta.
6: Capiamo i disagi delle famiglie, li comprendiamo, però quando viene emanata un'allerta arancione la preoccupazione è sempre non solo per gli studenti ma anche per il personale che si muove sui diversi territori, e quindi come gli altri comuni abbiamo concordato in sala cocche di chiudere le scuole.
7: Il sistema previsionale impone determinate cautele, che se non prese e se dovesse verificarsi qualcosa di, ahimè, che nessuno si augura, ma dovesse verificarsi, poi ci sono

0: pesantissime responsabilità.
1: ARPAL sottolinea come i modelli indicassero l'arrivo di precipitazioni intense e persistenti con oltre 110 mm in 3 ore, valori che in passato sono stati precursori di alluvioni.
2: Il fenomeno maggiormente attenzionato era questa possibile convergenza di eventi con stazionarietà di fenomeni. Ieri mattina abbiamo avuto delle uscite modellistiche con dei segnali davvero preoccupanti. L'energia accumulata nei giorni scorsi dall'ondata di calore è stata enorme e si sono visti gli effetti sia in Piemonte sia in Toscana. Diciamo che la Liguria ha beneficiato con molte virgolette del fatto che una parte di questa energia si è scaricata dapprima in Piemonte e poi ha proseguito a farsi sentire i suoi effetti sulla Toscana. Di fatto siamo stati saltati da questa perturbazione.
3: Il ponte del 2 giugno è stato a due facce per Fabio Raimondo, presidente nazionale dei giovani albergatori della Liguria, bene per il flusso di turisti in regione, ma la situazione delle autostrade è sempre più fuori controllo, a pagarne le spese non solo i turisti ma anche chi vive, chi si muove in questa regione. Sentiamo proprio le parole di Raimondo.
4: Il ponte è stato sicuramente un ponte, un 2 giorni molto positivo, positivo sugli aspetti ovviamente delle presenze, positivo nell'aspetto degli eventi, e quindi credo che la Liguria si sia caratterizzata per un'attenzione particolare al settore turistico. È ovvio che l'esodo dell'arrivo e quindi conseguenza anche un controesodo della partenza era aspettato, come sempre vediamo però problematiche di cantieri piuttosto che di code che sono ormai un'abitudine, ecco, purtroppo del nostro territorio. È ovvio che oggi comincia a pesare non soltanto per il turismo interno, comincia a pesare anche per il turismo sempre più forte del mercato straniero e soprattutto comincia a pesare anche per gli stessi lavoratori, strutture che fanno fatica a raggiungere il proprio posto di lavoro, perché è ovvio, noi abbiamo due strade, autostrade e Aurelia. Se una è bloccata, anche l'altra automaticamente si intasa, e questo ci mette nella condizione molte volte di avere personale che arriva in ritardo, oltre che deve gestire il suo stress, anche lo stress giustamente del turista che ci mette 5 ore per arrivare alla nostra destinazione quando tecnicamente ce ne vogliono magari 2 ore, ecco. Quindi questo comincia a diventare sicuramente problematico.
3: Adesso un lutto nel mondo del giornalismo, è morta la giornalista e scrittrice genovese Carola Frediani, tra le migliori penne del giornalismo tech, non a livello regionale ma italiano. La sua newsletter Guerre di Rete era da molti anni il miglior appuntamento fisso per capire con approfondimenti settimanali la tecnologia come fenomeno culturale, tutti i suoi risvolti. Carola aveva raccolto intorno a quell'oggetto una comunità di quasi 15.000 iscritti, ricca e varia, fatta di persone appassionate che la seguivano, leggevano i suoi libri, i suoi articoli e riconoscevano il dono di saper raccontare i cambiamenti portati dall'evoluzione digitale del nostro mondo. Un vero e proprio lutto, dove ha raccolto poi le condoglianze da parte dell'Associazione dei giornalisti ma anche del mondo della politica e non solo. Avrebbe compiuto 52 anni in autunno. Lascia un giovane ragazzo, Leone, un compagno di vita, Luca, la sua mamma. I tanti elettori hanno espresso le proprie condoglianze. Era nata nel 74, aveva studiato lettere a Genova e poi aveva iniziato un percorso che l'aveva portato addirittura all'estero con ricerca in Pennsylvania, e poi il suo ritorno, aveva lavorato per tante riviste qui in Italia. Quindi ovviamente anche da Primo Canale le condoglianze per la sua scomparsa. Una giornata di premiazione al Palazzo della Borsa di Genova, al Centro Ruolo delle Botteghe Liguri, tra tradizione, qualità e resilienza. Andiamo a scoprire di cosa si tratta con Lucrezia Marini.
5: Sono state premiate a Genova le prime 100 imprese liguri ad aver ottenuto il marchio Bottega Ligure nel corso di una cerimonia al Palazzo della Borsa. La certificazione è il risultato di un progetto condiviso tra Regione Liguria, le due Camere di Commercio di Genova e della Riviera di Liguria, Confcommercio e Confesercenti, nato per tutelare e promuovere un patrimonio diffuso che contribuisce a mantenere vive le tradizioni commerciali del territorio. Un riconoscimento che punta a dare visibilità alle attività storiche di eccellenza e il commercio di prossimità, valorizzandone il ruolo economico ma anche quello sociale, soprattutto nei centri storici e nei piccoli comuni, dove negozi e botteghe continuano a rappresentare un presidio di comunità. Tra

Gli obiettivi del progetto vi è anche quello di sostenere e valorizzare le imprese del commercio locale in una fase particolarmente complessa, caratterizzata da profonde trasformazioni del mercato. Oggi queste attività sono chiamate a confrontarsi non solo con gli effetti della globalizzazione, ma anche con la crescente concorrenza delle nuove realtà digitali e delle piattaforme online, che stanno modificando le abitudini di acquisto dei consumatori. Il marchio Botteghe Ligure premia e supporta le realtà che sono aperte da più di 30 anni e che sono, oltre a simboli

0: Una novità di quest'anno il tema, l'equilibrio e poi, come sempre, le vie del centro storico da scoprire. Vediamo.
1: Si è aperta ufficialmente la settima edizione di Genova Design Week, che torna ad animare le vie del centro città fino a domenica 7 giugno. Il tema di quest'anno è equilibrio, con un'esposizione negli atri, nei piani nobili dei palazzi storici, oltre che nelle piazze del distretto del design, con molti eventi diffusi in spazi aperti alla città.
2: È una parola così importante, così difficile, e quindi noi abbiamo voluto porla al centro dell'attenzione proprio per la capacità che di saper dialogare, far dialogare dei concetti che apparentemente sono distanti e a volte opposti, quindi la necessità di trovare un equilibrio in tutte le nostre azioni.
1: Sono 93 i convegni e 42 gli eventi musicali tra le vie del centro storico della città per una settima edizione all'insegna dell'inclusione.
3: È un vero e proprio modello di come noi vogliamo le attività culturali a Genova, attività che possano essere attrattive e dare un'immagine della città che è in linea e in sintonia con quella che abbiamo cercato di dare in questi 20 anni di vincolo UNESCO dei Palazzi dei Rolli, quindi una città culturale ad alto valore aggiunto.
4: L'idea di pensare al centro storico come posto dove si svolgono attività artigianali, attività con fondo artistico, è una cosa che penso sia la modernità e una possibile vocazione per il nostro centro storico. Quindi ci piace poi molto il fatto che l'Ordine degli Architetti Genovesi sia così fortemente coinvolto per pensare alle forme del moderno.
1: Presente all'inaugurazione anche le istituzioni genovesi e liguri, con l'assessore comunale al commercio e marketing territoriale Tiziana Beghin e l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Entrambi hanno esaltato il ruolo sempre più strategico di Genova.
0: Come sempre l'appuntamento con il calcio, quello tra l'altro in parte anche giocato questa sera con alcuni protagonisti che parlano genovese o sono passati da qui, c'è cioè l'Italia con la sua amichevole, ovviamente invece nulla sul fronte mondiali come abbiamo già tristemente raccontato, poi c'è invece il calcio, quello da organizzare, quello societario in vista del prossimo campionato. Facciamo il punto su Genoa e Samp con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa c'è un esordio con batticuore, perché alcuni dei giovani della cantera potrebbero esordire questa sera nella partita contro il Lussemburgo della nazionale maggiore allenata temporaneamente da Baldini con il posto di allenatore vacante. E poi per quello che riguarda il Genoa già cominciano le notizie di mercato, le varie possibilità di scambi, c'è un asse con la Roma, Frendrup Venturino, c'è un asse con il Napoli tra Perfini e Obaretin, scusate, che è un difensore. Poi voci si rincorrono, El Shaarawy ed altri ancora. Staremo a vedere, mentre invece la Sampdoria tende ancora di darsi una, diciamo così, conformazione societaria stabile dopo l'addio degli ex sandoriani. Oggi si è aggiunto comunque un altro addio. Andiamo per ordine e partiamo dal Genoa con le ultime novità, grazie a Carlo Danani con cui ci colleghiamo. Buonasera Carlo.
6: Buonasera, buonasera a voi. Adrenalina ai massimi per il Genoa in direzione Lussemburgo. In serata la prima di due amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini per Jeff Ekator e Seydou Fini, partiti dalla cantera rossoblù, potrebbe arrivare l'esordio nella nazionale maggiore. Stesso discorso per Honest Hanor e Andrea Lipani, oggi rispettivamente all'Atalanta e al Sassuolo. Radio Mercato intanto già trasmette a tutto volume. A breve il club di Villa Rosten ufficializzerà l'ingaggio di Marcelo Vaz, esterno sinistro classe 2007 dalla Varesina. Per il resto, nell'infinità di rumors e voci, facciamo salvi l'interessamento del Genoa per il difensore Obaretin e del Napoli per Fini, con operazioni però svincolate. Si ragiona su due prestiti. Al momento risultano molto lunghe le strade che porterebbero in rossoblù El Shaarawy, oggi svincolato, e Coleoscio, emergente della nazionale azzurra di proprietà del Burnley, in prestito nell'ultima stagione al Paris.
5: Questo per quello che riguarda il Genoa. Adesso sentiamo le ultime della Samp.

0: poi a livello soprattutto societario con Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
1: Eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si attende a breve, nel giro di pochi giorni, quello che sarà l'annuncio del nuovo direttore sportivo con un candidato in questo momento in pole position, vale a dire il portoghese Americo Branco, che ha 35 anni, che arriva da un'esperienza al Fortuna Sittard in Olanda, sarebbe la sua prima esperienza in Italia, anche se parla bene l'italiano. Questo può essere sicuramente un punto, diciamo, a suo favore rispetto per esempio a un Fredberg che continua a faticare con la nostra lingua. Comunque Fredberg è rimasto, questo va detto, il CEO dell'area football, al fianco di Nathan Walker, che rimane un po' l'uomo nella stanza dei bottoni per conto della proprietà Tei, ed è da Walker che è partita la scelta di rivoluzionare questa Samp, il doppio esonero di Andrea Mancini e di Gianni Invernizzi, che ha scatenato una reazione non positiva, inutile girarci attorno, da parte dell'ambiente. Ma è chiaro che in questo momento il mondo Samp aspetti anche di capire quelle che saranno le mosse da parte del club, con Americo Branco che è vicinissimo a diventare direttore sportivo della Sampdoria. Nel giro dei DS, tra l'altro, Andrea Mancini si sta accordando col Cesena, quindi Andrea Mancini, che pure aveva la priorità di restare alla Samp, alla fine esonerato, ripartirà dalla squadra romagnola e quindi sarà, tra virgolette, un avversario della Samp. E anche Accardi, che era ancora, pensate, sotto contratto con la Samp, un contratto importante superiore ai 600.000 euro annui, sembra in questo momento in procinto di andare al Cagliari per il dopo Angelozzi. Quindi la Samp si potrebbe liberare anche di un contratto molto, molto pesante, oneroso, a libro paga. Tutto questo mentre un altro sampdoriano lascia i blu cerchiati. Si tratta di Nicola Pozzi, che oggi con un messaggio via social ha ufficializzato di fatto il suo passo d'addio al club dopo l'esperienza nello staff tecnico, prima con Foti Garigucci e poi con Lombardo. Lo stesso Attilio Lombardo in questo momento, diciamo così, è l'ultimo rimasto, l'unico rimasto dei sampdoriani, tra virgolette, visto che Lombardo comunque ha un contratto ancora di 2 anni, potrebbe restare tecnico, ma bisogna capire quelle che saranno le mosse da parte della società e in questo caso anche la scelta dello stesso Lombardo.
0: Grazie Marco, e con il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario. Prima di salutarci vi ricordo che questa sera su Primo Canale la festa della Repubblica, quella che non è andata in onda ieri a causa del maltempo, la Spezia saluta i primi 80 anni della Repubblica, tra l'altro il primo anno in cui le donne hanno votato, nel 1946, Italia Donna, in diretta su Primo Canale con una celebrazione storica e la piazza centrale, Piazza Europa, che si animerà di tutta questa giorno di questa serata per ricordare i primi 80 anni della Repubblica e del voto delle donne. È tutto, ci rivediamo domani sera, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile, soprattutto nella seconda parte di giovedì, con temperature massime però tutto sommato miti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Avremo delle schiarite in mattinata, poi dal pomeriggio è prevista un po' di instabilità con temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. Sul Savonese anche qui qualche fenomeno tra pomeriggio e sera non escluso, temperature massime che saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui qualche rovescio, soprattutto in serata, con temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime superiori ai 22 gradi. Dando uno sguardo alla situazione attesa sul Tigullio, si segnala un po' di instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature massime tutto sommato miti e con valori tra i 22 e i 24 gradi. Infine sullo Spezzino, situazione tutto sommato tranquilla, con temperature massime fino ai 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì con ancora qualche isolato fenomeno nelle primissime ore della giornata, tempo poi in miglioramento con ampie schiarite, venti a tratti sostenuti. Con questo

0: E tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida appoggiandoci una all'altra. E grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
7: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus sulla città della Spezia, sul sindaco Peracchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
8: Esatto, esatto, possiamo subito a vederlo sul sito primocanale.it. Facciamo un aggiornamento e possiamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecnè Primo Canale sull'amministrazione del sindaco e della sua giunta della Spezia Pierluigi Peracchini, con tutti i voti in cima, il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia. Tutto, come detto, sul sito primocanale.it.
7: Grazie Andrea Popolano, tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e vado a salutare anche Carlo Buttaroni che è il presidente di Tecnè. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Buongiorno. Allora, a tutti. Subito da Matteo Cantile.
10: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi. Direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative per scendere il sindaco della Spezia vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra, che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecnè raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centrosinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
11: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
10: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione con una domanda: c'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
11: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro

0: Che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge, gli emendamenti sono due, vediamo, io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
1: Matteo.
2: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
3: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in una comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Perracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
2: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria, al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri, cosa vuol dire?
3: No, sarebbe allora centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra. Eppure se si votasse per le politiche il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo. Significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
2: Perracchini?
0: Sì, da un lato abbiamo fatto un lavoro immenso, quindi è chiaro che non si può accontentare tutti, dall'altro però i nostri progetti sono progetti importanti, storici, noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000, fra pochi giorni annunceremo che diventiamo operativamente la nuova capitale del filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport. Stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio. Insomma, sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno a compimento e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che le ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24% dei voti.
1: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Perracchini. e quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui ancora ha. La politica di solito logora, nel 27 saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica.

0: Sembra non avvertire questo logoramento per Acchini.
1: No, direi proprio di no. Direi che, ed è questo il dato più significativo, non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma. Quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. È vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fine a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
2: Bene, grazie. Allora, Sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini hanno parlato bene di lei. Non abbiamo fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
3: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori. Tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione il più basso mai avuto, dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste 2-3 opere fondamentali che, insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completeranno una nuova città.
0: Ecco, su questo, Matteo, vorrei aggiungere, appunto, su questo punto, visto che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione. In realtà sono le prime due, largamente l'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del comune, ma che il comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che ha a Spezia una storia lunghissima, chiede la città, se la ricorda ferma per decenni, poi ripartita, adesso devono essere completati gli ultimi lotti. Il resto, poi, insomma, la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale, adesso avremo anche l'ospedale.
3: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era il nostro compito, e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
0: Grazie al sindaco Peracchini. Se non avete altre domande dalla Spezia, noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
2: Sì, sarebbe curioso, Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni, che a fare un altro sondaggio levando il Felettino, perché naturalmente il Felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando la prossima volta, leviamo il Felettino, sperando che si sia già fatto sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte e comunque progetti siano importanti, però non può essere un progetto al 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
1: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immaginario raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
2: Grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, grazie a Matteo Cantile che prosegue il suo

0: tour per la città alla ricerca di voci proprio che parlano e commentano soprattutto i nostri sondaggi. Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni, con lui ci
1: grazie
0: sentiremo la settimana prossima, perché ci saranno ancora da analizzare anche Savona e Imperia.
2: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Si sono svolti oggi gli interrogatori sulla morte della piccola Beatrice. Per continui maltrattamenti, il compagno della madre si è avvalso della facoltà di non rispondere. I sondaggi di Primo Canale Tecne sulla Spezia evidenziano un voto complessivamente positivo nei confronti del sindaco Peracchini, che commenta: bene, ma c'è da fare. L'allerta arancione di ieri e oggi non ha portato molta pioggia in Liguria, ma si è trascinata dietro polemiche per le scuole chiuse. I sindaci difendono la decisione. La tradizione e la qualità premiate nelle iniziative della Bottega Ligure, mentre oggi è partita la Genova Design Week fino a domenica prossima. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, l'avete sentito dai titoli oggi, gli interrogatori della madre, del suo compagno e del padre del compagno su quella vicenda drammatica della bimba di Bordighera di soli 2 anni, morta per maltrattamenti, morta per quello che ha subito, settimane di percosse che l'hanno portata al decesso. Oggi gli interrogatori, il compagno della madre si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma la situazione in escalation fa capire che davvero il trattamento sul corpo della piccola ha portato alla morte. Ci racconta tutto la nostra inviata sul territorio, Alessandra Boero, partiamo da qua.
1: Emanuele Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, respingendo comunque ogni accusa. Manuela Aiello invece aveva manifestato la volontà di rispondere alle domande, ma il suo interrogatorio è stato sospeso a causa delle sue condizioni psicologiche. Durante l'udienza è apparsa confusa e in lacrime. Entrambi sono indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Bea, anche se non si esclude una possibile riqualificazione dell'accusa in omicidio volontario. Iannuzzi è arrivato al Tribunale di Imperia poco dopo le 11.30, mentre l'Aiello circa mezz'ora più tardi. Gli avvocati di Iannuzzi, Gioffre e Urbini, hanno riferito che loro assistito è sconvolto e continua a professarsi innocente. I legali della donna, Corbetti e Di Giovanni, non hanno voluto entrare nel merito dell'interrogatorio, limitandosi a spiegare che la loro assistita è provata, ma lucida e determinata. Aiello avrebbe ribadito di non aver mai fatto del male alle bambine e di non aver mai assistito ad episodi di violenza. Intanto, il padre della piccola Bea, distrutto dal dolore, ha voluto ringraziare le sorelline della bambina, le cui dichiarazioni vengono considerate dagli investigatori un tassello fondamentale per ricostruire quanto accaduto.
0: E adesso la politica, con i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, perché lo sapete, escono tutti i giorni, il mercoledì.

0: è dedicato invece all'uscita sulle province, sulle capoluoghi di provincia delle città della Liguria. Tra l'altro due di queste, Spezia e Savona, andranno al voto l'anno prossimo. Quindi partiamo da Spezia. Oggi era la volta del sindaco Peracchini, della sua giunta, del lavoro svolto in questi quasi 10 anni. Andiamo a capire che cosa emerge dai sondaggi, vediamo.
1: Proseguono i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecnè, che rivelano nell'occasione il sentiment dei cittadini della Spezia. Al centro della ricerca l'operato del sindaco Pierluigi Peracchini. Tra le domande rivolte, il voto da dare al sindaco, che per il 17% è valutabile dal 10 al 7, per il 27% un voto sul 6, mentre il 50% lo giudica dal 5 all'1. Nel complesso è stato poi anche chiesto quale voto avrebbe dato all'amministrazione della Spezia nella sua interezza sul lavoro svolto dal sindaco e dalla giunta comunale. Per il 19%, dal 10 al 7, per il 25 il voto 6, mentre il 50% valuta il loro operato dal 5 all'1. I giudizi positivi sull'operato del primo cittadino e della giunta si attesta in entrambi i casi al 44%. A queste domande si aggiunge quella che riguarda già l'anno prossimo, quando la Spezia si voterà per il nuovo sindaco. Se si votasse oggi, scegliereste un candidato del centrodestra o del centrosinistra? Il 24% voterebbe un esponente del centrosinistra, mentre per il 36% un candidato di centrodestra, incerto o non voterebbe il 40%. Una slide è stata invece rivolta solo agli elettori dell'area di centrodestra. Qualora ci fosse la possibilità del terzo mandato per i sindaci, lei voterebbe la riconferma di Pierluigi Peracchini? Per il 52% sì, dovrebbe ricordare. Infine, per quanto riguarda le opere strategiche, i cittadini della Spezia ritengono indispensabile, con un plebiscito del 60%, l'ospedale Felettino, a seguire la variante Aurelia Bis con il 16%. Insomma, un giudizio nella media positivo, in attesa dei candidati a sindaco dell'anno prossimo.
0: Allora andiamo a sentire come ha commentato i sondaggi di Primo Canale Tecnè il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha ancora circa un anno davanti, poi si tornerà al voto alla Spezia l'anno prossimo, nella primavera, presumibilmente 2027, magari anche in coincidenza delle politiche. Sentiamo.
2: Sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi, perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente delle nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
3: C'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
2: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
0: La cronaca. C'era una solida organizzazione criminale dietro il vasto giro di spaccio scoperto a Genova dai carabinieri. Le microspie spiazzate all'interno delle auto dei corrieri hanno registrato in diretta le trattative, il conteggio di denaro, la psicosi della banda per i controlli della polizia. Tutto questo è stato poi analizzato, valutato, Annessa De Filippi.
4: Una vera e propria holding della cocaina, con turni diurni e notturni pianificati al dettaglio e un servizio clienti H24 sempre attivo per raccogliere gli ordini. A Genova i carabinieri hanno smantellato una fitta rete criminale capace di muovere chili di polvere bianca tra le sponde del Bisagno e i vicoli del centro storico. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Pastorini inchioda 12 persone, al vertice del gruppo due fratelli albanesi e il gestore del centralino dello spaccio. Decisive le microspie piazzate dagli inquirenti all'interno delle auto usate per le consegne. Nelle intercettazioni ambientali emerge chiara la psicosi dei controlli. Dobbiamo fare la piazza, non si può stare a piedi.
0: E non si arresta la serie di episodi violenti a Genova, con un altro episodio ieri in Vico del Campo, nel centro storico della città. Poco dopo le 7 hanno fatto irruzione in un appartamento, hanno rapinato l'operaio.

0: edile che stava lavorando nell'appartamento, gli hanno puntato un coltello alla gola, ha chiesto dei soldi, 400 euro da poi utilizzare, da prelevare dal bancomat utilizzando la carta della vittima e la minaccia con il coltello, quindi la paura, quello che sta crescendo, la sensazione di insicurezza nel centro della città. L'allerta arancione, che oramai è terminata da molte ore, ha portato poca pioggia sulla Liguria. La polemica è nata, è scaturita sulla chiusura delle scuole. I sindaci però difendono la scelta. È giusto così, non si può rischiare. Andrea Popolano.
1: La necessità di organizzarsi all'ultimo per trovare una soluzione lasciare i figli più piccoli da qualcuno. Fortunato ai nonni, ma per chi non può affidarsi a loro, ecco le soluzioni più disparate, dalle babysitter ai gruppi di genitori, qualcuno si è preso anche un giorno di permesso. Sui social, come sempre, imperversano le polemiche alimentate soprattutto dal Sole mattutino, che già dalle 7 faceva capolino su Tiguglio e Levante, nonostante l'allerta meteo arancione. I sindaci dei comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse difendono la scelta.
2: Capiamo i disagi delle famiglie, li comprendiamo, però quando viene emanata un'allerta arancione la preoccupazione è sempre non solo per gli studenti ma anche per il personale che si muove sui diversi territori e quindi come gli altri comuni abbiamo concordato in sala cocche di chiudere le scuole.
3: Il sistema previsionale impone determinate cautele. Che se non prese e se dovesse verificarsi qualcosa di, ahimè, che nessuno si augura, ma dovesse verificarsi, poi ci sono pesantissime responsabilità.
1: ARPAL sottolinea come i modelli indicassero l'arrivo di precipitazioni intense e persistenti con oltre 110 mm in 3 ore, valori che in passato sono stati precursori di alluvioni.
4: Il fenomeno maggiormente attenzionato era questa possibile convergenza di venti con stazionarietà di fenomeni. Ieri mattina abbiamo avuto delle uscite modellistiche con dei segnali davvero preoccupanti. L'energia accumulata nei giorni scorsi dall'ondata di calore è stata enorme e si sono visti gli effetti sia in Piemonte sia in Toscana. Diciamo che la Liguria ha beneficiato con molte virgolette del fatto che una parte di questa energia si è scaricata dapprima in Piemonte e poi ha proseguito a farsi sentire i suoi effetti sulla Toscana. Di fatto siamo stati saltati da questa perturbazione.
0: Il ponte del 2 giugno è stato a due facce per Fabio Raimondo, presidente nazionale dei giovani albergatori della Liguria, bene per il flusso di turisti in regione, ma la situazione delle autostrade è sempre più fuori controllo, a pagarne le spese non solo i turisti ma anche chi vive, chi si muove in questa regione. Sentiamo proprio le parole di Raimondo.
5: Il ponte è stato sicuramente un due giorni molto positivo, positivo sugli aspetti ovviamente delle presenze, positivo nell'aspetto degli eventi e quindi credo che la Liguria si sia caratterizzata per un'attenzione particolare al settore turistico. È ovvio che l'esodo dell'arrivo e quindi conseguenza anche un contro esodo della partenza era aspettato, come sempre vediamo però problematiche di cantieri piuttosto che di code che sono ormai un abitué, ecco, del purtroppo del nostro territorio. È ovvio che oggi comincia a pesare non soltanto per il turismo interno, comincia a pesare anche per il turismo sempre più forte del mercato straniero e soprattutto comincia a pesare anche per gli stessi lavoratori che lavorano nelle nostre destinazioni e nelle nostre strutture, che fanno fatica a raggiungere il proprio posto di lavoro, perché è ovvio, noi abbiamo due strade, autostrade e Aurelia, se una è bloccata anche l'altra automaticamente si intasa e questo ci mette nella condizione molte volte di avere personale che arriva in ritardo, oltre che deve gestire il suo stress, anche lo stress giustamente del turista che ci mette 5 ore per arrivare alla nostra destinazione quando tecnicamente ce ne vogliono magari 2 ore, ecco. Quindi questo comincia a diventare sicuramente problematico.
0: E adesso un lutto nel mondo del giornalismo, è morta la giornalista e scrittrice genovese Carola Frediani, tra le migliori penne del giornalismo tech, non a livello regionale ma italiano. La sua newsletter Guerre di Rete era da molti anni il miglior appuntamento fisso per capire con approfondimenti settimanali la tecnologia come fenomeno culturale, tutti i suoi risvolti. Carola aveva raccolto intorno a quell'oggetto una comunità di quasi 15.000 iscritti ricchi.

0: che è varia, fatta di persone appassionate che la seguivano, leggevano i suoi libri, i suoi articoli e riconoscevano il dono di saper raccontare i cambiamenti portati dall'evoluzione digitale del nostro mondo. Un vero e proprio lutto, dove ha raccolto poi le condoglianze da parte dell'Associazione dei giornalisti, ma anche del mondo della politica e non solo. Avrebbe compiuto 52 anni in autunno. Lascia un giovane ragazzo, Leone, un compagno di vita, Luca, la sua mamma. I tanti elettori hanno espresso le proprie condoglianze. Era nata nel 74, aveva studiato lettere a Genova e poi aveva iniziato un percorso che l'aveva portato addirittura all'estero con ricerca in Pennsylvania e poi il suo ritorno, aveva lavorato per tante riviste qui in Italia. Quindi ovviamente anche da Primo Canale le condoglianze per la sua scomparsa. Una giornata di premiazione al Palazzo della Borsa di Genova, al centro ruolo delle botteghe liguri, tra tradizione, qualità e resilienza. Andiamo a scoprire di cosa si tratta con Lucrezia Marini.
1: Sono state premiate a Genova le prime 100 imprese liguri ad aver ottenuto il marchio Bottega Ligure nel corso di una cerimonia al Palazzo della Borsa. La certificazione è il risultato di un progetto condiviso tra Regione Liguria, le due Camere di Commercio di Genova e della Riviera di Liguria, Confcommercio e Confesercenti, nato per tutelare e promuovere un patrimonio diffuso che contribuisce a mantenere vive le tradizioni commerciali del territorio. Un riconoscimento che punta a dare visibilità alle attività storiche di eccellenza e il commercio di prossimità, valorizzandone il ruolo economico ma anche quello sociale, soprattutto nei centri storici e nei piccoli comuni, dove negozi e botteghe continuano a rappresentare un presidio di comunità. Tra gli obiettivi del progetto vi è anche quello di sostenere e valorizzare le imprese del commercio locale in una fase particolarmente complessa, caratterizzata da profonde trasformazioni del mercato. Oggi queste attività sono chiamate a confrontarsi non solo con gli effetti della globalizzazione, ma anche con la crescente concorrenza delle nuove realtà digitali e delle piattaforme online, che stanno modificando le abitudini di acquisto dei consumatori. Il marchio Botteghe Ligure premia e supporta le realtà che sono aperte da più di 30 anni e che sono, oltre a simboli di tradizione, anche di qualità e resilienza.
0: Ed è partita ufficialmente la Genova Design Week fino a domenica prossima, 7 giugno. Novità di quest'anno, il tema, l'equilibrio, e poi come sempre le vie del centro storico da scoprire, vediamo.
2: Si è aperta ufficialmente la 7ª edizione di Genova Design Week, che torna ad animare le vie del centro città fino a domenica 7 giugno. Il tema di quest'anno è equilibrio, con un'esposizione negli atri, nei piani nobili dei palazzi storici, oltre che nelle piazze del distretto del design, con molti eventi diffusi in spazi aperti alla città.
3: È una parola così importante, così difficile, e quindi noi abbiamo voluto porla al centro dell'attenzione proprio per la capacità che di saper far dialogare dei concetti che apparentemente sono distanti, a volte opposti, quindi la necessità di trovare un equilibrio in tutte le nostre azioni.
2: Sono 93 i convegni e 42 gli eventi musicali tra le vie del centro storico della città per una 7ª edizione all'insegna dell'inclusione.
4: È un vero e proprio modello di come noi vogliamo le attività culturali a Genova, attività che possano essere attrattive e dare un'immagine della città che è in linea e in sintonia con quella che abbiamo cercato di dare in questi 20 anni di vincolo UNESCO dei Palazzi dei Rolli, quindi una città culturale ad alto valore aggiunto.
5: L'idea di pensare al centro storico come posto di attività con fondo artistico è una cosa che penso sia la modernità e una possibile vocazione per il nostro centro storico. Quindi ci piace poi molto il fatto che l'Ordine degli Architetti Genovesi sia così fortemente coinvolto per pensare alle forme del moderno.
2: Presente all'inaugurazione anche le istituzioni genovesi e liguri, con l'assessore comunale al commercio e marketing territoriale Tiziana Beghin e l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Entrambi hanno esaltato il ruolo sempre più strategico di Genova.
0: Come sempre l'appuntamento con il calcio, quello tra l'altro in parte anche giocato questa sera con alcuni protagonisti che parlano genovese o sono passati da qui. C'è l'Italia con la sua amichevole, ovviamente invece nulla sul fronte mondiale come abbiamo già tristemente raccontato. Poi c'è invece il calcio, quello da organizzare, quello societario in vista del prossimo campionato. Facciamo il punto su Genoa e Samp con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
6: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa c'è un esordio col batticuore, perché alcuni dei giovani della cantera potrebbero esordire.

0: Dire questa sera nella partita contro il Lussemburgo della nazionale maggiore allenata temporaneamente da Baldini con il posto di allenatore vacante, e poi per quello che riguarda il Genoa già cominciano le notizie di mercato, le varie possibilità di scambi, c'è un asse con la Roma, Frendruf Venturino, c'è un asse con il Napoli tra Perfini e Obaretin, che è un difensore, poi voci si rincorrono, El Shaarawy ed altri ancora, staremo a vedere, mentre invece la Sampdoria tende ancora di darsi una, diciamo così, conformazione societaria stabile dopo l'addio degli ex sampdoriani. Oggi si è aggiunto comunque un altro addio. Andiamo per ordine e partiamo dal Genoa con le ultime novità, grazie a Carlo Danani con cui ci colleghiamo. Buonasera Carlo.
1: Buonasera a voi, adrenalina ai massimi per il Genoa in direzione Lussemburgo. In serata la prima di due amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini. Per Jeff Ekator e Seydou Fini, partiti dalla cantera rossoblù, potrebbe arrivare l'esordio nella nazionale maggiore. Stesso discorso per Honest Anor e Andrea Lipani, oggi rispettivamente all'Atalanta e al Sassuolo. Radio Mercato intanto già trasmette a tutto volume. A breve il club di Villa Rosten ufficializzerà l'ingaggio di Marcelo Vaz, esterno sinistro classe 2007 dalla Varesina. Per il resto, nell'infinità di rumors e voci, facciamo salvi l'interessamento del Genoa per il difensore Obaretin e del Napoli per Fini, con operazioni però svincolate. Si ragiona su due prestiti. Al momento risultano molto lunghe le strade che porterebbero in rossoblù El Shaarawy, oggi svincolato, e Coleoscio, emergente della nazionale azzurra di proprietà del Burnley, in prestito nell'ultima stagione al Paris.
0: Questo per quello che riguarda il Genoa. Adesso sentiamo le ultime della Samp, a livello soprattutto societario, con Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si attende a breve, nel giro di pochi giorni, quello che sarà l'annuncio del nuovo direttore sportivo, con un candidato in questo momento in pole position, vale a dire il portoghese Americo Branco, che ha 35 anni, che arriva da un'esperienza al Fortuna Sittard in Olanda. Sarebbe la sua prima esperienza in Italia, anche se parla bene l'italiano. Questo può essere sicuramente un punto, diciamo, a suo favore rispetto per esempio a un Fredberg che continua a faticare con la nostra lingua. Comunque Fredberg è rimasto, questo va detto, il CEO dell'area football, al fianco di Nathan Walker, che rimane un po' l'uomo nella stanza dei bottoni per conto della proprietà Tei. Ed è da Walker che è partita la scelta di rivoluzionare questa Samp, il doppio esonero di Andrea Mancini e di Gianni Invernizzi, che ha scatenato una reazione non positiva, inutile girarci attorno, da parte dell'ambiente. Ma è chiaro che in questo momento il mondo Samp aspetti anche di capire quelle che saranno le mosse da parte del club, con Americo Branco che è vicinissimo a diventare direttore sportivo della Sampdoria. Nel giro dei DS, tra l'altro, Andrea Mancini si sta accordando col Cesena, quindi Andrea Mancini, che pure aveva la priorità di restare alla Samp, alla fine esonerato, ripartirà dalla squadra romagnola e quindi sarà, tra virgolette, un avversario della Samp. E anche Accardi, che era ancora, pensate, sotto contratto con la Samp, un contratto importante, superiore ai 600.000 euro annui, sembra in questo momento in procinto di andare al Cagliari per il dopo Angelozzi. Quindi la Samp si potrebbe liberare anche di un contratto molto, molto pesante, oneroso, a libro paga. Tutto questo mentre un altro sampdoriano lascia i blu cerchiati. Si tratta di Nicola Puzzi, che oggi con un messaggio via social ha ufficializzato di fatto il suo passo d'addio al club, dopo l'esperienza nello staff tecnico, prima con Foti Garigucci e poi con Lombardo. Lo stesso Attilio Lombardo in questo momento, diciamo così, è l'unico rimasto dei sampdoriani, tra virgolette, visto che Lombardo comunque ha un contratto ancora di 2 anni, potrebbe restare, uso comunque il condizionale, ancora nello staff tecnico, ma bisogna capire quelle che saranno le mosse da parte della società e in questo caso anche la scelta dello stesso Lombardo.
0: Grazie Marco, e con il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
3: Grazie a Dario. Prima di salutarci vi ricordo che questa sera su Primo Canale la festa della Repubblica, quella che non è andata in onda ieri a causa del maltempo.

La Spezia saluta i primi 80 anni della Repubblica, tra l'altro il primo anno in cui le donne hanno votato nel 46, Italia Donna in diretta su Primo Canale con una celebrazione storica e la piazza centrale, Piazza Europa, che si animerà di tutta questa, di questa serata per ricordare i primi 80 anni della Repubblica e del voto delle donne. È tutto, ci rivediamo domani sera, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile, soprattutto nella seconda parte di giovedì, con temperature massime però tutto sommato miti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Avremo delle schiarite in mattinata, poi dal pomeriggio è prevista un po' di instabilità con temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. Sul Savonese anche qui qualche fenomeno tra pomeriggio e sera, non escluso temperature massime che saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui qualche rovescio, soprattutto in serata, con temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime superiori ai 22 gradi. Dando uno sguardo alla situazione attesa sul Tigullio, si segnala un po' di instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature massime tutto sommato miti e con valori tra i 22 e i 24 gradi. Infine sullo Spezzino, situazione tutto sommato tranquilla, con temperature massime fino ai 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì con ancora qualche isolato fenomeno nelle primissime ore della giornata. Tempo poi in miglioramento con ampie schiarite, venti a tratti sostenuti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
2: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus sulla città della Spezia, sul sindaco Peracchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
3: Esatto, esatto, possiamo subito vederlo sul sito primocanale.it. Facciamo un aggiornamento e possiamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecnè Primo Canale sull'amministrazione del sindaco e della sua giunta della Spezia, Pierluigi Peracchini, con tutti i voti. In cima il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia, tutto come detto sul sito primocanale.it.
2: Grazie Andrea Popolano, tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e vado a salutare anche Carlo Buttaro.

0: Michele, presidente di Tecne. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno allora, a tutti. Subito da Matteo Cantile.
2: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini, che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi. Direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto, e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative, per scendere il sindaco della Spezia, vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra, che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecne raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centrosinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
3: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi, perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
2: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione con una domanda: c'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
3: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
2: Matteo.
0: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
1: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in una comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco, rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Peracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione, e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
0: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria, al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri. Cosa vuol dire?
1: No, sarebbe allora centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra. Eppure, se si votasse per le politiche, il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe della

0: come dire, di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche, diciamo, i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo. Significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
1: Perachini?

0: Noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000. Fra pochi giorni annunceremo che diventiamo operativamente la nuova capitale del filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport. Stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio. Insomma, sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno a compimento, e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che alle ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24% dei voti.
1: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Peracchini, e quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui ancora ha. La politica di solito logora, nel 27 saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica, sembra non avvertire questo logoramento Peracchini?
2: No, direi proprio di no, direi che, ed è questo il dato più significativo, non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma. Quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. Cioè, è vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fino a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
3: Bene, grazie. Allora, sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini hanno parlato bene di lei. Non abbiamo fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
0: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori, tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione, il più basso mai avuto, dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste 2-3 opere fondamentali che, insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completeranno una nuova città.
1: Ecco, su questo, Matteo, vorrei aggiungere appunto su questo punto, visto che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione. In realtà sono le prime due, largamente l'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del comune, ma che il comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che a Spezia una storia lunghissima, chiede la città, se la ricorda ferma per decenni, poi ripartita, adesso devono essere completati gli ultimi lotti. Il resto poi, insomma, la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale, adesso avremo anche l'ospedale.
0: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le

0: opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era il nostro compito, e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
1: Grazie, grazie al sindaco Peracchini. Se non avete altre domande dalla Spezia, noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
2: Sì, sarebbe curioso, Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni, fare un altro sondaggio levando il felettino, perché naturalmente il felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando la prossima volta, leviamo il felettino, sperando che si sia già fatto sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte e comunque progetti siano importanti, però non può essere un progetto a 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
3: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immaginario raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
2: Grazie, grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, grazie a Matteo Cantile che prosegue il suo tour per la città alla ricerca di voci proprio che parlano e commentano soprattutto i nostri sondaggi. Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni, con lui ci
1: grazie
2: sentiremo la settimana prossima, grazie. Perché ci saranno ancora e Imperia.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Si sono svolti oggi gli interrogatori sulla morte della piccola Beatrice. Per continui maltrattamenti, il compagno della madre si è avvalso della facoltà di non rispondere. I sondaggi di Primo Canale e Tecne sulla Spezia evidenziano un voto complessivamente positivo nei confronti del sindaco Peracchini, che commenta: bene, ma c'è da fare. L'allerta arancione di ieri e oggi non ha portato molta pioggia in Liguria, ma si è trascinata dietro polemiche per le scuole chiuse. I sindaci difendono la decisione. La tradizione e la qualità premiate nelle iniziative della Bottega Ligure, mentre oggi è partita la Genova Design Week fino a domenica prossima. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, l'avete sentito dai titoli oggi, gli interrogatori della madre, del suo compagno e del padre del compagno su quella vicenda drammatica della bimba di Bordighera di soli 2 anni, morta per maltrattamenti, morta per quello che ha subito, settimane di percosse che l'hanno portata al decesso. Oggi gli interrogatori, il compagno della madre si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma la situazione in escalation fa capire che davvero il trattamento sul corpo della piccola ha portato alla morte. Ci racconta tutto la nostra inviata sul territorio, Alessandra Boero. Partiamo da qua.
1: Emanuele Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, respingendo comunque ogni accusa. Manuela Aiello invece aveva manifestato la volontà di rispondere alle domande, ma il suo interrogatorio è stato sospeso a causa delle sue condizioni psicologiche. Durante l'udienza è apparsa confusa e in lacrime. Entrambi sono indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Bea, anche se non si esclude una possibile riqualificazione dell'accusa in omicidio volontario. Iannuzzi è arrivato al Tribunale di Imperia poco dopo le 11.30, mentre l'Aiello circa mezz'ora più tardi. Gli avvocati di Iannuzzi, Gioffre e Urbini, hanno riferito che il loro assistito è sconvolto e continua a professarsi innocente. I legali della donna, Corbetta e Di Giovanni, non hanno voluto entrare nel merito dell'interrogatorio, limitandosi a spiegare che la loro assistita è provata, ma lucida e determinata. Aiello avrebbe ribadito di non

0: aver mai fatto del male alle bambine e di non aver mai assistito ad episodi di violenza. Intanto, il padre della piccola Bea, distrutto dal dolore, ha voluto ringraziare le sorelline della bambina, le cui dichiarazioni vengono considerate dagli investigatori un tassello fondamentale per ricostruire quanto accaduto.
1: E adesso la politica con i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, perché lo sapete, escono tutti i giorni. Il mercoledì è dedicato invece all'uscita sulle province, sulle capoluoghi di provincia delle città della Liguria. Tra l'altro due di queste, Spezia e Savona, andranno al voto l'anno prossimo. Quindi partiamo da Spezia. Oggi era la volta del sindaco Peracchini, della sua giunta, del lavoro svolto in questi quasi 10 anni. Andiamo a capire che cosa emerge dai sondaggi, vediamo.
2: Proseguono i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, che rivelano nell'occasione il sentiment dei cittadini della Spezia. Al centro della ricerca l'operato del sindaco Pierluigi Peracchini. Tra le domande rivolte, il voto da dare al sindaco, che per il 17% è valutabile dal 10 al 7, per il 27% un voto sul 6, mentre il 50% lo giudica dal 5 all'1. Nel complesso è stato poi anche chiesto quale voto avrebbe dato all'amministrazione della Spezia nella sua interezza sul lavoro svolto dal sindaco e dalla giunta comunale, per il 19%, dal 10 al 7, per il 25 il voto 6, mentre il 50% valuta il loro operato dal 5 all'1. I giudizi positivi sull'operato del primo cittadino e della giunta si attesta in entrambi i casi al 44%. A queste domande si aggiunge quella che riguarda già l'anno prossimo, quando la Spezia si voterà per il nuovo sindaco. Se si votasse oggi, scegliereste un candidato del centrodestra o del centrosinistra? Il 24% voterebbe un esponente del centrosinistra, mentre per il 36% un candidato di centrodestra, incerto o non voterebbe il 40%. Una slide è stata invece rivolta solo agli elettori dell'area di centrodestra. Qualora ci fosse la possibilità del terzo mandato per i sindaci, lei voterebbe la riconferma di Pierluigi Peracchini? Per il 52% sì, dovrebbe ricandidarsi. No, il 20%, non sa il 28%. Infine, per quanto riguarda le opere strategiche, i cittadini della Spezia ritengono indispensabile, con un plebiscito del 60%, l'ospedale Felettino, a seguire la variante Aurelia Bis con il 16%. Insomma, un giudizio nella media positivo in attesa dei candidati a sindaco dell'anno prossimo.
1: Allora andiamo a sentire come ha commentato i sondaggi di Primo Canale Tecne il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha ancora circa un anno davanti, poi si tornerà al voto alla Spezia l'anno prossimo, nella primavera, presumibilmente 2027, magari anche in coincidenza delle politiche. Sentiamo.
3: Sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi, perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente delle nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
4: C'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
3: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
1: La cronaca. C'era una solida organizzazione criminale dietro il vasto giro di spaccio scoperto a Genova dai carabinieri. Le microspie spiazzate all'interno delle auto dei corrieri hanno registrato in diretta le trattative, il conteggio di denaro, la psicosi della banda per i controlli della polizia. Tutto questo è stato poi analizzato, valutato, Annessa De Filippi.
5: Una vera e propria holding della cocaina, con turni diurni e notturni pianificati al dettaglio e un servizio clienti H24 sempre attivo per raccogliere gli ordini. A Genova i carabinieri hanno smantellato una fitta rete criminale capace di muovere chili di polvere bianca tra le sponde del Bisagno e i vicoli del centro storico. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Pastorini inchioda 12 persone, al vertice del gruppo due fratelli albanesi e il gestore del centralino dello spaccio. Decisive le

0: microspie piazzate dagli inquirenti all'interno delle auto usate per le consegne. Nelle intercettazioni ambientali emerge chiara la psicosi dei controlli. Dobbiamo fare la piazza, non si può stare a piedi.
1: E non si arresta la serie di episodi violenti a Genova, con un altro episodio ieri in Vico del Campo, nel centro storico della città. Poco dopo le 7:30, due giovani di origine tunisina hanno fatto irruzione in un appartamento, hanno rapinato l'operaio edile che stava lavorando nell'appartamento, gli hanno puntato un coltello alla gola, chiesto dei soldi, 400 euro da poi utilizzare, da prelevare dal bancomat, utilizzando la carta della vittima e la minaccia con il coltello. Quindi la paura, quello che sta crescendo, la sensazione di insicurezza nel centro della città. L'allerta arancione, che oramai è terminata da molte ore, ha portato poca pioggia sulla Liguria. La polemica è nata, è scaturita sulla chiusura delle scuole. I sindaci però difendono la scelta, è giusto così, non si può rischiare. Andrea Popolano.
2: La necessità di organizzarsi all'ultimo per trovare una soluzione lascia i figli più piccoli da qualcuno. Fortunato ai nonni, ma per chi non può affidarsi a loro, ecco le soluzioni più disparate, dalle babysitter ai gruppi di genitori. Qualcuno si è preso anche un giorno di permesso. Sui social, come sempre, imperversano le polemiche alimentate soprattutto dal sole mattutino, che già dalle 7 faceva capolino su Tiguglio e Levante, nonostante l'allerta meteo arancione. I sindaci dei comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse difendono la scelta.
3: Capiamo i disagi delle famiglie, li comprendiamo, però quando viene emanata un'allerta arancione la preoccupazione è sempre non solo per gli studenti ma anche per il personale che si muove sui diversi territori, e quindi come gli altri comuni abbiamo concordato in sala cocche di chiudere le scuole.
4: Il sistema previsionale impone determinate cautele, che se non prese e se dovesse verificarsi qualcosa di, ahimè, che nessuno si augura, ma dovesse verificarsi, poi ci sono pesantissime responsabilità.
2: ARPAL sottolinea come i modelli indicassero l'arrivo di precipitazioni intense e persistenti con oltre 110 mm in 3 ore, valori che in passato sono stati precursori di alluvioni.
5: Il fenomeno maggiormente attenzionato era questa possibile convergenza di venti con stazionarietà di fenomeni. Ieri mattina abbiamo avuto delle uscite modellistiche con dei segnali davvero preoccupanti. L'energia accumulata nei giorni scorsi dall'ondata di calore è stata enorme e si sono visti gli effetti sia in Piemonte sia in Toscana. Diciamo che la Liguria ha beneficiato, con molte virgolette, del fatto che una parte di questa energia si è scaricata dapprima in Piemonte e poi ha proseguito a farsi sentire i suoi effetti sulla Toscana. Di fatto siamo stati saltati da questa perturbazione.
1: Il ponte del 2 giugno è stato a due facce per Fabio Raimondo, presidente nazionale dei giovani albergatori della Liguria, bene per il flusso di turisti in regione, ma la situazione delle autostrade è sempre più fuori controllo, a pagarne le spese non solo i turisti ma anche chi vive, chi si muove in questa regione. Sentiamo proprio le parole di Raimondo.
6: Il ponte è stato sicuramente un ponte, un due giorni molto positivo, positivo sugli aspetti ovviamente delle presenze, positivo nell'aspetto degli eventi, e quindi credo che la Liguria si sia caratterizzata per un'attenzione particolare al settore turistico. È ovvio che l'esodo dell'arrivo e quindi conseguenza anche un controesodo della partenza era aspettato, come sempre vediamo però problematiche di cantieri piuttosto che di code che sono ormai un abitué, ecco, del purtroppo del nostro territorio. È ovvio che oggi comincia a pesare non soltanto per il turismo interno, comincia a pesare anche per il turismo sempre più forte del mercato straniero, e soprattutto comincia a pesare anche per gli stessi lavoratori che lavorano nelle nostre destinazioni e nelle nostre strutture, che fanno fatica a raggiungere il proprio posto di lavoro, perché è ovvio, noi abbiamo due strade, autostrade e Aurelia. Se una è bloccata, anche l'altra automaticamente si intasa, e questo ci mette nella condizione molte volte di avere personale che arriva in ritardo, oltre che deve gestire il suo stress, anche lo stress giustamente del turista che ci mette 5 ore per arrivare alla nostra destinazione quando tecnicamente ce ne vogliono magari 2 ore, ecco. Quindi questo comincia a diventare sicuramente problematico.

0: Adesso un lutto nel mondo del giornalismo, scusate, è morta la giornalista e scrittrice genovese Carola Frediani, tra le migliori penne del giornalismo tech, non a livello regionale ma italiano. La sua newsletter Guerre di Rete era da molti anni il miglior appuntamento fisso per capire con approfondimenti settimanali la tecnologia come fenomeno culturale e tutti i suoi risvolti. Carola aveva raccolto intorno a quell'oggetto una comunità di quasi 15.000 iscritti, ricca e varia, fatta di persone appassionate che la seguivano, leggevano i suoi libri, i suoi articoli e riconoscevano il dono di saper raccontare i cambiamenti portati dall'evoluzione digitale del nostro mondo. Un vero e proprio lutto, dove ha raccolto poi le condoglianze da parte dell'Associazione dei giornalisti, ma anche del mondo della politica e non solo. Avrebbe compiuto 52 anni in autunno. Lascia un giovane ragazzo, Leone, un compagno di vita, Luca, la sua mamma. I tanti elettori hanno espresso le proprie condoglianze. Era nata nel 74, aveva studiato lettere a Genova e poi aveva iniziato un percorso che l'aveva portato addirittura all'estero con ricerca in Pennsylvania e poi il suo ritorno. Aveva lavorato per tante riviste qui in Italia. Quindi ovviamente anche da Primo Canale le condoglianze per la sua scomparsa. Una giornata di premiazione al Palazzo della Borsa di Genova, al centro ruolo delle botteghe liguri tra tradizione, qualità e resilienza. Andiamo a scoprire di cosa si tratta con Lucrezia Marini.
1: Sono state premiate a Genova le prime 100 imprese liguri ad aver ottenuto il marchio Bottega Ligure nel corso di una cerimonia al Palazzo della Borsa. La certificazione è il risultato di un progetto condiviso tra Regione Liguria, le due Camere di Commercio di Genova e della Riviera di Liguria, Confcommercio e Confesercenti, nato per tutelare e promuovere un patrimonio diffuso che contribuisce a mantenere vive le tradizioni commerciali del territorio. Un riconoscimento che punta a dare visibilità alle attività storiche di eccellenza e il commercio di prossimità, valorizzandone il ruolo economico ma anche quello sociale, soprattutto nei centri storici e nei piccoli comuni, dove negozi e botteghe continuano a rappresentare un presidio di comunità. Tra gli obiettivi del progetto vi è anche quello di sostenere e valorizzare le imprese del commercio locale in una fase particolarmente complessa, caratterizzata da profonde trasformazioni del mercato. Oggi queste attività sono chiamate a confrontarsi non solo con gli effetti della globalizzazione, ma anche con la crescente concorrenza delle nuove realtà digitali e delle piattaforme online, che stanno modificando le abitudini di acquisto dei consumatori. Il marchio Botteghe Ligure premia e supporta le realtà che sono aperte da più di 30 anni e che sono, oltre a simboli di tradizione, anche di qualità e resilienza.
0: Ed è partita ufficialmente la Genova Design Week fino a domenica prossima, 7 giugno. Novità di quest'anno, il tema, l'equilibrio e poi, come sempre, le vie del centro storico da scoprire. Vediamo.
2: Si è aperta ufficialmente la 7ª edizione di Genova Design Week, che torna ad animare le vie del centro città fino a domenica 7 giugno. Il tema di quest'anno è equilibrio, con un'esposizione negli atri, nei piani nobili dei palazzi storici, oltre che nelle piazze del distretto del design, con molti eventi diffusi in spazi aperti alla città.
3: È una parola così importante, così difficile, e quindi noi abbiamo voluto porla al centro dell'attenzione proprio per la capacità che di saper far dialogare dei concetti che apparentemente sono distanti, a volte opposti, quindi la necessità di trovare un equilibrio in tutte le nostre azioni.
2: Sono 93 i convegni e 42 gli eventi musicali tra le vie del centro storico della città per una 7ª edizione all'insegna dell'inclusione.
4: È un vero e proprio modello di come noi vogliamo le attività culturali a Genova, attività che possano essere attrattive e dare un'immagine della città che è in linea e in sintonia con quella che abbiamo cercato di dare in questi 20 anni di vincolo UNESCO dei Palazzi dei Rolli, quindi una città culturale ad alto valore aggiunto.
5: L'idea di pensare al centro storico come posto dove ci si svolgono attività artigianali, attività con un fondo artistico, è una cosa che penso sia la modernità e una possibile vocazione per il nostro centro storico. Quindi ci piace poi molto il fatto che l'Ordine degli Architetti Genovesi sia così fortemente coinvolto per pensare alle forme del moderno.
2: Presenti all'inaugurazione anche le istituzioni genovesi e liguri, con l'assessore comunale al commercio e marketing territoriale Tiziana Beghin e l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Entrambi hanno esaltato il ruolo sempre più strategico di Genova.
0: Come sempre l'appuntamento con il calcio, quello tra l'altro in parte anche giocato questa sera con alcuni protagonisti che parlano genovese o sono passati da qui.

0: c'è l'Italia con la sua amichevole, ovviamente invece nulla sul fronte mondiale come abbiamo già tristemente raccontato, poi c'è invece il calcio, quello da organizzare, quello societario in vista del prossimo campionato. Facciamo il punto su Genoa e Samp con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Per quello che riguarda il Genoa c'è un esordio con il batticuore, perché alcuni dei giovani della cantera potrebbero esordire questa sera nella partita contro il Lussemburgo della nazionale maggiore, allenata temporaneamente da Baldini con il posto di allenatore vacante. E poi per quello che riguarda il Genoa già cominciano le notizie di mercato, le varie possibilità di scambi, c'è un asse con la Roma per Andrew Venturino, c'è un asse con il Napoli per Fini Obaretin, che è un difensore. Poi voci si rincorrono, El Shaarawy ed altri ancora, staremo a vedere. Mentre invece la Sampdoria tende ancora di darsi una, diciamo così, stabile dopo l'addio degli ex sampdoriani, oggi si è giunto comunque un altro addio. Andiamo per ordine e partiamo dal Genoa con le ultime novità, grazie a Carlo Danari con cui ci colleghiamo. Buonasera Carlo.
2: Buonasera a voi. Adrenalina ai massimi per il Genoa in direzione Lussemburgo. In serata la prima di due amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini. Per Jeff Ekator e Seydou Fini, partiti dalla cantera rossoblù, potrebbe arrivare l'esordio nella nazionale maggiore. Stesso discorso per Honest Anor e Andrea Lipani, oggi rispettivamente all'Atalanta e al Sassuolo. Radiomercato intanto già trasmette a tutto volume. A breve il club di Villa Rosten ufficializzerà l'ingaggio di Marcelo Vaz, esterno sinistro classe 2007 dalla Varesina. Per il resto, nell'infinità di rumors e voci, facciamo salvi l'interessamento del Genoa per il difensore Obaretin e del Napoli per Fini, con operazioni però svincolate. Si ragiona su due prestiti. Al momento risultano molto lunghe le strade che porterebbero in rossoblù El Shaarawy, oggi svincolato, e Coleoscio, emergente della nazionale azzurra di proprietà del Burnley, in prestito nell'ultima stagione al Paris.
1: Questo per quello che riguarda il Genoa. Adesso sentiamo le ultime della Samp, a livello soprattutto societario, con Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
3: Eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si attende a breve, nel giro di pochi giorni, quello che sarà l'annuncio del nuovo direttore sportivo, con un candidato in questo momento in pole position, vale a dire il portoghese Americo Branco, che ha 35 anni, che arriva da un'esperienza al Fortuna Sittard in Olanda. Sarebbe la sua prima esperienza in Italia, anche se parla bene l'italiano. Questo può essere sicuramente un punto, diciamo, a suo favore rispetto per esempio a un Fredberg che continua a faticare con la nostra lingua. Comunque Fredberg è rimasto, questo va detto, il CEO dell'area football, al fianco di Nathan Walker, che rimane un po' l'uomo nella stanza dei bottoni per conto della proprietà Tei. Ed è da Walker che è partita la scelta di rivoluzionare questa Samp, il doppio esonero di Andrea Mancini e di Gianni Invernizzi, che ha scatenato una reazione non positiva, inutile girarci attorno, da parte dell'ambiente. Ma è chiaro che in questo momento il mondo Samp aspetti anche di capire quelle che saranno le mosse da parte del club, con Americo Branco che è vicinissimo a diventare direttore sportivo della Sampdoria. Nel giro dei DS, tra l'altro, Andrea Mancini si sta accordando col Cesena, quindi Andrea Mancini, che pure aveva la priorità di restare alla Samp, alla fine esonerato, ripartirà dalla squadra romagnola e quindi sarà, tra virgolette, un avversario della Samp. E anche Accardi, che era ancora, pensate, sotto contratto con la Samp, un contratto importante superiore ai 600.000 euro annui, sembra in questo momento in procinto di andare al Cagliari per il dopo Angelozzi. Quindi la Samp si potrebbe liberare anche di un contratto molto, molto pesante, oneroso, a libro paga. Tutto questo mentre un altro sampdoriano lascia i blu cerchiati. Si tratta di Nicola Pozzi, che oggi con un messaggio via social ha ufficializzato di fatto il suo passo d'addio al club dopo l'esperienza nello staff tecnico, prima con Foti Garigucci e poi con Lombardo. Lo stesso Attilio Lombardo in questo momento, diciamo così, è l'ultimo rimasto, l'unico rimasto dei

0: sampdoriani, tra virgolette, visto che Lombardo comunque ha un contratto ancora di 2 anni, potrebbe restare, uso comunque il condizionale, ancora nello staff tecnico, ma bisogna capire quelle che saranno le mosse da parte della società e in questo caso anche la scelta dello stesso Lombardo.
1: Grazie Marco, e con il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario. Prima di salutarci vi ricordo che questa sera su Primo Canale la festa della Repubblica, quella che non è andata in onda ieri a causa del maltempo, la Spezia saluta i primi 80 anni della Repubblica, tra l'altro il primo anno in cui le donne hanno votato, nel 46 Italia Donna, in diretta su Primo Canale con una celebrazione storica e la piazza centrale, Piazza Europa, che si animerà di tutta questa giorno, di questa serata, per ricordare i primi 80 anni della Repubblica e del voto delle donne. È tutto, ci rivediamo domani sera, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile, soprattutto nella seconda parte di giovedì, con temperature massime però tutto sommato miti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Avremo delle schiarite in mattinata, poi dal pomeriggio è prevista un po' di instabilità con temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. Sul Savonese anche qui qualche fenomeno tra pomeriggio e sera non escluso, temperature massime che saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui qualche rovescio, soprattutto in serata, con temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime superiori ai 22 gradi. Dando uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, si segnala un po' di instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature massime tutto sommato miti e con valori tra i 22 e i 24 gradi. Infine sullo Spezzino, situazione tutto sommato tranquilla, con temperature massime fino ai 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì con ancora qualche isolato fenomeno nelle primissime ore della giornata, tempo poi in miglioramento con ampie schiarite, venti a tratti sostenuti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
1: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

È un momento di grande difficoltà e qualunque cosa succederà, la colpa e la responsabilità va per prima agli Stati Uniti, che ha abdicato a quello che era il suo ruolo storico di essere non solo colui il quale governa, tra virgolette, la pace nel mondo, in qualche modo comunque, ma anche sulla salute. E questa è una grave mancanza e oggi.

0: Quindi i rischi, quali sono i rischi per il mondo? E i rischi per il mondo sono di andare in questo modo disordinato, dove gli americani decidono un giorno di mandare un medico con l'Ebola in, prima in Germania e poi in Repubblica Ceca. Adesso hanno deciso che li manderanno in Kenya, no, anzi hanno deciso che li manderanno in Uganda. Cioè fondamentalmente chi oggi sta veramente rischiando di far diventare questa epidemia più grande ancora di quella che potrebbe essere sono gli Stati Uniti, che in qualche modo stanno facendo una grande confusione, si sono messi contro il mondo della medicina, e quindi naturalmente tutto questo non aiuta nessuno. Dopodiché i rischi per l'Italia, diciamoli, quali sono? Il virus oggi viaggia in aeroplano. Cioè, ieri in India hanno messo in quarantena 11 viaggiatori provenienti da quelle aree perché avevano dei sintomi sospetti. È evidente che come possono arrivare in India, possono arrivare in Europa, possono arrivare in Italia. Bisogna essere, bisogna sapere chiunque arrivi da quei paesi, se ha avuto contatti o meno con dei casi. E se li ha avuti, evidentemente arriva da alcune aree, naturalmente deve essere posto in quarantena, devono essere fatti tutti i controlli, in qualche modo bisogna organizzarsi. Io credo che in Italia in questo momento l'atteggiamento che è quello, va tutto bene, facciamo che passi, viva, viva tutto, ma dalla Marchesa, è un atteggiamento profondamente sbagliato.
1: Caldo record a Genova in Liguria con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo Ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
2: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
1: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
2: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
3: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai l'intelligenza artificiale in senologia è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa ai decisori in qualche modo di inserire nei programmi di screening nazionale dei software di intelligenza artificiale per due motivi principali. È stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi con nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne in fascia di screening, che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi di tumori del seno in circa il 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa il 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale. Questi sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente. Quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente. Quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione. L'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione. Quindi la signora Maria Rossi, sapremo

0: maniera precisa quando fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo. Perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento.
1: È il professor Walter Longo, il vincitore del premio Amedeo Peter Giannini del 2026, istituito dalla Camera di Commercio con il supporto di agenzie in Liguria e Regione Liguria, con il centro studi dedicato al fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro. Walter Longo, genovese di nascita, uno scienziato di fama internazionale, direttore dell'Istituto sulla Longevità alla University of Southern California a Los Angeles.
2: Giannini è un nome che io conosco bene da tanti anni, un californiano con origini liguri e quindi sono molto contento. Ovviamente siamo in un settore molto diverso, lui era quello che ha creato poi Bank of America, una delle più grandi banche al mondo. Noi facciamo salute, ma diciamo il nome ideale per un premio per me, diciamo.
1: Il premio Amadeo Peter Giannini rappresenta oggi un riconoscimento di respiro internazionale, capace di unire innovazione, etica, ricerca e sviluppo sociale nel solco dei valori che hanno sempre contraddistinto il celebre banchiere ligure.
3: Il premio Amadeo Giannini, che è un'eccellenza della nostra regione, un'eccellenza del nostro modo di pensare, è un riconoscimento a una persona assolutamente importante, che ha fatto veramente tanto per il mondo.
1: Entrambi i partiti della Liguria hanno conquistato gli Stati Uniti con progetti di assoluta importanza sociale, dal sistema di supporto bancario di Giannini fino alla dieta della longevità del prof Longo.
4: Walter Longo paradossalmente parte per gli Stati Uniti perché ama la musica pop. Negli Stati Uniti fa studi di biochimica. La biochimica capisce che questo problema della longevità, della cura del benessere mentale e fisico è un problema sostanziale delle società avanzate e si applica profondamente a cercare soluzioni. Ci sembra che sia esattamente nello spirito originario di questo premio.
5: In Italia, ma soprattutto in Liguria, si sente parlare poco di social freezing, che tradotto significa crioconservazione preventiva degli ovociti. Si tratta di prelevare e congelare le cellule uovo di una donna in giovane età per utilizzarle in futuro, permettendo di posticipare la gravidanza per motivi personali, lavorativi o sociali. Nel nostro paese si ricorre ed è riconosciuta solo per persone che vivono una condizione di malattia seria, spesso oncologica. La proposta di legge in Liguria, prima firma della lista Orlando Presidente con Gianni Pastorino, guarda invece a tutte le donne già da giovane età per garantire un processo sanitario e sociale che sarebbe privo di costi.
6: Io mi auguro che questa legge apra una discussione vera in una regione che a mio giudizio non sta facendo molto né sulla procreazione né sulla salute della donna e venga affrontata senza nessun pregiudizio. Sarebbe, come dire, un vantaggio perché, come dire, riusciremo ad affrontare un tema che è sentito da moltissime donne che in realtà vogliono, che magari non hanno oggi la condizione di procreare, ma che possono, tra virgolette, in questo momento portare più là questo tempo, ma affrontarlo con una certa serenità.
5: I costi sono alti da sostenere privatamente. La legge consentirebbe di accedere con il servizio pubblico grazie a un investimento da 500.000 euro.
7: Il punto più forte e importante per noi di questa legge è appunto quanto investe nell'informazione e nel voler appunto sensibilizzare il territorio su questo tema.
5: La legge è già stata inquadrata nell'iter legislativo, prima arriverà la commissione seconda dove ci saranno i soggetti auditi. La proposta potrebbe già arrivare in consiglio regionale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
8: Io credo che la politica non debba giudicare le scelte delle singole persone, ma garantisca gli strumenti per far sì che queste scelte siano il più libere possibile.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando?

0: aspettando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, alla coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
1: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
1: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
1: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
0: Certo.
1: Preferisco, grazie. È un problema?
0: No, assolutamente.
1: Ecco.
0: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
1: Che c'entra? Un lavoro, parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
0: È una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
1: Che lavoro faceva tuo papà?
0: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
1: La mamma?
0: La mamma casalinga.
1: Casalinga.
0: Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
1: Ecco, il tuo lavoro, una famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
0: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
1: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
0: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni.

0: anni, sì, facevo l'autista nel MT di Genova.
1: Di autobus?
0: Di autobus, ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
1: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
0: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola e io la mia vita la voglio fare come dico io.
1: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
0: Ma io sognavo, veramente sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio amico che si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo. E io ero timido.
1: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo. Io parlo di l'età più piccola, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
0: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
1: Dall'adolescenza.
0: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui invece donaiolo, che... e per me quello era una cosa che mi piaceva.
1: Volevi emularlo.
0: E volevo emularlo. Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
1: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati?
0: A come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni
1: e... Adesso quanti ne hai?
0: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre.
1: Molto più grande,
0: timido.
1: Quanti ne aveva?
0: Lei aveva sulla cinquantina. Per me 24 anni,
1: era
0: per
1: già.
0: Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
1: di rango.
0: Di rango. Fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche. Ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma dai, ma buttati. Ed è nato proprio qua. È per quello che mi piaceva stare qua. Perché è nata a Nervi.
1: A Nervi.
0: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice, hai fatto un successone con le mie amiche. Ma dai, buttati. Buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì, ma... mi ha presentato facendo serate e tutto quanto e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire guarda io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei andato ad avere una vita, un rapporto
0: allora,
1: coppia normale come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente. Perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte, ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Non 40, era controcambiato questo amore?
0: No, no, purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne. Perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano e allora... anche per questo che è andato...
1: Il cervello... Non potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?

0: Ma no, droga no, però una cosa che io... perché non è da... tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele, lo possono fare tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la storia, ma invece può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato... delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è una, per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorato di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento, va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, questo no, assolutamente.
1: Sempre molto privacy?
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che cammina davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie,
1: no, vabbè, cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare. Anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: altri.
0: Grazie
1: al lavoro che fai adesso?
0: No, no.
1: Ah, stai bene di famiglia, perché comunque hai alle spalle qualcosa.
0: Potevo permettermelo e...
1: Di giocare un po' con la vita.
0: Esatto, di giocare, la vita è una. E quindi...
1: Perché andare a fare lì?
0: Non è che mi sento più furbo degli altri.
1: No, ho capito.
0: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
1: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
0: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
1: Ma è a portata di tutti?
0: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa, lì ero abbastanza alto. Ora, ni. E qui rimaniamo.
1: Ecco, cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
0: Ma belle quando ho fatto le crociere. Io ho fatto 12 crociere.
1: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure sapevano?
0: No. Erano
1: clandestine.
0: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
1: Erano single?
0: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era questo problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
1: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una

0: coppia che volesse un rapporto a tre?
1: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io, cioè io questa cosa qua...
0: La deontologia?
1: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
0: Invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
1: Tanti.

0: vai con una donna di 50 anni, beh, insomma, niente da dire, voglio dire, sono della cinquantenne, anche quando avevo 25 anni, che erano molto belle, le vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era...
1: Ecco. Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
0: Andare con una donna che...
1: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
0: Quando si chiude una camera.
1: Quando si chiude la camera... Quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè, io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però
0: no,
1: ecco,
0: no, ma
1: è così,
0: chiaro.
1: È così. Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
0: Ma sì,
1: ma ragazzi,
0: mi fermano i ragazzi,
1: cioè, non è così, Non è così.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Un conto, quando sei lì, poi, cioè, tu... Io negli anni ho imparato a, anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
0: Da quanto?
1: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
0: Fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni
1: in certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
0: certo.
1: Anche io, e più, cioè, c'è un pubblico sempre più grande. E quindi cioè,
0: è anche ristretto, cioè, il numero.
1: Esatto, bravo. È anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino. Non me ne vergogno a dirlo, ma comunque, cioè, tutti i gigolò in certi casi. Prendo un aiutino, cioè non è un mistero.
0: Ti senti solo tu?
1: No, assolutamente. Io amo, cioè, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. E sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo non mi interessa un futuro. Mi dicono, ma come farai un giorno? Ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante.
0: Non molestarla.
1: Non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
0: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
1: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
0: ma
1: io...
0: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
1: No, io guarda, il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché è tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
0: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più?
1: Sì, sì.
0: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
1: È l'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato.
0: Cioè,
1: ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
0: Era sposata?
1: Certo, non va bene.
0: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita.
1: Capita. Infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, cosa ci fai?
0: Ti è mai capitato di piangere in queste...
1: Assolutamente sì.
0: Sì?
1: Assolutamente sì, io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
0: Vabbè, quello, io parlo del lavoro.
1: Per il lavoro,

0: proprio per questa situazione qua ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna sono riuscito anche a piangere con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale al partito?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social, non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo cosa vuole, oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro, io posso però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutto soddisfatto?
0: No, sono tutte soddisfatte. Tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: e poi può servire anche tornare con me.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Svizzera oggi a salutare Andrea Schenone. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, tra poco con lei parleremo anche molto di intelligenza artificiale, proprio per un incontro a cui lei parteciperà a Zurigo, però partiamo dalla sua storia. Intanto, dove vive e quando?

0: lasciato la Liguria.
1: Ho lasciato la Liguria ben 20 anni fa, vivo da 20 anni vicino a Zurigo, lavoro a Zurigo da 20 anni e lavoro nei pressi di Zurigo, non in città, cioè vivo nei pressi di Zurigo e mi sono laureato in economia a Genova, ho iniziato a lavorare a Genova in un'assicurazione, nella compagnia di assicurazioni, per 2 anni a Genova, per 4 anni a Milano e poi ho fatto il salto in Svizzera.
0: E come si vive?
1: Direi molto bene, ho viaggiato tanto in giro per il mondo, anche per business, devo dire comunque la Svizzera su molti aspetti, non credo ci siano paesi migliori, ecco,
0: Per
1: dove
0: esempio,
1: vivere.
0: ci faccia un po' venire un po', insomma, di mal di pancia. Funziona effettivamente tutto così bene? I trasporti, la sanità, il welfare, tutto
1: Ma sì,
0: pulito?
1: la professione è di questo mondo, però l'organizzazione dello Stato è perfetta come dovrebbe essere. Io ho studiato economia, mi sono laureato con una tesi di scienze delle finanze. Il federalismo che hanno è molto efficiente, stimola comunque la competitività. È un paese molto competitivo a livello economico, molto liberale. E il motivo vero per cui le tasse sono anche così basse, perché comunque lo Stato è amministrato in maniera molto efficiente e poi c'è sicurezza relativamente parlando di questi tempi, comunque è uno dei paesi più sicuri al mondo, anche se questo la Svizzera è in testa, è un paese, il paese tra il più competitivo al mondo, non so, nelle classifiche da circa 15 anni e molto avanzato anche tecnologicamente, probabilmente dopo gli Stati Uniti è il paese più avanti nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, che è poi il mio settore, per cui motivo anche per cui mi trovo bene. Poi chiaramente la Svizzera ha anche delle bellezze paesaggistiche, tante perle sconosciute, pur essendo un paese molto piccolo, ha tantissime cose belle da vedere, e non sono solo le Alpi, le montagne, ma anche tante altre cose, i laghi, la storia che ha, è molto, molto particolare, è conosciuta poco secondo me, pur essendo un paese vicino all'Italia, 4 ore comunque dalla Liguria,
0: Che cos'è che
1: originario
0: non dovremmo
1: comunque.
0: perderci di queste perle, diciamo così, un po' sconosciute, secondo lei, dopo tanti anni di vita lì?
1: Ma io consiglierei di fare un giro qui 2 o 3 settimane e scoprire le città anche medio piccole, un po' sia i monti, sia i paesi, sia le città, cioè la parte naturale, la parte dei musei, anche molto interessante. Ci sono tantissime cose da vedere, cioè non saprei quali mettere in testa, però merita la Svizzera, cioè
0: Si
1: tutta la Svizzera
0: guadagna
1: merita di quello di
0: bene e
1: fare.
0: il costo della vita è alto, cioè ci si riesce si riesce a trovare un equilibrio?
1: Sì, allora la Svizzera è il paese più caro al mondo in termini di costo della vita, tuttavia anche è vero che diciamo dall'altra parte i salari svizzeri sono tra i più alti al mondo. Credo che sia anche in quello in testa la Svizzera nel mondo, non ci siano altri paesi che hanno i salari più alti, quindi in media. Quindi si riesce, diciamo, la classe media riesce a risparmiare, che è quello che poi conta, no?
0: E
1: Cioè
0: certo.
1: c'è una forte classe media e al di là, diciamo, dei picchi, degli estremi, no? Cioè della classe super ricca, poi ci sono la classe media che sta relativamente bene, anche se, diciamo, negli ultimi anni anche qui le cose sono leggermente peggiorate, devo dire.
0: Ah.
1: Comunque la Svizzera è stata influenzata dalla crisi europea di questi anni, perché tutti i paesi intorno alla Svizzera hanno avuto più o meno delle crisi lavorative, comunque
0: Vero.
1: economiche, cioè, e quindi la Svizzera ha subito una pressione enorme sul proprio mercato del lavoro, è riuscita a assorbire parecchie persone, ma cresce a un ritmo di 100.000 persone in più all'anno, che è tantissimo
0: Per la
1: per il numero di
0: dimensione
1: popolazione,
0: anche.
1: per la dimensione, sì.
0: Senta, e le persone come l'hanno accolta? Poi arriviamo a parlare adesso dell'intelligenza artificiale, ma è stato facile entrare, nella vita?

0: invitare le persone, fare amicizia, oppure diciamo si fa amicizia solo fra stranieri?
1: No, sto facilissimo, devo dire che sì, proprio facilissimo. Un po' perché credo, allora c'è sicuramente Zurigo è molto internazionale, anche i miei vicini di casa, comunque professori di Berlino, piuttosto che insomma, persone di un certo livello, ma indipendentemente da quello, anche le persone non, diciamo, non altamente qualificate. In generale, devo dire che gli svizzeri sono molto riservati, sì, ma anche molto gentili. Cioè, questa è una cortesia svizzera, cioè, ma a parte quello, devo dire che si viene accettati molto bene e non ci sono più certe tematiche del passato, no? Mi raccontavano che negli anni 70 c'erano state problematiche con gli italiani. Comunque, gli italiani hanno fatto molto per la Svizzera: hanno costruito tunnel, ferrovie, però era una migrazione diversa. Ci sono due tipi di migrazione: adesso c'è un'immigrazione di professionisti, di imprenditori altamente qualificata, quindi non.
0: Che a loro manca. E quindi. Allora, arriviamo a parlare di intelligenza artificiale. Abbiamo visto anche tante immagini di Zurigo perché lei parteciperà ad un incontro dedicato proprio all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia, la società, le arti, con ospiti internazionali. Perché, insomma, è vero che un po' tutti ormai si riempiono la bocca di intelligenza artificiale, che è una realtà. In particolare, lei parlerà sull'impatto nel mondo del lavoro, giusto? Che
1: Sì,
0: è un
1: io ho
0: po'
1: scritto.
0: una cosa che le persone temono, no? Allora, mi interessava capire da lei qual è la realtà e che cosa succederà nei prossimi anni.
1: Sì, su questo tema io ho scritto un libro che è stato pubblicato recentemente, basato sulla mia tesi di MBA. E sul lavoro che sto svolgendo per l'Associazione Nazionale degli Analisti Finanziari Svizzeri, sono un gruppo di lavoro dell'intelligenza artificiale qui a Zurigo. E quello che prevedo nel mio libro, ma comunque tanti di noi immaginiamo, sono impatti positivi sulla società, sull'economia nel complesso. C'è una lettura dei media molto, secondo me, devo dire, un po' distorta, nel senso che vengono messi di fronte, diciamo, alla gente soltanto dei lati negativi, quindi la possibile perdita di posti di lavoro. In realtà, tutto quello che crea, diciamo, aumenta la produttività del lavoro. Aumenta diciamo, la crescita economica e aumenta i salari anche. E quindi ci sarà uno sviluppo anche di nuova imprenditoria completamente diversa da quella che abbiamo adesso. Ci sarà chiaramente un cambiamento epocale anche nelle società. Ci sarà lo sviluppo di nuove aziende solo entrepreneur in inglese, diciamo, cioè, ovvero che saranno anche fatte da individui singoli che utilizzeranno tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare le proprie aziende. Poi questo tema si intreccia con la crescita demografica, dove comunque si va a andiamo in un periodo in cui i baby boomers andranno in pensione, quindi si creerà un buco diciamo, nel mercato del lavoro. E molti di questi posti potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, ad esempio nell'amministrazione statale. Quindi questo potrebbe aiutare a risolvere il problema dei bilanci pubblici degli stati europei, quindi riducendo il peso delle amministrazioni statali, di converso si potrebbero diminuire anche le tasse, e quindi i salari.
0: Quindi lei dice
1: Quindi,
0: più opportunità, più aspetti positivi rispetto a quello che un po' i media raccontano, che è un po' distorto, che si fida, cioè viene un po' da dire, no, come il robot nelle fabbriche, no, perdi il lavoro, e per alcuni è questo, no, diciamo, il paragone che viene fatto. Ma allora l'intelligenza artificiale riduce il numero di persone che possono lavorare in questo e in quel settore. Probabilmente sarà così, ma in realtà è perché, mi corregga se sbaglio, ognuno di noi nel proprio settore potrà implementare, grazie all'intelligenza artificiale, alcune cose che adesso non riusciamo a fare, o se non altro, velocizzarle.
1: sì, diciamo diciamo, io faccio sempre l'esempio dei luddisti, che era un movimento che nacque all'inizio della rivoluzione industriale, in

0: cui diciamo, la gente si scagliava contro le macchine, perché vedeva nelle macchine un competitor, no? Qualcosa che gli portava via il lavoro. E l'altro esempio che faccio sempre è quello dell'agricoltura americana all'inizio del secolo scorso, cioè all'inizio del Novecento, il 99% degli americani lavoravano in agricoltura. Oggi nemmeno l'1%, e questo non significa che gli americani stiano morendo di fame, anzi tutt'altro, sono sviluppati nuovi tipi di lavoro e l'umanità è cresciuta, si è sviluppata tecnologicamente, è andata avanti. E quello, l'intelligenza artificiale è una grossa rivoluzione come la rivoluzione industriale e cambierà in maniera massiva tante cose, però sicuramente farà crescere l'umanità. Ci sono dei rischi come
1: Quindi
0: in tutte
1: dobbiamo
0: le rivoluzioni
1: solo
0: industriali.
1: imparare a gestirla e a riconoscere i rischi, come tutte le cose, come tutte le rivoluzioni un po'.
0: Assolutamente, esatto. Direi che questa è una sintesi giusta.
1: Giornalistica.
0: Sì.
1: Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
0: La focaccia col formaggio di Recco, vendo in montagna.
1: Lei viene dall'entroterra, no?
0: Sì, io vengo da Savignone, quindi dall'entroterra, però insomma.
1: Glielo dice una che è nata a Casella, quindi per quello che ci conosce.
0: Sì, okay.
1: Senta,
0: Però sì,
1: però
0: è un
1: almeno è
0: classico, vivo in
1: vicino.
0: montagna, qui non c'è il mare, quindi l'unica cosa che quando vado in vacanza c'è andare verso il mare.
1: Va bene, io la ringrazio, grazie mille, anche le facciamo vedere la nostra regione, le fa vedere un po' di mare, oggi tra l'altro è una giornata splendida, molto molto limpida e così insomma ci lasciamo con queste immagini. Grazie anche insomma per questa lettura che poi lei porterà in questo incontro a Zurigo, che è sicuramente diversa anche da quella che normalmente si può ascoltare sull'intelligenza artificiale applicata proprio al lavoro. Grazie mille, buon lavoro e a presto.
0: Grazie mille,
1: Arrivederci.
0: buona giornata, grazie.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile, soprattutto nella seconda parte di giovedì, con temperature massime però tutto sommato miti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Avremo delle schiarite in mattinata, poi dal pomeriggio è prevista un po' di instabilità con temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. Sul Savonese anche qui qualche fenomeno tra pomeriggio e sera non escluso, temperature massime che saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui qualche rovescio, soprattutto in serata, con temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime superiori ai 22 gradi. Dando uno sguardo alla situazione attesa sul Tigullio, si segnala un po' di instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature massime tutto sommato miti e con valori tra i 22 e i 24 gradi. Infine sullo Spezzino, situazione tutto sommato tranquilla, con temperature massime fino ai 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì con ancora qualche isolato fenomeno nelle primissime ore della giornata. Tempo poi in miglioramento con ampie schiarite, venti a tratti sostenuti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze.

0: San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca le ha letteralmente salvato la vita.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
3: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus da Copperacchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
4: Esatto, possiamo subito vederlo sul sito primocanale.it, facciamo un aggiornamento, possiamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecnè Primo Canale su l'amministrazione del sindaco e della sua giunta della Spezia, Pierluigi Peracchini, con tutti i voti in cima, il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia, tutto come detto sul sito primocanale.it.
3: Grazie Andrea Popolano, tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e vado a salutare anche Carlo Buttaroni che è il presidente di Tecnè. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno
3: allora a tutti. Subito da Matteo Cantile.
6: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi, direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative per scendere il sindaco della Spezia vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecnè raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centro-sinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
7: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite veramente delle nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
6: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione con una domanda: c'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
7: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
6: Matteo.
3: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
5: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo?

0: Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in un comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Perracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
1: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria, al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, delle, no eventuali, sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri. Cosa vuol dire?
0: No, sarebbe allora centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra. Eppure se si votasse per le politiche il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe della, come dire, di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche, diciamo, i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo. Significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
1: Perracchini?
2: Sì, da un lato abbiamo fatto un lavoro immenso, quindi è chiaro che non si può accontentare tutti, dall'altro però i nostri progetti sono progetti importanti, storici, noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000, fra pochi giorni la nuova capitale dei filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport. Stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio. Insomma, sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno a compimento, e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che alle ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24% dei voti.
3: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Perracchini, e quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui ancora ha. La politica di solito logora, nel 27 saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica, sembra non avvertire questo logoramento Perracchini.
0: No, direi proprio di no, direi che, ed è questo il dato più significativo, non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma, quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. Sa, cioè, è vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fino a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
1: Bene, grazie. Allora, sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma, i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini ha parlato bene di lei. Non abbiamo

0: Ho fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
1: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori. Tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione il più basso mai avuto. Dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste due o tre opere fondamentali che, insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completeranno una nuova città.
2: Ecco, su questo, Matteo, vorrei aggiungere appunto su questo punto, visto che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione. In realtà sono le prime due, largamente l'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del comune, ma che il comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che a Spezia ha una storia lunghissima, chiede alla città, se la ricorda ferma per decenni, poi ripartita, adesso devono essere completati gli ultimi lotti. Il resto poi, insomma, la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale. Adesso avremo anche l'ospedale.
1: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare a arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era il nostro compito, e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
2: Grazie al sindaco Peracchini. Se non avete altre domande dalla Spezia, noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
0: Sì, sarebbe curioso, Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni, che a fare un altro sondaggio levando il Felettino, perché naturalmente il Felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando, la prossima volta leviamo il Felettino, sperando che si sia già fatto sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte e comunque progetti siano importanti, però non può essere un progetto a 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
3: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immaginario raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
0: Grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, grazie a Matteo Cantile che prosegue il suo tour per la città alla ricerca di voci proprio che parlano e commentano soprattutto i nostri sondaggi. Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni, con lui ci
1: grazie
0: sentiremo la settimana prossima, perché ci saranno ancora da analizzare anche Savona e Imperia.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Buonasera, bentrovati dalla Spezia. Siamo in Piazza Europa per una serata dedicata alla Repubblica Italiana. Gli 80 anni della Repubblica Italiana festeggiati alla Spezia in piazza con un omaggio alle donne della Repubblica Italiana. Un evento che originariamente doveva svolgersi ieri sera, poi la questione meteorologica, l'allerta arancione su questa zona della Liguria ha spinto le autorità a rinviare a stasera lo spettacolo, che sarà assolutamente totale, da non perdere anche in TV, perché la piazza sarà illuminata in modo eccezionale da 7 fireworks che poi ovviamente si esibirà con i fuochi d'artificio che l'hanno reso celebre. Una serata bellissima. Saluto subito il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, la Spezia protagonista degli 80 anni della Festa della Donna, con una serata bellissima in piazza.
4: Sì, assolutamente. Non potevamo perdere l'occasione di celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica e del diritto del voto alle donne, per ricordare tutto il nostro percorso storico e non solo, sperare sempre in un futuro migliore grazie ai diritti che le madri e padri costituenti ci hanno aiutato a sviluppare in tutti questi anni.
3: La serata sarà caratterizzata da uno splendido videomapping, cioè quelle forme d'arte che illuminano le facciate, i colonnati, i palazzi attorno a Piazza Europa nel centro della Spezia. Il comune sarà tutto tricolore, lo stiamo già vedendo, ma sarà ancora più bello quando il sole e la luminosità saranno completamente calati. È un orgoglio quello di mostrare il tricolore sulle facciate del comune di cui lei è sindaco.
4: Assolutamente sì, un segnale bellissimo, tra l'altro condiviso con migliaia di cittadini che passeranno di qua, vivranno di qua, e cittadini che vengono da tutto il mondo, quindi è ancora più bello. Poi lo spettacolo è veramente stupendo, io ho visto le prove l'altra notte e sarà un'emozione per tutti riuscire a vedere quello che le nostre madri, i nostri nonni hanno realizzato per tutti noi, per la nostra Repubblica.
3: E allora l'appello per tutti i nostri telespettatori spezzini che sono vicini a Piazza Europa stasera: uscite di casa e venite a trovarci qui, perché la serata si annuncia memorabile.
4: Assolutamente sì, vi aspettiamo tutti e sarà una bellissima serata che ricorderemo veramente in modo commovente.
3: Grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Ma noi oggi festeggiamo gli 80 anni della Repubblica con un omaggio alle donne della Repubblica Italiana. Manuela Gagliardi, assessore del Comune della Spezia, già onorevole della Repubblica. È una bellissima serata, vedremo i volti di tantissime donne. Ho rinunciato a fare l'elenco perché sono almeno 100 che saranno mostrate sui palazzi con il video mapping, donne che hanno fatto la storia d'Italia.
5: Sì, donne importanti, donne da cui dobbiamo prendere esempio. Credo che l'evento di stasera sia preziosissimo per noi, per la nostra comunità, ma che sia di stimolo soprattutto per le nuove. Quando si hanno attitudini, quando si è brave, si può arrivare da qualsiasi parte.
3: Peraltro la vostra giunta è ricca di donne, avete il vice sindaco donne, lei, la Patrizia Saccone, insomma, ci sono le donne anche nella giunta Peracchini.
5: Assolutamente sì, tra l'altro io mi onoro di essere stata la prima vice sindaco donna di questa città. Il sindaco Peracchini ha sempre voluto, fortemente voluto, una donna come sua vice, proprio per dare un segnale importante che fosse da esempio per tanti giovani e comunque per la nostra comunità, perché

0: abbiamo deciso di essere una città gentile, una città accogliente, e questo passa anche attraverso le sensibilità delle donne.
1: Una città che ha anche un sacco di voglia di divertirsi. Ai miei tempi da ragazzino c'era Dario Vergassola, che era diventato famoso per dire che a Spezia dopo mezzanotte erano aperti forse solo i bancomat. Invece oggi la città è diversa, piena di turisti, ha capito qual è una nuova vocazione oltre a quella industriale, quella militare, c'è l'accoglienza.
0: Assolutamente, la nostra città svoltato da questo punto di vista, siamo diventati una città che è attrattiva per essere Spezia, per essere questo golfo, per essere al centro di questo golfo meraviglioso. Non siamo più un hub solo dove magari si decideva di dormire per visitare dintorni come era in passato, e quando diceva Vergassola l'unica luce accesa era il bancomat. Adesso invece gli eventi sono tanti, le occasioni sono molte, la città è viva, la città è vitale, la città culturalmente si sta sviluppando, vuole sempre di più, pretende sempre di più, e noi cerchiamo di essere all'altezza di queste richieste, come appunto in una serata come stasera.
1: Grazie Manuela Gagliardi, e a lei e a tutte le donne tanti auguri di buona festa della Repubblica.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Grazie Manuela Gagliardi. Allora, beh, insomma, come capite, la musica qui la fa da padrona, quindi insomma non è facile nemmeno sentirsi, ma non dobbiamo sentirci, dobbiamo fare festa. E allora chiamiamo l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, che è tra i protagonisti di questa serata. Lui non è donna, ma come me ha un attributo speciale per essere qua, è spezzino, e quindi giustamente non poteva non esserci.
2: Beh, direi che lo faccio molto volentieri, anche in rappresentanza del presidente Bucci, di tutta la giunta regionale, del consiglio regionale. Una grande festa che Regione Liguria ha voluto fortemente che fosse in questa bellissima piazza. Lasciamelo dire, sono di parte questa sera, è bello essere a Spezia e sono contento che ci siate anche voi.
1: Una serata dedicata alle donne della Repubblica, con uno spettacolo pirotecnico, musicale, e anche di quel videomapping, cioè l'illuminazione delle facciate, che renderà omaggio alle donne che hanno fatto la storia d'Italia.
2: La storia d'Italia, in Italia e non solo ovviamente, anche in Europa e nel mondo. Dal punto di vista delle istituzioni, ricorderemo le prime madri costituenti, ricorderemo le prime donne come Tina Anselmi, Nilde Iotti, che hanno ovviamente avuto cariche istituzionali che fino a quel momento erano state ad appannaggio solo di uomini, ma poi tante donne invece che hanno contribuito alla crescita del nostro paese. Storia, musica, scienza, teatro, cinema, direi una grande festa della Repubblica con le donne che sono state grandi protagoniste della nostra storia.
1: E poi è bello che sia alla Spezia, si parlava prima anche con Manuela Gagliardi di come la città si sia trasformata, una città soprattutto militare e industriale, invece in una città turistica con tanta accoglienza. Alle nostre spalle là da qualche parte c'è il terminal crociere, che si ingrandirà e abbellirà ancora. È una città che da questo punto di vista ha puntato tante fish.
2: È cambiata tanto, la città è cresciuta, ha saputo crescere nella tradizione, ma guardando ovviamente all'innovazione. Oggi un giovane alla Spezia ha un futuro e può costruire la propria vita, la propria famiglia qua. E per chi è cresciuto come me fuori dalla città e ha dovuto studiare da un'altra parte, credo che sia veramente qualcosa di cui andare orgoglioso. C'è ancora margine di crescita, serata come queste devono contribuire a fare aumentare, diciamo, la capacità di sentirsi ancora di più spezzini. È bello che ci sia la Regione Liguria, è bello che ci sia tutta l'amministrazione comunale, è bello che ci siano anche tante donne in piazza, perché è a loro che dedichiamo, a tutte le donne liguri che dedichiamo questa serata.
1: E allora grazie mille a Giacomo Giampedrone, assessore regionale, che non poteva certamente mancare in questa serata. Sul palco la DJ per il suo DJ set in questa serata, e poi tante persone che sono venute a godersi questa serata. È una festa dedicata alle donne, ci sono tante donne in piazza.
3: Non ho capito.
1: Ci sono tante donne in piazza stasera, visto che festeggiamo le donne della Repubblica Italiana.
3: Certo, bene.
1: Come mai in piazza stasera? Per ascoltare un po' di musica, vedere lo spettacolo?
3: Certo. Per sentire un po' di musica, ci riporta un po' indietro e per stare un po' in compagnia.
1: Grazie, buon divertimento naturalmente anche a lei. Lo vedete, la piazza sta cominciando a riempirsi, tra poco vedremo anche di raggiungere Francesco Setti di Setti Firework, così ci facciamo raccontare da lui anche un po' quali sono i progetti di questa serata, perché come vi raccontavo la serata sarà caratterizzata

0: tantissime luci, lo spettacolo del videomapping, i fuochi d'artificio, Francesco Setti, Setti Fireworks. Allora, è una serata bellissima che avete pianificato nei minimi dettagli. Ho assistito al briefing di pre-serata, di pre-evento. Ci sarà soprattutto questo straordinario videomapping che vorrà celebrare le donne della Repubblica. Come l'avete pensato?
1: Le donne costituenti della Repubblica Italiana, le figure più importanti, più rappresentative, spaziando dai diritti sociali, dall'arte, dalla cultura, dallo sport. Veramente sarà un racconto di immagini e musica della Repubblica Italiana dal punto di vista delle donne.
0: E poi ci saranno anche i fuochi, che non possono mai mancare quando c'è il nome Setti che gira attorno a una festa.
1: Beh, certo, questo sì, sarà uno spettacolo molto particolare perché avrà del teatrale. Sarà, come vedete, lo scenario è proprio in mezzo alla città, al centro cittadino, quindi è qualcosa di inedito. Abbiamo anche degli effetti laser innovativi, abbiamo l'aggiunta delle luci architetturali, quindi sarà un insieme di cose. È la piazza, lo spettacolo lo darà la piazza stessa e il pubblico che sta arrivando numeroso.
0: Tra l'altro il comune sta già cominciando a illuminarsi di tricolore,
1: certo.
0: Il tricolore campeggerà anche nel colonnato, certo, della cattedrale di, certo, Cristo Re, che poi sarà, certo, anche lei protagonista dello spettacolo. I palazzi attorno alla piazza saranno illuminati, ci sono variazioni di colore, tutto è stato studiato per compiacere i nostri occhi stasera.
1: Esattamente così. Un ringraziamento particolare alla Regione Liguria che ha curato proprio anche l'aspetto artistico dell'evento ed è stato di grande supporto. E anche chiaramente il Comune di La Spezia, che ha dovuto nei tempi tecnici anche abbastanza stretti pensare a coordinare tutta questa cosa, perché comunque fare dei fuochi d'artificio di un centro cittadino oggi è una cosa veramente complicata.
0: Peraltro in una città che ha anche comunque ancora la sua vocazione militare, quindi insomma, certo, c'è tutto un aspetto.
1: È stato un grande aiuto, abbiamo anche avuto il grande appoggio dell'assessore Cimino, che da ex militare ha saputo coordinare l'evento nel migliore dei modi. Abbiamo avuto anche il rimando perché ieri la serata era veramente improponibile.
0: Grazie Francesco Setti, buon lavoro naturalmente per questa grande serata di musica e di spettacolo. Come detto, attorno a noi si illuminerà tutta la piazza e sarà veramente uno spettacolo bellissimo. Tante persone stanno cominciando ad affollare la piazza, lo vedete, insomma sono le 9:10, passate da un paio di minuti, e la serata sta cominciando naturalmente a scaldarsi con tante persone che stanno raggiungendo Piazza Europa nel centro della Spezia per festeggiare insieme gli 80 anni della Repubblica Italiana, con una serata che è stata dedicata alle donne della Repubblica Italiana, con tantissime immagini che saranno davvero uno spettacolo assoluto e che caratterizzeranno con la loro bellezza e con la teatralità di cui ha parlato Francesco Setti questa serata. Noi abbiamo deciso di uscire un po' dai recinti della stampa per andare a trovare le donne della Repubblica. Siete voi le donne della Repubblica. Buonasera, benvenuta in piazza. Come mai stasera qua?
2: Stiamo passando una serata diversa.
0: Lo sa che i palazzi tra un po' si illumineranno in un modo molto particolare, sarà sicuramente uno spettacolo.
2: Sì, lo so, grazie.
0: È una città che è molto cambiata, Spezia, negli ultimi anni.
2: È vero, molto. È stata più carina.
0: E si è aperta anche ai turisti.
2: Sì, è vero.
0: E allora buon divertimento.
2: Grazie.
0: Grazie mille, la gente comincia a ballare nel centro della piazza, c'è un grande palco con DJ set che sta caratterizzando questo inizio di serata. Poi nel corso di questa serata ci saranno i discorsi istituzionali e poi ci sarà Sara Di Fusco, una soprano del Teatro Carlo Felice di Genova e allieva dell'Accademia di Francesco Meli, che salirà sul palco per cantare a cappella, come si dice, cioè senza musica, l'inno nazionale italiano, che in una serata istituzionale così importante come questa è ancora più importante e speciale, visto che stiamo celebrando la festa della Repubblica Italiana, festa che è dedicata alle donne. Ci sono un sacco di donne in piazza. Come mai stasera ha deciso di venirsi a godere questo spettacolo?
2: Perché ci vogliamo divertire un po' e essere un po' più spensierati, stare bene insieme agli altri, in compagnia. Ed è una bella musica, mi piace tanto.
0: Tra l'altro l'illuminazione sarà molto speciale, con il tricolore, con le donne che hanno fatto la Repubblica Italiana. È una serata che insomma si dedica un po' alla nostra storia, ma anche tanto al divertimento.
2: Certo, bellissimo, veramente una bella serata, complimenti.

0: Allora grazie mille, con tante persone che lo vedete sono qua in piazza, stanno già ballando, stanno cantando, si stanno divertendo e stanno cercando, ovviamente con gli occhi stanno scrutando la piazza, peraltro dalla cattedrale di Cristo Re, che è questa cattedrale con questo aspetto molto particolare che è sempre stato oggetto anche di molto divertimento anche da parte di noi cittadini nati in questa città, per la sua forma brutalista e in qualche misura abbastanza futurista, che stasera si è illuminata con il logo di Italia Donna 1946-2026, la festa della Repubblica Italiana, con le donne che saranno protagoniste, e il palazzo del comune della Spezia è sempre più bello stasera, con il tricolore che ormai, visto l'imbrunire, sta cominciando veramente a diventare molto tricolore, e peraltro stiamo vedendo cominciare ad illuminarsi anche il colonnato della cattedrale di Cristo Re, che è il colonnato che appunto sostiene la cattedrale. Peraltro, insomma, non sono in molti magari a ricordarlo, ma quella zona era in realtà un grande colle che arrivava fino al mare, il Colle dei Cappuccini, che è stato sbancato moltissimi anni fa, un po' come a Genova è capitato il Colle di Sant'Andrea nella zona del Chiostro, nella zona poi di Piazza De Ferrari. Ebbene, la stessa cosa è stata fatta qui per aprire questa grande Piazza Europa, che originariamente si chiamava Piazza Italia e poi è diventata Piazza Europa, e appunto la costruzione della cattedrale di Cristo Re, che porta sicuramente il suo contributo architettonico alla città della Spezia. E allora adesso facciamo un doppio video, facciamo il video della signora e il nostro video, così andiamo tutti in onda. È la festa delle donne stasera, soprattutto perché sono le donne della Repubblica che vengono celebrate stasera.
1: Esattamente, bellissimo, ci voleva.
0: È una serata, cosa doveva essere ieri, peccato, insomma, beh, c'era l'ipotesi maltempo, quindi insomma pioveva, non era una bella giornata, oggi invece è bellissima.
1: L'importante è farla, perché è giusto.
0: La città della Spezia si è molto evoluta nel corso degli anni, no? Una festa così un po' di anni fa l'avremmo vista strana, oggi invece è normale.
1: Esattamente, molto bella, è iniziata già bene con della musica bellissima, continueremo la serata.
0: E allora buon divertimento a lei e alla sua famiglia, grazie mille anche a lei. E allora la piazza è ormai già quasi tutta illuminata, intorno alle 21:30 grosso modo cominceranno i discorsi istituzionali, quindi sentiremo il sindaco della città Pierluigi Peracchini, che saluterà i cittadini della città della Spezia, e poi naturalmente anche tutti gli altri, Giacomo Giampedrone, assessore regionale, che stasera ovviamente ha voluto essere presente qui nella piazza centrale della sua città, del suo ambito anche politico, dove lui è nato politicamente, e da qui ha spiccato il volo verso Genova, è diventato assessore regionale ormai da moltissimi anni, è al terzo mandato in regione, quindi rappresenta di fatto questo territorio. La piazza, lo vedete, sta veramente cominciando a popolarsi tantissimo. È chiaro che con il passare dei minuti stanno finendo le cene, gli orari stanno diventando un po' più giusti per uscire da casa e venire nel centro della città per godersi questa serata, ballare e cantare insieme al DJ set, poi al soprano Sara Di Fusco e poi tutti gli altri che nel corso di questa serata genereranno uno spettacolo che, lo ricordo, potrete vedere in diretta su Primo Canale. Dunque non mancate, perché tutta la serata sarà dedicata a questa grande festa nel centro della città della Spezia, con tanta musica che stiamo sentendo in questo momento e che sta animando la piazza Europa, con veramente tanta gente che non può mancare a una serata così. Veramente tantissimi in piazza per questa serata dedicata alla festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica Italiana, celebrati con il volto delle donne che sono state protagoniste di questi 80 anni di storia, da quel 2 giugno del 1946, quando ci fu il referendum Monarchia Repubblica, vinse la Repubblica, vinse soprattutto nel nord del paese, vinse ovviamente anche in Liguria.

Curia, e da quel momento, da quel voto che le donne dettero e che, diciamo, poi da lì in avanti generò tutta la storia politica repubblicana successiva, la possibilità delle donne non soltanto di votare ma anche di essere votate, dunque elette al Parlamento italiano, e questo ovviamente ha cambiato del tutto la storia del nostro paese. E la piazza si accende, la piazza balla,

0: siamo nel centro della città, in Piazza Europa, e qui tra poco vedremo uno spettacolo di luci e colori straordinari. Il comune è già tutto tricolore, le persone sono qui e ovviamente hanno già lo sguardo rivolto verso l'alto, vogliono vedere ciò che è stato pensato per loro per questa serata, serata che è stata rimandata di un solo giorno a causa ieri dell'allerta arancione che aveva caratterizzato questo territorio, ma che stasera invece si presenta in tutto il suo splendore con un clima perfetto, è una serata calda ma non troppo, e quindi è veramente bellissima per tutti coloro che sono stasera in piazza. Festa, festa dedicata alle donne della Repubblica Italiana, e in piazza ci sono tantissime donne che scappano, peraltro le donne, perché alcune le ho già pescate, altre scappano. Io ho puntato questa donna, quindi voglio parlare con lei. Come mai in piazza stasera?
1: Per solidarietà femminile, ovviamente.
0: Beh, anche perché è bello festeggiare le donne della Repubblica, no?
1: Certo, assolutamente. Sì.
0: Scorreranno immagini di donne, peraltro non sono nemmeno riuscito a contarle, dovrebbero essere almeno 100 che sono state, diciamo, definite meritevoli di finire nel videomapping, ma insomma sono veramente tante, da Nilde Iotti a tante altre, ovviamente, della Repubblica. È bello, no, sentirsi donne e sapere che quel giorno, 2 giugno di 80 anni fa, in Italia è stata la prima volta che le donne hanno partecipato alla politica.
1: Certo. Certamente, sì, è giusto.
0: Cosa dice della sua città? Le piace? È migliorabile? Facciamo un po' di...
1: Allora, la mia città, da quando sono nata io, chiaramente tantissimi anni fa, è migliorata in modo esponenziale.
0: Quindi è contenta?
1: E sono contenta, sì, sono contenta per me, le mie figlie e adesso per le mie nipoti, che trovano la città tutta.
0: C'è anche lavoro, no? Rispetto ai tempi del passato, la nautica, no? Il porto, ci sono più possibilità, l'università che finalmente è anche qui, insomma ci sono più cose rispetto alla nostra generazione.
1: Assolutamente, sì, certo, è vero.
0: Allora grazie, buon divertimento, e viva la festa della Repubblica, e viva le donne d'Italia in questa serata bellissima, che sta veramente cominciando a caricarsi. La piazza qui è già quasi piena, ci sono ancora pochi vuoti che sono riempiti man mano nel corso dei minuti. Davvero, chi pensava che la città non rispondesse sbagliava, perché è tutta piena di gente che si sta godendo la serata e che è pronta ovviamente a ballare al ritmo della musica del DJ set, e poi naturalmente anche pronta a godersi lo spettacolo luminoso che questa sera qui alla Spezia sta caratterizzando la serata e la caratterizzerà ancora di più nel corso del passare dei minuti. Dopo i discorsi istituzionali ci sarà appunto l'inno nazionale cantato dalla soprano Sara Di Fusco, e poi continuerà la serata con il DJ set e lo spettacolo piro musicale, cioè ci saranno i fuochi d'artificio che andranno a tempo di musica, e la serata sarà veramente straordinaria. Wow! Quasi, quasi difficile sentire la mia voce stasera, ma è uno spettacolo assoluto. Grazie anche a Francesco Righi, che si sta facendo largo tra la folla in questa bellissima serata alla Spezia. Dal palco il DJ set e tra poco i discorsi istituzionali di questa serata dedicata alle donne della Repubblica Italiana. Una festa che è stata organizzata da Regione Liguria assieme al Comune della Spezia. E la gente ha risposto alla grande a questa serata con le telecamere di Primo Canale, che però consentiranno a tutti in Liguria di potersi godere lo spettacolo, uno spettacolo fatto di musica, di luci, di colori, è davvero tutto bellissimo. Però non ci sono soltanto donne, vedo che qui vicino a me c'è un altro assessore della giunta Peracchini, Christopher Casati, e allora è una bellissima serata. E io quando vedo queste cose da spezzino trapiantato altrove, dico sempre che insomma Spezia negli ultimi anni ha proprio cambiato pelle, no? Sembra che la voglia di divertirsi che avevamo covato per tanti anni, che andavamo a sfogare magari in Versilia o altrove, finalmente ha trovato spazio anche in città.
2: Sì, buonasera.

0: Assolutamente sì, la città è profondamente cambiata, gli spezzini ora rimangono in loco, diciamo. Una volta noi giovani andavamo in Versilia, adesso il divertimento è tutto qua. Abbiamo aumentato anche i servizi per i cittadini, abbiamo reso la città più accogliente, più pulita, e questi sono anche i risultati che raccogliamo oggi.
1: Perché naturalmente ci vuole lavoro, ci vuole sanità, ci vuole sicurezza, ci vuole decoro, ma ci vuole anche il turismo, ci vuole anche il divertimento. Le persone hanno bisogno comunque non soltanto di lavorare, ma anche di divertirsi, di trovare delle occasioni di svago. E la città da questo punto di vista è molto cambiata, c'è tantissimo turismo, lo abbiamo visto. Oggi sono stato un po' in città e nonostante che non sia ancora piena estate c'erano già molti turisti, molti accenti stranieri in giro. Non è più quindi soltanto il punto di partenza per le Cinque Terre, la Spezia.
0: No, assolutamente, oggi il turista si ferma anche in città, la vive, è cambiata anche rispetto a 5 anni fa, non solo a 10 anni fa. Effettivamente anch'io mi stupisco ogni giorno di sentire molteplici lingue, persone diverse, che è vero, vivono la città e ci gratifica questo, perché comunque vediamo che gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni vengono ripagati.
1: Oggi è la festa, in realtà era ieri, ma insomma la festeggiamo stasera per ragioni che abbiamo già spiegato. È la festa della Repubblica. Spezia e la Regione Liguria l'hanno voluta dedicare alle donne della Repubblica. Allora scherzavamo con un po' di assessore della vostra giunta, ci sono tante donne che lavorano con voi e questo è molto importante perché ovviamente il contributo di tutti è fondamentale. E tutto nasce il 2 giugno di 80 anni fa.
0: Sì, assolutamente, l'impegno di 80 anni fa lo cerchiamo di portarlo avanti anche oggi. Quello che è stato nel 46, oggi lo riviviamo. Le donne che sono nella nostra giunta si impegnano tutti i giorni, è un auspicio per avere sempre più donne con noi, che lavorano con noi, che portano avanti i progetti insieme a noi.
1: Grazie Christopher Casati, assessore della giunta Peracchini. La musica non si ferma qui alla Festa della Repubblica 2026, gli 80 anni della Repubblica celebrati in Piazza Europa alla Spezia con questo omaggio alle donne. Guardate che bella la cattedrale di Cristo Re, che si presta davvero molto bene al videomapping, perché questa facciata liscia ovviamente è perfetta per poter proiettare immagini. E lì ci sarà lo spettacolo che è stato preparato da Setti Fireworks con il videomapping dei palazzi della cattedrale di Cristo Re, del comune della Spezia e del Colonnato. La luce è calata adesso nel centro della Spezia, sono ormai le 9:30 e tra pochissimo arriverà anche il momento di vedere sul palco, che vedete lì alle mie spalle, le istituzioni regionali e comunali che naturalmente daranno il loro saluto inaugurale e poi comincerà lo spettacolo che potremo vedere in diretta su Primo Canale per tutta questa serata, sia in TV che in streaming sul nostro sito. Potete vedere questa serata e questo spettacolo quasi come essere in piazza in questa serata del 3 giugno 2026 dedicata alle donne della Repubblica Italiana. Una grandissima festa che è stata fortemente voluta, rinviata, come vi raccontavo prima, a causa dell'allerta arancione. Ieri sera qui era un altro clima e quindi era difficile poter fare festa, poi c'erano ovviamente anche delle ragioni di sicurezza e di regole di sicurezza che hanno sconsigliato una grande serata che, come vedete, porta centinaia, migliaia di persone in piazza, però naturalmente stasera si recupera senza difficoltà, sapendo che è soltanto un giorno in più e appunto le persone hanno risposto lo stesso, nonostante appunto che oggi non fosse un giorno di festa, ma dopo la giornata lavorativa hanno comunque deciso di godersi questa serata. E lo vedete, guardate la gente come già sta ballando in piazza con la musica. Nessuno rinuncia al divertimento. Le immagini di Francesco Righi che spaziano nella piazza. C'è anche un cagnolino.

Pino esaltatissimo al centro, che si è goduto la musica. E le persone si stanno divertendo alla grande stasera, in attesa di vedere dal palco iniziare questa grande festa. E allora adesso vi faccio vedere, Francesco, andiamo a farci un giro anche nel retropalco, dai, andiamo a vedere come funzionano queste serate prima di iniziare, andiamo a curiosare un po' anche sulla nostra regia, vi faccio vedere quanta gente è al lavoro stasera per questa diretta, ci muoviamo come, quasi come fossimo a casa nostra, del resto un po' è così. E allora ci muoviamo qui, guardate qui il retropalco con la nostra regia. Una serata organizzata nei minimi dettagli, naturalmente, per farvi godere lo spettacolo. Il DJ set alle nostre spalle, Francesco Setti, che sta ovviamente lavorando al 100%, il nostro Massimo Saperdi, ciao Massimo, Edoardo Rossi alla regia, con tutto il nostro sforzo di Primo Canale, Primo Canale Production, per raccontarvi questa serata, naturalmente anche tutto il personale di sicurezza alle nostre spalle, lo vedete, è tutto organizzato in perfetta sicurezza per garantire ovviamente che lo spettacolo pirotecnico di luci e colori possa essere realizzato in condizioni perfette, come è giusto che sia. E da qui si vede la folla che sta ormai assiepando il centro della piazza, tutta la piazza Europa. Naturalmente ci sono anche tutti i terrazzi e i balconi qua intorno che si stanno godendo questo spettacolo, che si stanno godendo lo spettacolo in diretta di questa serata. E tra poco, appunto, come vi raccontavo, comincerà tutto con i discorsi istituzionali. Saliranno sul palco il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che ovviamente ha fortemente voluto questa serata, che ha lavorato per poterla rinviare in sicurezza nella giornata di ieri. Non è stata una giornata semplice, naturalmente, perché prendere la decisione di rinviare un evento di questa portata ovviamente ha generato quelle piccole tensioni delle decisioni importanti che ovviamente caratterizzano sempre questi momenti. Però stasera evidentemente l'attesa è stata, diciamo così, utile per poi poter vedere la piazza piena, di vederla in sicurezza, vederla con un cielo perfettamente stellato, e così che anche lo spettacolo pirotecnico di Setti Fireworks potrà ovviamente essere vissuto al 100% senza nessun problema. Allora, vedo l'assessore Gianpedrone che si sta avvicinando nella zona del palco, e quindi credo che siamo abbastanza vicini all'inizio di questa serata, inizio ufficiale, naturalmente, dopo le nostre interviste che ci hanno permesso, insomma, di entrare un po' nel clima di questa serata. Si potrà appunto vedere anche dal palco con tutte le telecamere di Primo Canale Production, che lo vedete con la nostra regia, sono sparse ovunque, con il drone che ci osserva dall'alto. Insomma, è veramente qualcosa di magico che potremo vivere stasera in diretta, quindi vi invito a restare con noi tutta la sera, perché sarà veramente molto bello. Già adesso la piazza illuminata ha un sapore speciale, e lo sarà sicuramente ancora di più quando poi sulla cattedrale vedremo i volti delle donne che hanno fatto la storia della Repubblica, volti che saranno accompagnati naturalmente da uno spettacolo musicale. Ci sarà anche l'inno nazionale, che sarà cantato da un soprano del Teatro Carlo Felice, allieva dell'Accademia di Alta Formazione del Teatro Carlo Felice, quella diretta da Francesco Meli, quindi sarà veramente bravissima e sicuramente darà ancora più emozione a questa serata, che è una serata di festa ovviamente, ma è una serata anche istituzionale, dedicata alla nostra Repubblica e alla festa della Repubblica. 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, le italiane e gli italiani sono stati chiamati, e le italiane lo furono per la prima volta sostanzialmente. Qualche altra donna ebbe l'occasione prima del 2 giugno di votare per qualche elezione amministrativa, ma insomma il momento culminante del voto alle donne, che è stato il frutto di una lunga battaglia che ha caratterizzato non soltanto le italiane, ma insomma un po' tutte le donne europee, dalle suffragette inglesi ai movimenti per il voto alle

0: donne un po' ovunque in Europa. Quel giorno, 2 giugno del 1946, le italiane e gli italiani sono stati chiamati a decidere se mantenere come forma di Stato in Italia la monarchia, quella che era stata fondata dalla Casa Savoia il 17 marzo del 1861, o se invece cambiare e diventare una repubblica. L'Italia in quella circostanza si spaccò. Nel meridione d'Italia ci fu un grande movimento a favore della monarchia, e al sud i voti furono a maggioranza per la monarchia, ma al nord, al contrario, invece i voti andarono in modo molto forte e maggioritario per cambiare forma di Stato e diventare a tutti gli effetti una repubblica. E ci fu anche qualche giorno, anche un giorno, diciamo così, di incertezza, perché i primi voti arrivati alle redazioni dei giornali erano quelli che arrivavano dal nord, dal sud, scusate, perché il sud era stato liberato prima, e quindi le condizioni anche del traffico delle notizie, insomma il passaggio delle notizie, era più semplice, e quindi sembrava che avesse vinto la monarchia, al punto che già ci furono le congratulazioni a re Umberto II, che poi è rimasto alla storia come re di maggio, cioè quello che rimase praticamente in carica per un solo mese dopo appunto l'abdicazione di Vittorio Emanuele III. Ma diciamo, in realtà i voti, quando furono conteggiati tutti, portarono invece alla vittoria della Repubblica, e da quel giorno nasce quella forma di Stato che poi porterà all'Assemblea Costituente, alla redazione della nostra Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, e da allora il nostro paese ha cominciato a vivere una nuova vita, quella che arriva dalla liberazione del 45 e poi di questi passaggi istituzionali così importanti, prima la Repubblica e poi la Costituzione, che ha creato l'Italia come la conosciamo e la viviamo oggi. E quindi bellissimo ricordare ciò che le donne hanno fatto nel corso di questa storia. Sono stati 80 anni importanti, con tanti momenti buoni, altri meno buoni, come sempre capita in tutte le nazioni, ma credo che tutti siamo contenti di vivere in un paese libero, in un paese dove le nostre opinioni contano e dove il nostro voto conta moltissimo. E quindi per questa libertà siamo disposti a sopportare talvolta anche qualche cosa che magari non funziona alla perfezione. Ma stasera non è l'occasione per rivivere i momenti buoni o cattivi della Repubblica, ma per celebrare l'atto fondativo, per celebrare quella scelta che gli italiani fecero il 2 giugno del 1946. Scelsero di diventare Repubblica, scelsero di essere quello che noi poi siamo diventati, e in quella circostanza votarono le donne. E da allora le donne hanno avuto un ruolo diverso, prima relegate ad una posizione più marginale, quella di angeli del focolare, sono diventate protagoniste e lo saranno sempre più nel corso della serata. Tutto è pronto, sta salendo sul palco il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. E allora cominciamo a godere davvero della serata con l'inizio ufficiale della Festa della Repubblica 2026. Da Piazza Europa alla Spezia, il sindaco Peracchini, la Piazza Europa pronta a tributargli un applauso e a cominciare questa serata.
1: Signore e signori, un applauso ancora a Isabel. E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, Io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La

0: Spezia e Giacomo Raul Giampedrone, assessore buonasera. Regione Liguria. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
1: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne. E voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, proprio è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
0: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
1: Assolutamente sì, faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dà la vita, ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
0: Grazie sindaco.
1: Grazie.
0: Assessore Regione Liguria, Liguria ha avuto, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.
2: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutta, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due, le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri, Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli, due grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo.
0: Grazie.
2: Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'Inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
0: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di fronte alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che

salire qui sul palco proprio in relazione a questa serata per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose, conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, un pezzo di famiglia, ricordi, e sono

Sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese. Lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa. Let me see dance. Let me see you dance with it.

0: voglio si dance.
1: Adesso credo nei miracoli. In questa notte tequila bum bum.
2: Allora potete anche cominciare a ballucchiare un po', perché poi ci sarà anche

0: Guarda lì, come si scatenano.
1: Siamo fiamme nel cielo.

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo. I ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, se hai sentito il calore con questo applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte. Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi. Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
8: I sondaggi di Primo Canale, oggi focus sulla città della Spezia, sul sindaco Peracchini e sulla sua amministrazione. Da pochissimi secondi è sul sito, è stato sbloccato proprio da Andrea Popolano che questa mattina è al lavoro in redazione. Andrea, pochi secondi fa è stato sbloccato il tanto atteso sondaggio che anche nelle ultime ore so che sta facendo un po', ha messo un po' in ansia, fra virgolette, i politici, ma anche la cittadinanza della Spezia che vuole sapere.
9: Esatto, esatto, possiamo subito vederlo sul sito primocanale.it, facciamo un aggiornamento e possiamo trovare nella sezione in questo momento della politica i risultati del sondaggio Tecnè Primo Canale sull'amministrazione del sindaco e della sua giunta della Spezia, Pierluigi Peracchini, con tutti i voti in cima, il giudizio sul sindaco e poi la fotogallery che permette di vedere nel dettaglio i numeri.

0: di quello che pensano appunto i cittadini della Spezia, tutto come detto sul sito primocanale.it.
1: Grazie, grazie Andrea Popolano, tutte le notizie, tutte le cartelle, tutte le schede sul sito. Vado a salutare Matteo Cantile che è in compagnia proprio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e vado a salutare anche Carlo Buttaroni che è il presidente di Tecne. Buongiorno Matteo e buongiorno Carlo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno allora a tutti. Subito da Matteo Cantile.
3: Subito da me per salutare e ringraziare il sindaco Peracchini che ovviamente come noi legge per la prima volta questi sondaggi, direi che ce n'è soprattutto uno che a me personalmente colpisce molto e che è quello che alla cittadinanza nel suo complesso viene chiesto se alle prossime amministrative per scendere il sindaco della Spezia vorrebbero un candidato del centro-sinistra o un candidato del centro-destra. Si afferma piuttosto nettamente l'ipotesi di un candidato del centro-destra che è controintuitivo rispetto sia ai numeri generali che abbiamo noi stessi con Tecne raccolto sulla provincia della Spezia, sulla città della Spezia, in cui alle politiche vincerebbe nettamente il centro-sinistra, e soprattutto sembra essere una sorta di affermazione che la città è ben governata. Lei che ne pensa?
4: Beh, non posso che condividere, nel senso che, anzi, sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
3: Ieri sera l'ho lasciata da un'intervista che abbiamo fatto per l'allerta arancione con una domanda: c'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
4: Completare dei progetti importanti, è chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge, gli emendamenti sono due, vediamo, io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
3: Matteo.
1: Sì, coinvolgo subito Carlo Buttaroni. Carlo, che fotografia esce del sindaco?
2: Ma intanto è una fotografia molto positiva. Io capisco che molto spesso quando uno dice i giudizi negativi sono superiori a quelli positivi, è una lettura parziale e forse anche sbagliata. Vi spiego anche perché. Intanto perché dentro quella quota di elettori critici nei confronti dell'amministrazione ci sta una quota di elettori cronicamente, in modo cronico, critici. Un po' quello che Guareschi chiamava gli scettici blu, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire. Perché dico questo? Intanto perché quando un sindaco si posiziona sopra il 37-38% si può dire che sta amministrando bene, ma c'è la prova del 9, e la prova del 9 è che in una comune che comunque è orientato nel centro-sinistra, una maggioranza del 36% rivorrebbe un sindaco rispetto al 24% che vorrebbe cambiare segno, vorrebbe un sindaco di centrodestra. Quindi Peracchini sta amministrando bene, tant'è che una maggioranza netta vorrebbe che si ricandidasse nel caso in cui fosse passasse la legge del terzo mandato. Quindi, come dice il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni alcune cose andranno a meta, vedranno la realizzazione e questi giudizi sono destinati a cambiare. Ma soprattutto al momento i giudizi, l'indicatore della qualità dell'amministrazione è sicuramente sul tempo sereno, ecco.
1: Ecco Carlo, c'è un dato, poi sento ancora il sindaco, c'è un dato che emerge, il riferimento alla scheda che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi sulle politiche in Liguria al centro-sinistra sarebbe oggi in vantaggio. Eccolo qua la scheda, questa è per le politiche naturalmente eventuali, sicure dell'anno prossimo, ma se si votasse oggi. Invece i campi di forza centrodestra e centrosinistra alla Spezia oggi sarebbero differenti i numeri.

0: cosa vuol dire?
1: No, sarebbe allora, centrosinistra e centrodestra sono differenti, nel senso che i cittadini vorrebbero un sindaco di centrodestra, eppure se si votasse per le politiche il centrosinistra prevarrebbe. Questo è proprio l'indicatore principe della, come dire, di come viene giudicata l'amministrazione Perracchini. Se alle elezioni politiche, diciamo, i cittadini voterebbero in maggioranza il centrosinistra, poi per le elezioni comunali invece scelgono il centrodestra, cosa che ormai capita spessissimo, significa è un altro indicatore a favore, diciamo, della qualità dell'amministrazione.
0: Perracchini?
2: Sì, da un lato abbiamo fatto un lavoro immenso, quindi è chiaro che non si può accontentare tutti, dall'altro però i nostri progetti sono progetti importanti, storici, noi stiamo abbattendo la ciminiera dell'ex centrale Enel come simbolo di un cambiamento epocale che c'è stato. Siamo passati per il turismo da 100.000 notti passate alla Spezia a 1.500.000, fra pochi giorni annunceremo che diventiamo operativamente la nuova capitale del filobus in Italia, abbattendo l'inquinamento in maniera pazzesca, cosa che abbiamo già fatto col progetto Spezia Green. Stiamo recuperando luoghi storici col progetto Spezia Forte, le fortificazioni del fine 800 e della seconda guerra mondiale. Stiamo veramente investendo tantissimo in cultura, in eventi, nello sport. Stiamo completando due palestre, una piscina, una pista di pattinaggio. Insomma, sono tante le cose che nei prossimi mesi si porteranno a compimento, e quindi sono convinto che anche i dati ci danno questa forza finale di legislatura per poi vedere quale progetto presentare. Chiaramente siamo pronti anche a presentare un nuovo progetto senza la mia persona, con però le mie liste civiche, perché ricordo che alle ultime elezioni le mie due liste civiche hanno preso il 24% dei voti.
3: Ecco, anch'io vorrei fare una domanda a Buttaroni in riferimento alla longevità del sindaco Perracchini, e quindi confrontandola con il consenso che i sondaggi dimostrano che lui ancora ha. La politica di solito logora, nel 27 saranno 10 anni che il sindaco sarà in carica, sembra non avvertire questo logoramento Perracchini.
1: No, direi proprio di no. Direi che, ed è questo il dato più significativo, non c'è voglia di cambiare segno alla Spezia, almeno per il momento, insomma. Quindi è sicuramente l'indicatore che ci racconta come è stata amministrata la città e il giudizio su, appunto, sull'azione di governo di questi anni. È vero che molto spesso dopo 10 anni c'è voglia di cambiamento, ma devo dire che negli ultimi anni le persone sono diventate più brave a giudicare sul merito delle questioni che più sulla ricerca della novità fino a se stessa. Ecco, sotto questo punto di vista il paese è cambiato molto.
0: Bene, grazie. Allora, sindaco, però una domanda devo fargliela ancora. Naturalmente abbiamo parlato bene, insomma i numeri hanno parlato bene, quindi i suoi cittadini hanno parlato bene di lei. Non abbiamo fatto la domanda più facile, quella più scontata. C'è qualcosa che ancora non è riuscito a fare e che, insomma, quando si sta per addormentare magari le viene in mente e diventa, non dico un'ossessione, ma comunque qualcosa che lei dice prima o poi devo farla e deve essere questa la mia grande vittoria?
2: No, è chiaro che stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo bisogno di fare un canale scolmatore del canale che passa in centro città per dequalificare la zona rossa del centro storico, che non ci permette ad esempio di fare un parcheggio a servizio del centro città, un parcheggio sotterraneo e il tunnel di Viale Italia in modo di ricollegare la città al mare. Però abbiamo avuto l'ok della Marina Militare per studiare il progetto definitivo di questo intervento. Poi noi abbiamo chiaramente da portare avanti lo sviluppo economico nel recupero dell'ex area IP, dove abbiamo iniziato la bonifica dopo 20 anni che era tutto bloccato. Enel sta assegnando le nuove aree per nuovi investitori, tra l'altro noi abbiamo il record del tasso di occupazione, il record storico, il record del tasso di disoccupazione il più basso mai avuto, dati sul PIL pro capite siamo 24esimi in Italia, quindi un grande lavoro che deve essere portato avanti con queste 2-3 opere fondamentali che insieme a quelle di competenza di regione, e parlo dell'ospedale del Felettino, ma della variante Aurelia per quanto riguarda ANAS, completeranno una nuova città.
3: Ecco, su questo Matteo vorrei aggiungere, appunto su questo punto, visto che abbiamo preparato il sondaggio anche su quali sono le opere su cui si gioca anche la credibilità dell'amministrazione, in realtà sono le prime due largamente

0: L'ospedale Felettino, il 60% di chi ha risposto al sondaggio, che ovviamente non è un'opera del Comune, ma che il Comune ha tutto l'interesse a chiedere di accelerare, così come l'Aurelia Bis, che a Spezia ha una storia lunghissima, chiede alla città, se la ricorda, ferma per decenni, poi ripartita, adesso devono essere completati gli ultimi lotti. Il resto poi, insomma, la stazione crocieristica, il waterfront, il tunnel di Viale Italia, cioè ci sono tante opere ma che sono molto meno importanti, quindi sono queste due, soprattutto l'ospedale Felettino, che potrebbero cambiare il destino della città, così si smetterà di dire avete fatto lo stadio e non l'ospedale, adesso avremo anche l'ospedale.
1: Ah, vabbè, quando con l'allora presidente Toti abbiamo deciso di questa formula di costruzione dell'ospedale Felettino, quella del project, proprio per arrivare in fondo prima possibile, incentivare chi fa l'opera a completarla, a metterla in funzione per avere il canone di concessione annuale, abbiamo proprio pensato a questo, come fare arrivare prima possibile. Ora siamo al terzo piano e le opere stanno andando avanti velocemente e quindi avremo la risposta. La stadio l'abbiamo già data ed era il nostro compito, e ora l'ospedale, quindi entro 2 anni sarà completato.
0: Grazie al sindaco Peracchini. Se non avete altre domande dalla Spezia, noi proseguiamo con il nostro tour nella città per commentare i sondaggi.
2: Sì, sarebbe curioso, Matteo, il sindaco e Carlo Buttaroni, fare un altro sondaggio levando il Felettino, perché naturalmente il Felettino, da quello che abbiamo capito, ha assorbito il 99%, ora esagero il numero delle risposte, quindi levando, la prossima volta leviamo il Felettino, sperando che si sia già fatto sia verso la conclusione, vedremo quello che sarà invece l'esito delle risposte, Buttaroni, perché insomma potrebbe essere molto interessante, perché ovviamente gli spezzini pensano che anche tutte le altre proposte e comunque i progetti siano importanti, però non può essere un progetto al 2%, quindi sicuramente guadagnerebbe qualche posizione, corretto?
3: Assolutamente sì, l'ospedale naturalmente anche dal punto di vista dell'immaginario raccoglie un po' tutto quanto, però anche altre opere evidentemente nel momento in cui escludiamo l'ospedale acquistano peso, quello sicuramente.
2: Grazie al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, grazie a Matteo Cantile che prosegue il suo tour per la città alla ricerca di voci proprio che parlano e commentano soprattutto i nostri sondaggi. Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni, con lui ci sentiremo la settimana prossima, perché ci saranno ancora da analizzare anche Savona e Imperia.
4: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 euro. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 euro. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
10: È un momento di grande difficoltà e qualunque

0: qualunque cosa succederà, la colpa e la responsabilità va per prima agli Stati Uniti, che ha abdicato a quello che era il suo ruolo storico di essere non solo colui il quale governa, tra virgolette, la pace nel mondo, in qualche modo comunque, ma anche sulla salute. E questo è una grave mancanza. E oggi, quindi, i rischi. Quali sono i rischi per il mondo? E i rischi per il mondo sono di andare in questo modo disordinato, dove gli americani decidono un giorno di mandare un medico con l'Ebola in, prima in Germania e poi in Repubblica Ceca. Adesso hanno deciso che li manderanno in Kenya. No, anzi, hanno deciso che li manderanno in Uganda. Cioè, fondamentalmente, chi oggi sta veramente rischiando di far diventare questa epidemia più grande ancora di quella che potrebbe essere sono gli Stati Uniti, che in qualche modo stanno facendo una grande confusione, si sono messi contro il mondo della medicina, e quindi naturalmente tutto questo non aiuta nessuno. Dopodiché, i rischi per l'Italia, diciamoli, quali sono? Il virus oggi viaggia in aeroplano. Cioè, ieri in India hanno messo in quarantena 11 viaggiatori provenienti da quelle aree perché avevano dei sintomi sospetti. È evidente che, come possono arrivare in India, possono arrivare in Europa, possono arrivare in Italia. Bisogna essere, bisogna sapere, chiunque arrivi da quei paesi, se ha avuto contatti o meno con dei casi. E se li ha avuti, evidentemente arriva da alcune aree, naturalmente deve essere posto in quarantena, devono essere fatti tutti i controlli, in qualche modo bisogna organizzarsi. Io credo che in Italia in questo momento l'atteggiamento, che è quello, va tutto bene, facciamo che passi, viva, viva tutto, ma dalla Marchesa, è un atteggiamento profondamente sbagliato.
1: Caldo record a Genova in Liguria con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo Ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età, infatti, diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
2: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
1: Il caldo, inoltre, è arrivato in maniera improvvisa.
2: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
3: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai l'intelligenza artificiale in senologia è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale per nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa ai decisori in qualche modo di inserire nei programmi di screening nazionale dei software di intelligenza artificiale per due motivi principali. È stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi con nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne in fascia di screening, che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi di tumore del seno in circa il 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale. Questi sistemi di intelligenza artificiale

0: artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente. Quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente, quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione, l'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione. Quindi la signora Maria Rossi sapremo in maniera precisa quando fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo. Perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento.
1: È il professor Walter Longo, il vincitore del premio Amedeo Peter Giannini del 2026, istituito dalla Camera di Commercio con il supporto di agenzie in Liguria e Regione Liguria, con il centro studi dedicato al fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro. Walter Longo, genovese di nascita, uno scienziato di fama internazionale, direttore dell'Istituto sulla Longevità alla University of Southern California a Los Angeles.
2: Giannini è un nome che io conosco bene da tanti anni, un californiano con origini liguri e quindi sono molto contento. Ovviamente siamo in un settore molto diverso, lui era quello che ha creato poi Bank of America, una delle più grandi banche al mondo. Noi facciamo salute, ma diciamo il nome ideale per un premio per me.
1: Il premio Amadeo Peter Giannini rappresenta oggi un riconoscimento di respiro internazionale, capace di unire innovazione, etica, ricerca e sviluppo sociale nel solco dei valori che hanno sempre contraddistinto il celebre banchiere ligure.
3: Il premio Amadeo Giannini, che è un'eccellenza della nostra regione, un'eccellenza del nostro modo di pensare, è un riconoscimento a una persona assolutamente importante, che ha fatto veramente tanto per il mondo.
1: Entrambi i partiti della Liguria hanno conquistato gli Stati Uniti con progetti di assoluta importanza sociale, dal sistema di supporto bancario di Giannini fino alla dieta della longevità del prof. Longo.
4: Walter Longo paradossalmente parte per gli Stati Uniti perché ama la musica pop. Negli Stati Uniti fa studi di biochimica. La biochimica capisce che questo problema della longevità, della cura del benessere mentale e fisico è un problema sostanziale delle società avanzate e si applica profondamente a cercare soluzioni. Ci sembra che sia esattamente nello spirito originario di questo premio.
5: In Italia, ma soprattutto in Liguria, si sente parlare poco di social freezing, che tradotto significa crioconservazione preventiva degli ovociti. Si tratta di prelevare e congelare le cellule uovo di una donna in giovane età per utilizzarle in futuro, permettendo di posticipare la gravidanza per motivi personali, lavorativi o sociali. Nel nostro paese si ricorre ed è riconosciuta solo per persone che vivono una condizione di malattia seria, spesso oncologica. La proposta di legge in Liguria, prima firma della lista Orlando Presidente con Gianni Pastorino, guarda invece a tutte le donne già da giovane età per garantire un processo sanitario e sociale che sarebbe privo di costi.
6: Io mi auguro che questa legge apra una discussione vera in una regione che a mio giudizio non sta facendo molto né sulla procreazione né sulla salute della donna e venga affrontata senza nessun pregiudizio. Sarebbe, come dire, un vantaggio perché, come dire, riusciremo ad affrontare un tema che è sentito da moltissime donne che in realtà vogliono, che magari non hanno oggi la condizione di procreare, ma che possono, tra virgolette, in questo momento portare più là questo tempo, ma affrontarlo con una certa serenità.
5: I costi sono alti da sostenere privatamente, la legge consentirebbe di accedere con il servizio pubblico grazie a un investimento da 500.000 euro.
7: Il punto più forte e importante per noi di questa legge è appunto quanto investe nell'informazione e nel voler appunto sensibilizzare il territorio su questo tema.
5: La legge è già stata inquadrata nell'iter legislativo, prima arriverà la commissione seconda dove ci saranno i soggetti auditi. La proposta potrebbe già arrivare in consiglio regionale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
8: Io credo che la politica non debba giudicare le scelte delle singole persone, ma garantisca gli strumenti per far sì che queste scelte siano il più libere possibile.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltare.

0: accettarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Si sono svolti oggi gli interrogatori sulla morte della piccola Beatrice. Per continui maltrattamenti, il compagno della madre si è avvalso della facoltà di non rispondere. I sondaggi di Primo Canale e Tecne sulla Spezia evidenziano un voto complessivamente positivo nei confronti del sindaco Peracchini, che commenta: bene, ma c'è da fare. L'allerta arancione di ieri e oggi non ha portato molta pioggia in Liguria, ma si è trascinata dietro polemiche per le scuole chiuse. I sindaci difendono la decisione. La tradizione e la qualità premiate nelle iniziative della Bottega Ligure, mentre oggi è partita la Genova Design Week fino a domenica prossima. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, l'avete sentito dai titoli oggi, gli interrogatori della madre, del suo compagno e del padre del compagno su quella vicenda drammatica della bimba di Bordighera di soli 2 anni, morta per maltrattamenti, morta per quello che ha subito, settimane di percosse che l'hanno portata al decesso. Oggi gli interrogatori, il compagno della madre si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma la situazione in escalation fa capire che davvero il trattamento sul corpo della piccola ha portato alla morte. Ci racconta tutto la nostra inviata sul territorio, Alessandra Boero, partiamo da qua.
1: Emanuele Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, respingendo comunque ogni accusa. Manuela Aiello invece aveva manifestato la volontà di rispondere alle domande, ma il suo interrogatorio è stato sospeso a causa delle sue condizioni psicologiche. Durante l'udienza è apparsa confusa e in lacrime. Entrambi sono indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Bea, anche se non si esclude una possibile riqualificazione dell'accusa in omicidio volontario. Iannuzzi è arrivato al tribunale di Imperia poco dopo le 11.30, mentre l'Aiello circa mezz'ora più tardi. Gli avvocati di Iannuzzi, Gioffre e Urbini, hanno riferito che il loro assistito è sconvolto e continua a professarsi innocente. I legali della donna, Corbetti e Di Giovanni, non hanno voluto entrare nel merito dell'interrogatorio, limitandosi a spiegare che la loro assistita è provata, ma lucida e determinata. Aiello avrebbe ribadito di non aver mai fatto del male alle bambine e di non aver mai assistito ad episodi di violenza. Intanto, il padre della piccola Bea, distrutto dal dolore, ha voluto ringraziare le sorelline della bambina, le cui dichiarazioni vengono considerate dagli investigatori un tassello fondamentale per ricostruire quanto accaduto.
0: E adesso la politica, con i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, perché lo sapete, escono tutti i giorni. Il mercoledì è dedicato invece all'uscita sulle capoluoghi di provincia delle città della Liguria. Tra l'altro, due di queste, Spezia e Savona, andranno al voto l'anno prossimo. Quindi partiamo da Spezia. Oggi era la volta del sindaco Peracchini, della sua giunta, del lavoro svolto in questi quasi 10 anni. Andiamo a capire che cosa emerge dai sondaggi, vediamo.
2: Proseguono i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, che rivelano nell'occasione il sentiment dei cittadini della Spezia. Al centro della ricerca l'operato del sindaco

0: Pierluigi Peracchini. Tra le domande rivolte, il voto da dare al sindaco, che per il 17% è valutabile dal 10 al 7, per il 27% un voto sul 6, mentre il 50% lo giudica dal 5 all'1. Nel complesso è stato poi anche chiesto quale voto avrebbe dato all'amministrazione della Spezia nella sua interezza sul lavoro svolto dal sindaco e dalla giunta comunale, per il 19%, dal 10 al 7, per il 25 il voto 6, mentre il 50% valuta il loro operato dal 5 all'1. I giudizi positivi sull'operato del primo cittadino e della giunta si attesta in entrambi i casi al 44%. A queste domande si aggiunge quella che riguarda già l'anno prossimo, quando la Spezia si voterà per il nuovo sindaco. Se si votasse oggi, scegliereste un candidato del centrodestra o del centrosinistra? Il 24% voterebbe un esponente del centrosinistra, mentre per il 36% un candidato di centrodestra. Incerto o non voterebbe il 40%. Una slide è stata invece rivolta solo agli elettori dell'area di centrodestra. Qualora ci fosse la possibilità del terzo mandato per i sindaci, lei voterebbe la riconferma di Pierluigi Peracchini? Per il 52% sì, dovrebbe ricandidarsi. No, il 20%, non sa il 28%. Infine, per quanto riguarda le opere strategiche, i cittadini della Spezia ritengono indispensabile, con un plebiscito del 60%, l'ospedale Felettino, a seguire la variante Aurelia Bis con il 16%. Insomma, un giudizio nella media positivo, in attesa dei candidati a sindaco dell'anno prossimo.
1: Allora andiamo a sentire come ha commentato i sondaggi di Primo Canale Tecne il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha ancora circa un anno davanti, poi si tornerà al voto alla Spezia l'anno prossimo, nella primavera, presumibilmente 2027, magari anche in coincidenza delle politiche. Sentiamo.
2: Sicuramente questo consenso aumenterà nei prossimi mesi, perché andremo a completare tantissime opere legate al PNRR e non solo, che in questo momento hanno creato disagio. Quindi però noi abbiamo lavorato tantissimo, tutti i giorni, giorno e notte, nel limite delle veramente delle nostre possibilità. Quindi siamo ottimisti e cercheremo di fare il meglio ulteriormente da qui alle elezioni.
3: C'è un emendamento pronto a firma Forza Italia, ma a quanto sembra molto condiviso dalla maggioranza, che potrebbe portare i sindaci delle città oltre 15.000 abitanti, quindi la Spezia compresa, al terzo mandato per i sindaci. Questo come cambia le sue prospettive? Cioè, se questo emendamento passasse e diventasse legge, lei si ricandiderebbe a sindaco della Spezia?
2: Beh, questo sta nelle cose, nel senso che dobbiamo completare dei progetti importanti. È chiaro che bisogna passare dal voto dei cittadini, bisogna vincere le elezioni, nel caso che cambino la legge. Gli emendamenti sono due, vediamo. Io sono a disposizione chiaramente della mia città, dei cittadini, e mi piacerebbe chiaramente completare soprattutto le grandi opere.
1: La cronaca. C'era una solida organizzazione criminale dietro il vasto giro di spaccio scoperto a Genova dai carabinieri. Le microspie spiazzate all'interno delle auto dei corrieri hanno registrato in diretta le trattative, il conteggio di denaro, la psicosi della banda. Per i controlli della polizia, tutto questo è stato poi analizzato, valutato. Annessa De Filippi.
4: Una vera e propria holding della cocaina, con turni diurni e notturni pianificati al dettaglio e un servizio clienti H24 sempre attivo per raccogliere gli ordini. A Genova i carabinieri hanno smantellato una fitta rete criminale capace di muovere chili di polvere bianca tra le sponde del Bisagno e i vicoli del centro storico. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Pastorini inchioda 12 persone, al vertice del gruppo due fratelli albanesi e il gestore del centralino dello spaccio. Decisive le microspie piazzate dagli inquirenti all'interno delle auto usate per le consegne. Nelle intercettazioni ambientali emerge chiara la psicosi dei controlli. Dobbiamo fare la piazza, non si può stare a piedi.
1: E non si arresta la serie di episodi violenti a Genova, con un altro episodio ieri in Vico del Campo, nel centro storico della città. Poco dopo le 7.30 due giovani di origine tunisina hanno fatto irruzione in un appartamento, hanno rapinato l'operaio edile che stava lavorando nell'appartamento, gli hanno puntato un coltello alla gola, ha chiesto dei soldi, 400 euro da poi utilizzare, da prelevare dal bancomat utilizzando la carta della vittima, e la minaccia con il coltello. Quindi la paura, quello che sta crescendo, la sensazione di insicurezza nel centro della città. L'allerta arancione, che oramai è terminata da molte ore, ha portato poca pioggia sulla Liguria. La polemica è nata, è scaturita sulla chiusura delle scuole. I sindaci

0: però difendono la scelta, è giusto così, non si può rischiare. Andrea Popolano.
1: La necessità di organizzarsi all'ultimo per trovare una soluzione lasciare i figli più piccoli da qualcuno. Fortunato ai nonni, ma per chi non può affidarsi a loro, ecco le soluzioni più disparate, dalle babysitter ai gruppi di genitori. Qualcuno si è preso anche un giorno di permesso. Sui social, come sempre, imperversano le polemiche alimentate soprattutto dal Sole mattutino, che già dalle 7 faceva capolino su Tiguglio e Levante, nonostante l'allerta meteo arancione. I sindaci dei comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse difendono la scelta.
2: Capiamo i disagi delle famiglie, li comprendiamo, però quando viene emanata un'allerta arancione la preoccupazione è sempre non solo per gli studenti ma anche per il personale che si muove sui diversi territori e quindi come gli altri comuni abbiamo concordato in sala cocche di chiudere le scuole.
3: Il sistema previsionale impone determinate cautele che se non prese e se dovesse verificarsi qualcosa di, ahimè, che nessuno si augura, ma dovesse verificarsi, poi ci sono pesantissime responsabilità.
1: ARPAL sottolinea come i modelli indicassero l'arrivo di precipitazioni intense e persistenti con oltre 110 mm in 3 ore, valori che in passato sono stati precursori di alluvioni.
4: Il fenomeno maggiormente attenzionato era questa possibile convergenza di venti con stazionarietà di fenomeni. Ieri mattina abbiamo avuto delle uscite modellistiche con dei segnali davvero preoccupanti. L'energia accumulata nei giorni scorsi dall'ondata di calore è stata enorme e si sono visti gli effetti sia in Piemonte sia in Toscana. Diciamo che la Liguria ha beneficiato con molte virgolette del fatto che una parte di questa energia si è scaricata dapprima in Piemonte e poi ha proseguito a farsi sentire i suoi effetti sulla Toscana. Di fatto siamo stati saltati da questa perturbazione.
0: Il ponte del 2 giugno è stato a due facce per Fabio Raimondo, presidente nazionale dei giovani albergatori della Liguria, bene per il flusso di turisti in regione, ma la situazione delle autostrade è sempre più fuori controllo, a pagarne le spese non solo i turisti ma anche chi vive, chi si muove in questa regione. Sentiamo proprio le parole di Raimondo.
5: Il ponte è stato sicuramente un due giorni molto positivo, positivo sugli aspetti ovviamente delle presenze, positivo nell'aspetto degli eventi e quindi credo che la Liguria si sia caratterizzata per un'attenzione particolare al settore turistico. È ovvio che l'esodo dell'arrivo e quindi conseguenza anche un contro esodo della partenza era aspettato, come sempre vediamo però problematiche di cantieri piuttosto che di code che sono ormai un abitué, ecco, del purtroppo del nostro territorio. È ovvio che oggi comincia a pesare non soltanto per il turismo interno, comincia a pesare anche per il turismo sempre più forte del mercato straniero e soprattutto comincia a pesare anche per gli stessi lavoratori che lavorano nelle nostre destinazioni e nelle nostre strutture, che fanno fatica a raggiungere il proprio posto di lavoro, perché è ovvio, noi abbiamo due strade, autostrade e Aurelia. Se una è bloccata, anche l'altra automaticamente si intasa e questo ci mette nella condizione molte volte di avere personale che arriva in ritardo, oltre che deve gestire il suo stress, anche lo stress giustamente del turista che ci mette 5 ore per arrivare alla nostra destinazione quando tecnicamente ce ne vogliono magari 2 ore, ecco. Quindi questo comincia a diventare sicuramente problematico.
0: E adesso un lutto nel mondo del giornalismo, è morta la giornalista e scrittrice genovese Carola Frediani, tra le migliori penne del giornalismo tech, non a livello regionale ma italiano. La sua newsletter Guerre di Rete era da molti anni il miglior appuntamento fisso per capire con approfondimenti settimanali la tecnologia come fenomeno culturale, tutti i suoi risvolti. Carola aveva raccolto intorno a quell'oggetto una comunità di quasi 15.000 iscritti, ricca e varia, fatta di persone appassionate che la seguivano, leggevano i suoi libri, i suoi articoli e riconoscevano il dono di saper raccontare i cambiamenti portati dall'evoluzione digitale del nostro mondo. Un vero e proprio lutto, dove ha raccolto poi le condoglianze da parte dell'Associazione dei giornalisti ma anche del mondo della politica e non solo. Avrebbe compiuto 52 anni in autunno. lascia un giovane ragazzo, Leone, un compagno di vita, Luca, la sua mamma. I tanti elettori hanno espresso le proprie condoglianze. Era nata nel 70.

0: Aveva studiato lettere a Genova e poi aveva iniziato un percorso che l'aveva portato addirittura all'estero con ricerca in Pennsylvania e poi il suo ritorno aveva lavorato per tante riviste qui in Italia. Quindi ovviamente anche da Primo Canale le condoglianze per la sua scomparsa. Una giornata di premiazione al Palazzo della Borsa di Genova, al centro ruolo delle botteghe liguri tra tradizione, qualità e resilienza. Andiamo a scoprire di cosa si tratta con Lucrezia Marini.
1: Sono state premiate a Genova le prime 100 imprese liguri ad aver ottenuto il marchio Bottega Ligure nel corso di una cerimonia al Palazzo della Borsa. La certificazione è il risultato di un progetto condiviso tra Regione Liguria, le due Camere di Commercio di Genova e della Riviera di Liguria, Confcommercio e Confesercenti, nato per tutelare e promuovere un patrimonio diffuso che contribuisce a mantenere vive le tradizioni commerciali del territorio. Un riconoscimento che punta a dare visibilità alle attività storiche di eccellenza e il commercio di prossimità, valorizzandone il ruolo economico ma anche quello sociale, soprattutto nei centri storici e nei piccoli comuni, dove negozi e botteghe continuano a rappresentare un presidio di comunità. Tra gli obiettivi del progetto vi è anche quello di sostenere e valorizzare le imprese del commercio locale in una fase particolarmente complessa, caratterizzata da profonde trasformazioni del mercato. Oggi queste attività sono chiamate a confrontarsi non solo con gli effetti della globalizzazione, ma anche con la crescente concorrenza delle nuove realtà digitali e delle piattaforme online, che stanno modificando le abitudini di acquisto dei consumatori. Il marchio Botteghe Ligure premia e supporta le realtà che sono aperte da più di 30 anni e che sono, oltre a simboli di tradizione, anche di qualità e resilienza.
0: Ed è partita ufficialmente la Genova Design Week fino a domenica prossima, 7 giugno. Novità di quest'anno il tema l'equilibrio e poi, come sempre, le vie del centro storico da scoprire. Vediamo.
2: Si è aperta ufficialmente la 7ª edizione di Genova Design Week, che torna ad animare le vie del centro città fino a domenica 7 giugno. Il tema di quest'anno è equilibrio, con un'esposizione negli atri, nei piani nobili dei palazzi storici, oltre che nelle piazze del distretto del design, con molti eventi diffusi in spazi aperti alla città.
3: È una parola così importante, così difficile, e quindi noi abbiamo voluto porla al centro dell'attenzione proprio per la capacità che di saper far dialogare dei concetti che apparentemente sono distanti, a volte opposti, quindi la necessità di trovare un equilibrio in tutte le nostre azioni.
2: Sono 93 i convegni e 42 gli eventi musicali tra le vie del centro storico della città per una 7ª edizione all'insegna dell'inclusione.
4: È un vero e proprio modello di come noi vogliamo le attività culturali a Genova, attività che possano essere attrattive e dare un'immagine della città che è in linea e in sintonia con quella che abbiamo cercato di dare in questi 20 anni di vincolo UNESCO dei Palazzi dei Rolli, quindi una città culturale ad alto valore aggiunto.
5: L'idea di pensare al centro storico come posto dove si svolgono attività artigianali, attività con fondo artistico, è una cosa che penso sia la modernità e una possibile vocazione per il nostro centro storico. Quindi ci piace poi molto il fatto che l'Ordine degli Architetti Genovesi sia così fortemente coinvolto per pensare alle forme del moderno.
2: Presente all'inaugurazione anche le istituzioni genovesi e liguri, con l'assessore comunale al commercio e marketing territoriale Tiziana Beghini e l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Entrambi hanno esaltato il ruolo sempre più strategico di Genova.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile, soprattutto nella seconda parte di giovedì, con temperature massime però tutto sommato miti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Avremo delle schiarite in mattinata, poi dal pomeriggio è prevista un po' di instabilità con temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. Sul Savonese anche qui qualche fenomeno tra pomeriggio e sera, non escluso temperature massime che saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui qualche rovescio, soprattutto in serata, con temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime superiori ai 22 gradi. Dando uno sguardo alla situazione attesa sul Tigullio, si segnala un po' di instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con

0: temperature massime tutto sommato miti e con valori tra i 22 e i 24 gradi. Infine sullo Spezzino situazione tutto sommato tranquilla con temperature massime fino ai 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì con ancora qualche isolato fenomeno nelle primissime ore della giornata. Tempo poi in miglioramento con ampie schiarite, venti a tratti sostenuti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Questa sera racconteremo 6 storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata

diagnosticata, diciamo la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una deletione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il deletione del cromosoma 3 è l'unico caso

0: a livello europeo. Quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
1: Ecco, unico in Europa, cioè non si
0: Esatto.
1: conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
0: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti, non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli, soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo, ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
1: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
0: Sì, noi, allora, anche se la
1: Ecco,
0: difesa,
1: non vi siete fermati.
0: no, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
1: Ecco, questa è una
0: Però
1: cosa che mi ha molto colpito
0: la
1: quando
0: vita
1: ci siamo
0: sociale, noi
1: sentiti.
0: abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo sempre.
1: Qual è la sua canzone preferita?
0: Vado al massimo, però andiamo. Abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia. Cioè, le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come
1: Con
0: genitori.
1: attenzione, con
0: Noi viviamo
1: particolare.
0: purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così. Dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia,
1: Si
0: nel
1: sono
0: senso l'ha
1: illuminati
0: fatto.
1: gli occhi quando ho parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché come ho visto Mattia bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, ha ragione. Facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando,
1: Ecco,
0: non
1: come
0: ci comunichiamo.
1: comunicate con
0: Noi
1: Mattia?
0: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà perché poi non è neanche
1: Ecco, per chi
0: facile.
1: non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce.

0: la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché Mattia è molto indietro, quindi però diciamo che lui a volte proprio bypassa la commissione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta,
0: Quello
1: ovviamente,
0: per noi è
1: così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
0: sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica dalla malattia rara, non avevi i, chiamiamoli, vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
1: Certo.
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: Casa sua
1: o
0: o in macchina,
1: dorme in
0: però
1: macchina.
0: devo girare io con la macchina, devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
1: Ah, è
0: in
1: anche.
0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo
0: Faccio
1: vede.
0: qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e
0: Dopo
1: adesso?
0: di noi, il
1: E il dopo di noi?
0: progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto, nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamolo anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie, grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un

0: bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini.
1: Certo.
0: Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali tutte, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata tutti. I medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi, com'è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti cosa facciamo? La situazione è questa, noi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente. E quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio, è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione
0: Certo.
1: anche e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme, un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso
1: Ognuno è
0: è
1: diverso.
0: molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola,
0: Allora, mio figlio va ancora
1: va ancora
0: all'asilo, sì,
1: all'asilo.
0: perché fa 1 anno in più di asilo, avrebbe
1: Ok.
0: dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche. Comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che
1: Facciamo un applauso a queste
0: gioca un po' il mio
1: serate.
0: vantaggio. Gioca un po' il
1: È
0: mio
1: un po' il
0: vantaggio.
1: bimbo di tutte loro, comunque,
0: Esatto,
1: del
0: è
1: paese di
0: stravoluto
1: tutte
0: bene.
1: loro.
0: Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene.

0: quindi
1: lei diceva io vengo da una realtà che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere sì. la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: A tantissimo, io infatti veramente non ringrazio veramente tutti, tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere al, a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto, esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato mm-hmm. fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questa
1: a questa iniziativa,
0: andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco.
0: Pochissimo dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio più piccolo.
0: Sì.
1: Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità, sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì. Ma avevo bisogno anche di confrontarmi con me mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti. E siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Uh-huh. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Uh-huh. Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro, e quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo,
2: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto, più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo puntina, e invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
0: rarissimo.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai, appena nato uno si attacca alla cosa più positiva possibile,
0: certo.
2: Quindi no, è dermatite atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
0: No, adesso lo sentiamo anche lui.
1: Ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
0: Certo,
1: ovviamente
0: sì.
1: Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
2: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui, perché fortunatamente, nella sfortuna,

0: diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi mentre nella variante distrofica i bambini spesso le dita si, come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si e quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire. Poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita normale. Molto normale.
1: Sì.
2: Molto
1: tanti normale. Viaggi, tante esperienze
2: dentro
1: anche
2: del
1: per voi.
2: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
2: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
1: Wow.
0: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
2: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, che... visto che viviamo vicino al mare, l'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come sì. Lui riconosciuti.
0: Studiati. Poi chissà.
2: Con questo salto genetico che le
1: con
2: permette
1: questo,
2: di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
2: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
0: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
0: amante
1: cosa
0: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, sì. Però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
2: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
0: Tuttora.
2: Esatto,
0: sì.
2: Tuttora. Per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
2: Che ce l'abbiamo

0: qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
1: prima
0: anche ricerca.
1: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimalisi bollosa e c'è questa associazione, appunto le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
2: Eccola. Perché,
1: ecco. Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza. Oh. E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
2: E possono anche incontrarsi.
1: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
2: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi, sì, a Modena c'è poi un centro di ricerca.
1: Sì.
2: È questo poi il messaggio, credo, il continuare, sì, nella ricerca.
0: E sta andando, sì, molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio. Mm-hmm. In questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza sì, di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate e a volte sono veramente dolorose. Il dolore che sia un po' meno fa già la differenza, fa già tanto.
1: Certo. In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia, certo, no? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
2: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come
1: esatto,
2: insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
0: Quando hai un figlio ti cambia comunque,
1: sì, esatto,
0: però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, a quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale,
1: sì, poi
0: rispetto
1: diciamo
0: agli
1: che
0: altri bambini. Sì.
1: Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
0: Sì.
2: Perché dai. Adesso vedi che adesso si è sciolta.
0: Un lavoro
2: allora, adesso dobbiamo dire.
0: Lei.
2: Allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio. Perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto perché hai riso che eri inquadrata, ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, adesso che si è sciolta la facciamo
0: parlare. Se la fai parlare parla,
2: sì,
0: ma tanto.
2: Vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
1: Sì, nel per senso quello. Che comunque la nostra vita è abbastanza un po'. Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti, come vedete qui,

0: me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo, il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là, e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown eccetera, non ci sono andata per 4 anni, e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui, e quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal quel punto di vista, dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendole testate, sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità.
1: Se uno è sano
0: e dell'alimentazione,
1: ovviamente reagisce meglio anche alle ferite.
0: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
1: A me
0: ad avere pazienza.
1: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno, con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, e dice: ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde: no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla, e questo e quell'altro, risponde tranquillissimamente. Quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha, e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va, e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento, e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento senza giudizio, sì.
2: E come gliel'avete spiegato?
1: È cresciuto così.
2: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice
1: avuto.
2: Io sono un bambino farfalla. Esatto.
1: Lui l'ha sempre avuto, quindi.
0: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento. Fare qualche attenzione in più anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione semplicemente, appunto. Gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
2: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
1: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti, e vedendo come stanno lavorando, appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi, e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai, non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/

0: Continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano, perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè scusi, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele. Sì? E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro. Mm-hmm. È stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi 2, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo. Mm-hmm. Però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me, e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere

0: più nervoso perché spesso non riesce appunto ad esprimersi, e questa cosa lo manda in frustrazione. E quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che bello!
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. Ecco, la diciamo
0: Esattamente,
1: così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole
1: Invece
0: fare.
1: com'è andata?
0: Invece è andata benissimo,
1: Eccolo!
0: è lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che non
1: Eccolo
0: pensavo
1: qua sulla seggiovia.
0: fosse, non fosse, pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di a sciare, quindi.
1: Eccolo qui proprio sulla seggiovia.
0: Sì.
1: Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa. Fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio, viene in mente l'aeroporto, dove mi piacerebbe fare molti più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque
1: Certo.
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco,
1: E che
0: quindi.
1: possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze di questi
0: Esatto,
1: bambini e della famiglia.
0: esattamente.
1: Grazie, grazie
0: Grazie a
1: Ornella.
0: te.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia.

0: storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista e aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato quasi quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mie amiche che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto: mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto: vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, e cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
0: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro, prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
1: Certo.
0: Perché spesso non se ne parla, o se ne parla in modo...
1: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente da soli non ci si riesce.

0: bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però,
1: E come no, sei
0: però
1: l'organizzatrice,
0: io
1: sei la capa,
0: mi sento
1: sei la
0: parte
1: coach.
0: integrante del team e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no? E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora, sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello, era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia
0: Sì.
1: perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché

0: non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco di delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri.

0: non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei figli.
1: Brava mamma, sei un po' troppo intraprendente, no, un po' meno, troppi pacchetti.
0: Brava, mi dicono un po' meno.
1: Un po'
0: e
1: meno.
0: Dico no.
1: Di più. E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social, così sì, riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
0: a
1: casa.
0: No, non so dove metterli.
1: Qual è il, come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram, sì? Vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti, sì. Su Facebook Valentina Torriti.
1: Grazie mille,
0: a voi.
1: Valentina,
0: grazie a voi
1: per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie mille, a tra poco.
2: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Ancora insieme a People, buonasera Paola.
3: Buonasera a voi.
1: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
3: Sì, Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
1: Certo.
3: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle, che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo, in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione.

0: del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona. Quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista, e come mi piace definirmi, presidente di un'associazione. Perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere diciamo un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora confrontandoci con altre famiglie riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate. C'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare?
0: C'è tanto.
1: Nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba, sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente del giardino.
1: Questo è

0: Ecco, perché ci sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
1: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo stati fortunati. Chiaramente non è così per tutti.
0: Scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
1: Assolutamente sì, perché però dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
0: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
1: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
0: Grazie Paola. Grazie. Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Un applauso ancora a Isabel. E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
1: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, proprio è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
0: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
1: Assolutamente sì. Faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci

0: gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
1: Grazie Sindaco.
0: Grazie.
1: Assessore Regione Liguria, Liguria ha avuto, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione, Italia Donna.
2: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutti, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due: le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri, Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli. Due grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'Inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di fronte alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie, l'Italia e Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

si chiama Boogie, ed anche Boogie va messo insieme, fa Boogie Boogie, con suo Boogie.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose e conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese. Lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi

non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa. Let me see you dance. Let me see you dance.

Siamo fiamme nel cielo,

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo, i ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, si è sentito il calore con questo applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte! Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... scateniamo, quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori.

0: Una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti di artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianalmente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non li riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio per la produzione. E questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere, soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella. A lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono tante persone, sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza

0: veramente record. Io ogni volta rimango stupito e veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi. Avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze di sentiment analysis, si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori, addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna e il Veneto, oltre alla Liguria grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con

0: lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche, ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
0: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande. E questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
0: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori. Abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalla seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola insomma è quasi impossibile fare.
0: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
0: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è, dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa ed è qui, è per questo che siamo qua, però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole. Il nostro compito

0: solo quelle di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
2: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti perché il nostro dovere è aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
3: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
4: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
5: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare risparmiare molto. Potete immaginare, è un

0: un'attività molto energivora perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti e oggi sono competitivi sul mercato.
1: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2 come i muscoli, come i miti nel nostro mare, quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
2: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico, complesso, è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura e all'ostricoltura è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
3: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, e allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio, e quindi ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
4: È la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
5: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco con le sue tematiche ambientali è presente all'Oester Fest, anche per, naturalmente per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio, quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa bene al nostro territorio, al pianeta.

applauso ancora a Isabel. E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un

0: un vero e proprio crescendo da qui a brevissimo, eh? Stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me su questo palco Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore buonasera. Regione Liguria. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
1: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, proprio è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
0: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
1: Assolutamente sì. Faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
0: Grazie sindaco.
1: Grazie.
0: Assessore Regione Liguria, Liguria ha avuto, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.
2: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutti, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due: le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri, Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli, una delle grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
0: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di fronte alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Liriche.

del Teatro Carlo Felice di Genova, accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco proprio in relazione a questa serata per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.